di Johann Sebastian Bach avete ascoltato? Concerto in re maggiore per tre trombe, timpani, due oboi, fagotto, archi e basso continuo. Complesso strumento Richard Wagner. Ouverture dall'opera Tannhäuser, dalla colonna sonora originale del film Meeting Venus di István Szabó, 1991. Filarmonia Orchestra diretta da Marek Janowski.

0: di Richard Wagner avete ascoltato Ouverture dall'opera Tannhäuser, dalla colonna sonora originale del film Meeting Venus di István Szabó, 1991, filarmonia orchestra diretta da Marek Janowski.
1: Antonio Lotti, sonata a 4 in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e basso continuo. Adagio, allegro, adagio, allegro. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

0: Di Antonio Lotti abbiamo ascoltato la sonata a 4 in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e basso continuo. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.
1: Frédéric Chopin, Impromptu, numero 1 in la bemolle maggiore, per pianoforte, opera 29. Anna Vinnitskaya, pianoforte.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Impromptu numero 1 in La bemolle maggiore per pianoforte, opera 29. Anna Vinnitskaya, pianoforte.

0: Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Franz Joseph Haydn. Scena di Berenice, Oboken 24 A, numero 10. Sandrine Pio, soprano. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Scena di Berenice, Hoboken 24 A, numero 10. Sandrine Piau, soprano. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.
1: Francesco Geminiani. Concerto grosso per archi e continuo in re minore, numero 6, La follia, da Corelli. Tema La follia e 23 variazioni. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister. Ensemble 415, diretto da Chiara Banchini.

0: di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto grosso per archi e continuo in re minore numero 6, La follia, da Corelli. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister. Ensemble 415 diretto da Chiara Banchini.
1: Albert Roussel, Les marchands des sables qui passent, suite dalle musiche di scena, opera 13. Prelude, scena numero 2. Interludio e scena numero 4. Finale. Complesso strumentale di Parigi, diretto da Annick Minck.

Di Albert Roussel avete ascoltato Les Marchands de Sable qui passe, suite dalle musiche di scena, opera 13. Complesso strumentale di Parigi diretto da Annick Mink.

Ad Vesperas. Musiche di Andrea Gabrieli, Gilane, Mathieu Rosmarin, Lambert de Serve, Lambert Coulon, Peter Phillips, Henri de Remouchamp, Jan-Peter Schanzwelink, Leonardo de Rudemont. Ensemble Polyharmonique, diretto da Alexandre Schneider, e Concerto Imperiale, diretto da Fabien Mollard.

Abbiamo ascoltato Ad Vesperas, musiche di Andrea Gabrieli, Gilane, Mathieu Rosmarin, Lambert de Serve, Lambert Coulon, Peter Phillips, Henri de Remouchon, Jan-Peter Schanzwelink, Leonardo de Rudemont. Ensemble Polyharmonique, diretto da Alexander Schneider, e Concerto Imperiale, diretto da Fabien Mollard. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Allegro maestoso, cadenza di Friedrich Gulda, andante, allegretto. Rudolf Serkin, pianoforte. London Symphony Orchestra, Claudio Abbado, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Rudolf Serkin, pianoforte. London Symphony Orchestra, Claudio Abbado, direttore.
1: Carl Philipp Bach, sonata in trio e re maggiore per flauto e fortepiano. Allegro un poco, largo, allegro. François Lazarevich, flauto. Justin Taylor, fortepiano.

di Carl Philipp Bach abbiamo ascoltato la sonata in trio e re maggiore per flauto e fortepiano. François Lazarevich, flauto. Justin Taylor, fortepiano.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven. Quartetto numero 16 in fa maggiore per archi, opera 135. Allegretto, vivace, lento assai, cantante e tranquillo. Grave, ma non troppo tratto, allegro. Quartetto Albanberg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato Quartetto numero 16 in Fa maggiore per archi, opera 135. Quartetto Alban Berg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.
1: Karl Ditters von Dittersdorf. La liberazione di Andromeda da parte di Perseo. Sinfonia in Fa maggiore, numero 4 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Adagio non molto, presto, larghetto, finale, vivace, tempo di minuetto. Orchestra Wiener Sinfonietta, diretta da Kurt Rapf.

Ero triste, abbattuto, deluso dalla vita. Il destino era stato duro con me, portandomi via persone a cui ero molto legato, sconvolgendo i miei piani, annientando le mie speranze. Persone che credevo amiche mi si erano rivoltate contro quando le cose avevano cominciato ad andare male e ora l'umanità intera mi sembrava odiosa. Senza sapere dove mi avrebbero condotto i miei passi, mi lasciai alle spalle il chiasso della città, incamminandomi verso le grandi montagne, il cui profilo irregolare si stagliava sull'orizzonte. Buongiorno, buongiorno allora da Alberto Piccinini, sono le 6:01, Radio 3 di nuovo in diretta, oggi è venerdì 4 settembre, al di là del vetro Federico Vizzacco, la curatore del programma, autore delle scelte musicali, e Giulio Salvatelli in console. Quest'uomo che si incammina verso le montagne, un po' a caso, così continuo questo racconto, prendendo ogni sentiero poco battuto, si chiama Élisée Reclus. Quasi 40 anni, ha la barba come si usa allora, siamo più o meno nel 1865, gli occhi chiari risaltano nelle foto in bianco e nero. E Reclus è un geografo di fama, è un esploratore, ha un contratto con l'editore Hachette per scrivere guide di viaggio, è appena stato in Sicilia. E buona parte della sua vita l'ha passata e la passerà lontano dalla Francia dove è nato, in esilio per motivi politici, repubblicano, massone anche brevemente, poi anarchico decisamente, amico di Bakunin, di Kropotkin. Da quando è salito al trono Napoleone III continua a cambiare aria, viaggia continuamente nelle due Americhe, nell'Africa del Nord, viaggia in Europa, torna a Parigi per partecipare alla Comune nel 1871, è arrestato, viene mandato al confino in Nuova Caledonia, si mobilitano scienziati tra cui Charles Darwin per mandarlo ancora in esilio e starà in Svizzera a Lugano naturalmente con gli altri anarchici poi a Bruxelles. Questo libro scrive tantissimo, questo libro Storia di una montagna, pubblicato nel 1870 in forma di feuilleton a puntate, ha una solida base scientifica ed ha anche una spinta esistenziale. Adesso lo ripubblica in italiano la casa editrice Eleutera, che è una casa editrice libertaria legata alla cultura anarchica storica. Un sentiero tracciato dalle capre e dai pastori saliva dal fondovalle e saliva obliquamente lungo uno dei costoni, leggo ancora, lo imboccai, certo che sarei stato finalmente solo. Via via che salivo vedevo rimpicciolire gli uomini che camminavano in fondovalle. Un buon tre quarti di questo libro ripercorre l'esperienza di salire su una montagna e di starci, non è importante quale montagna, non è importante dove. Verso sera, dopo aver aggirato scarpate rocciose, valicato burroni, attraversato ruscelli scroscianti, saltando da una pietra all'altra, scrive ancora molto bene Reclus, un cane e un pastore mi accolsero amichevolmente in una capanna, naturalmente con un filo di fumo sopra. Finalmente libero, continua, lasciai che la mia vita si rinnovasse lentamente seguendo i ritmi della natura. A poco il tempo e la natura scacciarono i lugubri fantasmi della mia memoria. Dunque la musica di questa mattina sarà musica per la montagna, scelta con Federico Vizzaccaro, montanaro un po' che io sappia, come il sottoscritto. Comincio con una cosa bella, è una delle canzoni scozzesi arrangiate da Ludwig van Beethoven, pubblicata nel 1818. Un editore di Edimburgo mandava a Beethoven questi motivi popolari con un'idea di argomento, e lui gli rimandava indietro corretti, arrangiati. Poi poeti come Robert Burns, come Lord Byron in questo caso, ci mettevano le parole. Ne scrisse 170 di canzoni, così, Beethoven. E come questa, Loch Nagar era la montagna delle Highlands dove Lord Byron passava le estati da bambino. L'ascoltiamo dalle voci di Dietrich Fischer-Dieskau, Alexander Young e Edith Matisse.

Sebbene le cascate qui schiumino invece di fontane dallo scorrere calmo, io sospiro per la valle dell'oscuro Loch Nagar, versi nostalgici di Lord Byron, musica tradizionale, in realtà no, sarebbe di un organista oscuro inglese, arrangiamento di Beethoven. L'operazione editoriale non andò bene, questo editore, questo Thompson, pagava 4 ducati a canzone, non è male, erano gli spartiti, erano in vendita, ma sempre Thompson si lamentava che Beethoven non scriveva per i musicisti della domenica, diciamo così, lui scriveva sempre per la posterità, e vabbè, comunque era Beethoven. Buongiorno, sono le 6:10 minuti, qui comincia Radio 3, 335-5634-296 per comunicazioni eventuali. Dalla capanna vedevo alcune centinaia di metri sopra la mia testa una cresta di rocce che mi sembrava la cima, ma se mi arrampicavo lassù, ecco un'altra punta a elevarsi oltre le nevi, e se risalivo una seconda scarpata la montagna cambiava ancora aspetto, il profilo del paesaggio era sempre diverso. Ecco un'esperienza comune per chi si avventura a camminare in montagna, anche soltanto per un sentiero, il paesaggio cambia continuamente. Storia di una montagna, questa mattina leggiamo, sfogliamo, di Élisée Reclus, l'editore Eleutera. Reclus, geografo, anarchico, vegetariano oppure legumista, come diceva lui, proprio come era Henri Thoreau, che in quegli anni, stessi anni in America, scriveva il suo libro più noto e più bello, Walden, il diario di un esilio volontario in una capanna in riva a un lago. Qui invece saliamo su una montagna, certamente è il diario di una fuga, lo abbiamo sentito, è anche il resoconto preciso di un'esplorazione e scientifica. Dice Reclus di avere trascorso lunghe ore disteso sull'erba ad ammirare e ascoltare i piccoli esseri, un insetto, una farfalla, un uccello canterino, fino a capire che un organismo vivente come la grande terra accoglie questi esseri nel suo seno, trasportandoli con noi nell'infinità dello spazio. Cerca una specie di unità vivente nella natura, in ciò che è animato, compresi gli uomini, e in ciò che è inanimato, e questo è il lavoro del geografo e la sua etica. Ogni montagna, scrive ancora Reclus, è in realtà composta da un insieme di mondi, proprio come ogni onda marina è composta di innumerevoli flutti. La montagna e il mare, è una bella similitudine. La montagna, dice ancora, è in movimento e trasformazione incessante, e quando sarà scomparsa la montagna sembrerà un sogno, solo un sogno. Non abbandona mai, ecco, il suo personale punto di vista salendo sui sentieri. Guardare la montagna è anche abituarsi alla mutevolezza dello sguardo. Quando il sole calante lascia spazio alle ombre, ecco che queste belle montagne, queste nevi, questi ghiacciai, queste piramidi svaniscono lentamente o di colpo. Cala la sera e a volte quello che si vede improvvisamente non si vede più. Le contempli nella loro magnificenza, ma subito dopo si dissolvono come un sogno, come un ricordo incerto. Appalachian Spring, adesso andiamo avanti con la musica. La fonte degli Appalachi è stato un balletto di Aaron Copland per Martha Graham negli anni 40, poi è stata una suite di musiche, come si usa spesso. Il libretto seguiva una giovane coppia di contadini che si sposava e costruiva la propria casa all'ombra dei monti Appalachi in Pennsylvania, la catena che attraversa buona parte del nord-est degli Stati Uniti, ed è un luogo importante perché anche la culla della musica bianca tradizionale americana, luogo di incontro di tante tradizioni europee. Allora, Appalachian Spring, il terzo movimento moderato, lo ascoltiamo nella esecuzione di Leonard Bernstein, New York Philharmonic Orchestra, la registrazione del 1961.

Aaron Copland sui monti Appalachi, Appalachian Spring. Il montanaro diventa ciò che è sotto l'influenza dell'ambiente circostante, la fatica della scalata, la difficoltà delle discese, il rigore dei gelidi inverni, la lotta contro le intemperie ne hanno fatto un uomo a sé stante, gli hanno assicurato l'inestimabile tesoro della libertà. Il lavoro solidale e gli sforzi collettivi sono una necessità, tutti sono utili a ciascuno e ciascuno è utile a tutti. Leggiamo questa mattina Storia di una montagna di Élisée Reclus, geografo anarchico. In verità lui diceva geografo ma anarchico, anche perché scriveva per un grande pubblico, il pubblico borghese delle riviste, dei Baedeker, delle guide di viaggio, il quale forse avrebbe trovato un po' disturbante, un po' fuori posto, una scrittura troppo ideologica. Non era un ipocrita, naturalmente, anzi aveva pagato duramente per le proprie posizioni politiche, era continuamente in esilio. Dopo aver descritto le rocce e i ghiacci, le frane, le morene, arriva a occuparsi dell'umanità che vive in quei luoghi e di come il clima, le stesse montagne, siano dei fattori potenti di movimento e di definizione delle culture. Scrive: quando su entrambi i versanti le differenze climatiche sono poco sensibili, questo è un tema molto sentito dagli anarchici, no? Non solo da loro, quello dei confini cosiddetti naturali, allora gli uomini della stessa razza possono sparpagliarsi liberamente da una parte all'altra, dedicarsi alle medesime coltivazioni e attività produttive, praticare i medesimi costumi. Quella muraglia che si erge tra loro non è affatto un bastione di separazione. Questa è l'esperienza di molti popoli montanari che si spostano facilmente attraverso i passi, no? I valichi. E però, dice ancora Reclus, ci sono creste, sistemi montuosi che separano due zone climatiche e allora separano anche due popolazioni. La storia ce lo insegna, dice, ogni limite naturale che si frappone tra i popoli a causa di un ostacolo difficile da superare, altopiano, montagna, deserto o fiume, diventa per gli uomini allo stesso tempo un confine morale, fortificato come nelle fiabe da un muro invisibile fatto di odio e di disprezzo. Élisée Reclus aveva passato l'infanzia sotto i Pirenei, dalla sua memoria, forse di bambino, tira fuori questo ricordo. Ecco che magari un pastore, rivelandosi un uomo migliore della sua stirpe, si mette a canticchiare con dolcezza qualche strofa ingenua, velata d'amore, mentre butta lo sguardo al di là delle montagne. Lui sa come travalicare l'impervia barriera di rocce e di nevi e con il cuore ha trasformato entrambi i versanti nella montagna della sua patria. Un antico canto dei nostri Pirenei, ecco, racconta il trionfo di questo sentimento amoroso sugli ostacoli posti dalla natura e dal tradizionale odio nazionalista. Abbassatevi montagne, dice questo canto, pianure alzatevi, e che io possa vedere dove sono i miei amori. Molto bello, il canto è l'Inno Occitano, si chiama e si intitola Se Canto. Edward Elgar, ora uno dei compositori nazionali inglesi al giro del secolo del Novecento, in realtà oltre a essere cattolico romano lui era anche fortemente influenzato dalla musica tedesca e in Germania andava anche in vacanza, e nel 1894, dopo un soggiorno a Garmisch sulle Alpi bavaresi con sua moglie, scrisse queste cartoline vere e proprie per coro e pianoforte in questa versione. Poi ne esiste anche una con l'orchestra, e sua moglie Alice collaborò ai testi adattando soprattutto canzoni popolari. Ognuna di queste canzoni ricordava un momento bello, un luogo di quella vacanza, come in questo caso il mercato di Garmisch, un giorno di mercato sotto le montagne. The Marks Man, questa è la versione dunque per coro e pianoforte, Bayerischen Rundfunks, il coro diretto da Max Sanff e al pianoforte Howard Harman.

Ah, che bello questo giorno di mercato a Garmisch sotto le montagne. Edward Elgar, The Marksman, alle 6:27 minuti, Radio 3, qui comincia. Giunti in vetta, stappano con fragore bottiglie di champagne, sparano in alto colpi di pistola come dei veri conquistatori, sventolando con frenesia qualche bandiera. Questi sarebbero gli alpinisti, secondo Reclus, altri abitanti d'adozione della montagna. L'atteggiamento dei re, padroni del mondo, per i quali l'intera montagna non è altro che un enorme piedistallo da cui contemplare i regni ai loro piedi. Beh, insomma, sono alpinisti un po', come si dice qui a Roma, un po' coatti. Usciamo da un'estate difficile, a proposito, per la montagna, sempre più difficile, e non è ancora finita. I ghiacciai si sciolgono per il riscaldamento globale, le vecchie vie in alta quota sono, a volte diventano impraticabili, pericolose. Ci sono queste folle che si accalcano sui sentieri, sulle vie. Avete visto forse quest'estate le foto bizzarre sulle Dolomiti, sull'Everest. Questa critica di Élisée Reclus all'alpinismo conquistatore, militaresco, risale in realtà ai nostri anni 70, quando si criticava l'alpinismo come conquista di una cima e non invece come rapporto con un luogo. Però, come si vede in questo testo, ha una storia più lunga. Continua Reclus: anche l'uomo modesto, quello che non si vanta della propria scalata e non ambisce affatto alla gloria effimera che dà aver conquistato qualche cima impervia, prova una gioia intensa quando posa il piede su una vetta. Siamo attorno al 1860-70, lo ricordo, sono gli anni di questo volume, Storia di una montagna, e sono gli anni in cui si salgono le montagne più alte delle Alpi, il Monte Rosa, il Cervino, le Dolomiti. Nelle ascensioni più impervie, ricorda ancora Reclus, il pericolo è sempre vicino, ogni istante si rischia la morte, la nascita dell'alpinismo, della sua epica. Aggiunge ancora una cosa curiosa che ci riguarda questa: prima o poi l'epoca eroica dell'esplorazione della montagna finirà, le montagne una dopo l'altra verranno attraversate da sentieri facili e poi da strade carrozzabili, così da facilitare l'accesso anche agli oziosi e agli indolenti. Verranno installati ascensori meccanici sulle pareti dei monti, un tempo inaccessibili, e i turisti, tra virgolette, si faranno issare lungo le pareti vertiginose fumando il sigaro e commentando gli ultimi scandali. Al posto degli ascensori oggi ci sono le funivie, ma insomma il risultato è quello. Vincent Dindy, adesso nato a Parigi da una famiglia dell'Ardèche, che è una zona montana sul massiccio centrale in Francia, nel 1905 fece quello che Debussy aveva fatto per il mare, così dissero i critici: dedicò un poema sinfonico a un giorno d'estate passato in montagna dall'alba fino alla notte, un trittico sinfonico, Jour d'été alla montagne. Questo è il primo movimento, Aurora, lo ascoltiamo nell'esecuzione dell'Orchestra Philharmonique di Radio France, diretta da Marek Janowski.

Contentamento, che senso di estraneità in tutto me stesso, è anche un diario intimo, questa storia di una montagna di Élisée Reclus, Eleutera, che abbiamo letto stamattina. Che disorientamento quando, varcata la soglia dell'ultimo valico di montagna, mi ritrovai nella grande pianura con i suoi confini indistinti e sfuggenti, con il suo spazio illimitato, ma quantomeno ho conservato nella memoria le sensazioni piacevoli. Allora provate, vedo nuovamente affiorare davanti ai miei occhi l'amato profilo delle montagne, torno col pensiero nelle valli ombrose e per qualche istante posso godermi in pace l'intimità della roccia, dell'insetto e del filo d'erba. Voglio chiudere stamattina con una canzone di Dolly Parton, la diva country straordinaria, scomparsa qualche giorno fa. Dolly Parton era nata in Pennsylvania, nella zona dei Monti Appalachi, zona poverissima, di cui lei parla in alcune canzoni, come questa che si chiama Coat of Many Color. E qualche giorno fa, ricordando Dolly Parton, ce l'ha spiegata Alessandro Portelli, il nostro prof di musica americana, in un pezzo bellissimo, davvero, pubblicato dal Manifesto. Non si è mai dimenticata di dove e di come è cresciuta, scrive Portelli, quella Palakia poverissima e senza scuole, non l'ha mai romanticizzata. Lo spiega in una canzone, The Good Old Days, When the Time Were Bad. Tutto l'oro del mondo non basterebbe a portarmi via i ricordi che ho di quei tempi, tutto l'oro del mondo non basterebbe a convincermi a tornare a riviverli. E però sta tutto dentro Coat of Many Color. Scrive ancora Alessandro Portelli, un fagotto di pezzi di tutti i colori regalato in inverno a una famiglia povera, una madre che le cuce amorevolmente per fare una giacca alla sua bambina. Questo è il tema della canzone. E lei, che è tutta orgogliosa, se la mette per andare a scuola, ma non capivano che sei povero solo se scegli di esserlo, è il testo della canzone. E anche se non avevamo soldi, anche se ero vestita di pezze coi buchi alle scarpe, io ero più ricca che mai per l'amore che mia madre aveva messo in ogni punto di cucito. La bellezza, l'amore rendono ricchi. Commenta Portelli. Un buon augurio, un buon saluto per questa giornata. Chiudiamo qui, 6:41 minuti, linea al GR3 alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo. Noi ci sentiamo lunedì. Dolly Parton.

0: Castaldo Ema Stoccolma e molti altri.
1: RAI Radio 3.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

Idee, musica e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Berlino contro Mosca per gli attacchi ibridi, annuncia la chiusura del consolato russo a Bonn e di alcune istituzioni culturali. A Weimar l'incontro dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia.
4: Mosca ponga fine alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi tipo di attacco contro di noi, lo ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadephul al termine dell'incontro a Weimar con i suoi colleghi francese e polacco. L'Europa rimane unita quando la Russia cerca di destabilizzare la sicurezza e le società del continente. Se Mosca insiste, avvertono i tre ministri, ci saranno conseguenze. Continua a fare muro la Russia, che annuncia la chiusura del Goethe-Institut. Il cancelliere tedesco Merz prova a fare il duro cercando di guadagnare consensi, ma è solo goffo, dice il portavoce del Cremlino. Sulla guerra in Ucraina, Putin apre a una soluzione diplomatica e parla di possibili colloqui, ma accusa Kiev di ostacolare i negoziati con le sue minacce di attacchi ai voli civili. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono attesi a Kiev nei prossimi giorni per il loro primo viaggio ufficiale in Ucraina, oltre ad andare di nuovo a Mosca. Cecilia Rinaldini, GR3.
5: Biden ha fornito all'Ucraina più munizioni di quante gli Stati Uniti ne abbiano usate nella guerra con l'Iran. Lo sostiene Donald Trump, annunciando che per ora Washington terrà per sé le munizioni anziché venderle agli alleati. Il presidente americano attacca poi il Canada sui dazi e avverte il premier Carney: dipingermi come il nemico funzionerà solo finché l'economia canadese non crollerà.
3: Adesso in Italia al via il forum di Cernobbio, che riunisce grandi nomi della finanza e della politica nazionale ed internazionale. In apertura i saluti del presidente Mattarella, diffusa un'indagine sullo scenario economico e la fiducia delle imprese, ci riferisce l'inviata.
6: L'indagine ha coinvolto 400 imprenditori e persone chiave nel settore business, un campione solido per capire dove sta andando la nostra economia e come la percepiscono quelli che la vivono ogni giorno. Un quadro, secondo le rilevazioni di Tea Group, in cui la fiducia sulle prospettive future rallenta per il terzo trimestre consecutivo, arriva al livello più basso da gennaio 2025, rimane comunque in territorio positivo. Non è tanto il timore sulla tenuta della propria attività a pesare, quanto l'incertezza che aumenta tra guerre e crisi energetiche, con investimenti a rischio. Il dato positivo riguarda l'occupazione, con un indicatore solido e buone prospettive. In questo scenario, conclude Tea, è importante la gestione della fase successiva al PNRR, il piano di investimenti finanziato da Bruxelles. La sfida sarà mantenere quello che è stato realizzato per aumentare crescita e produttività. Da Cernobbio, Paola Rania, GR3.
5: A Bari la festa di Fratelli d'Italia, evento dedicato al primato di longevità del governo Meloni, 1413 giorni. La maggioranza rivendica i risultati raggiunti, le opposizioni replicano record di tasse e povertà.
3: La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su uomini delle forze armate in servizio che avrebbero aderito a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. L'indagine, dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari e alla luce di notizie diffuse da media stranieri, nel mirino due sottufficiali che potrebbero aver violato il dovere di neutralità.
5: Report: scelta la nuova coppia di conduttori. Claudia Di Pasquale affiancherà Daniele Piervincenzi. La giornalista già nella squadra del programma prende il posto di Giulia Presutti, che ha rinunciato all'incarico. La decisione, informa la RAI, è stata presa dal direttore dell'approfondimento Paolo Corsini.
3: Sarà l'autopsia a stabilire se Lorenza Isceri fosse ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello in Toscana. La donna, originaria di Lecce, sarebbe stata aggredita nel garage dell'abitazione, rinchiusa nel portabagagli dell'auto e poi spinta dal viadotto dell'autostrada. Dopo il gesto l'uomo si è suicidato lanciandosi nel vuoto.
5: In Italia c'è carenza di scorte di sangue, manca soprattutto il gruppo zero positivo. Tra le cause anche il gran caldo, che ha scoraggiato i donatori.
7: Lazio, Campania e Sicilia sono le regioni dove si registrano più criticità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. La situazione è aggravata dal fatto che le altre regioni, al momento, non dispongono di unità di sangue in esubero per aiutare quelle in emergenza. Serve soprattutto il gruppo zero positivo. Il presidente della Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue, Giovanni Musso.
8: Era da 2 anni che non avvenivano le carenze, però d'estate il problema si è quasi sempre presentato.
7: Da qui l'appello di donare il sangue.
8: Il sangue serve per gli interventi chirurgici, per le urgenze, per i pazienti oncologici, ematologici. L'appello che lanciamo è chi è già donatore di programmare la propria donazione, chi invece non ha mai donato di farsi avanti.
7: Nel nostro paese nel 2025, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, il numero complessivo di donatori di sangue è stato di 1.664.000, meno 0,8% rispetto all'anno precedente. Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: In chiusura, Venezia 83, seconda giornata con John Malkovich, protagonista in Wild Horse 9. Al Lido l'attore britannico Orlando Bloom, arrivato per la prima di Bucking Fastard di Herzog sul red carpet Tanta Italia con Valeria Golino, Alessandro Borghi e Valerio Massandrea nel cast del film fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio. Prossimo giornale alle 8.45, buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
10: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra. Il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì alle 20:35, Rai 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 6:52 minuti e 14 secondi. Venerdì 4 settembre, caratterizzato da flussi veicolari vivaci, qualche spostamento per i pendolari del mattino sul tratto capitolino, ma anche alla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Andiamo in Liguria, dove oggi a Genova è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 8 ore dalle 9 alle 17:30 e sulla 10 Genova Ventimiglia al momento ci sono code per un veicolo in panne tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione del confine di Stato. Sulla 7 Milano-Genova fino a poco fa si registravano delle code, ma al momento viene indicato solo un incidente tra Bereguardo e Groipello Cairoli verso Genova. E raggiungiamo la diramazione dei Trulli su questa statale, abbiamo dei rallentamenti a Laureto e sulla 19 Palermo-Catania rallentamenti per lavori a Motta a Santa Anastasia. Ecco, questo è il momento, le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna stampa internazionale di Radio 3. Oggi è venerdì 4 settembre, cominciamo dai nostri titoli. Tagesspiegel, Russia guerra ibrida, dietro il tentato attentato all'aeroporto di Lipsia c'è la Russia, scrive il quotidiano tedesco. Tuttavia, attacchi di questo tipo non sono una novità. Come la società dovrebbe affrontarli e quale errore sta commettendo il governo? Da Tagesspiegel ci spostiamo su Liberation, che come sempre ha una copertina monografica. In action climatique, in azione, inerzia climatica, è questo il titolo che campeggia su una foto un po' fumosa con un uomo, un pompiere in realtà, che cammina da solo su una via di asfalto. 15 milioni di persone, scrive Liberation, sono affette da ecoansia. Incendi, ondate di calore, siccità quest'estate e una nuova ondata di caldo in corso. L'ansia ecologica in netto aumento in Francia e due ricercatrici nel catenaccio analizzano per Liberation che si impone nella la questione che si impone nell'agenda dei politici. Da Liberation al Financial Times, quotidiano finanziario britannico. Europe faces winter with lowest ever gas reserves as Gulf-led shortages bite. Che vuol dire? L'Europa affronta l'inverno con le riserve di gas più basse di sempre, mentre la carenza di gas proveniente dal Golfo si fa sentire. E il gas è in prima pagina anche sul quotidiano canadese The Globe and Mail, perché Ottawa ha prorogato l'alleggerimento fiscale sul gas, scrive in prima pagina il quotidiano, di fronte all'aumento dei costi per i consumatori. New York Times titola sulle previsioni di tagli di lavoro di Volkswagen, che prevede di tagliare 50.000 posti di lavoro a causa della pressante necessità di ridurre i costi. E poi The New Arab, la versione inglese di Al Arabi Al Jadid, che è un organo di informazione panarabo con sede a Londra. La Cina vuole aiutare l'Egitto a sviluppare un settore locale dietro dedicato all'intelligenza artificiale. Questo è il titolo. Gli Stati Uniti non ne sono contenti. E chiudiamo la carrellata di titoli con Middle East Eye, che titola sulle parole del vicepresidente J.D. Vance. Vance afferma che gli Stati Uniti stanno indagando sull'attacco aereo contro un gruppo di invitati a un matrimonio in Iran. E su questo torniamo nei nostri approfondimenti, ai quali passiamo ora con l'aiuto in regia di Erika Manni, alla console di Giulio Salvatelli. Ricordiamo anche che la cura del programma è di Anna Maria Giordano. Prima di addentrarci nel conflitto, però, volevamo aprire con una buona notizia in campo scientifico, e che è l'apertura, tra l'altro, in questo momento anche della BBC, perché un rene di maiale trapiantato ha funzionato nel corpo di un uomo statunitense per un periodo record di 271 giorni. È la prima volta che dura così tanto, non è nuovo l'utilizzo di organi di maiale nei trapianti e nel cercare di fare da ponte tra la necessità dell'organo e l'arrivo dell'organo stesso, però questo è il periodo più lungo mai registrato secondo i medici statunitensi. E il paziente Tim Andrew ha affermato che il trapianto gli ha dato speranza e gli ha risparmiato mesi di ricoveri ospedalieri per sottoporsi a dialisi. Questo la BBC. Allora adesso torniamo al conflitto e andiamo su Al Jazeera. Gli Stati Uniti escludono qualsiasi dialogo con l'Iran, questa è l'apertura del network del Qatar, finché non cesseranno gli attacchi alle navi. E come sempre Al Jazeera fa un piccolo riassunto all'inizio dei suoi aggiornamenti in diretta, quindi torna anche l'eco sul vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che ha affermato che tutte le opzioni contro l'Iran rimangono sul tavolo ed esclude qualsiasi negoziato a meno che Teheran non interrompa gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz. Poi il vicepresidente iraniano sostiene che gli Stati Uniti abbiano modificato i calcoli di Teheran, avvertendo che la risposta agli attacchi statunitensi sarà asimmetrica e su più livelli. E ancora, il bilancio delle vittime, ricorda Al Jazeera, dell'attacco statunitense contro un matrimonio iraniano nella città di Sirik è salito a 5 persone. Su questo adesso a breve torneremo con un'indagine molto approfondita dell'agenzia di stampa Reuters. Passiamo prima dal Times of Israel, che scrive che la Corea del Sud ha dichiarato di stare valutando il dispiegamento di forze militari nello stretto di Hormuz a seguito delle pressioni degli Stati Uniti. Quindi il quotidiano israeliano scrive che la Corea del Sud sta valutando opzioni concrete, comprese misure militari, per sostenere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, e le affermazioni secondo cui Seul non avrebbe fornito alcuna assistenza sulla questione sono false. Questo ha dichiarato un funzionario della casa presidenziale. Andiamo allora sul Korea Times, che in apertura ha proprio questo argomento, con questo titolo: l'ufficio presidenziale afferma che non è stata ancora presa alcuna decisione in merito al dispiegamento di truppe a Hormuz. La valutazione è in corso. La presidenza ha dichiarato proprio oggi, venerdì, che non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva sull'invio di forze militari nello stretto di Hormuz, precisando che la valutazione è tuttora in corso. La Corea del Sud, prosegue il Korea Times, potrebbe essere in grado di fornire contributi militari agli sforzi globali per garantire la libera navigazione attraverso lo stretto, nella misura in cui tali contributi non compromettano la sua prontezza di difesa, qualora decidesse di farlo, e questo è quanto ha affermato proprio il funzionario presidenziale. E queste dichiarazioni fanno seguito alle notizie diffuse dai media secondo cui il governo si starebbe preparando a chiedere l'approvazione parlamentare per un piano di dispiegamento di forze militari nello stretto, tra cui una nave di supporto al combattimento. E poi il Korea Times afferma: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente intensificato la pressione su Seul affinché fornisca contributi militari alla strategica via navigabile, accusando ripetutamente l'alleato di aver respinto la sua richiesta. Questo è quanto riporta il Korea Times. Ora ritorniamo sull'attacco mortale al matrimonio iraniano, come dicevamo poco fa, andiamo su Reuters, perché secondo alcuni video e documenti controllati dall'agenzia, l'attacco mortale al matrimonio iraniano è stato probabilmente un colpo diretto da una munizione statunitense, questo secondo le analisi. L'incidente ha riacceso le preoccupazioni sul tributo di vittime civili nella guerra tra Stati Uniti e Iran. L'esplosione che martedì, scrive Reuters, ha devastato una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone almeno altre 68, abbiamo visto che nel frattempo le vittime sono salite a 5, è stata probabilmente causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio. Questo secondo un'analisi di esperti di armi che hanno esaminato immagini e video verificati da Reuters. L'incidente nella piccola città di Kuhestak ha riacceso le preoccupazioni sul bilancio delle vittime civili nella guerra tra Stati Uniti e Iran e rappresenta il caso più drammatico da quando, a febbraio, un missile ha colpito una scuola elementare iraniana, uccidendo decine di bambini e insegnanti al suo interno. Il comando centrale degli Stati Uniti aveva annunciato che le sue forze avevano condotto diversi attacchi nel sud dell'Iran nel primo settembre, prendendo di mira siti di difesa aerei, sistemi radar e infrastrutture di comunicazione del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. L'attacco era una rappresaglia per precedenti attacchi iraniani contro obiettivi militari statunitensi nel Golfo. Giovedì, ricorda Reuters, il presidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno indagando sull'attacco. Stiamo indagando perché ovviamente ci interessa, vogliamo sapere, quanto ha detto Vance durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. L'esercito statunitense ha dichiarato di essere a conoscenza delle segnalazioni e di essere nel processo di esaminarle. E la delegazione iraniana presso le Nazioni Unite non ha risposto a una richiesta di commento, scrive Reuters, e ricorda poi che la notte degli attentati decine di residenti si erano riuniti in un'abitazione a Kuhestak per una cerimonia nuziale, secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari. Durante la festa un proiettile avrebbe probabilmente colpito il tetto dell'edificio, stando alle foto e video verificati da Reuters e analizzati dagli esperti. Ci spostiamo da Reuters sul New York Times, perché è arrivata la nomina di un nuovo segretario interim a capo dell'esercito. Trump nomina un ufficiale del genio dell'esercito come segretario ad interim. La decisione è stata presa pochi giorni dopo le dimissioni di Daniel Driscoll, che era entrato in conflitto con il segretario della difesa Pete Hegseth in merito all'epurazione dei generali di alto rango dell'esercito. Su questi temi, quindi tutti i movimenti all'interno e ai vertici dell'esercito statunitense. Torneremo con il nostro approfondimento delle 11 con Anna Maria Giordano in conduzione, e ora quindi lasciamo anche gli Stati Uniti e il conflitto in Iran, ci spostiamo in Europa con un editoriale del País, perché in Spagna continua la questione Ceuta, era in apertura ancora su tutti i quotidiani, e l'evoluzione della crisi politica che ha scatenato. E l'editoriale di oggi del País è questo: Ceuta no hay más tiempo que perder. Ceuta non c'è più tempo da perdere, la soluzione alla crisi umanitaria e politica richiede il pieno coinvolgimento dello Stato e una ridefinizione dei rapporti con il Marocco. Leggiamo alcuni estratti di questo editoriale. Le circostanze eccezionali in cui la popolazione di Ceuta vive da oltre un mese rappresentano un'anomalia inaccettabile e richiedono un impegno totale da parte dello Stato per ristabilire definitivamente la fiducia. L'afflusso di quasi 80.000 migranti a Ceuta alla fine di luglio non solo ha innescato una crisi geopolitica, umanitaria e politica tuttora irrisolta, ma ha anche lasciato la popolazione con un inaccettabile senso di abbandono. Migliaia di migranti in situazioni precarie e un vicino, il Marocco, che non nasconde il suo desiderio di annettere questo territorio dall'Unione Europea. La reazione tardiva delle autorità e la discordia tra i partiti non hanno fatto altro che aggravare la situazione. La risposta del governo, dei partiti politici e delle istituzioni, dello Stato con tutta la sua forza e capacità di mobilitazione, non può più essere rimandata. La crisi di Ceuta, continua il País, ha messo in luce disfunzioni all'interno delle strutture statali, dai disaccordi tra due ministeri chiave come la difesa e l'interno, alle versioni contrastanti tra la polizia e i suoi superiori governativi, fino all'intervento inopportuno di un giudice per impedire agli agenti di polizia di informare i loro comandanti. Giovedì Pedro Sánchez ha dovuto rispondere di tutto ciò davanti al Congresso dei Deputati. Il presidente ha sostenuto che nessun servizio di intelligence aveva avvertito della portata di quanto stava per accadere e ha annunciato che avrebbe pubblicato i rapporti redatti in quei giorni. Pur ribadendo la sua intenzione di mantenere un atteggiamento cauto nei confronti del Marocco a causa della mancanza di prove del suo coinvolgimento, ha sottolineato che il 30 luglio la gendarmeria marocchina ha permesso l'attraversamento del confine e ha rivelato che il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore il 21 agosto, dopo che due ministri marocchini avevano rivendicato Ceuta e Melilla. Sánchez ha promesso una risposta più decisa qualora venisse provato il coinvolgimento del Marocco nella crisi del 30 luglio. Conclude poi l'editoriale del País: se quanto accaduto è stato un attacco ibrido contro il confine, volto a indebolire la Spagna e a seminare discordia civile e istituzionale, è essenziale che nessuno dei principali attori dello scenario politico si renda complice di questa spregevole missione. Quel paese si riferisce anche alle numerose manifestazioni portate avanti anche da Vox e dal PP, dal Partito Popolare, anche contro il governo in carica. Ricordiamo tra l'altro che in Spagna si vota l'anno prossimo, nel 2027. Pertanto, prosegue il paese, lo Stato deve riprendersi immediatamente e dimostrare la solidità delle sue istituzioni. Questa è una missione che riguarda tutti, governo e opposizione, ed è il minimo che Ceuta e i suoi abitanti meritano. Questo è il País. Dalla Spagna ci spostiamo nei Balcani, in Serbia, con Balkan Insight, perché secondo quanto titola il sito di informazione, ma che notizia che ritroviamo tra l'altro anche sul Guardian, i serbi sono stati presi di mira da spyware nella più grande ondata di sorveglianza mai documentata nel paese. Tra le vittime degli attacchi informatici figurano anche studenti manifestanti. Questo è quello che afferma un'organizzazione per i diritti digitali, ma il governo di Aleksandar Vučić nega di aver messo in atto attività di spionaggio. Che cosa è successo? Che all'inizio di quest'anno almeno 14 persone appartenenti alla società civile serba sono state prese di mira da spyware sofisticati in quella che, secondo l'organizzazione per i diritti digitali Share Foundation, è stata la più grande ondata di entrate di questo tipo documentata in Serbia, di attacchi di questo tipo documentata in Serbia fino ad oggi. L'ondata di attacchi da spyware è stata scoperta ad agosto, di infiltrazioni da spyware è stata scoperta ad agosto, dopo che Apple ha avvisato gli utenti di 110 paesi che probabilmente erano stati vittime di spyware a pagamento. Il Citizen Lab, che effettua analisi forensi sugli attacchi spyware, ha pubblicato un'analisi che dimostra che almeno uno dei serbi sia stato preso di mira dallo spyware Pegasus del gruppo NSO, il quale avrebbe garantito all'attaccante l'accesso totale al dispositivo. Le autorità serbe negano, scrive Balkan Insight, gli attacchi con spyware contro studenti e manifestanti attivisti. Ricordiamo che in Serbia per lunghi mesi sono scesi in piazza studenti e attivisti e una delle richieste era proprio la dimissione del governo di Aleksandar Vučić. I servizi segreti serbi e il presidente Vučić respingono le accuse secondo cui studenti attivisti e critici del governo sarebbero stati oggetti di attacchi con spyware e le definiscono sensazionalismo banale. Tutto questo ricordiamo tra l'altro che a breve in Serbia si svolgeranno anche i funerali del criminale di guerra Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per il massacro di Srebrenica. Da Balkan Insight a Politico, che ci dà la notizia che è cominciata la conferenza annuale del partito britannico Reform UK, che si terrà a Birmingham nel Regno Unito fino a domani, e per la prima volta diversi paesi europei invieranno dei rappresentanti al convegno del partito euroscettico e di destra radicale di Farage, che nei sondaggi è al livello dei laburisti al governo. Anche l'Italia, ricorda Politico, è tra le nazioni che invieranno diplomatici. I diplomatici dell'UE, questo è il titolo di Politico, corteggiano con cautela Nigel Farage. Il veterano sostenitore della Brexit viene preso sul serio mentre il suo partito si riunisce a Birmingham. Andiamo sul Guardian, lasciamo Politico, andiamo sul Guardian, prima sul Times of Malta e poi sul Guardian, perché abbiamo dato conto del verdetto di non colpevolezza. Ieri la copertina del Times of Malta era molto chiara, diceva non colpevole dell'uomo d'affari che era stato accusato di essere il mandante dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Oggi il Times of Malta continua ad aprire sull'argomento con il primo ministro che dichiara di voler incontrare la famiglia di Daphne, questo è il titolo, dopo la sentenza sul caso Fenech. E poi nel catenaccio Metsola, Muscat e il figlio di Caruana Galizia intervengono mentre Malta è sconvolta dalla sentenza a sorpresa. Se dal Times of Malta ci spostiamo sul Guardian, il Guardian ricostruisce tutti questi anni di processo. Cosa fa? Questo è il titolo: sabotaggi, fughe di notizie e legami politici, la vicenda del processo per l'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Nel sommario scrive il quotidiano britannico: un uomo d'affari maltese è stato scagionato dall'accusa di coinvolgimento nella morte della giornalista, ma il suo processo ha messo in luce le difficoltà affrontate da chi sta conducendo le indagini alla ricerca dei suoi assassini. E comincia così, il pezzo del Guardian è molto lungo e dettagliato. La conclusione del processo per omicidio più lungo della storia maltese ha lasciato il paese in subbuglio e una famiglia in lutto ancora alla ricerca di risposte. Alle 19.30 di mercoledì nella sala 22 del tribunale si sono levati sussulti e applausi quando la giuria ha dichiarato non colpevole un uomo d'affari accusato di aver ordinato l'omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia. Jorgen Fenech, 44 anni, avrebbe rischiato l'ergastolo in caso di condanna. Ora, dopo quasi 7 trascorsi tra detenzione e libertà provvisoria, è libero di tornare alla sua vita a Giada come erede di una delle più grandi fortune di Malta. Nei suoi articoli Caruana Galizia aveva preso di mira molte figure potenti, tra cui Fenech e i politici a lui vicini. Le sue rivelazioni, insieme alle ripercussioni della sua violenta morte in un attentato dinamitardo contro la sua auto nell'ottobre del 2017, avevano portato infine alle dimissioni del primo ministro Muscat e di diversi membri del governo. Nel giro di poche settimane, 3 sicari accusati di aver piazzato la bomba sono stati arrestati, 2 sono stati condannati all'ergastolo dopo essersi dichiarati colpevoli di omicidio, mentre al terzo è stata concessa una pena ridotta a 15 anni in cambio di testimonianze contro i suoi complici. Dopo la decisione del tribunale di mercoledì, la lunga ricerca dei responsabili che li hanno ingaggiati deve ricominciare da capo. La famiglia di Caruana Galizia ha definito il verdetto giustizia negata e un testimone dopo l'altro ha parlato dei tentativi di ostacolare e sabotare le indagini sull'omicidio. Mentre gli investigatori lavoravano per identificare tutte le persone coinvolte, dai fabbricanti di bombe ai sicari fino al loro committente finale, sono venuti a conoscenza di prove che indicavano come i dettagli più sensibili fossero stati divulgati. La cosa più inquietante di tutto è che alla giuria è stato riferito che gran parte delle informazioni proveniva dal braccio destro del primo ministro. «Non preoccupatevi per me, nessuno può toccarmi», si sentiva dire Fenech nelle registrazioni segrete che hanno costituito un elemento fondamentale del caso a suo carico e che sono state riprodotte davanti alla giuria. Quella che segue, scrive il Guardian, è la storia della ricerca dei responsabili basata sulle udienze preliminari, sul processo stesso e sui casi giudiziari correlati. E un'ultima notizia, le riprendiamo sempre dal Guardian, perché le Nazioni Unite voteranno oggi, una notizia geografica, voteranno sull'adozione di una nuova mappa del mondo che mostri la vera estensione dell'Africa. Vi lasciamo in ascolto ora di Prima Pagina, la nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di Estere Radio 3, si conclude ora e sarà disponibile su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Buona giornata da Giulia De Luca.
1: Questa sera, fino a sabato 12 settembre, Hollywood Party è in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, con Alberto Crespi e Steve Della Casa, in compagnia di ospiti italiani e internazionali, per raccontare i film e i momenti salienti dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Se siete al Lido, venite a trovarci. Siamo alla postazione Glass Studio della Rai, davanti al Red Carpet. Tutti i giorni alle ore 19, Hollywood Party è sempre e comunque su Radio 3.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio.
3: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta, a chi ci ascolta in podcast. Per questo venerdì 4 settembre andiamo subito con la lettura dei titoli dei quotidiani oggi in edicola. Corriere della Sera, Russia e voto, allarme degli 007, timori di attacchi ibridi in Europa. Putin evoca negoziati ma tratto solo con Kiev. I servizi segreti di Roma tuteleremo le elezioni. Danimarca in allerta, sospetto attentato incendiario in Baviera. Dell'editoriale di prima pagina è di Federico Rampini, Il Fattore America, che andremo negli approfondimenti a leggere per stralci. Di spalla, Vannacci, i militari attivi nel partito, si muove la procura, Roma gli accertamenti dei PM. E poi una notizia che riguarda il tema energetico, prezzi record, ridotti voli, shock carburanti, benzina alle stelle, accise nuovo taglio. Cresce ancora il prezzo dei carburanti con la benzina che tocca il nuovo record di 2,124 euro. Il governo pronto a confermare oltre il 5 settembre il taglio sulle accise per il diesel, riservandosi nelle prossime settimane l'individuazione di un meccanismo di sconto più strutturale. Sale anche il gas. E poi c'è un'analisi retroscena di Francesco Verderami, politica, preferenze, il primo sì, Meloni e l'ipotesi dell'Election Day per le urne a maggio. A centropagina due foto, orrore, Lorena e l'orrore in autostrada, dal bagagliaio cercava aiuto, Firenze gettata dall'ex viadotto, era rinchiusa e chiamava la polizia. Cos'è successo? Getta l'ex compagna di un viadotto sull'autostrada del Sole dopo averla rapita e richiusa nel bagagliaio, poi si lancia nel vuoto. Lei aveva chiesto aiuto al 112 e a un amico, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo, orrore a Barberino del Mugello. Repubblica, Vannacci, inchiesta militare. Indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostruzione del partito fascista, servizi segreti tutelare voto da interferenze russe. La procura militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. Nelle carte figurano già un militare dell'aeronautica e un carabiniere, ma potrebbero non essere gli unici. Il sindacato dei militari ha presentato anche un secondo esposto che prospetta una violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista. L'ex generale attacca i poteri forti. Crosetto si dice garantista. Nel frattempo il Copasir accende un faro sulle possibili ingerenze straniere e sulle prossime elezioni italiane. L'attenzione è rivolta in particolare alla Russia ma anche alla Cina. È sempre su Repubblica, centropagina anche qui, cronaca, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida. Di spalla, addio Fabio Mussi, gentiluomo comunista, e a taglio basso, nel taglio basso che andremo a recuperare negli approfondimenti, fine vita Sciarra, l'ex presidente della Corte Costituzionale, lezione dalle regioni al Parlamento. E poi allarme dell'ONU, e il Niño fa paura, pianeta a rischio. La Stampa, titolo principale, fine vita, il muro di Meloni, maggioranza divisa, Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto. Cirio e Fontana, rispettivamente presidente della regione Piemonte e della regione Lombardia, ma la legge nazionale va fatta, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. Taglio alto, Pieno nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel. Ipotesi prezzo ridotto per tutti, solo altri 5 giorni. Allo studio del governo bonus carburanti selettivi. C'è un'analisi sempre sulla stampa di Pietro Reichlin, ma gli sconti fiscali non sono il rimedio. Da marzo, scrive, il governo italiano sta cercando di proteggere famiglie e imprese dal forte aumento dei prezzi dei carburanti. L'origine del rincaro è duplice. Da un lato è aumentato il prezzo del petrolio sotto la pressione delle tensioni geopolitiche e delle difficoltà negli approvvigionamenti. Di spalla un reportage di Anna Zafesova: nell'ultimo inferno delle bombe di Kiev le sirene d'allarme non si fermano più. Centropagina la foto con un'intervista di Simonetta Sciandivasi a Jane Fonda: il senso di vivere è lottare, non ho paura di Trump, anche a destra l'America non ne può più. Avvenire, armata rossa e nera, titolo principale, la procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale, in un altro esposto ipotizzata la ricostituzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze russe. Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica, Meloni diserta Cernobbio con Vannacci. Taglio alto però, accompagnato da una foto, alla deriva nell'Atlantico, più di 80 morti, in salvo 44 migranti. Spagna, in 127 sarebbero partiti il 7 agosto dal Gambia su un barcone. Intanto Sanchez ribadisce la sua linea: non ci sono prove di responsabilità del Marocco su Ceuta. I due editoriali consueti di apertura di Avvenire, il primo è di Leonardo Becchetti, come affrontare l'autunno caldo, le transizioni che ci attendono. E poi l'editoriale di Glauco Giostra sul caso, relativamente parte diciamo dal caso di Torino, relativo all'uomo che ha palpeggiato la tredicenne e prima una signora ancora da identificare di 40 anni, giudice la piazza, giustizia e politica, una lezione attuale. E poi Avvenire in prima pagina, anche con una certa evidenza, riporta la notizia che è stata conclusa la fase istruttoria per il nuovo codice della strada, le proposte patente a 17 anni e multe ai pedoni con cellulare, praticamente una strage annunciata. Vedremo se si farà. Il Foglio: su cosa giudicare il record meloniano, scrive Claudio Cerasa nel pezzo portante del giornale. Sull'ordinario il governo fatica a raggiungere la sufficienza, ma in un'epoca di sfide non ordinarie un governo si giudica su altro, sulle scelte di campo, come l'Ucraina, il vero successo non rivendicato dei 1413 giorni di Meloni. Oggi c'è la kermesse barese nel tardo pomeriggio proprio per celebrare il record di longevità, e vedremo che su alcuni quotidiani d'area la notizia è riportata con molta evidenza. Sempre sul Foglio il taglio alto di Fascione: nel buco nero tra la questione filosofica di Camus e il suicidio assistito regionalizzato si è perso il pensiero cattolico, ma non solo. Apertura: Putin torna a blandire Trump, rimasto zitto sulle minacce all'Europa. Washington rivuole i soldi, scrive Nicole Flammini. Il silenzio sui sabotaggi in Germania incoraggia il Cremlino, che continua a vedere una risorsa alla Casa Bianca. Sempre sul Foglio in prima pagina una notizia che troviamo solo qui, con questo risalto, anche aggiunge dall'Austria, è la battaglia di Vienna. Quando la religione viene usata politicamente dobbiamo contrastarla con la massima severità. Un'interpretazione politica dell'Islam è incompatibile con la democrazia e con i valori occidentali. Dico chiaramente, sono favorevole all'introduzione di un divieto costituzionale dell'Islam politico. Così parla il cancelliere austriaco Christian Stoker in un'intervista al quotidiano Heute. La proposta del Partito Popolare Austriaco di vietare l'Islam politico è accolta con favore dai suoi partner di governo a Vienna. Dopo i liberali di Neos, anche i socialdemocratici si dicono pronti a votare la legge. Il segretario di Stato austriaco Jörg Leichtfried, appartenente alla sinistra, ha dichiarato che una democrazia deve difendersi dagli attacchi. Il Manifesto, fotonotizia, Vladimir Putin, chiacchiere da zar. Al forum economico orientale Putin racconta di un paese stabile, scrive il quotidiano comunista, ma la realtà lo smentisce. Crisi del carburante, voli cancellati, attentati ai suoi generali. E lo scontro con la Germania continua nei centri culturali. Le relazioni restano aperte, ma i Goethe Institut chiudono. Strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. E all'interno, sempre sul manifesto, e c'è un richiamo in prima, il generale putiniano su Vannacci, sospetti di ricostituzione del partito fascista. Segnalo il ricordo di Fabio Mussi, morto ieri, firmato da Luciana Castellina, Mussi che fu il solo che votò contro la nostra radiazione dal PC. Il Messaggero, quotidiano di Roma, Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. Poi c'è, sempre in prima pagina, una finestra che recupera e mette assieme un po' tutte le notizie di cronaca che abbiamo visto già anche su altri giornali. Pietralata, ha sparato il papà, giallo sul ruolo della mamma. La famiglia con la bambina gravemente ammalata, quando si sono suicidati i genitori e hanno ucciso anche la figlia, appunto chiarirà l'autopsia tutto nel rapporto dell'esame autoptico quanto è successo, la dinamica. Ostia uccide la madre e si suicida, in Liguria nuova strage in famiglia, e poi butta l'ex compagna dal cavalcavia, lei aveva provato a chiedere aiuto. Il Messaggero riassume tutto in tragedie in famiglia. Sul Messaggero l'editoriale di Marco Fortis, numeri veri della stabilità. Il paradosso di queste ore, mentre il governo Meloni sta per diventare il più longevo della storia della Repubblica, è che stiamo vivendo una confusa contrapposizione mediatica, e la vediamo sui giornali, aggiungo io, sui suoi risultati, senza che venga colto il vero valore aggiunto intrinseco di tale record di durata, che non è stato solo un plus di stabilità, ma anche e soprattutto di credibilità. Il Giornale è uno dei quotidiani che dedica parecchie pagine alla celebrazione del record di longevità del governo Meloni, per dirvi, è veramente un'edizione quasi straordinaria, perché sono 13 pagine riservate al fatto che vedrà appunto il suo apice questo pomeriggio a Bari. Il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica. Da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Tommaso Cerno, direttore, firma l'editoriale. L'eccezione diventi normalità. Festeggiamo, stappiamo la bollicina di Stato. Il governo di Meloni è ufficialmente il più lungo della storia repubblicana, niente di meno. E l'editoriale di Vittorio Feltri, l'altro editoriale, bene, ora punti alla riconferma. Un altro quotidiano d'area che insiste molto sul tema è Libero. C'è la vignetta di Benny con Giorgia Meloni che fa il gesto dell'ombrello, e il titolo è molto semplice: Tiè, Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora è il premier più longevo della storia repubblicana. Il segreto della destra è la sinistra, scrive nel suo editoriale Alessandro Sallusti. La Verità sceglie un altro tema: il PD toglie il bus ai poveri e lo regala agli immigrati, modello Emilia-Romagna, specchio della sinistra. La giunta De Pascale abolisce gli aiuti per il trasporto pubblico gratuito ai minori di famiglie meno abbienti, il sindaco Lepore, cioè di Bologna, recepisce la direttiva ma mantiene i fondi per garantire condizioni di favore agli stranieri. Maurizio Belpietro nel suo editoriale scrive: Meloni non fa i miracoli, chi la sfida fa spavento, il record del governo. E poi il pacifismo di Marcello Veneziani: l'Europa ha senso solo se sa dire no alle guerre. Domani Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri. Se la stabilità dell'esecutivo si traduce in immobilismo, firma l'editoriale Piero Ignazzi sul Domani. Poi il Fatto Quotidiano: Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare, fatti e dati del flop, riarmo, migranti, RAI, tassazione, lavoro, PIL, sicurezza, giustizia, opere, sanità, cultura, risico, banca, energia, riforme e scandali, scrive il Fatto Quotidiano. Ultimo quotidiano, titolo che volevo leggervi, è appunto il Riformista, sempre sulla kermesse dell'anniversario meloniano, il Tagliando. Meloni a Bari festeggia il governo più longevo nella storia della Repubblica. Parte oggi la campagna elettorale per il 2027. Bene, e adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che lo ricordo saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai, PlaySound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
2: Prima pagina, gli approfondimenti.
3: Ecco, allora, prendiamo oggi con un'apertura un po' diversa dal solito, ma una notizia che è destinata a fare molto rumore prossimamente, lo sta già facendo: El Niño mai così grande, l'ONU lancia l'allarme, fenomeni meteo estremi. Così, prima di arrivare alla prossima estate, in cui vedremo articoli, reportage, talk show dedicati al gran caldo e al problema dei condizionatori, arriviamo un po' preparati alla questione, che è molto più grande di quanto ho appena detto. Repubblica, pagina 15. È un mostro nuovo, qualcosa con cui la Terra non ha mai avuto a che fare. È il Niño Godzilla, come l'hanno ribattezzato alcuni scienziati australiani lanciando l'allarme. È il fenomeno di proporzioni gigantesche che sta crescendo a vista sotto i nostri occhi e mette il pianeta in pericolo, ha detto ieri senza mezzi termini, invitando a una mobilitazione globale, il segretario dell'ONU Antonio Guterres. Ad accrescere le preoccupazioni sul futuro del globo sono infatti le nuove previsioni dell'OMM, Agenzia Meteo delle Nazioni Unite, che danno ora la probabilità di una intensificazione estrema vicina al 100%. Un Niño Monster che non stupisce per durata, che è sempre la stessa, con l'intensificazione a Natale e poi la fine verso febbraio 2027, ma per intensità. Andiamo verso l'inesplorato, aggiunge Giovanni Liguori, esperto di dinamiche del clima dell'Università di Bologna. Questo evento ciclico e naturale tende a portare a un innalzamento globale delle temperature, alimentando gli eventi estremi. C'è sempre stato, in contrapposizione alla Niña, che raffredda, ma quello che si sta creando ora è fuori scala. Potrebbe essere il più potente in 1000 anni di storia. Sempre su Repubblica, Eugenio Corsio intervista Robert Pindyke, economista del MIT di Boston, che si differenzia rispetto a quello che sentiamo spesso dire, perché lui dice: sì, va bene discutere di tutto, ma alla fine siamo praticamente persi. Vado a leggere per capire cosa intende dire. Siamo realisti. Non c'è nessuna possibilità che si riesca oggi a fermare il cambiamento climatico, né a rispettare la scadenza del 2050 per le emissioni zero. Quanto a far scendere le temperature estive, neanche a parlarne. L'unica cosa urgente è pensare a qualche forma di adattamento, dice Pindyke. È impossibile che si resti entro gli 1,5 gradi di incremento delle temperature, recentemente alzati a 2. La CO2 rimane nell'atmosfera per 100-200 anni e quindi il processo continuerà praticamente all'infinito, visto che continuiamo a emetterne in quantità spaventose. Se vogliamo proprio fissare una data, diciamo 30-40 anni o più di ritardo, anche perché il recupero climatico non figura più al primo posto in quasi nessun paese. Solo in Europa si sta facendo qualcosa, che sarà comunque insufficiente a doppiare il traguardo del 2050. Nel resto del mondo l'emergenza sembra non esistere. Dall'India al Pakistan, dalla Cina alla Russia, fino ai paesi asiatici di nuova industrializzazione tipo Thailandia e Vietnam, che per almeno 10 anni aumenteranno le emissioni di CO2. Negli Stati Uniti, poi, il negazionismo della classe dirigente porta a bandire parchi eolici, autorizzare nuove autostrade, trivellare senza limiti pozzi di petrolio. Nel 2025 Trump ha annullato il report con cui l'Agenzia per l'Energia aveva sancito che la CO2 rappresenta un pericolo per la salute. Tocca rassegnarci a soffrire. Ogni estate sarà più calda della precedente, per anni. Bene, cioè male, questo è quanto dice l'esperto del MIT. E ora andiamo con la politica propriamente detta di esteri e vado con la lettura dell'editoriale di Federico Rampini sul Corriere della Sera, Il Fattore America. Ne leggo alcuni stralci. Al quinto anno di una guerra che doveva durare 2 settimane, Putin ha la tentazione di una fuga in avanti, allargando il conflitto all'Europa occidentale? È uno dei possibili scenari per spiegare il crescendo di provocazioni, microaggressioni e sabotaggi, prima contro Polonia, Baltici e Scandinavia, ora in particolare contro la Germania. Oppure cerca solo di mettere alla prova la coesione e la preparazione dell'Europa occidentale? Qualsiasi disegno abbia lo zar, perfino l'amministrazione Trump tradisce preoccupazione, come dimostra la missione semisegreta del capo della CIA a Mosca. Dobbiamo chiedercelo. Quale paesaggio europeo accoglie gli sconfinamenti di droni russi e altre provocazioni simili? Il progetto di una difesa comune europea, reso urgente dall'ambiguità di Trump sulla NATO e dalle sue offese agli alleati, rimane ancora uno slogan ambizioso, con poca sostanza. Il cosiddetto riarmo procede con lentezza. La frammentazione industriale è spaventosa e i sistemi d'arma prodotti in Europa sono un mosaico all'insegna delle incompatibilità. Tanti orticelli nazionali non si sommano fra loro e non diventano un'alternativa al Made in USA. Continua Rampini. Nelle tecnologie più avanzate di controllo dei cieli, spionaggio satellitare, intelligence, intercettori e scudi antimissile, il ritardo è tale che la Grecia ha firmato un contratto per farsi difendere da Israele. Il consolidamento industriale che deve far nascere veri campioni europei è ostacolato finché non esiste una vera centrale di acquisti comune. Lo stato delle opinioni pubbliche è l'altra faccia della frammentazione. La consapevolezza delle minacce è cresciuta nei paesi del nord-est, non a caso quelli che subiscono le più gravi incursioni russe. L'Italia è tra i paesi più arretrati. Benché la geopolitica sia diventata materia da talk show, il 40% dei suoi cittadini fanno perfino fatica a definire che cosa sia la NATO. Il pericolo dall'est non esiste, le minacce sono inventate dalla propaganda americana. Questa formazione degli anni 60, 70 e 80, scrive Rampini, era abbastanza diffusa a sinistra. Oggi lo rimane nella sinistra radicale, ma nuovi proseliti nell'estrema destra che avanza in Germania, Francia, Italia. La russofilia si traveste da neutralismo e da pacifismo. Il copione che Stalin aveva usato agli albori della guerra fredda torna utile ai tempi dei social media. I fatti sono optional da fabbricarsi secondo i propri pregiudizi. Qual è la risposta efficace alle provocazioni di Putin? Poiché non è realistico che il deterrente europeo raggiunga in breve tempo l'efficacia di quello americano, l'alleanza atlantica va salvata. Lo vogliono d'altronde gli stessi cittadini degli Stati Uniti, scrive Rampini riportando i dati di un sondaggio. Sulla minaccia del putinismo si sofferma anche Andrea Romano su Repubblica, che scrive: Matteo Salvini la definisce eccessiva ansia antirussa. Il Movimento 5 Stelle, isteria antirussa. Escludiamo certamente che il leader della Lega o Giuseppe Conte si ispirino alla campagna del Cremlino contro la cosiddetta russofobia, ma è evidente la confusione che circola in quella parte della politica italiana che si oppone all'idea che l'Europa rafforzi le proprie difese contro la minaccia che viene da Mosca. È la confusione di chi non vede o preferisce non vedere che quella minaccia nasce dal putinismo come regime dell'anti-Europa e non certo da un popolo, una storia, una cultura contro cui alcuni coltiverebbero un pregiudizio intollerabile. Certo, oggi Putin rappresenta la Russia e la Russia è rappresentata dal suo regime. Ma questo è quanto accade nella stagione storica che stiamo vivendo, dopo che il putinismo si è imposto alla Russia con violenza e seduzione, sconfiggendo politicamente altre ben diverse rappresentazioni dell'interesse nazionale russo. In realtà, scrive Andrea Romano, la Russia non è sempre stata anti-europea, neanche nella sua storia recente. Un esempio tra i tanti viene di Mikhail Gorbaciov, che proprio 40 anni fa lanciò il cosiddetto nuovo pensiero, quando nel 1986 tentò di accelerare il corso della perestroika. Il tentativo aveva le sue ragioni interne e si concluse in fallimento, fondamentalmente perché il sistema sovietico si rivelò non riformabile, ma quel nuovo pensiero conteneva un'idea dell'interesse nazionale opposta a quella che oggi è incarnata dal Cremlino. Priorità agli interessi comuni dell'umanità rispetto alla più tradizionale logica lotta di classe, prospettiva di una casa comune europea, interdipendenza globale, laicizzazione non ideologica delle relazioni internazionali, ragionevole sufficienza in campo militare. Il putinismo, al contrario, dopo la crisi interna del 2012, si è trasformato in un regime dittatoriale sempre più oppressivo, anche grazie ad un'ideologia apertamente ostile all'Europa, percepita come una minaccia in quanto spazio di libertà civili, etniche, economiche e di opinione. Quelle libertà e quei diritti che il nuovo regime stava velocemente erodendo e che oggi sono state del tutto sradicate dalla Russia e dalla guerra permanente. Il putinismo è ormai prigioniero di una escalation retorica oltre che militare. Per sopravvivere a se stesso al rischio di un crollo che sarebbe catastrofico innanzitutto per i gerarchi del Cremlino, il regime di Mosca ha bisogno di raccontare ai russi un'Europa sempre più ostile, sempre più cieca, sempre più preda di circoli guerrafondai. Come ogni escalation, il rischio che si passi dalla predicazione alla pratica del scontro è sempre concreto. Ma proprio per questo è fondamentale il modo in cui discutiamo delle risposte possibili al putinismo. Confondere una politica di vigilanza e deterrenza verso il regime putiniano con la critica pregiudiziale alla Russia, alla sua cultura, alla sua storia, al suo popolo, significa impedirci di capire cosa abbiamo di fronte. Ogni escalation, il rischio che si passi dalla predicazione alla pratica del scontro è sempre concreto. Ma proprio per questo è fondamentale il modo in cui discutiamo delle risposte possibili al putinismo. Confondere una politica di vigilanza e deterrenza verso il regime putiniano con la critica pregiudiziale alla Russia, alla sua cultura, alla sua storia, al suo popolo, significa impedirci di capire cosa abbiamo di fronte: una dittatura costruita esattamente contro l'Europa delle libertà e dei diritti, dovunque

cosa fu il fascismo se non il tentativo di imporre all'Italia e al mondo con violenza e seduzione un'unica specifica rappresentazione della nostra identità nazionale? Erano forse posseduti da isteria anti-italiana coloro che denunciavano il pericolo che il regime fascista rappresentava per la pace e la libertà degli altri popoli? Coloro che si batterono affinché l'Italia non fosse per sempre mussoliniana? Secondo il fascismo, sì, erano esattamente elementi anti-italiani e come tali furono trattati. Ma noi sappiamo che proprio grazie alla testimonianza di un'altra Italia, diversa opposta a quella mussoliniana, il nostro paese conservò la forza e la dignità da cui nacquero la Costituzione e la Repubblica. In fondo, basterebbe applicare al putinismo la lezione della nostra storia, l'ammonimento che gli antifascisti ci hanno lasciato a distinguere sempre tra regime e nazione, per comprendere che non c'è davvero nessuna isteria antirussa nella volontà di proteggere le nostre libertà da una minaccia reale. A proposito di minacce, il voto in Sassonia-Anhalt dei prossimi giorni, che stiamo seguendo da lunedì molto bene, grazie anche al reportage che ci fa dal Land Tonia Mastrobuoni su Repubblica, oggi racconta quanto sta accadendo a Magdeburgo, perché disabili in scuole separate, il piano shock dell'FD è la tomba dell'inclusività. Andreas Silbersack, 58 anni, è il capogruppo dei liberali dell'FDP in Sassonia-Anhalt. E in quest'ultimo scorcio di campagna elettorale un'angoscia terribile gli sta montando dentro. E non solo per il seggio che potrebbe perdere, i liberali sono dati al di sotto del 5% della soglia di sbarramento, ma perché il suo incubo è che l'FD vada al potere con la maggioranza assoluta, che metta in atto quello che ha scritto nero su bianco nel programma elettorale. Vogliono abolire l'inclusione nelle scuole, vogliono mandare nelle scuole speciali disabili e migranti. Se conquisterà lo scettro di governatore, Ulrich Siegmund potrebbe passare alla storia come l'uomo dell'apartheid, del segregazionismo nelle scuole tedesche. Un tuffo nei secoli bui, in un passato che nessuno vuole, tranne l'ultradestra tedesca. Del resto, l'istruzione è di materia esclusiva delle regioni. Istruzione, cultura, scienza sono gli ambiti dove potremo fare più agevolmente tutto quello che vogliamo, ha riassunto la mente del programma Hans Thomas T. Schneider. Nel 2023 il capo dell'ala più radicale del partito, Björn Höcke, tuonò contro il progetto ideologico dell'inclusione e proclamò che se fosse diventato governatore della Turingia l'anno dopo avrebbe cacciato i disabili nelle scuole speciali. Fattori di peso li definì allora. Non è ancora il ballast con cui i nazisti definivano i disabili, ma siamo lì. Qualche mese prima il capo del partito in Baviera, Martin Böhm, aveva chiesto lo stesso trattamento per i migranti. Vogliamo metterli in classi separate e mai più con chi parla perfettamente il tedesco, perché quando mescoli due fluidi crei sempre un intruglio. E a proposito dei migranti, lo leggevo prima nei titoli, la tragedia al largo delle Canarie, prendo la notizia dal Manifesto, pagina 5, Gian-Sandro Merli. Sono rimasti alla deriva dell'Atlantico per 26 giorni, tra onde, sete e fame. Oltre 80 migranti hanno perso la vita così, 44 sono sopravvissuti. Erano partiti il 7 agosto dalle coste del Gambia, lontane più di 1600 km dall'arcipelago delle Canarie, a bordo di un caiuco, un tipo di imbarcazione in legno lunga e stretta, utilizzata dai migranti per lasciare le coste dell'Africa occidentale. Mercoledì pomeriggio, un aereo del salvamento marittimo, la Guardia Costiera Spagnola, ha avvistato il mezzo 65 miglia nautiche a sud-est di Arguineguín, sulla costa meridionale dell'isola di Gran Canaria. A bordo erano rimasti 44 uomini di origine subsahariana, soccorsi dalla motovedetta Urania intorno alle 23, e 5 cadaveri che a causa delle forti onde non è stato possibile recuperare. Secondo quanto pubblicato dall'ONG Caminando Fronteras, che da anni svolge un lavoro di monitoraggio delle traversate verso lo Stato spagnolo e raccoglie informazioni direttamente dai partenti dei migranti, alla partenza sul caiuco c'erano 127 persone, i morti sarebbero quindi 83. L'ultimo rapporto di Caminando Fronteras sulle rotte marittime dirette verso la Spagna parla di 1317 vittime nei primi 5 mesi del 2026. Tra loro 142 donne e 129 bambini. In 635 hanno perso la vita tentando di raggiungere le Canarie. Sono numeri che nessuna democrazia dovrebbe poter accettare come normali, si legge nel documento. Le traversate dell'Atlantico hanno guadagnato consistenza negli ultimi anni, anche a causa dei maggiori controlli e delle chiusure nel Mediterraneo.

0: Nel 2024 fu registrato un record di arrivi, quasi 47.000. Quest'anno in controtendenza, da gennaio ad agosto gli sbarchi sono stati 5.613, 57% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nonostante questo, la rotta rimane pericolosissima a causa di diversi fattori, come le enormi distanze e le correnti oceaniche. Alcuni barconi alla deriva sono persino ricomparsi dall'altro lato dell'oceano con il loro carico di morte. Andiamo a parlare di fine vita dopo l'approvazione della legge della regione del Veneto. Ci sono vari commenti sui giornali di oggi. Parto dall'intervista concessa dall'ex presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra a Repubblica, intervista firmata da Concita Sannino. Silvana Sciarra dice: il mio auspicio è di chiunque guardi alla tutela della persona, principio per i più alti dei costituenti, è che questa legge nazionale arrivi e sia in grado di riprodurre l'equilibrio bilanciato che la Corte ha indicato. Equilibrio tra quanti fattori? Chiede Sannino. Risposta di Sciarra: essenzialmente due esigenze. Da un lato la libera scelta di chi vive la sofferenza estrema ed irreversibile ben individuata dalla Corte, e dall'altro un sistema sanitario pubblico che sappia erogare l'assistenza in quelle condizioni. Ma qui è il punto, chiede l'intervistatrice. Per Fratelli d'Italia la legge dovrebbe tenere fuori il servizio sanitario. Come se ne esce? Risponde Sciarra. Si è trattato di un punto qualificante durante l'ampio e profondo dibattito che abbiamo avuto all'epoca in Camera di Consiglio. Si escluse il ricorso ai privati per tenere salda la protezione della dignità del paziente. Difficile immaginare come sia superabile. La Corte aveva segnato un cammino da percorrere nella sua prima decisione e lo ha precisato nelle altre pronunce, assolvendo a un compito che non può eludere in quanto giudice dei diritti e organo supremo di garanzia. Trovo davvero difficile ricondurre un dibattito così sensibile eticamente e così doloroso nella vita di chi combatte contro sofferenze intollerabili dentro lo schema di una contrapposizione fra poli. Alcune regioni sono riuscite a raggiungere una sintesi prima del Parlamento. È un fatto. Lo hanno fatto nel pieno rispetto delle loro competenze. Mi pare un segno di vitalità in cui prevale, lo ribadisco, l'urgenza di fornire risposte. I costituenti evocano la spiritualità del clima in cui si svolgeva il loro confronto. Non dimentichiamo quella parola e l'auspicio di Silvana Sciarra, affidato a Repubblica. E sulla stampa c'è, viene definito retroscena, più che altro uno specchio della situazione, no al far west degli enti locali, un occhio al modello Veneto. Così la Chiesa prepara la linea, perché in realtà si è sempre guardato, o meglio gli oppositori al disegno di legge, a quanto accaduto alla legge della Regione Veneto e anche a tutte le altre leggi regionali, per non parlare di quella eventualmente nazionale che si farà, alla Chiesa come ostacolo. In realtà, quanto riporta la stampa, la posizione della Chiesa Cattolica è un po' più sfumata. Scrive Giacomo Galeazzi: su un punto la Chiesa è compatta, è inaccettabile che una materia eticamente sensibile come il fine vita venga lasciata alla libera iniziativa delle regioni. Perciò, in maniera compatta, in Vaticano come in CEI definiscono totalmente inopportuno che la questione più delicata sia spezzettata a seconda delle latitudini. Così si mettono in discussione le fondamenta dell'unità di un popolo. Però, nei sacri palazzi si concorda sul fatto che, tra tutte le diverse proposte, la norma varata in Veneto è la meno distante dalle posizioni della Chiesa, con varie sfumature e tonalità. Già un mese fa, di fronte alla decisione dell'Emilia-Romagna su fine vita, il cardinale Matteo Zuppi, leader dei vescovi italiani, aveva avvertito: dobbiamo umanizzare il morire, togliere il dolore. Possibile che non garantiamo ancora cure palliative sufficienti? La vita non si difende mai con la morte, quando la vita può essere tolta si restringe la cultura della vita per l'intera comunità. E di fronte al rischio di essere tacciata di ingerenza, la CEI, per bocca del suo capo, il cardinale Zuppi, cita Paolo VI. La Chiesa e il Papa parlano come esperti di umanità e il bene comune delle nostre comunità ci riguardano e ci interpellano. No a una gestione in ordine sparso, come anche il vescovo Francesco Savino, vicepresidente della CEI e pioniere degli hospice per malati terminali, aveva aperto: sul fine vita e far west servono regole chiare, basta con il fai da te delle regioni, c'è un pericoloso vuoto normativo. La legge veneta richiama l'importanza delle cure palliative e in Italia la legge è buona, ma il problema è che è poco finanziata, mancano i luoghi di cura nel 70% del territorio nazionale, non è più possibile essere latitanti su questo. In Curia, Vaticano ma anche lato CEI, è una delle esortazioni più insistenti. Non è che la gente voglia morire, puntualizza un prelato bieticista. In realtà non vuole soffrire e non vuole rimanere sola, di cui l'urgenza che le cure palliative siano a disposizione di tutti. Ma è proprio giusto spendere soldi per le armi e dimenticare questo dovere verso la difesa della vita? E si fa notare che purtroppo la maggioranza dei malati gravi è abbandonata a se stessa. E da un punto di vista culturale, si sofferma Maurizio Crippa sul tema, sul Foglio, che scrive, vado a leggere qualche stralcio, tra il suicidio come l'unica vera questione filosofica seria, secondo la celebre definizione di Albert Camus, e l'accettazione per via regionale del suicidio medicalmente assistito approvata dal Veneto, non c'è solo l'abisso di 84 anni di vite e di morti che hanno scosso dalle radici l'antropologia che bene o male ha retto un paio di millenni occidentali. C'è anche, tanto per rimanere alle citazioni canoniche, quella del filosofo sociologo Émile Durkheim, che mezzo secolo prima di Camus definì il suicidio un fatto sociale, intendendo con ciò che si tratta di un fenomeno costante in ogni civiltà, ma anche, e questo ci riguarda da vicino, che è una scelta che coinvolge l'intera società. Del più radicalmente solitario dei gesti, si potrebbe dire che non ci si suicida mai da soli. Riguarda anche gli altri, una cerchia privata o pubblica, perché si tratta di una scelta, una valutazione di valore, che incide sulla percezione sociale, fino a diventare il fattore di legge e diritto positivo, fino appunto a trasformare la questione individuale filosofica in un diritto garantito dal servizio sanitario pubblico. Nel profondo avvallamento che divide la libertà individuale di autodeterminare la propria vita, pure il cardinale Zuppi si era accorto nel fienile di Zaia che le cure palliative non c'entrano, e la rilevanza sociale di un diritto trasformato in assoluto dovrebbe esserci lo spazio di un dibattito pubblico, politico, serio. Ma bastano due passi per rendersi conto che quell'avvallamento si è fatto palude, steppa incolta. Nei 17 anni che ci separano da Eluana Englaro, nei 9 che ci separano da DJ Fabo, non è solo cresciuta l'iniziativa politica dei sostenitori della dolce morta variamente declinata, non è solo diventato possibilità comunemente accettata nell'opinione pubblica il ricorso al suicidio assistito, un modo di finirla come un altro, argomento di ogni talk del pomeriggio, ma con ogni evidenza, ed è la cosa più preoccupante, è appassito, scomparso ogni dibattito serio, filosofico o politico. Non si può non notare, continua Crippa sul Foglio, dai tempi dell'Eluana Englaro e delle coeve battaglie bioetiche della CEI, che anche la voce dei cattolici reazionari si è fatta afona. Siamo passati dal cardinal Ruini o da un Gaetano Quagliarello a Simone Pillon. Anche sul fronte politico lascia perplessi la vaghezza culturale, diciamo così per non dire dottrinale, di Luca Zaia, ieri su Repubblica, che pur dichiarandosi cattolico fa surf sui concetti base. I cattolici devono capire che non esistono buoni e cattivi che andranno all'inferno e riduce la Chiesa a un ente morale che detiene il sacro Graal. Dove la differenza tra legiferare, cercando di sostenere dei principi che ovviamente legittimamente possono finire in minoranza, e il laissez-faire relativista diventa impalpabile. Pure significativo è che per trovare una posizione quantomeno coerente si debba cercare sul giornale Maria Stella Gelmini, mai stata una pasdaran dei comitati etici, che si dichiara con nettezza contraria a suicidio ed eutanasia, anche se ha non una legge, fatta però dal Parlamento. Il tema del fine vita e tutto quanto di filosofico ci sta attorno meriterebbe un po' di più, e non solo da parte cattolica, anche se di Albert Camus non ne fanno più. E un altro tema affrontato in questi giorni, anche dovuto alle notizie di cronaca, è quello dei caregiver, la solitudine dei caregiver. Da soli non ce la facciamo, la rabbia delle famiglie diventa un hashtag virale sui social, l'appello di tanti genitori che vivono lo stesso dramma di Luca e Valentina, genitori appunto della bambina malata. Noi siamo disperati. Affronta il tema Claudia De Lillo su Repubblica, pagina 13. Da soli non ce la facciamo, lo hanno scritto Luca Basciano e Valentina Panbianco, prima di togliersi la vita portandosi con sé anche Bianca, la loro bambina disabile, a Pietralata. Nella stessa periferia est di Roma, da sola non ce l'ha fatta neppure la donna uccisa dal figlio sedicenne domenica scorsa, dopo un allarme inascoltato il giorno precedente. Da soli non ce la fanno caregiver, madri, padri, partner, figli e figli, che per amore, dovere, necessità, abnegazione, mancanza di alternative, dedicano i loro giorni e le loro notti alla cura di un familiare fragile, anziano o con disabilità. In Italia, secondo l'Istat, oltre 12 milioni di persone prestano assistenza gratuita a chi ne ha bisogno. Di queste, 4,4 milioni sono familiari conviventi. La cura intensiva, se non è condivisa, è un buco nero. Da soli non ce la facciamo, un dato di fatto, l'inevitabilità del nostro essere umani, la denuncia di migliaia di caregiver che sta rimbalzando sui social, l'hashtag di tutti noi. Lo scorso gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge sui caregiver familiari che attualmente è in fase di discussione alla Camera. Ci sono voluti 10 anni di proposte di legge e discussioni per ottenere il riconoscimento di un ruolo e delle difficoltà a esso connesse. Tuttavia il disegno di legge garantisce una tutela economica fino a 400 euro mensili, esclusivamente ai familiari conviventi che svolgono almeno 91 ore di cura settimanali con un reddito massimo di 3.000 euro annui e un ISEE familiare non superiore a 15.000 euro. Già, 91 ore settimanali che divise per 7 fanno 13 ore al giorno di accudimento di un figlio, di un padre, di un fratello, del partner. Ne restano 11 per andare al lavoro, forse, perché 400 euro non bastano, per dormire, per fare la spesa e la pipì, per piangere, per affondare ancora un po' in quella palude di resistenza, eroismo e disperazione. Nessuno può farcela da solo, ma la solitudine è anche una questione di possibilità e di reddito. L'assenza di una rete sociale, di uno Stato in grado di farsi carico di chi necessita aiuto, è un fallimento collettivo foriero di tragedie individuali. La possibilità di alleviare la solitudine diventa così prerogativa esclusiva di coloro, certo troppo pochi, che possono permettersi pagando di affidare la cura a chi ne ha fatto un lavoro o un business. E nella fragilità si allarga ulteriormente la distanza tra chi non ha scelta e chi ha il privilegio di delegare. Viviamo in una società ingiusta che distribuisce malamente il carico della cura, come la povertà. Un altro fatto di cronaca che ha fatto molto discutere è stata il palpeggiamento a Torino, nella periferia di Torino, di una 13enne e prima di una 40enne. Il Corriere della Sera ospita oggi un'intervista alla procuratrice generale del Piemonte della Valle d'Aosta, Lucia Musti, che dice: premesso che non entro nel merito della vicenda, devo constatare che non abbiamo assistito a una bella prova di uso del linguaggio. Perché, posto che dal punto di vista della configurazione normativa il reato è quello di violenza sessuale, come riconosciuto dallo stesso giudice, tuttavia si tratta di un fatto commesso con modalità, come dire, meno invasive rispetto a quelle che nell'immaginario collettivo si rappresentano appena si leggono le parole violenza sessuale e stupro. Dopodiché è ovvio che stiamo comunque parlando di modalità gravissime, in quanto sono reati contro la persona e nel caso di specie attengono alla lesione della sfera sessuale, per giunta di una 13enne, ed è questo il bene giuridicamente tutelato. Ma ce l'ha con i giornali e la TV? Chiede l'intervistatore Massimiliano Nerozzi sul Corriere. Ma ci mancherebbe, risponde la procuratrice generale. Semplicemente mi trovo costretta ancora una volta a dover riflettere su un focus, l'uso consapevole e ragionato della parola e del linguaggio, soprattutto da parte di chi dovrebbe avere gli strumenti culturali e professionali per ben utilizzarli, e questo a partire da noi magistrati. Le parole non sono pietre, ma se usate scorrettamente possono avere una funzione distruttiva. E, chiede l'intervistatore, sulla saracinesca del minimarket è comparsa la scritta pedofilo infame in mano al popolo. Che effetto le fa? Risponde Musti. Mi fa inorridire, perché è vero che la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano, ma il significato non si trova né nel populismo né nel giustizialismo. Così si rischiano di alimentare concetti pericolosissimi, come la giustizia fai da te e la Costituzione di ronde. Insomma, tutti quei fenomeni che sono l'antitesi dello Stato di diritto e del nostro ordinamento. Altre notizie, brevemente, dal Fatto, da Conto, della chiusura che pare positiva della vicenda Report, Claudia Di Pasquale condurrà Report, accetto, tutta la squadra ha detto sì, riporta Alessandro Mantovani, e anche Sigfrido Ranucci festeggia. Claudia è una grandissima professionista, rigorosa, tosta e indipendente. Sono felicissimo per lei. Sarebbe stata una delle mie scelte preferite all'interno di una normale dialettica aziendale se Corsini me l'avesse chiesto. Fortunatamente non me l'ha chiesto, altrimenti non l'avrebbe mai nominata, scrive Mantovani sul Fatto Quotidiano. E riprendo un po' un argomento che abbiamo trattato anche ieri negli approfondimenti, scuola e università, La Stampa, pagina 15, record di fondi agli Atenei, la rivoluzione dei premi a chi ha i risultati migliori. La Sapienza, Università di Bologna, la Federico II di Napoli e sono le università più virtuose. La ministra Bernini: non basta investire di più, bisogna investire meglio. Un altro investimento economico importante, riporta Chiara Comai sulla Stampa, è stato sulle borse di studio. una delle spese più ingenti per il Ministero e le amministrazioni locali, perché i redditi delle famiglie sono sempre più bassi e quindi la platea degli studenti beneficiari aumenta ogni anno, mentre bisogna cercare di adeguare gli importi all'aumento dell'inflazione. Per raggiungere questi obiettivi, il Ministero ha incrementato i fondi da 307,8 milioni a 708 milioni negli ultimi 5 anni, con il picco di oltre 880 milioni nel 2024, scrive La Stampa. E poi c'è un commento nella pagina degli editoriali del Corriere della Sera di Maria Chiara Vinciguerra: rivedere il calendario scolastico, 3 mesi di vacanza, chi può permetterseli, così aumentano le diseguaglianze. Certo, accorciare le vacanze estive è un tema che ricorre ogni anno, soprattutto quando si arriva a settembre, ma quest'anno c'è un problema: il cambiamento climatico. Vedremo. Bene, la rassegna di oggi finisce qui, è ora il momento del filo diretto e vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: Rai Radio 3.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
9: A un mese dalla scomparsa, speciale La Lingua Batte, le parole di Guccini. Domenica 6 settembre con Paolo Di Paolo, linguisti, musicologi, poeti, filosofi, per un racconto corale del maestrone e dei suoi testi più amati. Le parole di Guccini, domenica 6 settembre alle 10.45 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
1: Per intervenire e porre domande a Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Rieccoci per il filo diretto con voi, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Andiamo con la prima telefonata di oggi. Pronto?
10: Buongiorno, sono Stefania da Termoli.
0: Buongiorno.
10: Lavoro in una società di consulenza e mi piace a volte confrontarmi con i colleghi più giovani. E parlando con loro della crisi climatica, del fenomeno El Niño, ho raccolto una preoccupazione che mi ha molto colpita. E alcuni stanno arrivando addirittura a mettere in discussione persino la scelta di avere figli perché temono il futuro del pianeta. E altri si domandano come cambierà il mondo del lavoro. Mi dicevano, per esempio, con queste temperature come potranno continuare a lavorare all'aperto muratori, agricoltori e tante altre categorie. Forse dovremo iniziare a lavorare di notte, ma al di là delle singole previsioni, quello che mi ha molto colpita è la loro inquietudine, cioè sentono che il mondo sta cambiando molto rapidamente, però non vedono una classe politica capace di indicare una direzione. Cioè, e credo che questa sia la vera emergenza, cioè non solo affrontare il cambiamento climatico, ma restituire ai giovani la fiducia di poter immaginare il loro futuro.
0: Grazie Stefania, sono d'accordo con lei, ci vuole anche una sensibilizzazione da questo punto di vista dal lato mediatico. Anche l'altro giorno un'ascoltatrice aveva telefonato, tra l'altro una giovanissima ascoltatrice, aveva telefonato proprio parlando dell'emergenza climatica, ma non in quanto limitata all'aumento delle temperature, ma proprio per quelle che saranno le conseguenze. Ovviamente l'ignoto è una società abbastanza così disorientata, in cui le certezze sono poche, anche relative ai redditi e alle pensioni di chi oggi entra nel mondo del lavoro, se ha la fortuna di entrarci, ovviamente creano un'inquietudine enorme. Collegata all'emergenza climatica, con tutto quello che vediamo dal Nepal, ma anche, leggevo prima appositamente il commento dell'esperto del MIT di Boston sul fatto che, ragazzi, mettiamoci il cuore in pace, non si potrà fare niente, almeno per un bel pezzo di decenni, ma dovremo adattarci. E il problema è che qui entra la politica in gioco. Come adattarci? Io ho citato velocissimamente prima questo editoriale del Corriere della Sera, Rivedere il calendario scolastico. Sì, è un editoriale di Maria Chiara Vinciguerra in cui si elencano varie possibilità, l'estate è troppo lunga, l'apprendimento ne risente, se i ragazzi, i bambini fanno 3 mesi di scuola. E anche le direttive che arrivano, ad esempio, dall'Europa ci dicono: beh, voi fate troppe vacanze. Il problema è, voi immaginate far riprendere le lezioni a fine agosto in Sicilia o in Sardegna, dove abbiamo avuto quest'anno temperature record, o far andare i bambini di 8-9 anni in classi magari da 20-30 fino a Roma, quindi non una città dell'estremo sud, fino al 30 giugno a scuola per 4-5-6 ore al giorno. È una cosa infattibile. La politica di questo discute, ma mi sembra molto limitatamente. E ovviamente poi questo si ripercuote anche sul mondo del lavoro. Ci sono state anche delle discussioni, ad esempio limitatamente a Roma, i lavori per la nuova fermata di Piazza Venezia della metropolitana, dove ad agosto gente anche passando per strada si chiedeva: ma non li faranno mica lavorare anche con 40 gradi al mattino e al pomeriggio? E qualcuno diceva: no, lavoreranno solo di notte. E l'altro rispondeva: boh, chi lo sa. Questo per dire che anche a livello di dibattito e di comunicazione da talk show pomeridiano, come si usa dire oggi, la questione è ben poco affrontata, e se viene affrontata lo è solamente a livello superficiale. Però vedo che pian piano questo tema, questo problema enorme, e noi oggi ci abbiamo aperto gli approfondimenti, sta prendendo sempre più piede. Vedremo nel proseguimento. Prima della seconda telefonata mi chiede in un messaggio un ascoltatore su che giornale si trova la riflessione etica e filosofica sul suicidio, e in prima pagina sul Foglio. Andiamo con la seconda telefonata di oggi. Pronto?
11: Buongiorno, sono Alessandro Colombo di Milano.
0: Buongiorno.
11: Ascolti, io volevo fare questa piccola considerazione riguardante questo raggiungimento di longevità del governo. Allora, da un lato, avendo 4 anni alle spalle, uno dovrebbe essere anche sicuro di sé, celebrare i risultati pago di questa azione di governo che non ha mai conosciuto momenti di insuccesso parlamentare. Ci sono state le maggioranze, sono stati votati i provvedimenti e tutto quanto si è svolto, diciamo, in modo anche tranquillo. Per cui non riesco a comprendere però anche questo atteggiamento di essere sempre sul chi vive, dell'essere o del seminare sentimenti di angoscia, di paura, di terrore, quasi come se fossimo sempre sull'orlo del baratro. Io non riesco a capire questo, perché se un governo è tranquillo dopo 4 anni dovrebbe anche, non dico irradiare, però dare dei messaggi rassicuranti, mentre invece sembra a volte che questo governo qui si è insediato adesso e tutto quello che gli capita da qualche elemento della stratosfera che lo intimorisce, lo fa sentire sempre quasi o bisogna arringhiare la gente perché non abbia mai un momento di pace, o non riesco proprio a capire questo atteggiamento per cui tutto sfugge, tutto non è sotto il controllo e siamo sempre in una situazione in cui il peggio dovrà venire.
0: Grazie Alessandro, il mio pensiero in merito è questo. Come sempre in Italia, man mano che ci si avvicina all'appuntamento per le elezioni politiche, il governo sa che rischia di perdere. È successo così nella storia più recente, ovviamente. Tant'è da qui anche i tentativi classici che si ripetono quasi ogni tornata elettorale di cambiare la legge elettorale. Solitamente, parentesi, la legge elettorale cambiata dal governo in carica di solito penalizza il governo uscente. Anche questa è una costante. Io credo che poi nella fattispecie del governo italiano presente ci sia da parte della Presidente del Consiglio la consapevolezza che insomma la sua squadra ha parecchie falle e soprattutto in quei settori che poi portano l'elettore suo del suo campo a decidere se rinnovare o meno la fiducia nelle urne. Esempio, l'emergenza carburanti. Beh, il portafoglio, sappiamo benissimo, conta in America quando si va a votare per le midterm o per le presidenziali, ma conta benissimo anche in Italia, forse più dell'emergenza climatica. La questione migratoria è un tema molto caldo e quindi, verosimilmente, riportano i giornali oggi, ma abbastanza acclarato, sul tema insisterà molto la Premier Meloni, anche perché è andata allo scontro con Pedro Sanchez, appartenente a un'altra famiglia europea, ideologica e politica, ma soprattutto perché sanno che a destra sta mancando terreno da quelle formazioni, da quel cuore pulsante bacino elettorale della destra che oggi vede in Roberto Vannacci un faro abbastanza importante e luminoso. I sondaggi, che poi bisogna vedere quanto siano verosimili, è facile dire io voto Vannacci a un anno dalle elezioni. Bisogna vedere poi se davanti al rischio, parlo da che si può mettere in testa un elettore di centrodestra, che votando Vannacci alla fine al governo ci vada al centro-sinistra o Giuseppe Conte o Elly Schlein, lo voti realmente. Però certamente andare avanti un anno di campagna elettorale o poco meno per il governo Meloni, per Giorgia Meloni in primis, con il fardello di Vannacci che fa il controcanto e che tocca tutti quei terreni dove invece la destra ha fatto una grande campagna elettorale nel 2022 che poi l'ha portata anche al governo, ricordiamo Meloni era l'unica oppositrice al governo Draghi, e beh, è un problema, un allarme. E quindi siccome la politica di respiro, di lungo respiro in Italia non c'è mai stata in anni recenti, ma si guarda all'immediato tornaconto, beh, io credo che sia abbastanza evidente che si cerca di soffiare un po' sulle braci più che possono far attecchire un fuoco e anche scaldare la propria opinione pubblica, portandola poi a riconfermare il consenso alle urne quando saranno, secondo il Corriere, a maggio. Terza telefonata di oggi, pronto?
12: Pronto, sono Grazia.
0: Buongiorno,
12: da
0: Grazia.
12: La provincia di Torino, buongiorno. Io penso che per il nostro povero mondo, fra pericolo di putinismo e pericolo trumpismo, ci sia purtroppo una bella, anzi brutta, gara. Perché distinguendo questo anche fra da regime a nazione. Perché io aspettiamo noi con speranza le elezioni USA di mid term, ma di novembre. Ma siamo proprio sicuri che ci saranno, secondo regole democratiche, appunto in questo drammatico contesto trumpiano, fra l'altro così guerrafondaio, siamo sicuri? E in realtà io penso che invece sia indispensabile e urgente, difficilissima da fare, ma una rifondazione di un'ONU veramente democratica, senza veti obsoleti che ne immobilizzano qualunque decisione di evitare guerre, e di fatto, cioè sostituendolo per esempio con una votazione a maggioranza qualificata, perché di fatto l'ONU sta riproducendo esattamente la situazione della società delle nazioni creata subito dopo la prima guerra mondiale nel 19 e che dimostrò purtroppo l'inerzia e il fallimento e fu incapace di prevenire e impedire lo scoppiare della seconda guerra mondiale. Adesso cosa vogliamo fare? Nelle stesse condizioni, riproducendo di fatto la terza guerra mondiale, ma sarà l'ultima, come ci diceva Einstein, eccetera, eccetera. Quindi il ragionamento è partire da ricreare le condizioni che tutti i popoli, con votazioni a maggioranza qualificata, cosa importantissima anche per l'Europa, perché è mobilizzata anche l'Europa dall'unanimità, certo. No? Ecco, quindi perché non ci... Lo so che è quasi impossibile, però le cose impossibili a volte sono le migliori. Ecco. Poi volevo dire un'altra cosa, se posso.
0: Brevemente, riguardo poi le rispondo.
12: Brevissimamente. Riguardo al clima, al dramma in attesa di diventare tragedia del clima, ci sono fior della meglio gioventù di adesso, che sono in associazioni, che fanno di tutto, come Ultima Generazione, per esempio. Pensate un po' come si sono chiamati, Ultima Generazione, per attirare la nostra attenzione, al di là delle informazioni inadeguate, per non dire altro, e attirare la nostra attenzione. Sono stati criminalizzati, fatti processi, fogli di via, fatti pagare non so quanti, eccetera, eccetera. Queste sono cose che daranno purtroppo frutti negativi, assolutamente, se non si riconoscono nella loro oggettiva.
0: Grazie. Chiarissima, grazie. Allora, su questo ovviamente ho già risposto prima sul clima, e rispondo subito anche a un messaggio di Nadia da Roma, che dice: in merito ai cambiamenti climatici, lei non dovrebbe dire, lei sarei io, che i prossimi decenni non si può far niente. E signora Nadia, non lo dico io, perché io ho letto negli approfondimenti un articolo che ho ricordato tre volte, dell'esperto del MIT Robert Pindyke su Repubblica, e che lui che dice: saltati tutti gli obiettivi, ormai possiamo solo adattarci. E l'ho fatto dire a lui, un esperto del MIT che ne sa certamente molto meglio di me e anche di qualcun altro. Per quanto riguarda Grazia, la risposta sì, però io credo che Grazia, lei sarà destinata come me a non vedere mai la riforma dell'ONU, per un semplice fatto che lei evidenziava benissimo nella sua spiegazione: c'è un diritto di veto, ogni riforma dell'ONU deve passare per una rinuncia dei paesi che siedono nel Consiglio di Sicurezza al loro diritto di veto. Stati Uniti, Russia, Francia, Gran Bretagna, Cina non lo faranno mai. Non lo faranno mai, perché avendo ottenuto un potere così elevato, il massimo potere che ci sia, è assolutamente irrealistico pensare che possano rinunciarvi, di più dando una maggioranza qualificata. Ricordiamo che quando l'ONU è nata, e dando il potere di veto a questi paesi che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale o che si sono associati alla vittoria, come la Francia, sostanzialmente il mondo era totalmente un altro, non era ancora partita in sostanza la decolonizzazione. Come potrebbero questi paesi controllare, perché poi questo è anche l'obiettivo, il voto di tutti quei paesi, tutte quelle realtà nate dai processi di decolonizzazione? È vero che sempre più sta assumendo quest'ONU le fattezze tristi della Società delle Nazioni, che poi ricordiamo fu affossata nella sua efficacia dal no del Senato degli Stati Uniti al progetto di Wilson, che era invece il suo grande fautore. Per quanto quindi sarei abbastanza pessimista anche su questa, la possibilità di rifondare l'ONU, anche perché forse, mi permetta una battuta, non so se ci convenga molto che a rifondarla siano gli attuali leader internazionali politici. Io avrei qualche dubbio ad affidare oggi a Donald Trump uno studio di riforma dell'ONU o una sua rifondazione, e sono convinto, magari Trump con Putin e Xi Jinping, ma sono convinto che lei la pensa come me. Lei parlava delle midterm, aggiungo solo una piccola chiosa, perché oggi sempre sul Foglio un esperto americano, un esperto di italiano di politica americana come Marco Bardazzi avverte, accende un campanello d'allarme: ma siete sicuri che alle elezioni di midterm di novembre Trump perda? A due mesi dal voto americano nelle elezioni di midterm, la narrazione prevalente è quella di un Donald Trump in crisi nei sondaggi e di un congresso che starebbe per finire nelle mani dei democratici. Lo vediamo, tutti i giornali lo scrivono da mesi. Ma adesso che si sono concluse le primarie per scegliere i candidati e inizia la volata finale, la narrazione tradisce un po' troppo ottimismo da parte del mondo anti-Trump. Anche mettendo da parte il Senato, che sarà deciso all'ultimo voto, la domanda che inizia a circolare tra sondaggisti e analisti politici riguarda la Camera. Siamo sicuri che sia davvero avviata a passare nelle mani dei democratici? Chissà. Prossima telefonata, pronto?
13: Sì, buongiorno, sono Alfredo Benuco da Padova. Senta, io sono presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Santa Sofia. Questo lo dice tutto.
0: Aspetti,
13: su quello che
0: non
13: facciamo.
0: Si è sentito il nome dell'associazione, se può ripeterla così.
13: Sacra casa, sacra famiglia.
0: Prego.
13: E questo lo dice tutto su quello che facciamo. Allora, domani a Padova, davanti al municipio, l'università e il caffè Pedrotti, quindi nel pieno centro di Padova, faremo una grande manifestazione contro il piano casa del governo, che è assolutamente insufficiente per i problemi della casa in tutta Italia, ma soprattutto in Veneto e nelle città universitarie in particolare. Perché ci troviamo di fronte famiglie che dopo aver perso l'abitazione per una qualunque motivazione, per porosità anche incolpevole o addirittura per finita locazione, un'abitazione non la trovano più perché non c'è nel mercato. Nel mercato non c'è più niente per le famiglie, perché naturalmente aprono i bed and breakfast e tutte queste cose qui. Ma ci sono 350.000 famiglie in lista d'attesa per
0: io la sento molto male, quindi le chiederei di essere sintetico perché la voce va e viene.
13: Ma guardi, non posso essere sintetico perché è una cosa molto ma molto importante.
0: Però, certo, ma non posso risponderle perché non sento quello che chiede. Questo è il problema.
13: Addirittura
0: la voce va e viene.
13: Allora vuol dire che sono intercettato.
0: Può essere.
13: mi lasci dire Prego. Per favore, mi lasci dire perché
0: io la faccio parlare. Il problema è che non si sente la sua voce in radio, questo le sto dicendo, va e viene, quindi non è per vietarle ovviamente di parlare. Proviamo.
13: Vabbè, comunque guardi, cioè io alzo la voce e cerco di essere più sintetico possibile. Abbiamo una necessità di abitazioni che è notevolissima. Il governo ha messo a disposizione soldi, ma non sono a disposizione, sono ipotetici, sono sulla carta per avere per ristrutturare questi 60.000 alloggi, ma in 5 anni. Ce ne vorrebbero almeno 150.000 l'anno. In questo contesto arriva un disegno di legge 978 del 2023, è in fase finale per essere approvato, che prevede che siano gli avvocati a riscuotere direttamente i crediti senza passare per il giudice terzo e imparziale. Di questa cosa qui naturalmente non ne parla nessuno. Questi qui avranno la possibilità, dopo l'intimazione, di pignorare direttamente il debitore presunto tale e naturalmente anche la prima abitazione. Qui stiamo parlando di un disegno di legge voluto dalla Lega, anzi dal senatore avvocato della Lega padovano Andrea Ostellari, successivamente dalla senatrice avvocato della Lega Erika Stefani di Vicenza, e noi con il sostegno del governo, perché c'è tutto il Ministero della Giustizia e ho tutti i documenti che lo attestano, senza una sostanziale opposizione, nella Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo Ingiustizia, perché sono 25 senatori di cui 18 sono avvocati, non c'è stato nessuno che ha detto una parola contro di questa cosa qui, che è contro ogni regola del diritto civile e costituzionale, ma non perché lo dico io, perché lo dice il professor Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Ecco, e questi qui continuano nella loro azione. Ho chiesto il ritiro, la mia associazione e molti altri hanno chiesto il ritiro di questo folle e ignobile e criminogeno disegno di legge, e loro continuano ad andare avanti.
0: Va bene, grazie Alfredo, è molto chiaro, lei ha lanciato anche un appello, ha detto appunto che ci sarà questa manifestazione per piano casa, che è un tema questo in realtà che viene molto affrontato invece a livello politico, forse come lei fa capire a livello di slogan o con poca conoscenza di quali siano poi le realtà, le necessità efficaci ed effettive. Io non sono ovviamente a conoscenza anche del dibattito intrapolitico veneto, lei faceva i nomi anche di senatori e responsabili politici. Certamente un caso che questo sì occupa i talk show dei pomeriggi e della sera, ma ho l'impressione anche qui a fini meramente elettorali di strumentalizzazione politica che ci sono sempre. Andiamo con un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, buongiorno, sono Barbara, io chiamo dalla provincia di Torino.
0: Buongiorno.
14: Io riflettevo sul fatto che chi si oppone al fine vita, per come stanno le cose, afferma che questa legge spinga alla soluzione più semplice, quella di togliersi la vita. E allora mi sono chiesta, ma davvero si pensa che togliersi la vita, andare contro l'istinto di sopravvivenza, abbandonare tutte le persone che si amano, affrontare la morte, che è la cosa che meno conosciamo al mondo, che più ci spaventa, sia la scelta più semplice? Perché l'ho ascoltato tanto questo aggettivo, più semplice per chi decide di intraprenderla. Io rispetto profondamente chi è malato, chi è affetto da malattia incurabile, che decide di affrontare comunque la vita, ed è giusto che lo faccia nel migliore dei modi. Quindi vorrei rispettare anche chi decide di affrontare non la vita ma la morte. Anzi, migliorare l'accesso alle cure palliative non è affatto mutualmente esclusivo con una legge sul fine vita, anzi sarebbe doveroso. In maniera tale che le persone possano scegliere tra due realtà entrambe dignitose. Questo volevo dire. Grazie.
0: Mi trova d'accordo. Io penso, come dicevo anche nei giorni scorsi, che anche tutto questo chiacchiericcio che spesso c'è attorno al problema del fine vita e alla questione del suicidio, che è una parola abbastanza grave che viene usata invece con fin troppa facilità, soprattutto in chi poi magari va a opporsi in maniera sguaiata sulle tribune del Consiglio regionale del Veneto in questo caso o attraverso pubblicità mediatica, io penso che sia fondamentale dare ascolto a chi sta accanto alle persone che realmente si trovano davanti a questo bivio, cioè chiedersi perché una persona, come diceva lei, arriva anche a solo prendere in considerazione questa ipotesi, che appunto è forse l'unica ipotesi, l'unica soluzione da cui non si può poi tornare indietro. Quindi a mio avviso bisogna stare accanto a queste persone e ai loro familiari in modo molto profondo, in modo molto attento, evitando, credo, consigli non richiesti quando appunto non vengono richiesti da chi è interessato da questi drammi esistenziali, fisicamente esistenziali, cioè che possono porre fine all'esistenza. E andrebbe appunto affrontato un dibattito pubblico e culturale di alto livello, ma anche qui mi rendo conto di parlare di qualcosa di banale. Si dovrebbe fare, non mi sembra che un dibattito civile, culturale, con toni giusti, ossia corretti e coerenti rispetto alla questione in oggetto, venga fatto, men che meno in Italia. Mancano le grandi figure che possano discutere di questo, l'abbiamo letto, da una parte e dall'altra. Spesso la politica arriva a banalizzare e a rendere sciocco quello che in realtà è una questione, come diceva lei, che ha un peso assolutamente enorme. Come si fa a dire che è la soluzione più facile il suicidio? Non lo è affatto. Prima di parlare bisognerebbe chiedersi: ma cos'è appunto che cos'è che spinge una persona, che porta all'estremo? Per quanto riguarda la questione delle cure palliative, certamente è una questione importante, rilevantissima, ma è una parola che viene buttata lì. Ma io vorrei sapere quanti italiani realmente sanno che cosa sia una cura palliativa, come si fa per ottenerla. Anche qui il dibattito mi pare sia a un livello del tutto superficiale. Prossima telefonata, pronto?
15: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Buongiorno, mi chiamo Elisa e telefono alla provincia di Rovigo, sono un'insegnante da 28 anni. Siccome lei ha parlato degli insegnanti, volevo solo fare osservare di nuovo a tutti quanti che i 3 mesi nell'Europa ci sono per tutti gli insegnanti, esempio Germania, solo che vengono divisi durante l'anno. I 3 mesi sono obbligatori perché è un lavoro estremamente difficile adesso, bisogna proprio esserci portati. Non è solo per questo che volevo aggiungere il mio pensiero, ma anche perché, ma scusate, col caldo che fa, cosa ne facciamo di sti ragazzi quando non abbiamo i condizionatori? Cosa gli faccio fare ancora? Io parlo delle superiori perché certo. Lavoro alle superiori, ma cosa gli faccio fare quando hanno voglia di andarsene al mare, a mangiare il gelato, a stare con gli amici? Allora, in Germania è tutto diviso, ad esempio, quindi ogni 2-3 mesi c'è una settimana di vacanze. perché non lo fanno da noi? Perché non ha senso, perché bisogna accorpare durante il tempo in cui le scuole non hanno nessuna possibilità di tenere ragazzi dentro, perché non ci starebbero.
0: Certo.
15: Poi, a parte questo, chi parla, chiunque, provi ad andare in classe per anni con i ragazzi e la società che c'è adesso. Poi vediamo, perché uno può parlare quando prova. Io non sono un giornalista, non posso parlare dei giornalisti, come non sono un deputato, non posso tanto parlare dei deputati, bisogna provarci, essere nei panni degli altri, perché siamo bravi, la maggioranza di noi è bravo, la maggioranza è positivo, alziamo le montagne, abbiamo una burocrazia infernale. E poi, non per ultimo, ma io ho fatto la gavetta fino a 35 anni, non ho mai guadagnato 12 mesi di stipendio fino a 35 anni, ho fatto concorsi, cioè io mi sono meritata quello che sono arrivata per crescere i miei figli, perché ero monoreddito. Quindi chi parla dovrebbe prima pensare come è messa l'Italia, certo, e poi parlare, chiedere anche ai ragazzi: volete andare a scuola d'estate? Perché noi li facciamo i corsi d'estate, ma ci vanno solamente quelli che ci vogliono andare.
0: Certo.
15: Ecco, tutto qua, per favore, perché l'Italia è diversa dagli altri posti.
0: Le rispondo subito. Lei, Elisa, ha fatto bene. Tra l'altro, io pensavo mentre parlava all'ipotesi di andare in aula 5 ore al giorno a Rovigo. Lei chiama da Rovigo a luglio. Praticamente è un invito a una strage di gruppo in classe, quindi una cosa abbastanza pesante. Certamente il tema c'è. Lei ha fatto benissimo precisare questa cosa dei 3 mesi scolastici. In Germania, ad esempio, ma anche in altri paesi del centro e nord Europa, ci sono molte vacanze. Anche in Svizzera sono tornati a fine agosto in diversi cantoni a scuola, ma già a ottobre in diversi cantoni tornano a casa per altri 15 giorni, per fare un esempio. Il Corriere della Sera mette questo punto in rilievo e scrive che riformare le vacanze scolastiche significa quindi ripensare il ruolo della scuola nella società italiana. Come diceva lei, bisogna pensare a quello che è l'Italia, non soltanto luogo di istruzione ma anche presidio di equità sociale e servizio essenziale per le famiglie, perché c'è sì il problema del caldo, ovviamente, che sarà sempre maggiore, ma c'è un altro problema per le famiglie. Scrive la Vinci Guerra sul Corriere: la chiusura della scuola ha anche un costo economico organizzativo. Nel 2025, secondo Eures Adoc, un centro estivo a tempo pieno costava mediamente 173 euro a settimana, circa 1.384 euro per 8 settimane per un figlio e 2.671 per due. A Milano la spesa arrivava a 227 euro a settimana. Dal 2023 il costo medio era aumentato del 22,7%. Reddito familiare, disponibilità dei nonni, flessibilità lavorativa, offerta locale finiscono così per determinare una parte maggiore delle opportunità educative e di cura. È un tema apertissimo e lo sarà, credo, sempre di più. Un'altra telefonata, pronto?
16: Pronto?
0: Sì, buongiorno, è lei.
16: Buongiorno, sì, sono Maria Domenica da Cagliari. Mi ricollego proprio al discorso delle vacanze estive, visto che è una cosa importantissima. Lei ha parlato che noi abbiamo, io telefono dalla Sardegna, un clima che sta diventando tropicale. Abbiamo una dispersione scolastica che è terribile. Però dobbiamo anche prendere in considerazione che in altri paesi, come esempio la Spagna, che ha climi identici al nostro, ha una flessibilità completamente diversa a livello dell'orario, fra l'altro dell'orario delle lezioni, che sono più lunghe, per cui magari risulta anche che abbiamo su per giù le stesse vacanze, però c'è la possibilità di avere comunque un'assistenza per le vacanze estive, quindi centri estivi, e ci sono gli orari scolastici più lunghi, le scuole sono attrezzate, non abbiamo una dispersione scolastica come in Italia e noi siamo, è quello che è assurdo, il paese dove ci sono una quantità inferiore di laureati rispetto agli altri paesi europei. Ed è incredibile che non si prenda in considerazione questo fatto. Siamo un popolo in decadenza, perché se noi non puntiamo sull'istruzione scolastica, che un tempo era davvero un'eccellenza rispetto ai programmi banalmente dell'Inghilterra, dove noi avevamo una istruzione scolastica che era davvero importante. Se noi pensiamo, dice, perché dobbiamo avere, come facciamo a tenere classi di 30 persone? Facciamo classi di 15 persone. Ci sono gli insegnanti, qualifichiamoli. Adesso sono quasi tutti precari. Cioè l'emergenza è l'emergenza istruzione è fondamentale e nessuno lo prende in considerazione tutto questo. Se noi non abbiamo cittadini consapevoli e quindi istruiti, avremo un popolo bue, purtroppo. E parlo da una regione dove la dispersione scolastica è paurosa.
0: Grazie. Grazie Maria Domenica, sì, non ho nulla da aggiungere, la risposta, la chiosa l'ha data, se l'è data lei sostanzialmente, nessuno fa nulla e se ne parla da anni, è vero, ci sono sempre molti programmi di rilancio, ma pensiamo banalmente, anche se non attiene al problema educativo in sé quanto alla formazione delle nuove generazioni, quando si parla di edilizia scolastica, che dovrebbe essere la cosa più scontata da fare, visto che molte scuole cadono a pezzi, e quando magari viene aperta e inaugurata una nuova scuola, sembra che sia stato ricostruito il Colosseo con tanto di fanfare, nastri da tagliare, tutte le autorità schierate in prima fila, data l'eccezionalità appunto del caso. Però lì ci si ferma, insomma, grandi piani di edilizia scolastica, boh, sono fermi, non si sa, ogni tanto una scuola viene inaugurata, aperta, ricostruita. Quanto ai programmi, sì, lei la fa un po' semplice, però quando dice facciamo classi da 15, gli insegnanti ci sono, gli insegnanti vanno pagati, già sono pagati molto poco in Italia e sappiamo che anche questa è una battaglia che viene condotta da molti anni, con lo stato delle finanze attuale, con la destinazione che viene scelta da tutti i governi, destra, sinistra, perché è un tema che se ne parla da quando io ero in fasce, quello del pagare meglio gli insegnanti e riformare l'istruzione in Italia, e anche qui sono abbastanza pessimista che a breve possa esserci, sì, qualche piano di rilancio, sì, andiamo verso elezioni, quindi i programmi elettorali di tutti conterranno grandi impegni sul riformare la scuola, cambiare l'esame di maturità ogni anno, perché siamo l'unico paese al mondo, credo, che in Italia, che in Italia ogni anno cambia l'esame di maturità, l'esame di Stato cambia anche lo stesso nome dell'esame. E ci saranno grandi programmi di riforme, l'intervento sui programmi scolastici, l'abbiamo già visto in questi tempi, in questa legislatura anche, e poi alla fine si continuerà a parlare di dispersione scolastica e di studenti italiani che per lo più non sanno fare di conto e anche in grammatica scarseggiano parecchio. Insomma, mi sembra che siano dei problemi di cui parliamo da molto tempo e che faticano e faticheranno a trovare soluzioni almeno nell'immediato. Prossima telefonata, pronto.
17: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Rossano, telefono dalla provincia di Grosseto.
0: Prego.
17: E faccio una domanda riguardo il Niño e anche la guerra in Ucraina. E chiedo perché i governanti europei e anche Giorgia Meloni non prendono mai posizione per una sobrietà nei consumi. Perché il superconsumo energetico, e qui nei mari della Maremma si vede uno spettacolo osceno di spreco, ma i superconsumi energetici sono non solo alla base del cambiamento climatico, del surriscaldamento di quest'estate che per gli scienziati era inspiegabile, 50 anni fa sarebbe stata impossibile, ma è anche il superconsumo energetico alla base della macchina bellica di Vladimir Putin. Io ricordo soltanto una personalità, il primo ministro australiano, che dopo la guerra in Iran è andato in televisione vestito come uno sposo, perché lui è anche novello sposo, e ha detto ai suoi cittadini, parlandogli da adulti, che bisognava non punirsi nei consumi, ma essere un po' più sobri. Io al momento questo record, può darsi mi sia sfuggito qualcosa, però non l'ho sentito in Europa, né da parte di Giorgia Meloni, né da parte delle personalità europee, che mi sembra una cosa di assoluto buonsenso. Alla portata, l'arma non violenta per eccellenza da Stati Uniti ed Europa, che però al momento manca ed è quella forse decisiva. Io la ringrazio anche la redazione che fa un grande lavoro e veramente vanno ammirati.
0: Grazie Rossano. Perché non ne parlano le leadership europee? Lei si ricorda quando nel 2022 era iniziata da meno di due mesi la guerra tra Russia e Ucraina? L'allora presidente del Consiglio Mario Draghi disse: preferiamo la pace o il condizionatore acceso? Ci ricordiamo la reazione che ci fu, giornali, talk show indignati, ma come è possibile? Molto più a livello ridotto e con meno importanza. Olimpiadi di Parigi 2024. Articoli su articoli, analisi, approfondimenti sul fatto che a Parigi non c'erano i condizionatori nel villaggio olimpico. Scandalo. Come si può rinunciare al condizionatore? parliamo di consumi a quel livello, poi ovviamente ci sono consumi ben più sostanziosi, come lei faceva anche capire parlando della Maremma. Però in piccolo ci fa già capire quanto è difficile per mantenere il consenso e per non andare contro ed evitare insomma qualche boomerang elettorale, e fare questi discorsi che alla maggioranza delle persone non piacciono. È come la guerra in Ucraina, che lei diceva, io di questo sono convinto, il fastidio che si prova in molte comunità di italiani, in molte persone anche europee, quando si parla di questa guerra, dicono ma basta finanziare l'Ucraina, non se ne può più. È un discorso che si sente al bar, ma si sente in qualche redazione di giornale o si vede in televisione, no? Ecco, tutto si lega in questo caso, tutto si lega in questo senso, cioè non abbiamo più la lungimiranza, a livello generale ovviamente mi dico, di pensare a quello che poi potremmo ottenere più in là con qualche sacrificio fatto ora, data la contingenza della realtà del mondo in cui viviamo. È un discorso che andrebbe fatto, dovrebbe essere anche la normale, la normalità, in realtà non lo è, ma di questo noi siamo vittime, direi, anche a livello di narrazione mediatica da un bel po' di tempo, e non mi sembra che in questo caso ci siano segnali in controtendenza. Mi riallaccio al tema del clima perché ci sono molti messaggi sulla questione del MIT, in realtà del mondo in cui viviamo. È un discorso che andrebbe fatto, dovrebbe essere anche la normale, la normalità, in realtà non lo è, ma di questo noi siamo vittime, direi, anche a livello di narrazione mediatica da un bel po' di tempo, e non mi sembra che in questo caso ci siano segnali in controtendenza. Mi riallaccio al tema del clima perché ci sono molti messaggi sulla questione del MIT, del Robert Pindyke, che ho letto su Repubblica negli approfondimenti, che dice possiamo solo adattarci.

0: Ele, non sono malinformato, perché Pindyke dice tocca rassegnarci a soffrire. Ogni estate sarà più calda della precedente. Quanto alle temperature, dice non c'è nessuna possibilità che si riesca oggi a fermare il cambiamento climatico, né a rispettare la scadenza del 2050 per le emissioni zero. Quanto a far scendere le temperature estive, neanche a parlarne. È un virgolettato dell'esperto del MIT che credo ne sappia più di noi tutti. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Prego.
1: Anch'io vorrei tornare sull'argomento del cambiamento climatico e specialmente attirare l'attenzione sulla febbre delle motoseghe che hanno portato all'abbattimento di una marea di alberi durante questa estate e proprio in un momento in cui gli alberi dovrebbero essere conservati perché danno ombra, perché diminuiscono di qualche grado la temperatura, perché concorrono all'assorbimento della CO2 e invece togliendoli fanno diventare le piazze delle superfici bollenti e inospitali. Basta pensare che cosa è stato a Roma la piazza dei 500 davanti alla stazione Termini. E oltretutto questi abbattimenti sono stati svolti in periodo di nidificazione, quindi in aperta violazione della legge specifica europea che vieta l'abbattimento degli alberi in periodo estivo. Diciamo che l'abbattimento di un albero dovrebbe essere l'ultima delle misure e non la prima.
0: Grazie. Grazie, siamo in chiusura, grazie, il suo concetto ovviamente è molto, molto chiaro sulla questione degli alberi, un tema che in tutte le città si discute da tempo, in tutte le grandi metropoli lo vediamo e se ne continuerà credo a parlare, ci ritorneremo ovviamente. Però noi ci fermiamo qui per oggi, per la parte tecnica ringraziamo Gabriele Cioni, in redazione Manuel De Lucia, Erika Manni e Arianna Scarnecchia. Dopo il giornale radio Piero Sorrentino conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci su Rai Play Sound e noi ci risentiamo domani.
2: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: RAI GR3.
1: Contro la guerra ibrida, asse Germania, Francia, Polonia, Weimar. Il Cremlino attacca il cancelliere Merz, fa il duro ma è un goffo. Allarme dei nostri 007 per possibili ingerenze russe sulle prossime elezioni.
2: Caro carburanti, verso una mini proroga del taglio delle accise, sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 10 settembre, in salita il prezzo medio della benzina alla pompa.
1: La procura militare indaga su Futuro Nazionale, ipotesi di ricostituzione del partito fascista esposto sulla posizione di alcuni uomini delle forze armate attivi nel partito di Vannacci.
2: Cinema, Venezia 83, oltre 10 minuti di applausi per John Malkovich. Oggi è il giorno del giapponese Tsukamoto e di Edoardo Gabriellini con la Città dei Vivi in concorso in Orizzonti.
1: Buon pomeriggio da Pietro Plastina e Simona Petracca in studio. In primo piano la dura presa di posizione di Germania, Francia e Polonia che da Weimar, dove si sono riuniti i rispettivi ministri degli esteri, hanno condannato gli attacchi di guerra ibrida di Mosca intenzionata a minare la sicurezza europea. L'inviata a Berlino.
3: Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca e il ministro degli esteri francese, quello polacco, ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. La Russia deve mettere fine al conflitto e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadephul. Non accettiamo azioni ostili, attacchi alle ferrovie e provocazioni, dichiara per Varsavia Sikorsky. A Monaco di Baviera tre ordigni vengono lanciati contro la Rode Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Un'altra vicenda da chiarire che si inserisce in un momento di forte attrito tra Berlino e Mosca, mentre i due sospetti, esecutori dell'attacco con i droni a Lipsia, sarebbero già in fuga. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, due agenti usati per una sola azione, motivo per cui è stato più difficile raccogliere le prove. Merz e i suoi ministri hanno aspettato di essere sicuri prima di dichiarare ufficialmente la Russia responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
2: Dal forum economico di Vladivostok, Putin apre i negoziati con l'Ucraina per porre fine alla guerra, mentre rimangono le perplessità su Zelensky, accusato di complicare i colloqui. La corrispondente da Mosca.
4: Un accordo di pace è possibile, a dirlo da Vladivostok al forum economico orientale il presidente Putin, che fa anche sapere che i contatti tra Mosca e Kiev continuano a livello di intelligence. Poi però frena, secondo lui, i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che attraversano i cieli russi complicano il processo negoziale. Trump ha un approccio costruttivo, dice Putin, il dialogo con Washington è centrale. Nei prossimi giorni gli inviati Witkoff e Kushner saranno in Ucraina, fa sapere Zelensky. La squadra di Kiev che sta negoziando con loro, precisa, è in contatto con gli inviati di Trump 24 ore su 24. Ma intanto cresce lo scontro con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Da Vladivostok, Lavrov annuncia la chiusura delle sedi dei Goethe Instituti russi come ritorsione, mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
1: Andiamo adesso negli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump è pronta a chiedere all'Europa i soldi spesi per le armi fornite all'Ucraina dall'ex presidente Biden. La pretesa giunge, come avete ascoltato, alla vigilia della prima visita ufficiale a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Sul fronte iraniano, Trump ha affermato che il transito delle petroliere dallo stretto di Hormuz è tornato ai livelli pre-conflitto.
5: La ridicola atrofia degli europei, parole che il vicepresidente Vance utilizza per definire il mancato intervento degli alleati per proteggere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz dagli attacchi dell'Iran. Dopo che già il presidente Trump sui social sembra aver aperto un altro fronte di possibili tensioni col vecchio continente. Lo ha fatto criticando il predecessore, il Dem Biden, perché avrebbe fornito armi e munizioni a Ucraina e NATO per miliardi di dollari, materiale bellico per cui l'Europa avrebbe pagato se solo glielo avessimo chiesto, e avverte, seppure con ritardo, chiederemo quei soldi. L'inquilino della Casa Bianca intanto sottolinea come i volumi di petrolio transitati nello stretto di Hormuz siano quasi tornati ai livelli pre-guerra, vicini ai 20 milioni di barili al giorno. Sembra riferirsi al risultato di un'operazione delle forze armate statunitensi avvenuta martedì, rivela CNN, per scortare 40 petroliere proteggendole da missili e droni iraniani. Iniziative simili richiedono l'impegno massiccio di asset militari, notano gli esperti, proprio mentre i media rivelano che il Pentagono ha prorogato fino al 2026 2007 il dispiegamento straordinario delle forze armate attorno all'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Governo al lavoro sul caro carburanti. In arrivo una nuova misura ponte per prorogare fino al 10 settembre lo sconto di 17 centesimi sul diesel. In cantiere un provvedimento strutturale di aiuti più selettivi.
6: Un'altra mini proroga fino al 10 settembre. Lo sconto tra accise e IVA di 17 centesimi sul gasolio in scadenza domani verrebbe prorogato di 5 giorni, attingendo al maggior gettito fiscale prodotto proprio da benzina e diesel. La settimana prossima poi il Consiglio dei Ministri deciderà le preannunciate misure mirate per sostenere i redditi più bassi e alcune categorie professionali, come gli autotrasportatori, magari attraverso nuovi crediti d'imposta. Basta dunque con i tagli generalizzati, anche se su che cosa attuare ancora si discute nel governo. Si parla di tessere carburante, di interventi legati alla social card oppure di bonus in busta paga, senza però dimenticare pensionati e disoccupati. Altro nodo da sciogliere è quello delle risorse necessarie per finanziare gli aiuti. Resta in piedi l'idea di una tassa o di un qualche prelievo sui maggiori profitti realizzati dalle imprese dell'energia. Ieri la benzina è salita ai massimi da luglio 2022 e senza lo sconto in vigore il gasolio supererebbe di gran lunga il record di 2,229 euro, toccato il 17 marzo di 4 anni fa. Fabio Comini, GR3.
1: La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per decidere e mantenere gli impegni. Lo ha scritto pochi minuti fa la Premier Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica. Risultato che Fratelli d'Italia con tutta la maggioranza festeggerà oggi pomeriggio a Bari. Ma per le opposizioni non c'è nulla da celebrare.
7: Fatti contro parole, a Bari Fratelli d'Italia sarà il gran completo e intanto mette in fila i risultati che, dice Augusta Montarulli, la sinistra non ha mai ottenuto.
8: Ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record.
7: Stasera i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini saranno in collegamento, ma i rispettivi partiti non rinunciano a rivendicare il proprio contributo. Autonomia e sicurezza la Lega, taglio delle tasse Forza Italia, mentre Maurizio Lupi da Bari ricorda su tutto l'equilibrio dei conti. Letture lontanissime da quella di Elly Schlein. Festeggiano perché non ascoltano il paese, i salari sono al palo mentre l'energia corre. Dal PD anche Antonio Misiani.
9: Gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
7: E che non ci sia nulla da celebrare è opinione di tutti i leader di opposizione. 4 anni zero riforme, sentenzia il 5 Stelle Giuseppe Conte. AVS aggiunge i 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure. Da domani sul tavolo tornerà la legge elettorale, garantisce stabilità, assicura la maggioranza, ma per i progressisti è l'ennesimo tentativo della destra di rimanere al potere. Lucio Bondi, GR3.
2: L'evento proietta il partito di Giorgia Meloni verso le elezioni del 2027, sulle quali si addensano ombre per le denunce della nostra intelligence sulle possibili ingerenze russe. A complicare il quadro, i consensi che sta raccogliendo Vannacci e l'indagine della Procura Militare di Roma sugli uomini in divisa che hanno aderito a Futuro Nazionale.
10: Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Una decina, GR3.
1: Il programma di inchiesta di Rai 3, Report, scelta la nuova coppia di conduttori, Claudia Di Pasquale affiancherà Daniele Piervincenzi, la giornalista già nella squadra del programma, prende il posto di Giulia Presutti che ha rinunciato all'incarico. La decisione, informa la Rai, è stata presa dal direttore dell'approfondimento Paolo Corsini.
2: Sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Isceri fosse ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello in Toscana, la donna originaria di Lecce sarebbe stata aggredita nel garage dell'abitazione dell'uomo, rinchiusa nel portabagagli dell'auto e poi spinta dal viadotto dell'autostrada. Dopo il gesto l'uomo si è suicidato lanciandosi nel vuoto.
1: Cala il sipario sui giochi del Mediterraneo. Taranto, città ospitante, festeggia un'edizione ricca di emozioni e medaglie. Adesso appuntamento al 2030 a Pristina, in Kosovo.
11: La festa di Taranto, anzi Mediterraneo in festa, come il titolo della cerimonia di chiusura dei giochi, per un'Italia dominante per le intere due settimane di gare, primato di ori 74 e di medaglie totali 224, più del doppio rispetto alla Turchia seconda, frantumato il record di Bari 97. I giochi più vincenti di sempre, ma oltre i risultati sportivi il messaggio più profondo della manifestazione, incarnare i valori olimpici, come spiega il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
12: Abbiamo dimostrato che anche quando il mondo sembra dividersi, esistono luoghi e momenti nei quali le persone scelgono di incontrarsi per competere lealmente e rispettarsi.
11: Il testimone passa al Kosovo col solenne passaggio di consegne immortalato davanti a un gremito stadio Iacovone, ma ci sarà tempo per pensare a Pristina 2030. Per Taranto è ancora il momento di festeggiare un'edizione che non sarà dimenticata. Emanuele Granelli, GR3.
2: Il Festival del Cinema di Venezia, seconda giornata con John Malkovich, protagonista in Wild Horse 9, pellicola di Martin McDonagh, ambientata in Cile. Oggi il concorso parla giapponese e francese. Nella sezione Orizzonti arriva La città dei vivi con la regia di Edoardo Gabriellini, l'inviata.
13: 13 minuti di applausi che hanno fatto trattenere a stento le lacrime a John Malkovich, che nel ruolo dell'agente della CIA dai molti segreti nel Cile di Allende rischia di portarsi a casa un Oscar o magari di cominciare con una Coppa Volpi, visto che Wild Horse 9 di McDonagh è in concorso, dove hanno fatto ieri sera bella figura anche le due sorelle Mara, Kate e Rooney, protagoniste di Back in Fastard, abbracciate davanti agli oltre 6 minuti di standing ovation accanto a Werner Herzog. E oggi arriva La guerra degli effetti su un veterano con il nuovo film del giapponese Tsukamoto, e si parla anche di Ragazzi fragili con 15-18 e Place to Heal del francese Cédric Kahn, e la storia di un ragazzo è quella raccontata dalla città dei vivi.
14: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
13: Il film di Edoardo Gabriellini è oggi in concorso in Orizzonti. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, capo redattore centrale Ivano Liberati, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Daniele Antelmi e Serena Mancarella.
1: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle ore 13:45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
16: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
17: Pagina 3.
18: Sono le 9 in punto, bentrovate e bentrovati da Piero Sorrentino al microfono di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di venerdì 4 settembre. Oggi una puntata con tanta carta quanta celluloide, o almeno, vabbè, una volta era così. Parleremo molto di cinema, di film e di registi. Intanto dire cinema qui a Radio 3 significa dire Hollywood Party, soprattutto nei giorni, lo avete sentito al GR qualche minuto fa, della mostra del cinema di Venezia, cartellone, programma che la nostra trasmissione racconta da 32 anni. Se volete fare un salto a salutare Alberto Crespi e Steve Della Casa, li trovate ogni giorno al Glass Studio, sta proprio di fronte al tappeto rosso, dove commentano i film, intervistano registi e attori e raccontano i retroscena della mostra fino al 12 settembre, compresi sabato e domenica, ogni sera dalle 19 alle 19.40 qui in diretta alla radio e sempre su Rai Play Sound. E allora, a proposito di cinema, andiamo in apertura di rassegna su Doppio Zero in rete con un articolo di Gabriele Gimmelli che ha visitato la mostra My Name is Orson Welles, sta al Museo del Cinema di Torino e ha anche letto il romanzo inedito Un pezzo grosso, pubblicato da pochissimo dalla Nave di Teseo. Era un manoscritto di Welles che si credeva perduto e in realtà poi da poco è stato riscoperto e pubblicato. Caso unico di regista che raggiunge l'apice della fama prima ancora di terminare il suo film d'esordio, così scrive nel catalogo della mostra il direttore del Museo del Cinema di Torino, Carlo Chatrian. Orson Welles, dice Gabriele Gimmelli su Doppio Zero, pagherà questa unicità a caro prezzo. Da popolare divo radiofonico, enfant terrible del teatro statunitense, finirà per essere ricordato dal pubblico americano, soprattutto come un intellò presuntuoso, inconcludente, testimonial divini di lusso, onnipresente ospite di talk show. Ecco allora che la mostra di Torino ha il merito di capovolgere questa prospettiva, rivelandoci il portato storico, oltre che teorico, dell'opera del regista in tutta la sua concretezza, fra radio, teatro, TV, cinema. La rampa elicoidale della Mole ci lancia nell'orbita della creatività wellsiana, vera e propria politica delle immagini, intesa a mettere in discussione il loro statuto di verità, se non addirittura a svelarne la natura falsificabile. E appunto qui naturalmente il pensiero va a uno dei titoli come F for Fake, proprio di Welles. Dice Gabriele Gimmelli, una mostra dedicata a Orson Welles non potrà che accostare senza problemi l'alto, il basso, il sublime, il triviale, sceneggiature, poster, bozzetti di scena, sculture, ma anche caricature, foglietti volanti di appunti, biglietti di auguri, perfino scatole di sigari decorate a tempera dallo stesso Welles. Del resto il lavoro di scavo nei vari archivi e fondi sparsi per il mondo è ben lontano dall'essere concluso, anzi è destinato a riservare e rivelare ancora numerose sorprese, e tra queste appunto il caso di Un pezzo grosso, romanzo che la Nave di Teseo ha pubblicato in concomitanza con la mostra di Torino nella traduzione brillante di Alberto Pezzotta. Questo libro viene fuori da uno dei 167 faldoni che compongono il fondo wellsiano di Torino, 198 pagine da tiro scritte di VIP, VIP era il titolo originale del manoscritto, che costituiscono la sola versione in inglese di un romanzo già apparso in Francia nel 1953 da Gallimard. È un progetto che nasce da quella disordinata ma formidabile fucina di idee che era stata la serie radiofonica realizzata da Orson Welles nel 1952 per la BBC. Da uno degli episodi di quella serie, appunto, l'attore e regista americano aveva ricavato l'idea per un trattamento cinematografico, poi trasformato in romanzo, da proporre all'amico Alexander Korda. Dice Gimmelli, il progetto, come tutti quelli proposti da Welles a Korda, non andrà a buon fine. Mi ha dato tutti i sigari che volevo e poco dopo è morto, racconterà il regista Peter Bogdanovich nel libro intervista Il cinema secondo Orson Welles. Ma di che cosa tratta esattamente questo romanzo? Parla, dice Orson Welles in quell'intervista, dell'impero della Coca-Cola e della Pepsi-Cola, una farsa sull'imperialismo capitalista, la minaccia comunista e via dicendo. Confesso, ambientato in uno di quei regni da operetta delle dimensioni del Lussemburgo, ma situato nel Mediterraneo, l'ultimo luogo della terra senza una concessionaria della Coca-Cola o della Pepsi, parla della competizione imperialistica, della guerra fredda. In questo regno, dalla fine della guerra, campano sull'aiuto americano che viene concesso per sventare la minaccia comunista.
17: La verità è che di comunisti non ce ne sono proprio, ma questo è il loro più geloso segreto. Malgrado, dice Gabriele Gimelli su Doppio Zero, la descrizione impietosa del luogo e dei suoi abitanti, le frecciate più aguzze Wells le riserva appunto proprio agli Stati Uniti. A cominciare dal protagonista, dipinto con sapienti pennellate satiriche, e poi ancora visti da lontano gli Stati Uniti della Guerra Fredda appaiono a Orson Welles in questo romanzo come un paese di chiacchieroni sciocchi ma allo stesso tempo pericolosi, incapaci di vestirsi decentemente. Dipenderà dal fatto, dice un personaggio, che vivete in un paese così grande e poco densamente abitato, è come se aveste sempre voglia di stiracchiarvi e di stare comodi. Gli americani appaiono ossessionati dal dinamismo e dall'intraprendenza, quando in realtà sono i più inconcludenti del mondo. È difficile, dice a un certo punto nel romanzo un altro personaggio, essere intraprendenti e masticare gomme. Due operazioni direi che si escludono a vicenda. C'è un vostro modo di dire chewing the fat, che significa parlare del più e del meno, ma che alla lettera significa masticare il grasso. Ammetterà che non è un'immagine particolarmente dinamica. Ecco, in questo romanzo, un pezzo grosso, pubblicato dalla Nave di Teseo, Orson Welles denuncia in forma di farsa quelle storture contro cui si era scagliato come corsivista politico prima e come artista poi. Il nostro atteggiamento nei confronti della politica di buon vicinato non si accorda con gli alti principi con cui vorremmo giustificare la nostra leadership nelle Americhe. Abbiamo armato i dittatori, rafforzato senza che ce ne fosse la necessità la mano degli alti prelati, frustrato ovunque le aspirazioni democratiche dei popoli. L'ottuso timore del comunismo funge da cortina fumogena per nascondere la reale minaccia del rinascente fascismo. Ecco, dice Gabriele Gimelli, non sappiamo se un pezzo grosso sarebbe stato un grande film di Orson Welles, forse no. Certo, gli studios difficilmente avrebbero fatto a gara per finanziare un progetto che metteva alla berlina cose su cui era forse meglio non scherzare, allora come oggi: le ingerenze americane in America Latina, l'imperialismo economico delle multinazionali, la paranoia anticomunista. Parimenti, eventuali produttori o coproduttori del nostro paese non avrebbero apprezzato gli affondi, in Italia si fa riferimento all'Italia, gli affondi che l'antifascista Orson Welles riserva nel testo al cinico realismo politico degli italiani di fronte al fascismo. Mussolini annunciò che l'Italia era una grande potenza, viene detto a un certo punto nel libro. Gli italiani, realisti come sono, non ci credettero neanche un secondo, ma il resto del mondo ci cascò. Quindi era logico che i cinici italiani lo applaudissero, compiaciuti di un bluff così clamoroso. Del film mai realizzato, a noi restano le pagine di questo romanzo, un inedito racconto satirico-filosofico di un Orson Welles tutto sommato ancora poco conosciuto, che malgrado sia trascorso più di mezzo secolo, è ancora capace, fra una risata e un brivido, di dirci qualcosa di noi, di che cosa siamo stati, di cosa siamo diventati e di che cosa, soprattutto, ancora potremmo diventare. Su Doppio Zero, Gabriele Gimelli, Orson Welles, pezzi grossi e altre rarità.

0: brano di oggi a pagina 3 è Horoscope, nell'interpretazione di Horace Silver, Art Blakey, Sabu Martinez del 1952. Silver, pianista, compositore americano, con cui suonano Blakey alla batteria, mentre Gene Ramey e Carly Russell si alternano al contrabbasso. C'è intanto Pietro Del Soldà per l'anticipazione di Tutta la città ne parla. Ciao Pietro, buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno Piero, buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di pagina 3. Allora, Tutta la città ne parla, ragioneremo anche noi su questo record di longevità di chi? Del governo Meloni. C'è una grande festa a Bari oggi, 1413 giorni, il governo più longevo nella nostra storia. Che cosa significa stabilità e durata di un governo per un paese, per la società, in una congiuntura internazionale peraltro così complicata e tormentata? Ci domanderemo questo, cercheremo di capire alcuni risultati raggiunti rispetto alle promesse fatte 4 anni fa, il livello di propaganda, di comunicazione forte fatta dal governo intorno a questo traguardo raggiunto. E poi non ignoreremo il fatto che in realtà quella una telefonata è arrivata oggi su questo tema, poi molte altre erano attraversate dal grande argomento rimosso, il clima, la paura per il futuro che caratterizza soprattutto i più giovani, che si chiedono in che mondo vivranno. E la domanda sarà dunque applicata anche al governo Meloni: che cosa ha fatto in questi 4 anni? Dalle 10 in diretta, grazie.
0: Grazie Pietro Del Soldà. L'elefante nella stanza, come ha detto qualcuno nei giorni scorsi, il tema del cambiamento climatico. Fausto da Perugia ci intima nei messaggi: ultimo avviso, voglio una terza pagina sabato e domenica alle 9. Fausto, in realtà c'è, nel senso che c'è pagina 3 internazionale. Proviamo nel fine settimana ad aprire lo sguardo appunto oltre i confini italiani, ma grazie per questo messaggio così affettuoso e intimorente. Noi continuiamo la nostra rassegna. Ieri a 92 anni è morta Gloria Steinem, l'avete probabilmente sentito, giornalista, attivista fondamentale nel femminismo americano. Battaglie femministe che in realtà dovrebbero essere di tutti, noi maschi compresi. Stamattina sul Corriere Gian Antonio Stella racconta la storia di Salvatore Morelli, deputato che si batté per il voto alle donne con 80 anni di anticipo. Pareva impossibile, scrive Stella, a Salvatore Morelli il 18 giugno 1867, che i colleghi della Camera non vedessero la contraddizione tra i proclami dei principi liberali e il rifiuto del voto alle donne. Come negare, diceva Morelli, alla madre degli elettori, dei deputati, dei ministri, il diritto di portare il voto all'urna? Ma che la proposta di legge che avanzò non fu neanche ammessa alla lettura in aula, prima di avere in mano una scheda elettorale e stringerla al petto come una lettera d'amore. Per usare le parole di Anna Garofalo, le donne avrebbero aspettato altri 79 interminabili anni. Eppure le stesse celebrazioni, scrive Stella, dell'anniversario del 46 hanno ignorato o quasi quel piccolo avvocato salentino che per primo ricorda la biografia Salvatore Morelli, firmata da Mai Ragazza Colombari, pubblicata da Robin Editore, diede battaglia in Parlamento non soltanto per il suffragio universale, ma per la parità legale tra marito e moglie, il riconoscimento dei figli legittimi, l'abolizione dei bordelli, la modifica di regole insensate come il celibato telegrafico, ma che vietava l'accettazione di telegrafiste maritate, chissà perché, non si sa. E via così, fino al divorzio che, appoggiato dal Corriere, chiedeva di introdurre almeno per i casi limite come il tentato omicidio da parte di un marito violento. Eh sì, in effetti poteva essere una buona idea. In 4 legislature, scrive Colombari, furono 294 gli interventi di Morelli, 17 le proposte di legge e nessuna praticamente venne accolta, anzi tutto il resto fu cestinato. E poi continua questo ritratto di Gian Antonio Stella, che il Corriere della Sera, poco dopo la sua morte, scrisse che fu scacciato dal Parlamento per opera del suo stesso partito. Troppo ingombrante quel propugnatore instancabile della parificazione della donna. Morì poverissimo quell'eroe dell'Italia laica, autore del libro La donna e la scienza, in cui teorizzava nel 1863 che la causa della donna è la causa dell'umanità. Come tutti i deputati all'epoca non aveva indennità e per gli ideali si era speso tutto. Alla sera aveva spolverate le tasche degli ultimi centesimi. Da mesi in mesi pranzava in una modesta stanza nelle vie degli uffici del vicario con pane, acqua e cacio. Ciò nonostante si manteneva sempre sereno con gli amici, sempre cortese con gli avversari. La chiusa era un epitaffio di quell'articolo del Corriere. Meritava sorte migliore. Gian Antonio Stella, sulle pagine di Cultura del Corriere della Sera, il pioniere deriso della parità.

9:15 minuti, questa è Rai Radio 3 con la rassegna di Pagina 3 che continua. Oggi è venerdì, tempo di settimanali in edicole, quindi ne sfogliamo almeno un paio. Intanto apriamo il nuovo numero di Internazionale che ospita una lunga, molto bella graphic novel di Zero Calcare che racconta la storia di Gino Abazai. Chi è? È un attivista antifascista italo-albanese accusato 3 anni fa di aver aggredito un gruppo di neonazisti a Budapest in Ungheria, una vicenda che lo lega a doppio filo a quello che era accaduto a Ilaria Salis, che nel frattempo è diventata europarlamentare. Dal libro di Zero Calcare, Nel nido dei serpenti, è tratto il podcast omonimo realizzato con Internazionale. Un altro podcast di Zero Calcare che si chiama Parliamo di Gino è un adattamento appunto della storia pubblicata. La trovate sia sulle pagine che sul sito di Internazionale, dove il fumettista romano racconta la storia di Gino. Si intitola Le cose semplici ed è in fondo anche una vicenda che è il simbolo di carcere, di diritti umani e anche della sproporzione proprio delle pene richieste dal governo ungherese contro gli attivisti antifascisti rispetto alla come posso dire, ampia elasticità, ecco, riservata ai raduni neonazisti e neofascisti. Un artista che era proprio inviso al nazismo storico era Man Ray, le cui opere, lo sapete, nel 1937 erano state inserite nella mostra dell'arte degenerata a Monaco di Baviera. Insomma, dal surrealismo, dadaismo proprio non piacevano alla Germania nazista. Di Man Ray si parla sul Venerdì di Repubblica in edicola da oggi in un articolo a firma di Chiara Gatti. Era il 1929, l'America era un passo dal tracollo, Parigi era il luogo dove tutti volevano andare, elettrica, insonne, cosmopolita. Lei, Lee Miller, modella e aspirante fotografa, viveva a Montparnasse e amava Man Ray, al secolo Emmanuel Radnitsky. Pure lui americano di Filadelfia, ma francese d'adozione, era noto come il fotografo della luce e lo dichiarava nello pseudonimo Uomo Raggio, appunto Man Ray. Artista totale, demiurgo, genio eclettico di un'avanguardia eccitata di sperimentazione, era il maestro che la giovane americana voleva fortissimamente conoscere. Il cliché scattò subito e trasformò il mentore in amante. Inutile dice Chiara Gatti, inutile dire che in epoca di boom della psicanalisi, di corpi intesi come gusci dell'inconscio, di freudiana fragilità dell'io, di proiezioni mentali dei nostri desideri più reconditi, la fotografia di Man Ray fu lo specchio di tutto un mondo. E si capisce il titolo della mostra Man Ray Tutto, al via dal 12 settembre alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma, che presenta 250 opere tra fotografie, dipinti, sculture, grafiche per celebrare i 50 anni esatti dalla scomparsa di Man Ray. Non si chiede mai a un pittore quali pennelli usi o a uno scrittore quale macchina usi per scrivere. Ciò che conta è l'idea, non la macchina, affermava per spiegare i suoi famosi rayograph, le fotografie senza macchina, quelle specie appunto di radiografie ottenute poggiando oggetti vari sulla carta fotosensibile, scatole, pinze, molle, pettini oppure anche fiammiferi. Mentre le sue foto di moda, scrive Chiara Gatti sul Venerdì, andavano in pagina su Vogue o Vanity Fair, apprezzate da un pubblico borghese che vedeva nella ricerca estetica contemporanea una forma di conferma del proprio status, nel suo atelier sfilavano figure di primo piano della cultura occidentale. Jean Cocteau, Joyce, Gertrude Stein, Salvador Dalí, Le Corbusier, eccetera, eccetera. Il ritorno nella sua Parigi lo riportò alla vita e al successo. Musei, gallerie, nuovi cicli di opere, sebbene in realtà sia sempre sfuggito da tutte le parti come le sue sciarade di oggetti in libertà, restituendoci una indole complessa che soltanto Marcel Duchamp, nella voce di un vocabolario immaginario, aveva perfettamente riassunto. La voce dice così: Man Ray, sostantivo maschile, sinonimo di gioia, giocare, godere. Man Ray, l'artista totale, Chiara Gatti sul Venerdì di Repubblica.

9:20 a Radio 3. Abbiamo parlato di cinema in apertura, a un certo punto abbiamo parlato di donne, di condizione femminile. Questo articolo che prendo dalle pagine in rete del Post mette assieme tutte e due le questioni. Perché a Venezia non ci sono più film di registe in concorso? Quando a fine luglio sono stati presentati i film della Mostra di Venezia e in concorso era presente un solo film di una regista, ci sono state accese proteste. Negli ultimi 8 anni, infatti, i concorsi dei grandi festival hanno cominciato a porre grande attenzione alla presenza femminile e la selezione di Venezia di quest'anno è stata percepita come un passo indietro. L'annuncio dei film selezionati è il momento in cui questo tema viene fuori più facilmente perché riceve grande copertura mediatica ed è una buona occasione per ricevere attenzione. Tuttavia, i festival sono ovviamente soltanto la fine di una catena dove il problema della parità di genere è tutt'altro che risolto. Il motivo principale per cui le registe fanno fatica ad arrivare ai grandi concorsi è che vengono raramente affidati loro i film più ambiziosi oppure i più costosi. Fino al 2018, nei concorsi dei grandi festival di cinema, i film diretti da donne erano quasi inesistenti. Che ce ne fosse uno sui circa 20 in competizione ogni anno era un evento raro. Anche per questo, ad aver vinto una Palma d'Oro a Cannes prima di quel momento era stata soltanto Jane Campion, era il 1993 con Lezioni di piano, mentre solo 4 donne avevano vinto il Leone d'Oro a Venezia tra il 1939, pensate, 39, e il 2018. Margarete von Trotta nel 1981, Agnès Varda nel 1985, Mira Nair nel 2001, Sofia Coppola nel 2010. A spingere verso un cambiamento nella rappresentanza femminile ai festival era stato un movimento di protesta molto forte, nato nel 2017, sì, più o meno in contemporanea con le richieste di rivendicazione di maggiori diritti del MeToo. Nonostante fosse diffusa la richiesta che i festival includessero almeno un 50% di film diretti da donne in concorso, si è arrivati ad averne più o meno il 20 o 30%, percentuale che rispecchia la proporzione di film diretti da una donna tra quelli che i festival finiscono col prendere in considerazione. Le proteste contro una selezione così tanto maschile sono da parte di associazioni di categoria e di gruppi di pressione, ma sono state espresse anche sui giornali e si sono rivolte direttamente al comitato di selezione. Tuttavia, le richieste di una maggiore presenza femminile in concorso hanno le loro ragioni. Soltanto chi compete lì può vincere i premi principali, quelli che danno visibilità, aumentano il valore economico del film e consentono di essere distribuiti in molti paesi del mondo, ultimamente anche di arrivare a competere per gli Oscar. Certo, il comitato di selezione per la metà è composto da donne, il direttore del Festival Barbera, non includono nel concorso principale necessariamente i film che ritengono i più belli. Quella sezione è pensata per film di una certa dimensione produttiva, che hanno spesso un cast conosciuto, oppure se sono di piccoli budget particolarmente audaci. Questi film sono molto raramente diretti da donne. Le altre sezioni invece sono dedicate alle nuove scoperte, a film più sperimentali, dove le registe generalmente sono un po' più numerose. La Mostra del Cinema di Venezia, come tutti gli altri festival, scrive il Post, ha molto interesse che i film che seleziona siano valorizzati e che la partecipazione ne migliori gli affari, perché questo spingerà chi li ha fatti oppure prodotti a tornare. E insomma, in certi casi un film ricevuto male oppure molto male a un festival può portare una regista a non trovare più qualcuno che gliene produca un altro. Vabbè, questione anche questa piuttosto complicata, la trovate in rete sulle pagine del Post, perché a Venezia non ci sono più film di registe in concorso.

0: 9:25 minuti a pagina 3 abbiamo ascoltato Horoscope nell'interpretazione di Horace Silver, Art Blakey, Sabu Martinez. Ci state scrivendo al 335-5634-296. Paolo ci dice a ricordare Salvatore Morelli, tuttavia è stato un perfido tra virgolette maschio, riferimento a Gian Antonio Stella. Sì Paolo, ma in effetti appunto lo diciamo prima, è una battaglia culturale anche maschile, e però va detto che la biografia di Salvatore Morelli era appunto a firma di una donna. Vincenzo ci dice di ricordare anche i corpi nudi di Marrei, ma appunto era un artista così totale che impiegheremo tutto il palinsesto di Radio 3 a ricordare tutta la sua produzione. Ieri parlavamo di autocensure delle case editrici in India. Andiamo su Rivista Studio con un articolo di Davide Coppo che analizza invece l'andamento del mercato editoriale diciamo globale, sempre più aperto alle letterature non anglofone e in realtà anche di provincia. Per esempio fenomeni come Elena Ferrante dimostrano come questo profondo cambio di rotta sia diventato quasi insomma radicale e consustanziale. Sebbene l'inglese rimanga il filtro principale per entrare nel canone, dice Davide Coppo, ad attrarre il pubblico è una nuova varietà di storie. Se nello sport l'Italia, scrive Coppo, è abituata a primeggiare, nel campo culturale la nostra sudditanza nei confronti di paesi più strutturati è stata sempre maggiore. Anche per questo lo stupore, per esempio per Elena Ferrante, è stato particolarmente intenso. Eppure la presenza di una scrittrice italiana, quindi europea, in classifica americana è da considerarsi il sintomo di qualcosa di molto più ampio che da diversi anni a questa parte sta accadendo nel mondo del romanzo. Una democratizzazione via via maggiore di paesi, di lingue che per decenni sono stati un po' alla periferia dell'impero, essendo l'impero in questo caso nient'altro che la lingua inglese e il canone anglo-americano. E certo, dice Coppo, facciamo tutti una prova per esempio esperienziale. Vi sarà successo, guardando i tavoli dei titoli di letteratura contemporanea, di accorgervi che il numero delle autrici e degli autori di lingua inglese non è massiccio in percentuale come lo sarebbe stato per esempio diversi decenni fa. E poi fa una serie di esempi di casi letterari recenti, per esempio Lazar di Nelio Biderman, Le Perfezioni di Vincenzo Latronico, che è stato finalista all'International Booker Prize del 2025, Cronorifugio di Gospodinov, I Vagabondi di Olga Tokarczuk, eccetera eccetera. Molti di questi romanzi, tanti altri, hanno qualcosa in comune: sono passati per esempio dall'International Booker Prize, cioè il premio letterario più importante del mondo per la letteratura in traduzione, e sempre di più uno dei premi più importanti del mondo in generale. E poi certo si chiede Coppo di cosa parlano questi romanzi. Sono naturalmente difficili da ricondurre a un canone universale. La letteratura è come una pianta lenta a crescere, significa che le autrici e gli autori sperimentano e vivono quello che fanno, si sviluppa in narrazioni molti decenni dopo, ma insomma è innegabile che diversi romanzi che hanno la forza letteraria dei classici futuri mostrino l'internazionalizzazione di una classe media per cui vivere a Berlino, Torino, Bangkok oppure New York in fondo non fa tanta differenza. Questo articolo di Davide Coppo si intitola La letteratura di provincia sta conquistando il mondo, lo trovate in rete su Rivista Studio. Pagina 3 finisce qui, l'appuntamento con noi è per lunedì 7 con Florinda Fiamma, domani c'è Daniele Cassandro per Pagina 3 Internazionale. Qui da Napoli vi saluta Danilo D'Atri in console, Giulio Salvatelli a Roma, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek cura questo programma, in regia Piero Pugliese. Ora Onda Verde, poi c'è Arturo Staltri per Primo Movimento. Grazie ancora per questa settimana insieme e a risentirci presto da Piero Sorrentino.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Questa sera, fino a sabato 12 settembre, Hollywood Party è in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, con Alberto Crespi e Steve Della Casa, in compagnia di ospiti italiani e internazionali, per raccontare i film e i momenti salienti dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Se siete al Lido, venite a trovarci. Siamo alla postazione Glass, studio della Rai, davanti al Red Carpet. Tutti i giorni alle ore 19 Hollywood Party è sempre e comunque su Radio 3.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 9:30 minuti segnaliamo un traffico intenso, un venerdì di partenze per il fine settimana, previsti flussi intensi anche domani pomeriggio e domenica pomeriggio da Bollino Rosso. Per agevolare la circolazione domenica attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Al momento la maggiore criticità sulla tangenziale ovest di Milano, code per un veicolo in fiamme tra l'allacciamento all'A4 Viale Certosa e lo svincolo Vigevanese Nuova in direzione della 1. Per le altre ci spostiamo al nord-est, sulla 28 la Porto Gruaro, code in uscita allo svincolo Porto Gruaro in direzione dello stesso. In A7 code per lavori tra Busalla e lo svincolo Isola del Cantone in direzione di Milano. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Infine a Roma, sulla tangenziale est, traffico rallentato tra uscita via Prenestina e incrocio viale Castrense in direzione dell'inizio della tangenziale. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: In fondo il tempo è un contenitore e il contenuto del contenitore stesso, anche se scaduto, può essere sempre recuperato perché il contenitore è gigantesco. Perché lo dico? Perché tra poco recupereremo proprio un po' di questo contenuto. A primo movimento, 9:32 minuti, 24 secondi, Arturo Stalti al microfono con Gianluca Diana in regia, con Giulio Salvatelli alla console, per un programma, scusate, curato da Giorgia Franceschi. Dicevo appunto il contenitore, il tempo, e in questo caso il contenitore è una biblioteca, quella civica di Bergamo, nella quale è stato recuperato, grazie a Matteo Messori, che è un clavicembalista, organista, direttore d'orchestra e musicologo, un bello spartito autografo di Vincenzo Antonio Petrari. Dunque andiamo con ordine. Nuovo CD che esce per Challenge Classics vede protagonista il quartetto Altems, che esegue proprio musiche di Stefano Golinelli e Vincenzo Antonio Petrari. Dunque, romanticismo italiano, così titola questo CD di Stefano Barneschi, Angelo Calvo ai violini, Ernst Braucher alla viola e Marco Testori al violoncello. In realtà Vincenzo Antonio Petrari era un musicista molto noto, a parte era un fantastico polistrumentista, suonava benissimo organo, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso e gli strumenti a fiato, praticamente suonava tutto. Fu un ottimo organista soprattutto, ma fu anche immerso nella musica operistica, fu anche parte di quartetti importanti per archi, tra l'altro era un parente di Bottesini. Insomma, questa sua grande, potremmo dire anche proprio apertura mentale e strumentale gli ha permesso di coltivare, di visitare un po' tutti i campi, ed è stato anche molto importante, ad esempio, per alcune innovazioni tecniche di tanti organi del tempo. Venne chiamato nel 1882 dal liceo musicale Rossini a Pesaro da Carlo Pedrotti per diventare proprio professore di organo, pianoforte, poi composizione e strumentazione per banda, e lì ebbe una grande influenza sui musicisti dell'epoca. Lavorò molto in quel periodo anche per quanto riguarda la musica da camera. Ecco dunque la sua attività. 1876 suonava in quartetto, ad esempio, con Bazzini e Platti, ha fondato la Società del Quartetto di Bergamo, ha promosso i quartetti di Donizetti, dei quali possedeva molti autografi. Insomma, un personaggio veramente importante che grazie al quartetto Altems ritroviamo in questo CD accanto a Golinelli, di cui parleremo più tardi. Il quartetto in sol maggiore è del 1884, è un quartetto che dimostra una grandissima abilità per quanto riguarda il lavoro contrapuntistico, ma anche una distribuzione molto omogenea dei vari strumenti, dei vari temi, con un afflato anche operistico, quindi una sorta di bel canto e anche di una certa ironia. Ci sono molte, esempio, influenze che ci riportano a Rossini. Il finale, un bel allegro vivace, ci dà proprio la cifra di questa grande luminosità che permea un po' tutto il quartetto di Vincenzo Antonio Petrari. Ascoltiamo dunque questo allegro vivace dal quartetto in sol maggiore. Loro sono il quartetto Altems.

Ricco di sorprese questo finale, questo allegro vivace dal quartetto in Sol maggiore di Vincenzo Antonio Petrali, che abbiamo ascoltato dal quartetto Altemps per il CD che esce per Challenge Classics, e accanto a Petrali Ricco di sorprese questo finale, questo allegro vivace dal quartetto in Sol maggiore di Vincenzo Antonio Petrali, che abbiamo ascoltato dal quartetto Altemps per il CD che esce per Challenge Classics, e accanto a Petrali, dicevo, c'è anche Stefano Golinelli, nato a Bologna 1818, soprattutto

Schumann lo stimava moltissimo, ma non era solo pianista, era anche compositore, anche se il pianoforte era sempre all'interno delle sue opere. Però invece accade che lui scriva tre quartetti nel 1854, nel giro di una primavera praticamente, e l'opera 100, e sono quartetti senza il pianoforte, quindi quartetti per archi e dedicati ai violinisti Nicola e Domenico De Giovanni. Tra l'altro Nicola era allievo di Niccolò Paganini, e anche qui c'è l'aria un po', c'è l'atmosfera rossiniana, anche perché Rossini fu un grande estimatore di Golinelli, anzi gli diede una mano a farsi conoscere. Questo quartetto è un quartetto molto ricco dal punto di vista musicale, c'è un'atmosfera un po' tempestosa soprattutto nella prima parte, poi momenti invece più distesi per quanto riguarda l'andante, ancora atmosfera molto esuberante nel presto, e poi noi ci fermiamo proprio sul movimento finale, questo allegro agitato in cui troviamo evidenti tracce di artisti come Beethoven, come Mendelssohn, ma anche certi momenti, queste nuance un po' schubertiane, un po' intime, che però vengono subito poi così scombinate, possiamo dire, usiamo questo termine un po' eccessivo, dalla voglia di così affrontare in maniera molto, molto ruvida gli strumenti. Ascoltiamolo questo allegro agitato dal quartetto opera 100 numero 1 in si minore di Stefano Golinelli, quartetto Altemps.

Eh sì, c'è molto Beethoven in questo quartetto per accento numero 1 in si minore di Stefano Golinelli. L'allegro agitato è quello che lo conclude, affidato al quartetto Altems che lo ha inciso accanto alla musica di Vincenzo Antonio Petrali nel CD Challenge Classics che porta come titolo Romanticismo italiano. 9:47 minuti e 46 secondi. E ora le anticipazioni di Radio 3 stasera alle 20, diretta a Euroradio da Londra, Radio 3 Suite Festival dei Festival, Royal Albert Hall, con Vaughan Williams e la sua sinfonia numero 9, accanto anche alla fantasia su un tema di Thomas Tallis, e poi Britten, il concerto per violino e orchestra, opera 15, l'artista contemporanea di Manchester, Carmel Smigresgill, la quale si trova molto bene anche con la musica elettronica e ci piace particolarmente. Tutto questo affidato alla Royal Liverpool Philharmonic Orchestra con Andrew Manzi alla direzione e il violino di Simone Lamsma. Questo stasera alle 20 in diretta, da non perdere, così come molto interessante questo lavoro che esce per la Da Vinci Classics, è il secondo volume dedicato alla musica per il pianoforte di Charles Hubert Parry, che è stato un grande artista inglese, nato nel 1848, poi la influenza spagnola lo uccise nel 1918, ha scritto molto per il suo strumento, il pianoforte, era anche comunque interessato alla musica organistica, e il lavoro viene inciso da Christopher Howell, che è in effetti anche egli, oltre a un grande pianista, un splendido organista, che affronta alcuni momenti del repertorio di Hubert Parry, come esempio queste sonate and songs without words, praticamente sono le romanze senza parole di Parry. Questo è il secondo libro, sono tutti pezzi molto romantici, molto intimi, ben suonati, con grande partecipazione da Christopher Howell. Abbiamo scelto per voi il secondo di questa serie di tre brani, ovvero l'Allegro.

Ecco un'esecuzione molto, molto limpida, con poco pedale. Qui sembra veramente di ascoltare Mendelssohn. Siamo in realtà con Charles Hubert Parry e la sua musica per pianoforte, le sue romanze senza parole. Questo è il secondo volume, che comprende tre brani. Il secondo è questo, l'Allegro, mentre il terzo era il Pensieroso. E qui tra l'altro Howell lavora un po' più anche col pedale, dà più questo senso di risonanza, appunto un senso meditativo. Il CD, ripeto, esce per Da Vinci Classics, fa parte di un progetto dedicato alla musica pianistica dell'artista inglese, e questo ne è il secondo volume. Vede anche la sonata numero 2 e un altro brano molto particolare, una suite, quella delle mani attraverso i secoli, in cui lui visita anche musica antica, le gavotte, i minuetti, eccetera, eccetera. Ma noi adesso invece ci spostiamo in Spagna, uno dei nomi più importanti della musica spagnola della seconda metà dell'Ottocento, perché parliamo di Isaac Albéniz, straordinario pianista. Pensate che lui a 4 anni già esordiva nel Teatro Romea di Barcellona, e c'è molto della Spagna nella sua musica. Lui è nato, era catalano in realtà, e molti hanno tra l'altro poi trascritto la sua musica per pianoforte alla chitarra, perché in effetti c'era un po' questo flusso sonoro che fa pensare allo strumento. Il CD di cui parliamo esce per Aulicus, si chiama Spanish Landscapes, Dances and Songs, ed è di Federico Ferrandina, che è un personaggio molto particolare, perché oltre ad essere ottimo chitarrista scrive, ad esempio, musica per cinema, musica classica, e si muove attraverso tanti territori. In questo caso ha voluto dare un quadro, così uno spaccato, della musica di Albéniz, con alcuni momenti della sua grande produzione. E c'è anche questa, ci sono le suite spagnole, l'opera 47, e poi c'è l'opera 97, la seconda suite spagnola, che è una suite importante perché, il nome stesso lo dice, Albéniz recupera anche alcuni momenti delle danze popolari del suo paese. Esempio accade per questa Zambra Granadina, che è una danza appunto di origine moresca, soprattutto di stanza a Granada, che Albéniz ha voluto, naturalmente di sua composizione, però ispirandosi a queste movenze, inserire in questa sua suite spagnola, la numero 2. Dunque ascoltiamolo, Federico Ferrandina alla chitarra, con questa Zambra Granadina di Isaac Albéniz.

0: Isaac Albéniz, la Zambra Granadina, la suite spagnola numero 2 opera 97 dal CD Spanish Landscapes, Dances and Songs di Federico Ferrandina, che ha trascritto i brani di Albéniz per chitarra, nati in realtà per pianoforte. Concludiamo così il nostro appuntamento con Primo Movimento, dunque un saluto da Arturo Stalteri accanto a Gianluca Diana, Giulio Salvatelli e Giorgia Franceschi. Linea ora a Piazza del Soldà perché proseguiamo con Tutta la città ne parla.
1: RAI, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ore 10.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
5: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Tutta la città ne parla.
3: Buongiorno, sono Alessandro di Milano.
4: Buongiorno.
3: Ascolti, io volevo fare questa piccola considerazione riguardante questo raggiungimento di longevità del governo. Allora, da un lato, avendo 4 anni alle spalle, uno dovrebbe essere anche sicuro di sé, celebrare i risultati pago di questa azione di governo che non ha mai conosciuto momenti di insuccesso parlamentare. Ci sono state le maggioranze, sono stati votati i provvedimenti e tutto quanto si è svolto, diciamo, in modo anche tranquillo. Per cui non riesco a comprendere però anche questo atteggiamento di essere sempre sul chi vive, dell'essere o del seminare sentimenti di angoscia, di paura, di terrore, quasi come se fossimo sempre sull'orlo del baratro. Io non riesco a capire questo, perché se un governo è tranquillo dopo 4 anni dovrebbe anche, non dico irradiare, però dare dei messaggi rassicuranti, mentre invece sembra a volte che questo governo qui si è insediato adesso e tutto quello che gli capita da qualche elemento della stratosfera che lo intimorisce, lo fa sentire sempre quasi o bisogna arringhiare la gente perché non abbia mai un momento di pace, o non riesco proprio a capire questo atteggiamento per cui tutto sfugge, tutto non è sotto il controllo e siamo sempre in una situazione in cui il peggio dovrà venire.
5: Quattro minuti, 5 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. E allora, il porto di Bari è tutto pronto per la grande festa del governo Meloni, c'è attesa per l'intervento che terrà al tramonto Giorgia Meloni per celebrare il record assoluto di longevità del suo governo, 1413 giorni, non era mai successo nella nostra storia repubblicana. Il modello all'italiana era noto nel mondo soprattutto al contrario come un modello di governi fragili che si succedevano l'un l'altro con grande rapidità. Ora ci distinguiamo nel mondo e soprattutto nel panorama politico europeo per una stabilità che altri paesi, altri governi effettivamente ci invidiano, al netto dei contenuti, dei risultati raggiunti di cui oggi noi vogliamo parlare. E cercheremo in questa puntata di Tutta la città ne parla di vedere se ha ragione il nostro ascoltatore che ha chiamato questa mattina Prima Pagina, di fare un po' di chiarezza su alcuni dei risultati raggiunti e riproposti dal governo in un documento molto corposo che si intitola Il governo più stabile, l'Italia più forte. C'è dunque anche un lavoro, forte lavoro di comunicazione, di propaganda da parte del governo, della maggioranza. Ma insomma sarà interessante andare a fondo poi di alcuni dati e soprattutto credo tenere ben fissa l'attenzione sulla situazione, sullo scenario internazionale dentro cui si è prodotto questo percorso di governo, e poi molte domande sulla politica italiana in fibrillazione per l'avvicinarsi di una campagna elettorale segnata già dal grande dibattito parlamentare sulla legge con cui andremo a votare, intorno alla quale ci sono davvero molte incognite. 335-56-34-296 è il numero a cui potete intervenire via sms, via whatsapp, via whatsapp audio. Vi dico subito che affronteremo anche un altro tema, perché oggi a Prima Pagina l'altro argomento era l'ignoranza, cioè la rimozione collettiva, perlomeno dalla parte della politica, del clima, la paura per il mondo che ci aspetta. Anche su questo ragioneremo con Carlo Verdelli nell'ultima parte di Tutta la città ne parla. Oggi, ora invece cominciamo con due ospiti, il primo dei quali è una voce voi nota e cara perché conduce da tanto tempo Prima Pagina. Abbiamo anche celebrato insieme qualche mese fa i 50 anni di Prima Pagina. Insegna storia del pensiero politico all'Università di Perugia, direttore della rivista di politica, Alessandro Campi, bentornato a Tutta la città ne parla.
4: Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
5: Ed ecco noi anche Davide Leo, giornalista e fact-checker di Pagella Politica. Buongiorno.
6: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
5: Pagella Politica, che fa in effetti un lavoro, come sempre, meritorio, preziosissimo, dossier per dossier analizza questo rapporto, questo documento di 29 pagine pubblicato da Fratelli d'Italia, che si intitola Il governo più stabile, l'Italia più forte, per andare a vedere e analizzare un po' più da vicino alcuni dati, traguardi, risultati che vengono riproposti con toni piuttosto trionfalistici per quanto riguarda l'economia, la tassazione, la lotta contro la povertà, il contrasto all'immigrazione più o meno regolare. Prima però chiederei al politologo Alessandro Campi di spiegarci il senso della stabilità nella politica contemporanea. È notevole il fatto che si siano un po' rovesciati i termini, no? Ormai dalla Francia, dalla Gran Bretagna, perfino dalla Germania guardano all'Italia con un pizzico di invidia, chiedendosi ma come fanno loro a stare al governo per così tanto tempo? Che cosa è successo?
4: Allora, questa è la ragione per cui si sta tanto enfatizzando questo dato. D'altro, la stabilità, come dire, è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché poi naturalmente contano anche le decisioni, le cose che si fanno. Però appunto, qual era il punto di partenza del nostro paese? Dal punto di vista storico, una cronica instabilità. Si è parlato per anni del caso italiano, proprio per indicare un paese dove i governi cadevano in continuazione, erano sempre in fibrillazione. Quindi già il fatto che si sia in controtendenza storica rispetto a quella che era anche l'immagine internazionale dell'Italia chiaramente colpisce molto gli osservatori e spinge il governo ad enfatizzare molto questo dato. Poi c'è anche una questione però più contingente, cioè il punto di partenza di questo governo. Tutti ricorderanno che quando questo governo si è insediato nel 22 c'erano grandi preoccupazioni sulla tenuta possibile della maggioranza, che si immaginava molto litigiosa al suo interno. C'era il problema dei rapporti con l'Europa. Poi quasi immediatamente la questione internazionale è diventata preminente. Cosa farà l'Italia rispetto al conflitto che si è aperto alle frontiere est dell'Europa? Riuscirà cioè ad avere una linea di politica estera coerente o resterà preda delle sue contraddizioni? Poi c'era la questione dei conti pubblici. Questo governo li sfascerà definitivamente o riuscirà a stabilizzare le finanze dello Stato? Quindi anche rispetto a questi timori, strada facendo, al di là poi dell'analisi puntuale dei dati, però come macro tendenze i rapporti con l'Europa non sono stati conflittuali, la linea di politica estera, nonostante Salvini, è rimasta molto stabile e coerente, i conti pubblici sono sotto controllo e questo viene riconosciuto anche dalle agenzie di rating internazionale, e tutto questo probabilmente ha a che fare anche con la capacità che ha avuto questo governo di mantenersi sufficientemente unitario, quindi stabile, in un quadro internazionale che invece è molto instabile. E questo naturalmente accentua ancora di più questo record come viene presentato. Germania, la Francia erano i nostri antagonisti storici da questo punto di vista e sono oggi alle prese con grandi problemi interni. Detto questo, il governo fa la sua parte. Oggi ci sarà una manifestazione che poi forse non è nemmeno del governo e della maggioranza, più una manifestazione di partito, quindi si celebrerà sostanzialmente il record più che del governo di Giorgia Meloni, ma direi anche legittimamente, perché come si sarà capito siamo sostanzialmente già in campagna elettorale, quindi ognuno prova a vendere al meglio la merce che ha. E questo è quanto, non c'è molto altro da dire rispetto ad una discussione che è anche un po' surreale, nella misura in cui il governo enfatizza e l'opposizione invece tende a negare il valore. Diciamo che è un gioco delle parti che ci sta, in quella che appunto, ripeto, ormai è sostanzialmente una campagna elettorale molto, molto ben avviata.
5: Sì, segnata peraltro, ne parleremo magari dopo, dall'insorgere soprattutto di una forza politica Futuro Nazionale, che stando ai sondaggi, abbiamo solo quelli in mano, minaccia in ogni caso di cambiare lo scenario, no? Facendo proprio alcune delle parole d'ordine dure, penso contro l'immigrazione, che erano state in qualche modo anche di Giorgia Meloni nella campagna elettorale precedente. Però Davide Leo, pagella politica, voi tra i nodi, perché quando si parla di stabilità il pensiero va soprattutto ai conti pubblici, abbiamo alle spalle un decennio, no? Il secondo di questo secolo in cui l'Italia era precipitata tra i PIGS, i paesi meno affidabili, si misurava il nostro stato di salute sulla base di quell'indicatore, lo spread, cioè la differenza di rendimento tra i nostri titoli decennali e i Bund tedeschi. Dopo la crisi scoppiata nel 2008-2009 come crisi finanziaria, è diventata crisi del debito che ci aveva visto protagonisti, con tutte le conseguenze che, anche politiche, perché se non ci fosse stato quello non ci sarebbero stati i governi tecnici, Monti, le coalizioni ampie e poi il crescere in opposizione a tutte queste realtà di altre realtà politiche, i 5 Stelle prima, poi lo straordinario successo di Salvini che in qualche modo ha poi ceduto il suo consenso a Giorgia Meloni nel 22, la quale si era opposta al governo Draghi, per trovarci oggi nella condizione attuale. Non si capisce il presente senza guardare il passato. Ebbene, quei numeri, i dati macroeconomici, i conti pubblici, effettivamente dicono due cose, sfogliando questo dossier di Fratelli d'Italia, l'Italia più forte. Il famigerato spread è calato tantissimo, era 233 punti base, quindi non i 4-500 dell'era Berlusconi 2011, ma insomma era molto alto, e oggi è intorno agli 80 punti base. Ci sono molti motivi però che hanno a che fare anche con quello che abbiamo già detto, la situazione è diversa anche negli altri paesi, in particolare nella Germania, pietra di paragone, no? Cardine della stabilità anche finanziaria. E poi l'altro dato che voi analizzate più da vicino, quello che sembra una vittoria senza ombra di dubbio, è l'aver fatto scendere il rapporto deficit-PIL, che era oltre l'8% nel 2022 quando il governo si è insediato, alla vicinissimo alla fatidica soglia da rispettare europea del 3%. Però se questi numeri li studiamo e analizziamo un po' più da vicino, come fate voi, facendo fact-checking appunto, che cosa viene fuori, Davide Leo?
6: Sì, allora, come accennavi tu appunto nel documento di 29 pagine, Fratelli d'Italia ha elencato questi dati come se fossero dei successi, insomma, dell'esecutivo e del governo Meloni in questi 4 anni. Ed effettivamente i dati sono corretti, cioè sono presentati correttamente. Lo spread, come dicevi, 4 anni fa era a 223 punti, adesso è sceso a 80, è un calo di circa il 65%. Il rapporto deficit-PIL era all'8,1%, adesso è sceso di 5 punti percentuali ed è al 3,1%. Va detto però che oltre a presentare questi dati poi li si deve anche interpretare, cioè è importante vedere anche cosa c'è oltre al numero. E quindi per esempio qui non si può non dire che il calo dello spread, quindi della differenza di rendimento tra i titoli tedeschi e i titoli italiani, non è dovuto tanto a un miglioramento dei titoli italiani, cioè a un'affidabilità più alta percepita dagli investitori rispetto ai titoli italiani, quanto a un calo, diciamo, di fiducia nei confronti dei Bund tedeschi. Quindi, cioè, questo calo dello spread appunto non è tanto dovuto a meriti nostri quanto a demeriti della Germania, tant'è che poi anche altri paesi dei PIGS, diciamo, cioè dei paesi che hanno subito molto la crisi dal 2008-2011, pensiamo alla Grecia, hanno anche loro avuto un calo enorme dello spread, tant'è che addirittura lo spread tra i titoli di Stato della Grecia e i Bund tedeschi è ancora più basso rispetto a quello italiano. Quindi sì, i nostri titoli sono avuto un leggero miglioramento ed effettivamente i conti, questo ordine dei conti pubblici, questa stabilità ha contribuito a creare fiducia negli investitori, quindi i rendimenti sono migliorati, cioè sono diminuiti, quindi sono migliorati. L'Italia è percepita come più stabile. Però il calo dello spread è dovuto soprattutto al fatto che soprattutto la Germania non si trova in una condizione economica buona come quella di 4 anni fa, ecco, quindi diciamo sono i demeriti degli altri a migliorare questo.
5: Per non parlare della rapporto. Condizione politica, aspettiamo con trepidazione i risultati elettorali in Sassonia, questa ascesa apparentemente inarrestabile dei neonazisti di AfD. E un ultimo chiarimento, poi torneremo a parlare di economia, ci sarà con noi la professoressa Veronica De Romanis tra poco, però visto che li ha citati già Campi, sono molto importanti perché poi l'immagine di un paese nel mondo è determinato anche e soprattutto da questi indicatori. La spesa spesa pubblica, il rapporto tra spesa pubblica e ciò che invece un'economia è in grado di produrre, di fatturare, è davvero sceso molto, no? Dall'8% al quasi 3%, sì, che è la soglia massima in teoria tollerata secondo i parametri standard europei. Va detto però che nel 2022 avevamo alle spalle, mi corregga se sbaglio Davide Leo, la pandemia.
6: Certo, c'erano gli strascichi della pandemia che chiaramente avevano messo a dura prova sia i conti pubblici che le economie, insomma, europee e mondiali, quindi il paragone è vero, come ripeto prima, appunto i numeri sono e i dati sono corretti, ma vanno contestualizzati, perché fare un paragone con nel 2022, che è stato un anno molto difficile per i conti pubblici in generale, per le economie mondiali, rispetto ad oggi, è chiaro che i numeri siano migliorati, tant'è che poi il rapporto deficit-PIL in passato, quindi negli anni anche precedenti alla pandemia, aveva raggiunto delle soglie credo più basse rispetto al 3,1% che abbiamo raggiunto quest'anno, che comunque, anche se di poco, sfora ancora i limiti europei.
5: Alessandro Campi, il che non vuol dire che questi risultati non siano stati raggiunti, questo è fuori di dubbio. Uno può dire, vabbè, avete sfruttato la congiuntura, però poteva andare peggio, questo è fuori di dubbio, no? Una domanda, adesso poi rimanga con noi Davide Leo, se possiamo fare un altro po' di fact checking insieme a Pagella Politica, ne siamo felici stamattina qui a Tutta la Città ne Parla. Volevamo aprire una piccola parentesi, un focus sul tipo di comunicazione di vera e propria propaganda anche intorno a questa soglia raggiunta dei 1413 giorni al governo, con Alessandro Campi e con Martina Carone, che è una attenta analista della comunicazione politica e dei nuovi media, lavora con l'agenzia Quorum Utrend, insegna anche analisi dei media all'Università di Padova. Carone, benvenuta, bentornata a Radio 3. Ai, è caduta la linea. Ah, Carone, mi senti? Sente?
7: Pronto?
5: Ecco,
7: eccoci,
5: buongiorno.
7: Sentite?
5: Sì, sì.
7: Chiedo scusa, eccomi.
5: No. Allora, noi abbiamo fin qui sfiorato un po' alcuni dei numeri, cercato di capire con Pagella Politica alcuni dati che danno sostanza, insomma, no, a questa azione di governo così longeva. La domanda che volevamo porre a lei, a voi, che analizzate le paure, le opinioni, i sentimenti della popolazione rispetto alla politica, è se questa stabilità e questa longevità arriva alla popolazione, all'elettorato del governo, ma anche forse a tutti gli altri, come un elemento di rassicurazione in tempi così incerti, se guardiamo al mondo al di là e al di qua dei nostri confini, oppure non è un valore.
7: Ma allora, sicuramente è un valore, anche perché è un po' la cifra su cui il governo e soprattutto Giorgia Meloni ha concentrato un po' la sua, appunto l'avete chiamata prima propaganda, ma eliminiamone, diciamo, l'accezione negativa, la sua comunicazione e il suo posizionamento.
5: Tecnicamente propaganda.
7: Esattamente. Peraltro questo viene confermato anche dai dati in cui, appunto, quando si va a chiedere agli italiani se si dà un giudizio positivo o negativo al governo Meloni, è vero che ci sono delle oscillazioni, però ci sono state delle oscillazioni, e quindi ovviamente anche legate, diciamo, al dibattito politico, alle problematiche interne alla maggioranza che ci sono state, alla forza o meno dell'opposizione, però di fatto comunque il giudizio positivo si è sempre diciamo mosso intorno al 40%. Un sondaggio Utrend proprio uscito stamattina per Sky TG24 la certifica un giudizio positivo verso il governo Meloni al 36%, però di fatto, secondo le varie oscillazioni, siamo sempre stati, insomma, in quella cifra. Sono aumentati un pochino i giudizi negativi, e che quindi ad oggi sono al 59%, quindi quasi 6 italiani su 10, però è anche, diciamo, un po' fisiologico nei confronti comunque di un governo che è al quarto anno diciamo appunto di governo, che ha dovuto affrontare, lo avete detto, tutta una serie di complessità, e che appunto ha puntato un pochino sulla stabilità, che di contro, come dire, il controcanto è anche quello un po' dell'immobilismo, per cui ascoltavo con interesse, diciamo, un po' il fact checking e anche i commenti che ne seguivano. C'è un'anomalia, che aggiungo, per cui è vero che c'è una maggioranza degli italiani che dà un giudizio negativo al governo Meloni, però elettoralmente Fratelli d'Italia è stabilmente il primo partito partito da diversi anni, è stato per i primi 2-3 anni intorno al 30%, adesso è sceso appunto, di nuovo cito il dato New Trend di oggi, al 26,5%, sceso diciamo nelle ultime settimane, che sembra una discesa, ma è in realtà una cifra molto elevata, considerando che comunque è comunque andato in linea con i risultati elettorali di 4 anni fa, e quindi sicuramente questo è un po' stato il resoconto degli italiani. Dal punto di vista della comunicazione, e come dire, chiudo perché immagino diciamo che ci siano molti temi da affrontare, sicuramente c'è stata una totale sovrapposizione del governo con la figura di Giorgia Meloni, un po' di nuovo dovuta a questa forza elettorale, un po' anche perché diciamo abbiamo visto un po' di bisticci interno al governo, ricordiamo il disastro diciamo della famosa conferenza stampa di Cutro, che è stata una delle prime diciamo problematiche comunicative, e non solo, di Giorgia Meloni. In ogni occasione le questioni di Nordio, del Mastro, insomma di Lollobrigida, non le riapro, in ognuna di queste occasioni Giorgia Meloni ha riavvocato a sé un po' la comunicazione, riprendendo centralità e quindi tornando diciamo a essere un po' la garante.
5: Non hanno intaccato il consenso, la sua base, no? Quegli episodi che magari un elettore dell'altro campo, certo, o chi si astiene ricorda bene con rabbia, penso davvero alla conferenza stampa, sì, di Cutro, le parole del ministro Piantedosi sui migranti, esatto, irresponsabili che prendevano in mare con i figli invece di rimanere in Afghanistan. Vabbè, però ecco, esatto, queste cose probabilmente non hanno minimamente sfiorato, o forse hanno addirittura consolidato e rafforzato il consenso.
7: Io credo che non l'abbia smosso, ma ciò non significa che non abbia comunque continuato a inserire all'interno del dibattito pubblico un elemento di debolezza di Giorgia Meloni, o comunque diciamo di questa destra al governo, che è oggettivamente quello di aver faticato negli anni a costruire una classe dirigente amministrativa e istituzionale all'altezza delle promesse e delle aspettative che si erano create in campagna elettorale. Poi tra aspettative, cose fatte e risultati c'è ovviamente tutto lo scarto diciamo di cui stiamo parlando, però questo elemento non si è diciamo non è uscito dal dibattito elettorale, e credo che sia anche il motivo per cui poi Giorgia Meloni di controcanto punti molto sulla stabilità, e diciamo l'accadimento di oggi ne è un po' la sintesi massima.
5: Grazie Martina Carone, analista della comunicazione politica. Alessandro Campi, un'opinione su quanto ha ascoltato, e le aggiungo una domanda. E ora, agli occhi degli italiani ma e anche degli europei, che tipo di destra incarna Giorgia Meloni? Da prima era stata accolta, interpretata, letta come l'espressione di una destra estrema, la stregua dall'arco che va da Le Pen fino a AfD in Germania, poi c'è stata una riabilitazione, no? Anche i grandi giornali, la stampa britannica. Ora perché si sta chiaramente affermando anche in seno all'Europa, negli altri paesi, con l'insorgere delle forze estreme che da noi sono incarnate soprattutto da Vannacci, in realtà anche della Lega, ma soprattutto da Vannacci, o AfD in Germania, una destra che minaccia quell'immagine di governo stabile e serio che è in persona oggi Giorgia Meloni. Che tipo di destra è, e che quindi che futuro ha davanti secondo lei? Più dalle parti di un'alleanza solida con un partito popolare europeo, oppure invece ancora rimarcando con toni duri la lotta contro gli immigrati e insomma le cose che erano della campagna elettorale del 22?
4: Ma guardi, su quest'ultima questione io registro una divaricazione di giudizio tra gli osservatori internazionali e quelli italiani, nel senso che nel nostro paese continua a esserci una ricchissima pubblicistica che insiste sul fatto che questa sia sostanzialmente una destra, intendo che la meloniana di matrice più o meno scopertamente fascista o neofascista, quindi molto legata al suo passato, alle sue radici, e lo si sostiene inventandosi anche formule un po' ellittiche. Adesso da ultimo un noto costituzionalista, sarebbe interessante confrontarsi, Ainis, si è inventato la formula del fascismo bianco, un libro, che è l'ennesimo modo per dire,
5: che suona un po' come il titolo di un saggio di un pamphlet di qualche settimana fa di Tommaso Montanari, La continuità del male, no?
4: Esattamente, ma c'è molta pubblicistica che sostiene sostanzialmente questa tesi della continuità del male, del fascismo storico, che si sarebbe al massimo un po' ripulito, quindi un po' di maquillage, ma poi insomma l'anima profonda è rimasta quella. Mentre invece a livello di stampa internazionale, in paesi come la Francia e la Germania, che pure erano anche molto prevenuti nei confronti di Giorgia di Giorgia Meloni quando si è insediata a Palazzo Chigi, insomma, l'impressione che ho è che adesso vadano dicendo a se stessi e al proprio paese: avercela una destra come quella di Giorgia Meloni, con quello che ti sta profilando, per esempio, soprattutto in Germania, con un partito che invece appunto è scopertamente neonazista per le parole che usa, per il linguaggio che utilizza, per quello che rievoca in maniera molto scoperta e molto manifesta. Da questo punto di vista forse dovremmo, diciamo, a livello di dibattito pubblico, non parlo di dibattito politico, quindi mi rivolgo, insomma, al ceto intellettuale, forse provare, insomma, a mettere da parte i propri personali sentimenti e provare a capire se questa destra che si è costruita in Italia negli anni non abbia effettivamente fatto dei passaggi evolutivi che sì, hanno alle spalle la storia del neofascismo messino che conosciamo, ma nel frattempo quel mondo, gli elettori, ma in parte anche i suoi stessi dirigenti, sono diventati oggettivamente un'altra cosa. La destra italiana è una destra che nasce nel dopoguerra, è un partitino formatosi negli ultimi 5, 6, 7 anni. Quindi abbiamo elementi sufficienti per ricostruirne una storia che è stata molto controversa, molto discutibile in certi aspetti, però mi sembra che è abbastanza chiaro quello che è successo nei vari passaggi.
5: Al netto di non aver mai voluto pronunciare la parola sono antifascista, no? Questa è una cosa che però rimane.
4: Converrà con me che non è su questo terreno che si può, diciamo, condurre una discussione, cioè inchiodare con le spalle
5: Potrebbe schiodare dicendo sì,
4: definisci di antifascisti.
5: Vabbè, basterebbe dirlo, però si risolverebbe la questione,
4: sì, basterebbe dirlo.
5: Senza paura di perdere, sì. Quelli vanno da Vannacci in ogni caso, e chissà che l'ascesa elettorale Vannacci in realtà non aiuti questa operazione di spostamento verso il centro.
4: Infatti, guardi, esattamente questo è il problema. Poi la destra, quella dura e pura, quella rancorosa, quella nostalgica, quella aggressiva, si sta in effetti materializzando. Qualcuno temo che l'abbia persino invocata e aiutata a rimanifestarsi fuori dal perimetro, diciamo, della destra di governo. E tra l'altro questo sarà anche un problema, perché poi quel mondo andrà politicamente ed elettoralmente gestito. Quindi, appunto, per rispondere alla sua domanda, in Europa se ci fossero destre come quella di Giorgia Meloni probabilmente ci sarebbero in giro meno paure. L'ultima questione sulla stabilità, lei ricorda quella battutaccia con la cultura non si mangia? Allora, non si mangia nemmeno con la stabilità, evidentemente, quindi le famiglie che hanno difficoltà non è che si accontentano della stabilità del governo. Però sicuramente in questa fase, diciamo, di fibrillazione molto grande, un'informazione ansiogena, tutto quello che sta accadendo nel mondo, la stabilità di un governo diventa un elemento in qualche maniera inevitabilmente rassicurante.
5: Beh, se ci fossero continue crisi di governo, anche solo le imprese italiane avrebbero maggiori difficoltà.
4: Immagini cosa sarebbe successo, cosa sarebbe successo se appunto in Italia avesse continuato con quella sua storica abitudine a scomporre, ricomporre e ricomporre i governi. Quindi la conclusione è che, insomma, lasciamo che il governo festeggi oggi questo record, con la speranza poi da domani si torni a parlare di altre cose.
5: Beh, lasciamo che festeggi, però noi continuiamo a fare, sì. Alessandro Gabbi, noi continuiamo a fare qui a Radio 3, tutta la città ne parla, anche un po' di fact checking e di analisi della realtà, per esempio di quei dati propagandati dal documento di cui dicevo. C'è ancora con noi Davide Leo di Pagella Politica e c'è l'economista Veronica De Romanis. Buongiorno professoressa.
8: Buongiorno.
5: Chiedo a entrambi, primo, un passaggio ancora proprio dati alla mano da Davide Leo su l'altro elemento fondamentale, cioè i due corni della situazione economica, che è quella che tocca la pelle di ciascuno di noi, perché siamo in tempi di inflazione e carovita che hanno in parte azzerato anche alcune riduzioni della pressione fiscale. La povertà nel nostro paese, che in realtà non è affatto diminuita, e la questione occupazionale. Sì, è vero, ci sono più occupati e anche più posti a tempo indeterminato rispetto al 2022, a netto però di una situazione, ne abbiamo parlato mille volte, tante puntate di questa trasmissione, in cui gli stipendi, ma è un trend iniziato purtroppo 30 anni fa, che sono i più bassi d'Europa e danno alle persone, ai comuni cittadini, un potere d'acquisto che è sempre più risibile. Davide Leo, un piccolo chiarimento su questi numeri che poi commentiamo con Veronica Romanis, su occupazione e povertà.
6: Sì, entrambi i dati su questi due temi, come dicevi tu, si inseriscono in tendenze già in atto molti anni fa, molti anni prima, molti governi precedenti a quello attuale. È chiaro che è giusto, insomma, diciamo che in questo momento, essendoci effettivamente un record di occupati e di contratti a tempo indeterminato, il governo, diciamo, festeggi e si attribuisca, insomma, questo successo. Però va detto anche che questo tipo di record, questo aumento degli occupati, si inserisce sia in un contesto, appunto, di tendenza già che va avanti da anni, quindi ogni governo, diciamo, precedente, e speriamo anche in futuro, potrà festeggiare questo tipo di record sugli occupati, ma soprattutto poi si inserisce in un contesto, quello europeo, in cui il livello di occupazionale italiano è tra i più bassi, anzi soprattutto il livello di occupazione femminile è il più basso di tutta l'Unione Europea, cioè l'Italia è il paese europeo che ha meno donne occupate di tutti, e questo, insomma, è chiaro, e si spera che il tasso di occupazione femminile proseguirà ad aumentare nei prossimi anni, ma aumenta perché appunto siamo il fanalino di coda europeo, quindi, diciamo, partiamo dalla posizione peggiore di tutti e non possiamo che migliorare, ecco. Stesso discorso per gli stipendi. È vero che gli stipendi in termini nominali sono aumentati, cioè in termini in busta paga, diciamo, lo stipendio è aumentato in questi 4 anni, secondo Istat è aumentato di circa l'11%, ma va detto poi che invece, al contrario, i salari reali, cioè rapportati all'aumento dei prezzi, al netto dell'inflazione, sono un po' più bassi rispetto a 4 anni fa, cioè sono di circa il 6% più bassi rispetto allo stesso periodo del 2021. Quindi è vero che guadagniamo un pochino di più, in questi 4 anni abbiamo guadagnato un pochino di più, ma contrastato dall'inflazione e dall'aumento dei prezzi, il nostro potere d'acquisto, insomma i nostri salari reali sono più bassi di prima.
5: A causa di un'inflazione però, professoressa De Romani, potrebbe dire qualcuno a difesa, diciamo, di quei risultati diffusi dal governo nel suo documento, da Fratelli d'Italia, anzi, un'inflazione che non è colpa nostra, un'inflazione provocata innanzitutto dalla congiuntura internazionale, la guerra, l'invasione dell'Ucraina di ormai 4 anni e mezzo fa, che ha portato alle stelle i prezzi del gas e tutto quello che ne è seguito, e poi da ultimo la guerra di Trump contro l'Iran, e lì c'è una certa responsabilità, forse il governo ha anche pagato, penso al referendum costituzionale, una mancata presa di distanza, se non un sostegno, non si è mai capito, a quella guerra, perché ha peggiorato ulteriormente la nostra condizione economica, e quindi uno potrebbe dire vabbè, si è fatto il possibile a fronte di una situazione internazionale che dal punto di vista economico è terribile.
9: La situazione internazionale è per tutti, e non ci sono paesi che crescono 4-5 volte più di noi, quindi non si può dare la responsabilità al contesto economico quando ci sono situazioni
5: né a Trump né
9: diverse.
5: A Putin, insomma.
9: Il contesto è quello e bisogna fare il possibile. In realtà le soluzioni che sono state adottate per far fronte al contesto, penso allo sconto per le accise, è la soluzione più sbagliata, ma ce lo dice la Commissione Europea, ce lo dice l'OCSE, ce lo dice il Fondo Monetario Internazionale. Non si fanno degli sconti come stiamo facendo noi sulle accise, che sono delle misure regressive, cioè avvantaggiano le persone più ricche, soprattutto distorsive, perché incoraggiano il consumo di un bene scarso. Ed ecco, costato 2,5 miliardi, che è tantissimo, per dare un ordine di paragone, è più o meno quello che abbiamo messo nel PNRR per gli asili nido. Ma vorrei tornare un secondo, scusi, al quadro generale del governo, sì. Meloni, sulla stabilità. La stabilità, ricordiamoci, è uno strumento, non un obiettivo. L'obiettivo è crescere. Ora, la stabilità di bilancio, sento molto dire i conti sono tenuti in ordine. Allora, ricordiamo che quando si è insediato il governo Meloni, il disavanzo su PIL era 8,1%, le famose regole di bilancio europee, il patto di stabilità e crescita, era sospeso, è stato rivisto ed è proprio questo governo che l'ha negoziato, discusso e firmato. Quindi a me sembra il minimo che questo governo, che ha firmato il nuovo patto, lo abbia poi rispettato, cioè ci mancherebbe altro che tu lo negozi, lo discuti e lo firmi e poi non lo rispetti. Quindi che i conti siano tenuti in ordine mi sembra evidente. Ora il punto è capire come si è passati da un disavanzo 8,1 a 3,1, che è una correzione piuttosto rilevante, cioè 5 punti percentuali di PIL. Ecco, se andiamo a guardare i numeri, la spesa corrente, la spesa totale è aumentata, cosa che la Meloni dice spesso. La cosa che invece è diminuita tantissimo si chiama contributi agli investimenti, e sono le risorse del bonus 110%, che sono state ridotte da 119 miliardi a 37 miliardi. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente la correzione che noi vediamo nei conti è dovuta al fatto che il bonus è stato eliminato. Benissimo ha fatto Meloni a eliminarlo, lo doveva fare il governo Draghi, grande responsabilità del governo Draghi, ma insomma dentro questa correzione non c'è una politica economica, non c'è una politica di bilancio, non c'è un'idea di paese, c'è semplicemente l'eliminazione di una misura scellerata che prima o poi doveva essere eliminata perché era una bomba esplosiva. Quindi non vedo dentro questa tenuta dei conti pubblici un'idea di paese, ed è proprio questo che spiega perché dal punto di vista della crescita, cioè dello sviluppo economico, siamo tornati fanalino di coda. Cioè se tu non metti mano al bilancio pubblico con una politica di medio-lungo termine, è necessariamente il tuo PIL non avanza. E infatti anche i dati sull'occupazione, cominciamo a dire che sono buoni in tutto l'Unione Europea, questo si chiama demografia che invecchia, e quindi sono dati che se tu hai un'occupazione che aumenta, poi diciamolo che aumenta sopra gli over 50 e nel contempo non c'è crescita, e non è una buona notizia che l'occupazione aumenti, vuol dire che c'è qualcosa di molto profondo nel tuo sistema economico che si chiama produttività, che si chiama lavoro povero. E questo di nuovo è l'impatto di una politica economica, in particolare la politica di bilancio, che non c'è. Quindi la stabilità dei conti non vuol dire nulla, andiamo a vedere come è stata raggiunta.
5: È stata estremamente chiara Veronica De Romani. Sì, io vorrei riprendere di nuovo con un risvolto politico una sua espressione, perché ha detto non c'è politica economica, non c'è un'idea di paese, con la nostra ultima voce, non è l'ultima perché poi continueremo anche più avanti nel corso di quest'ora con Tutta la città ne parla, però in questa prima parte Fabio Martini è arrivato ad aiutarci, da grande esperto della politica italiana, firma del quotidiano La Stampa, ha fatto anche tante cose, tra cui un bel podcast sul Quirinale per Radio 3. Fabio, buongiorno e benvenuto.
10: Buongiorno a tutti.
5: La domanda per te è, riprendendo le parole dell'economista De Romanis, qual è l'idea di paese di questa destra di governo che ormai sta lì, appunto, record assoluto da 4 anni, e quindi, come dire, dovrebbe avercela ben chiara ed è in grado anche di raccontarla al suo elettorato in vista di una campagna elettorale nella quale, ed è la grande novità, le parole d'ordine, siamo il blocco navale, usate nella campagna elettorale precedente, ormai appartengono ad un'altra forza, cioè a Vannacci, che sale nei sondaggi e si è preso lui, diciamo, quel campo lì. L'idea di paese. Ma
10: certo. Ma la prima idea è quella che andrà in onda fra 8 ore circa a Bari, e cioè quindi l'autocelebrazione che, sia detto senza nessuna connotazione negativa, è un qualcosa che non si era mai visto nella storia repubblicana, un governo che celebra se stesso per la propria durata, e dire che precedenti governi che avevano conseguito questo record, il più importante di questi era guidato da Silvio Berlusconi, che era un uomo di spettacolo, che tuttavia non pensò mai a questa forma. Questo è un dato significativo, perché restituisce un'idea di politica che peraltro, diciamo, è condiviso perfettamente da tutte le altre forze politiche, anche quelle di opposizione. La politica è autocelebrazione. Io ho ragione perché ho ragione. Ecco. E quindi ho fatto bene, e quindi la misura con la quale ci sarà questa autocelebrazione sarà importante, perché un conto è dar conto in modo più o meno rigoroso del consuntivo, e un altro conto è fare del trionfalismo. Ecco. E l'idea di paese, diciamo, è sicuramente quel che non si è visto in questi 4 anni, nel senso che c'è stata una manutenzione dell'esistente, in alcuni casi efficace, perché adesso non voglio entrare in contraddizione con Veronica De Romanis, ma tuttavia se tu riesci a tenere a bada i conti, è evidente che eviti quelle speculazioni che finiscono poi per colpire i redditi più bassi, per dirla proprio in soldoni, in termini molto. Poi certo, abbiamo ascoltato le ragioni, quindi idea di paese no, c'è un'idea della politica come autopromozione, autocelebrazione, Naturalmente poi ognuno è in grado di valutare i risultati oggettivamente importanti e quelli che mancano.
5: Viene da chiedersi, l'ultima domanda che ti faccio in breve, Fabio Martini, se questa manutenzione un po' ferma dell'esistente, senza grandi prospettive o scenari di cambiamento, sia proprio l'idea che, che seduce di più un elettorato più anziano, diciamo così, che non ha più voglia di avventure, di cambiamenti, che ha molta paura e dice vabbè, tutto sommato, uno che fa il guardiano del recinto e lascia le cose come stanno, se io personalmente non sto troppo male economicamente, è la cosa migliore.
10: Ecco, credo che tu abbia colto un elemento,
5: un elettorato più anziano, diciamo così, che non ha più voglia di avventure, di cambiamenti, che ha molta paura e dice vabbè, tutto sommato, uno che fa il guardiano del recinto e lascia le cose come stanno, se io personalmente non sto troppo male economicamente, è la cosa migliore.
10: Ecco, credo che tu abbia colto un elemento profondo, perché poi sia le campagne elettorali che comunque i confronti politici

0: io credo, ne riparleremo, che il confronto tra le forze politiche sarà, senza che nessuno lo dica come lo sto per dire, io sono l'ansiolitico rispetto a un mondo che è in tumulto, al clima che ci assedia. Allora chi è più al momento è difficile, è una brutta lotta quella che si vede tra le forze politiche. Tuttavia nel fondo vedrete che il messaggio finale sarà: con noi sarete più tranquilli.
1: E proprio da qui ripartiremo, caro Fabio Martini, l'ansiolitico e l'ansia, la paura in particolare per il clima, la grande incertezza del futuro, quali risposte ha dato la politica e questo governo, il tema che affronteremo tra poco qui a Tutta la città ne parla con Carlo Verdelli. Ora continuiamo in musica con un brano di Fulminacci, Un fatto tuo personale, che parla proprio di questo. Il cantautore romano osserva la società contemporanea, il rapporto tra le sofferenze personali e quelle collettive. A me fa paura tutto, non lo vedi che divento matto, canta in un brano appunto dove la solitudine, l'isolamento e la paura di fronte al mondo in cui è difficile orientarsi sono centrali. Un fatto tuo personale, Fulminacci.
2: Scusate, ho bisogno di

0: strada.
1: Buongiorno carissimi, sono Maria Grazia di Lodi. Buona festa a coloro che raggiungeranno Bari per questo governo tanto longevo. Però oggi è venerdì e questa settimana, da lunedì, in questo meraviglioso e necessario spazio che tutta la città ne parla, si è discusso, si è affrontato il grave problema delle mancanze in questo paese di leggi, di strutture, di servizi. La lista è lunga. Quindi, oltre a festeggiare

0: 4 anni superati, eccetera, eccetera, magari che si riflettesse su quello che c'è ancora da fare moltissimo.
1: La voce di Maria Grazia, che ringraziamo per i complimenti che ci fa, apre la nostra piazza su Radio 3. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Tutti i giornali si soffermano su questo traguardo dei 4 anni governo, non solo i social e i profili della coalizione di governo lo celebrano comprensibilmente, ma anche da parte dell'opposizione ci si sofferma sull'anniversario. Tra i tanti articoli di approfondimento vi segnalo quello da Il Post: come ha fatto Giorgia Meloni a durare così tanto? Tre ragioni in questo articolo. Il primo, la divisione dell'opposizione; il secondo, la debolezza dei suoi stessi alleati; e infine l'aspetto che ha consentito a Meloni di durare è stato quello di aver rinunciato ad attuare la gran parte dei propositi che aveva dichiarato in passato: l'euro e l'Europa, Putin e gli Stati Uniti. Ma forse i ripensamenti più significativi sono stati economici e finanziari. Lo trovate sul Post.
2: Buongiorno, sono Livio e chiamo da Belluno. Vorrei far presente che nessuno si è interessato minimamente, e oggi si festeggia, non si capisce bene che cosa, l'aumento, ad esempio, della fattura che io sto pagando oggi, delle accise e del prezzo del riscaldamento, del gasolio da riscaldamento. È tutto bello oggi da festeggiare, ma il carrello della spesa è fatto anche di tutte le spese quotidiane che non sono mai diminuite. Vorrei che qualcuno ne parlasse.
1: E questo è uno dei punti più importanti da discutere, lo abbiamo sentito anche poco fa con gli ospiti di questa prima parte della nostra puntata di oggi. Su Facebook Andrea dice: più che stabilità e durata, direi che questo governo si è caratterizzato per l'immobilismo in politica interna, ma soprattutto internazionale. In una fase storica come questa, in cui i grandi cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti, avremmo avuto bisogno di una politica capace di avere una visione per il futuro e una consapevolezza del presente di ben altro spessore.
3: Ecco, io vado sul concreto, e delle tre riforme che l'attuale governo aveva proposto durante la campagna elettorale, la giustizia, appunto, che come sappiamo è stata approvata ma poi cassata col referendum, il premierato, che mi pare sia ancora in alto mare, e l'autonomia differenziata, che è approvata in parte però manca ancora di passaggi parlamentari, io invece mi auguro che trovi piena applicazione anche nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione. Ecco, non vorrei che alla fine della fiera l'unica vera riforma approvata fosse quella della legge elettorale. Ecco, da un punto di vista invece economico e pratico, direi che l'attuale governo, per quanto poteva fare e anche in base ai vincoli comunitari, ha fatto quanto doveva e non poteva fare di più. Claudio di Verona.
1: Grazie anche a Claudio, sono tanti i messaggi questa mattina, ascoltiamone un altro.
4: Buongiorno. Ma io dico, Meloni e compagni si avviano a festeggiare la longevità del loro governo, ma con questi chiari di luna, a cominciare dal cambiamento climatico, che alla luce anche delle ultime dichiarazioni, diciamo, degli scienziati, trovo che sia proprio una crisi allucinante, le guerre. Io questa cosa dei festeggiamenti quantomeno la trovo di dubbio gusto. Grazie, Dora da Napoli.
1: Grazie anche a Dora, proprio di questo parleremo tra pochissimo. Ascoltiamo una delle telefonate di questa mattina, prima pagina, che apre l'ultima parte di questa puntata di Tutta la città ne parla.
5: Buongiorno, sono Stefania da Termoli. Lavoro in una società di consulenza e mi piace a volte confrontarmi con i colleghi più giovani. E parlando con loro della crisi climatica, del fenomeno El Niño, ho raccolto una preoccupazione che mi ha molto colpita. E alcuni stanno arrivando addirittura a mettere in discussione persino la scelta di avere figli perché temono il futuro del pianeta. Altri si domandano come cambierà il mondo del lavoro. Mi dicevano, per esempio, con queste temperature come potranno continuare a lavorare all'aperto muratori, agricoltori e tante altre categorie. Forse dovremo iniziare a lavorare di notte, ma al di là delle singole previsioni, quello che mi ha molto colpita è la loro inquietudine. Cioè, sentono che il mondo sta cambiando molto rapidamente, però non vedono una classe politica capace di indicare una direzione. Cioè, e credo che questa sia la vera emergenza, cioè non solo affrontare il cambiamento climatico, ma restituire ai giovani la fiducia di poter immaginare il loro futuro.
6: E ripartiamo da questa telefonata arrivata stamani a prima pagina. Pietro Del Soldà al microfono, la puntata di Tutta la città ne parla. E sembra un cambio di tema, perché ci siamo occupati sin qui con i nostri ospiti, l'economista De Romanis, Fabio Martini, Alessandro Campi, del governo che festeggia il suo record di longevità. Abbiamo analizzato i dati macroeconomici, quelli sulla occupazione, cercato di capire quale idea di paese c'è dentro questa proposta di governo. Attenderemo questa sera l'intervento di Giorgio Meloni al Porto di Bari e poi questa telefonata che parla di clima, della paura del futuro che attanaglia soprattutto le generazioni più giovani. Sembra, ripeto, che stiamo cambiando argomento, è un tema centrale per noi, lo trattiamo tante volte, ma invece no. Sentite queste parole. Mentre gli italiani non parlavano d'altro, per 3 mesi la politica ha parlato d'altro. Mentre gli italiani hanno affrontato un caldo mai provato, con danni incalcolabili per la salute nostra e dei campi travolti nel loro ciclo naturale di maturazione e raccolta, e dei mari, l'Adriatico bolle a 33 gradi, la politica si è occupata di un'infinità di temi importantissimi, dalla cultura woke ai video da caserma di Vannacci, dalla nuova legge elettorale a chi guiderà il campo mobile delle opposizioni. Appunto, che risposta dà allora il governo più longevo della storia? Che risposta ha dato e che prospettive ha su questo che è l'argomento più importante, quello che genera molta, molta ansia e paura del futuro? Carlo Verdelli, buongiorno e benvenuto. Le parole sono di un suo pezzo di ieri sul Corriere della Sera.
7: Buongiorno a voi, grazie.
6: La domanda è: perché secondo lei c'è questa distanza che, stando anche al suo articolo, non caratterizza solo la destra di governo ma un po' l'intero arco politico, il dibattito anche mediatico, diciamo la verità, tanti talk show televisivi che ignorano questa grande paura che in realtà è molto concreta, realistica, riguarda il futuro, la nostra esperienza quotidiana, no? Il caldo sì, ma poi adesso tra un po' arriveranno le alluvioni d'autunno che sono frutto delle temperature terribili che abbiamo sofferto quest'estate. Perché la politica non recepisce e quindi non propone?
7: Ma io la risposta non ce l'ho. Mi sembra, nel pezzo di ieri uscito sul Corriere, lo scrivo, che io immagino il risultato. Cioè, il risultato sarà il fatto che, non sentendosi compresa, perché tutte le persone, tutti gli italiani, sono 3 mesi che vivono soffocati da questa ondata di caldo, che probabilmente bisogna aspettare la fine di settembre per avere i dati, è la più calda di sempre e le previsioni per l'anno prossimo sono peggiorative. La cosa clamorosa è che niente nel governo si è mosso, ma niente nell'opposizione si è mosso. Cioè, Elie Schlein, che è il capo del partito maggiore dell'opposizione, ha citato il cambiamento e la crisi climatica in un passaggio di un suo discorso al Festival dell'Unità. Ecco, mi sembrava che questa, e continuo a pensare che questa emergenza percepita dalla gente, dalle persone, meritasse da parte della politica un qualche tentativo di, se non dico di risposta, di presa di coscienza, perché la risposta andrebbe calibrata su quello che si potrà fare nel tempo, ma forse si potrebbero prendere delle misure più immediate. Invece la cosa clamorosa è che noi viviamo da 3 mesi in una condizione esasperante per tutti gli argomenti che lei prima ha citato, quindi non soltanto per le persone, specialmente per le persone con meno possibilità, che per esempio non hanno i condizionatori accesi, che quindi non possono uscire di casa perché il caldo è troppo atroce, e la politica non ne parla minimamente. Oggi è uscito, ieri, è uscito il rapporto dell'ONU dove dice che se saltiamo la soglia dell'aumento di 1,5 gradi, il mondo è a rischio. E quindi torniamo a parlare dei giovani, quindi con la possibile collasso della foresta amazzonica, i ghiacciai che si sciolgono, eccetera, eccetera, viene trattato come eventuali e varie. Qua in gioco c'è la nostra sopravvivenza come specie, e fa specie che la politica questa cosa non si occupa, probabilmente non porta voti, non so.
6: Solleva però molti interrogativi, devo dire. Questo è un argomento che qui a tutta la città ne parla, ci siamo posti per tanti anni, dal momento in cui ci fu l'esplosione del movimento Fridays for Future, in grado di mobilitare apparentemente milioni di ragazze, ragazzi, bambini perfino, su questo argomento, al declino, alla perdita un po' di popolarità dell'agenda climatica. C'è stata la pandemia, poi la guerra in Ucraina, grandi crisi economiche. Tuttavia ci si domanda come mai abbiano anzi perso slancio quelle in Europa, lasciamo stare l'Italia, quelle formazioni politiche più o meno ecologiste che invece facevano di questo tema, che è il più importante di tutti, il loro DNA, la loro identità e messaggio principale. Perché non si riesce a fare una sintesi politica e quindi a portarlo nel dibattito politico il clima?
7: Beh, è una buona domanda alla quale io non ho una risposta intelligente. Rilevo che questo non è un programma di una parte politica, dovrebbe essere un programma centrale di qualsiasi parte politica.
6: E forse è per questo che non sfonda.
7: Ma la cosa paradossale, quando io sento parlare il campo largo, diciamo così, che la parte... E molti negazionisti di quello che sta succedendo siedono tra i banchi del governo. Io nel pezzo che lei ricordava prima citavo avremo un'estate tropicale, ci abitueremo, c'è di peggio. Era senza voler mettere la firma, però sono le frasi che ha detto il Presidente del Senato, che è un altro esponente di Fratelli d'Italia.
6: Parlava dei Caraibi, vivremo come nei Caraibi,
7: esatto.
6: Tranquillamente.
7: Vabbè, cosa volete che sia? Porteremo gli ombrellini da sole. Però diciamo così che la parte di opposizione ha nel suo DNA, e alcuni partiti, addirittura uno si chiama i Verdi, che dovrebbero mettere questo argomento al centro del programma, o comunque come una parte del programma, e non mi pare che stia succedendo.
6: E questo è il punto. È la grande domanda. Ci dovremo tornare anche insieme, se Carlo Verardelli sarà ancora disponibile qui a tutta la città ne parla, Radio 3, trasmissione che ora si chiude, lasciando la linea a Radio 3 Mondo. Noi ci risentiamo lunedì mattina alle 10.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e un saluto a chi ci segue su Rai Play Sound. Non ho mai assistito a una gestione più incapace degli uomini e delle donne che servono il nostro paese. Lo ha detto il senatore repubblicano Thomas Tillis, che ha chiesto esplicitamente a Trump la testa del segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth. Il ministro della guerra, come preferisce farsi chiamare, sta diventando in effetti l'uomo più problematico dell'amministrazione Trump. Il Washington Post ha diffuso la notizia che diversi alti ufficiali militari statunitensi gli avrebbero consigliato di evitare il prolungamento delle operazioni in Iran. Pena l'indebolimento della capacità degli Stati Uniti di affrontare le minacce altrove, compreso il territorio nazionale. In seguito a questa rivelazione del quotidiano, il Pentagono ha rimosso un'ingente mole di documenti riservati da un sistema informatico segreto che viene comunemente utilizzato dai funzionari della difesa e dalle truppe statunitensi. Hegseth intanto annuncia il prolungamento del dispiegamento di truppe in Medio Oriente. Gli Stati Uniti mantengono 50.000 soldati nella regione per garantire al presidente Trump flessibilità e opzioni diverse, questo mentre porta avanti una campagna di pressioni economiche. Ma i dispiegamenti prolungati stanno mettendo a dura prova le forze armate e questo mentre il segretario dell'esercito Dan Driscoll ha rassegnato le dimissioni pochi giorni fa, un'azione questa che segue mesi di tensione proprio con il segretario Hegseth riguardo alla direzione da imprimere al corpo militare. È virtualmente il Pentagono allora la nostra meta di oggi. In una puntata che ci porterà poi a Glasgow per seguire un summit molto speciale, quello dei giornali di strada di tutto il mondo, il Global Street Papers Summit. E allora seguiteci e magari scriveteci al 335-5634-296.
1: The United States is extending the deployment of thousands of American troops and military assets across the Middle East into 2027. As the conflict with Iran continues, the deployment extensions, ordered by U.S. Secretary of War Pete Hegseth, will affect Army units, air defense forces, fighter squadrons, and Navy personnel operating in and around the region. The U.S. military currently has roughly 50,000 troops in the Middle East. Elements of the Army's
0: e state ascoltando la notizia che abbiamo anticipato nella nostra introduzione, è un servizio che racconta come gli Stati Uniti appunto stanno prorogando il dispiegamento di migliaia di soldati americani e di mezzi militari in Medio Oriente fino al 2027. Pete Hegseth ha dichiarato che questo interesserà unità dell'esercito, forze di difesa aerea, squadroni di caccia e personale della marina operante nella regione e in zone circostanti. Mentre stiamo ascoltando questo servizio, abbiamo collegato i nostri ospiti e li saluto. C'è con noi Alessia De Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Giornalista responsabile di ISPI Daily Focus e c'è con noi anche Pietro Batacchi, direttore di Rivista Italiana Difesa. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora io chiederei innanzitutto a Alessia De Luca, in quanto analista, di valutare questa decisione, che peso ha in questo frangente e cosa può voler dire nel prosieguo della guerra, l'annuncio cioè della permanenza di truppe americane nella regione che si potrebbe protrarre fino all'anno prossimo. Alessia De Luca.
2: È evidente che quella apertura, diciamo, che c'era stata, o che comunque insomma aveva lasciato sperare che ci fossero dei negoziati in corso, questa pausa, quantomeno nei combattimenti, non abbia portato ai risultati sperati, perché fondamentalmente gli Stati Uniti non vogliono rinunciare al controllo sullo stretto di Hormuz, che però anche il governo di Teheran ha capito ormai essere la sua unica chance in qualche modo di difesa e di deterrenza. Quindi è uno scontro Che inevitabilmente porta ad un stallo, soprattutto in assenza di una credibilità o comunque fiducia tra le due parti, che sta portando appunto al fallimento di ogni ipotesi di negoziato, comunque di apertura negoziale, che pure i paesi del Golfo, l'Oman, ma anche altri hanno cercato di portare avanti in questi mesi per trovare una via d'uscita a questo stallo, che sta ovviamente comportando difficoltà per tutti e che, diciamo in seconda battuta, porta gli Stati Uniti ad aumentare anche le pressioni sui propri alleati, come abbiamo visto in queste ultime ore, sia sull'Unione Europea che sulla Corea del Sud.
0: E arriveremo poi anche all'entrata in scena della Corea del Sud. Pietro Batacchi, i leader militari hanno avvertito Exet sulla non opportunità, diciamo, di prolungare le operazioni di guerra. Tutti i vertici, da quello che abbiamo letto sul Washington Post, si sono espressi in tal senso, ma la risposta appunto da parte di Exet non è stata quella di prendere in considerazione dei consigli, forse non trascurabili. Che cosa succede tra il segretario della difesa e i vertici militari americani?
3: Ma succede che il vertice politico, non è peraltro una novità questa, il vertice politico non va d'accordo con la burocrazia e con i funzionari, questa è la sostanza delle cose. Le forze armate americane, quando si parla di forze armate americane si parla di una struttura molto vasta, una struttura molto profonda, di una burocrazia imponente da questo punto di vista. Insomma, le forze armate negli Stati Uniti hanno un ruolo fondamentale.
0: Però mi scusi se la interrompo, in questo caso però, da tutte le notizie che abbiamo raccolto, c'è qualcosa di più, c'è una considerazione della inadeguatezza della persona che ricopre il ruolo di segretario alla difesa.
3: Ma guardi, chi era Exet lo si sapeva da questo punto di vista, non era se vogliamo una prima scelta, probabilmente ci sono stati ministri della difesa negli Stati Uniti, segretari della difesa negli Stati Uniti di un livello e uno spessore più alto, su questo non c'è dubbio. In questo caso c'è ovviamente anche una questione fondamentale qual è? Che gli americani hanno diversi impegni, o quantomeno avevano diversi impegni, perché dall'Ucraina stanno uscendo, in realtà fino a un certo punto, però l'impegno oggi americano non è quello di 2 anni fa in Ucraina sostanzialmente. La guerra in Iran è costata molto, gli americani hanno consumato e sparato molto, insomma si parla molto spesso del numero di intercettori utilizzati, del numero di missili Tomahawk lanciati, insomma gli arsenali hanno raggiunto delle soglie sulle quali a un certo punto bisogna fare una riflessione, perché ripeto, gli americani poi hanno un impegno che per il momento è un impegno deterrente fondamentale, principale, che è quello in Asia Pacifico, comunque guardano anche al Mediterraneo, e avere una guerra come quella in Iran, comunque, che è in corso, perché nella guerra in Iran è finita la fase ad alta intensità, la fase calda, ma pochi giorni fa comunque ci sono stati nuovi scambi, no? Tra attacchi americani e rappresaglia iraniana con missili contro le installazioni militari nell'area. Quindi c'è un problema effettivamente di equilibrio e di sostenibilità dei costi. Gli USA hanno in maniera, se vogliamo, anche forse inaspettata, quantomeno clamorosa, ha scoperto che il tempo delle guerre brevi, delle guerre a perdite sostanzialmente illimitate, delle guerre in cui si vinceva anche abbastanza facilmente, oggi è finito. gli americani non sono comunque riusciti ad aver ragione di un avversario come l'Iran per tutta una serie di questioni che sarebbe troppo lungo da ricordare, e quindi si pone una questione di sostenibilità dello strumento militare. Ed è chiaro che il funzionario dell'esercito americano piuttosto che dell'aeronautica americana che sarà allo stesso posto o giù di lì anche tra tre anni quando probabilmente Exet non ci sarà più, si pone giustamente una serie di domande, una serie di questioni, anche perché le risorse, soprattutto in un momento come oggi, soprattutto in uno scenario come oggi, non sono infinite neppure per gli Stati Uniti. Quest'anno gli Stati Uniti l'amministrazione americana ha mandato al Congresso una richiesta per un budget della difesa di 1.500 miliardi di dollari, che è la più importante e più imponente di sempre. È chiaro che però 1.500 miliardi di dollari non si possono spendere troppo a lungo, e ripeto, e questo vale anche
0: sostenibilità,
3: per
0: sostenibilità, una parola chiave.
3: Quindi c'è una questione di sostenibilità, di equilibrio, di realismo nella fissazione degli obiettivi e nelle risorse più opportune per conseguirli, ecco, molto semplicemente.
0: Pietro Batacchi, allora succede che un funzionario, diceva, allora parliamo del funzionario in questione che si è dimesso, il segretario dell'esercito, da Andriscolo, una figura civile, non militare, chiare le differenze di vedute col segretario Exet, peraltro l'ultima riguardava l'abbandono, diciamo, del capo dello Stato Maggiore dell'esercito Randy George, col quale era invece molto in accordo. Le ultime notizie però parlano della nomina di un nuovo segretario dell'esercito. Si tratta di Tal, eccolo qua, scusi, non ritrovo più il nome, comunque, ecco, Adam Tell, eccolo qua, la nomina del nuovo segretario ad interim. Le posso chiedere cosa potrebbe cambiare intanto, se questa nomina potrebbe distendere le relazioni? È stato chiesto al Driscoll di restare al suo posto almeno fino al voto di novembre, lui ha rifiutato e si è dimesso comunque. Cosa può succedere?
3: Ma cosa può succedere? Diciamo che Exet fa parte di un'amministrazione in cui il tradizionale spoiling system americano è un pochino più profondo, mettiamola così, è un pochino più incisivo, mettiamola così. Diciamo, questa amministrazione non ha non ha molto piacere che un funzionario critichi le proprie scelte. Insomma, questo lo sappiamo, l'abbiamo visto, e non lo scopriamo certo ora con la vicenda di Drisco. Quindi c'è la tendenza comunque a inserire in certi posti funzionari che comunque siano allineati alle tesi, alle posizioni della fattispecie del vertice politico. Poi quando la caratura dei personaggi non è tale e tanta, c'è sempre comunque paura, no, della critica, si sbaglia, delle volte si prendono fischi per fiaschi e le critiche non sono accettate, oppure si scambiano delle semplici opinioni per critiche che non esistono. Insomma, ecco, bisogna anche vedere alla qualità dei personaggi. Qui non si sta certo parlando di ministri della difesa che verranno ricordati nei libri di storia probabilmente in senso positivo. Quindi c'è anche questo elemento, un elemento diciamo personale, ecco. E poi lo scenario, come dicevo prima, lo scenario fa il resto. In questo momento gli americani sono iperstrecciati, cioè hanno impegni ovunque. La guerra in Iran, che loro pensavano di risolvere in poco tempo, si sta comunque comunque si sta comunque trascinando, hanno speso e consumato molto. Non dimentichiamoci che mantenere in teatro operativo un dispositivo del genere lontano dalla madrepatria a costi molto, molto significativi, anche pensando ad un ulteriore elemento: le basi americane in teatro, le basi logistiche, le basi operative sono comunque sotto il tiro dei missili e dei droni iraniani, sono state attaccate più volte, e questo non fa che aggraviare il costo dell'impegno.
0: Chiaro. Alessia De Luca, nella richiesta di rimozione che arrivava dal senatore Thomas Tillis c'era anche una motivazione specifica che riguarda Hexet, perché il senatore dice si impegna più in una guerra culturale invece che dedicarsi alla difesa nazionale, alla salute del benessere delle forze armate. A proposito di guerra culturale, sempre il Washington Post dava la notizia che il Pentagono ha inserito segretamente influencer militari nei ruoli civili, proprio per appunto diffondere, ecco, un certo punto di vista, una certa versione, ecco, della storia della guerra in corso, una guerra da cui forse l'amministrazione vorrebbe comunque distogliere l'attenzione almeno da qui a novembre. Alessia De Luca, a Dallas la prossima settimana è prevista una convention voluta da Trump, ma in cui non ci sarà nessun riferimento al conflitto, non si parlerà per nulla di guerra. Alessia De Luca.
2: Sì, forse nella speranza che, non citando il conflitto, gli americani si dimentichino che questo esiste. No, volevo aggiungere una cosa riguardo a Driscoll, che era una delle figure emergenti dell'amministrazione Trump, grazie anche ad un'amicizia personale che lo lega a J.D. Vance. Quindi questo suo siluramento, diciamo, è stato, diciamo, piuttosto inaspettato, pur diciamo essendo note le asprezze che lo dividevano da Hexet. Però queste dimissioni sono tanto più significative e interessanti perché arrivano comunque a seguito di settimane in cui sono i generali dell'esercito che, da tutte, diciamo, le latitudini in cui gli americani sono dispiegati, segnalano il malcontento per come questa guerra viene gestita. Non dimentichiamo che non ci sono soltanto i costi materiali del dispiegamento militare americano nel Golfo, ma anche diciamo l'impatto sull'esercito, in particolare sui Marines, ha fatto diciamo scalpore. È stata anche molto seguita dalla stampa internazionale la vicenda della portaerei a bordo della quale c'erano Marines che erano in mare da oltre 280 giorni, con conseguenze importanti sull'impatto, diciamo, fisico e anche psicologico. Per di più, questo dispiegamento ulteriore fino al 2027 nel Golfo è stato deciso in un momento in cui sembra che, appunto, negoziati in corso, se anche ci fossero, non sembra che stiano portando ad un qualche risultato. Quindi effettivamente è sulla gestione nel complesso del diciamo pesanti ipoteche e pesanti perplessità da parte degli stessi ambienti militari. Tutto questo comunque pesa su diciamo il quadro politico americano, perché siamo a meno di due mesi dalle elezioni di midterm. È ovvio che fin quando rimane chiuso lo stretto di Hormuz, i prezzi della benzina, che oramai sono oltre i $4 al gallone negli Stati Uniti, continueranno a salire. Mi sembra, diciamo, evidente il motivo per il quale la convenzione repubblicana si cercherà di fare
0: di evitare di parlare di guerra
2: il meno possibile.
0: Alessia De Luca, abbiamo nominato il vicepresidente Vance, e a proposito del ruolo di Pete Hexet, in realtà una questione politica di relazioni dentro l'amministrazione americana riguarda proprio queste due figure, perché non c'è mai stata una comunanza di vedute, anzi c'è una storia di rapporti sempre in rotta di collisione.
2: Anche questo ovviamente, diciamo, riferimento a quello che è il quadro politico americano. È chiaro che si tratta di figure di spicco all'interno dell'amministrazione che già, diciamo, si guarda al 2028. Non è un caso che in queste ore, all'indomani di quello che sembra profilarsi come un crimine di guerra, cioè il bombardamento da parte americana di in una festa di matrimonio in Iran che avrebbe causato più di 68 vittime, in queste ore è stato proprio J.D. Vance a dire: stiamo indagando per cercare di capire che cosa sia successo e se ci possano essere eventuali responsabilità, laddove il commento del ministro della guerra è stato: sono cose che capitano.
0: Sono cose che capitano. Gli Stati Uniti non prendono di mira i civili e comunque c'è un'indagine sull'incidente. Sono le parole proprio di J.D. Vance, che ha risposto a chi gli chiedeva del raid americano che, appunto, secondo Teheran, come diceva anche Alessia De Luca, ha colpito una festa di nozze. Abbiamo davanti anche le ultime notizie che arrivano dal Golfo, quelle che arrivano ad esempio da CENTCOM, dal comando centrale delle forze americane. Le forze americane hanno reindirizzato 87 navi commerciali, ne hanno rese inoffensive 3 e sono salite a bordo di 2 unità per garantirne la piena conformità alle disposizioni del blocco navale da e verso i porti dell'Iran. Questa è la situazione sullo stretto. Altre notizie arrivano in realtà dall'intera regione e che raccontano invece le azioni di guerra delle guardie rivoluzionarie delle forze militari iraniane. Attacchi alla base aerea statunitense di Sheikh Hisin nel Bahrain, attacchi anche in Kuwait, attacchi alle basi aeree di Al-Dafr e Al-Minad negli Emirati Arabi. Insomma, questo è un bollettino che va avanti comprende anche la notizia della possibilità che Seul possa contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz per rispondere a una pressione americana proprio in tal senso, una decisione che ancora non è stata presa, ma appunto che potrebbe essere presa a breve. Io ringrazio moltissimo i nostri ospiti, Pietro Batacchi, direttore rivista Italiana Difesa, grazie e a presto, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E grazie ad Alessia De Luca, giornalista responsabile di ISPI Daily Focus, per essere stata ancora una volta ai microfoni di Radio Tremondo, grazie e a presto.
2: Grazie a voi.
0: E adesso dire che voltiamo pagina è forse poco, perché andiamo a parlare di un summit non militare, non politico, ma un summit che ci porta per strada, in particolare a Glasgow.
4: You've seen us out there, in the rain and the cold, in the sun and the heat, in the avenues and streets, in the city. We sell stories. Stories that don't get told very often. Stories that need to be brought out into the light. We sell street papers. Every paper we sell, we bought with our own money.
0: La voce che stiamo ascoltando è quella di Russell, un venditore del giornale di strata Factum che viene diffuso in Svezia. Diceva: noi vendiamo storie, storie che non vengono raccontate molto spesso, vendiamo giornali di strada. Per questo lavoriamo sodo. In tutta questa città, in tutto il mondo, siamo collegati 100 giornali in 35 paesi, in 25 lingue. E questi giornalisti, rappresentanti di questi giornali di strada, si sono riuniti in questi giorni a Glasgow, dove c'è Stefano Lampertico. Buongiorno Stefano.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Direttore di Scarp the Tennis, appunto in collegamento da Glasgow, dove si chiude oggi, se non vado errato, il summit appunto del Network of Street Papers, il Global Street Paper Summit che si è tenuto alla Glasgow Caledonian University. E ieri sera c'è stata anche una serata di premiazione. Stefano, raccontaci.
5: Esatto, stiamo chiudendo proprio in questi momenti il nostro Global Summit, che si tiene ogni 2 anni in una città diversa del mondo. Quest'anno siamo a Glasgow, dove peraltro ha sede anche il più importante giornale di strada del mondo, che è The Big Issue, uno dei primi che è stato fondato all'inizio degli anni 90. A Glasgow c'erano un centinaio di persone, rappresentanti di moltissimi giornali di strada da tutti i continenti, dal Messico, dall'Australia, dalla Norvegia, dalla Svezia, e c'era anche ovviamente Scarlet Tennis, che è uno dei due giornali, dei tre giornali di strada italiani che fa parte di questa rete internazionale insieme a Zebra, che è il giornale di strada che viene distribuito in Alto Adige insieme a Fuori Binario di Firenze. È stata una grande, ovviamente come sempre, una grande occasione di scambio di idee, di scambio di esperienze. Per noi soprattutto è stato importante anche capire come si sta evolvendo anche un po' il modello dei giornali di strada negli altri paesi.
0: Stefano Lampertico, come si sta evolvendo il modello e come in realtà in qualche modo va in una tendenza inversa a quella dei giornali normali, perché c'è una crescita di questo tipo di informazione. Ricordiamo 10.000 venditori ambulanti, ecco, stiamo parlando di questa forza lavoro in un mondo giornalistico particolare.
5: Sì, un mondo giornalistico particolare, perché i nostri giornali sono tutti di carta e i nostri giornali sono venduti in tutto il mondo da persone senza dimora, persone in difficoltà, che tramite la vendita del giornale mettono insieme un reddito che consente loro di recuperare i diritti fondamentali di cittadinanza che molto spesso vengono persi. A Glasgow, peraltro, c'erano anche alcuni venditori di alcuni giornali di strada del mondo. È un modello che negli anni 90 e negli anni 2000 cominciava a dare i suoi frutti e che poi è aumentato negli anni, è esploso negli anni e ancora oggi tiene. Ci sono però grandi sfide, come puoi ben immaginare, che sono le sfide che il mondo ci mette davanti, e anche di questo ovviamente abbiamo
0: avete parlato. Stefano, voi portate una storia lunga 30 anni, voi di Scarlet Tennis, quindi una grande esperienza, un lungo lavoro fatto in tutti questi anni, e siete arrivati in questo consesso appunto in cui avete parlato anche di sostenibilità economica di questi progetti.
5: Assolutamente. La sostenibilità economica insieme a cercare veramente come poter mantenere la mission e il valore di questi giornali di strada è sempre stata al centro del dibattito. Cioè, i venditori dei giornali di strada sono il cuore dei nostri magazine e sono il motivo per il quale questi giornali esistono, insieme all'opportunità di offrire un'informazione anche diversa, la possibilità di raccontare storie che magari non trovano spazio nel mainstream, raccontare storie che molto spesso vengono messe un po' ai margini anche dell'informazione. Quello della sostenibilità economica è un tema centrale. Noi l'abbiamo portato anche qui nel dibattito con gli altri colleghi. Ci sono esperienze nel mondo che sono incredibili, per esempio i colleghi di Oslo, di Herlik, questo giornale fatto peraltro molto bene, hanno cercato di diversificare le attività mantenendo sempre la possibilità di dare un reddito alle persone senza dimora. Pensate che a Oslo, nella sede del giornale di strada, gestiscono anche un bar, un punto di ritrovo per persone senza dimora. Lo stesso ad Atene, dove Schedia fa lo stesso lavoro. Insomma, ci sono esperienze che
0: tanti modelli
5: da replicate in Italia.
0: Esatto, sì. Che possono essere imitati. Allora, Stefano Lampertico, buona conclusione di Summit a Glasgow. Grazie mille, buon lavoro.
5: Grazie a voi e un caro saluto a tutti.
0: Stefano Lampertico, direttore di Scarlet Tennis, giornale di strada che ha partecipato appunto al summit dei giornali di strada di tutto il mondo nella città scozzese. Noi ci fermiamo qui, voi rimanete in ascolto di Radio 3, perché adesso arriva un'altra puntata di Radio 3 Scienza molto speciale da seguire assolutamente. A ringraziarvi, a salutarvi insieme a me ci sono Giulio Salvatelli alla console, Beatrice Palazzoni in regia, Giulia De Luca in redazione. Buon ascolto e buon proseguimento di giornata da Anna Maria Giordano.
6: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.

0: Mille mutande sotterrate per studiare la scienza del suolo, la geometria perfetta di un orinatoio antischizzi. E poi più sei ricco, più sei avido anche delle caramelle di un bimbo. Sono solo alcuni esempi delle ricerche premiate ieri sera a Zurigo nella prima edizione europea degli IG Nobel 2026. Le 11.31 in quest'istante, buongiorno da Marco Motta, benvenuti e benvenute a una puntata un po' speciale di Radio Trescenza, perché come avete capito oggi racconteremo che cosa è successo ieri sera alla Congress House di Zurigo, dove si è tenuta la cerimonia 2026 di assegnazione degli Ig Nobel, quei premi particolari, molto ironici, sarcastici, che fanno prima ridere e poi riflettere, secondo lo slogan coniato ormai tanti anni fa da Mark Abrams, l'ideatore degli Ig Nobel, che tra poco ascolteremo qui ai microfoni di Radio Trescenza, perché collegato con noi da Zurigo c'è Sara Zambotti. Ciao Sara, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Siamo in effetti collegati qui con vista sulle montagne alle spalle di Zurigo. Siamo in un'aula universitaria, esattamente la 309 al sesto piano dell'Università di Zurigo, che è una delle tante realtà che hanno fatto cordata per accogliere in Europa per la prima volta dopo 35 anni, come tu dicevi, la cerimonia degli Ig Nobel. E Radio 3 è la prima radio italiana ad essere stata presente alla diretta. Io sono molto felice, devo dire, di averlo potuto fare, è stato divertentissimo e veramente istruttivo.
0: E tra poco naturalmente ti chiederemo di raccontarci, di restituirci un po' l'atmosfera che hanno potuto vivere le 1500 persone presenti in questa Congress House davvero stracolma di gente. C'era anche la diretta streaming. Cominciamo dunque con ringraziare naturalmente per l'ospitalità l'Università di Zurigo e ringraziare anche Sara Zambotti, che è andata fino a Zurigo a seguire questo evento. Tra pochi giorni, a partire da lunedì 14 settembre, la sentiremo al microfono del nuovo programma di Radio 3, Sancho, in onda alle 14, dedicato al racconto e all'esplorazione della società civile. Quindi la ringraziamo in modo particolare per aver trovato il tempo in questi giorni di andare a Zurigo. Allora Sara, raccontaci un po' che cosa è successo, come è stata l'atmosfera della serata. Pubblicheremo poi delle foto e dei video che hai fatto mentre eri lì, a cominciare da questa pioggia rituale di aeroplanini di carta che sempre accompagnano come una firma queste cerimonie degli Ig Nobel.
1: Vista da occhi italiani e forse europei, quello che colpisce moltissimo è l'autoironia che permea tutta la drammaturgia di questa cerimonia, che è ben rodata anno dopo anno. Il lancio degli aeroplanini, il deluge, così come viene definito durante la cerimonia, avviene in due momenti diversi. Vengono distribuiti dei fogli di carta, chiesto alle persone un po' di costruirsi il proprio aeroplanino, e poi c'è un target vivente sul palco, ma è tutta la serata è un grande inno all'autoironia, al non prendere troppo sul serio, per quanto, come racconteremo, sono in realtà delle ricerche serissime, ma si prende sul serio quello che è la retorica della cerimonia. Quindi all'inizio il welcome speech, così come il goodbye speech, è una signora elegantissima che in realtà dice solo welcome e goodbye e basta, e questo sono i temutissimi saluti istituzionali che tutti noi temiamo molto nelle cerimonie. E l'atmosfera era veramente molto molto partecipata. Sono invitate le persone a presentarsi anche in delegazione, quindi visto che è un grande inno alla comunità, alla scienza che si fa comunità, le delegazioni presenti in un qualche modo avevano nomi che richiamavano agli studenti, alla ricerca, ma anche alla tutela della diversità, alla pace, alla sicurezza e alla salute in qualche modo. Quindi devo dirti che c'era un'atmosfera, te lo dirà anche Mark adesso, veramente molto molto calda.
0: E tra poco naturalmente salutiamo, introduciamo Mark Abrams, non prima però Sara di aver ascoltato almeno un primo suono, in realtà una musica, anche un canto che ha accompagnato e caratterizzato questa edizione 2026 degli Ig Nobel. Il tema di questa edizione, ogni anno c'è un tema portante, erano i funghi. E questa è l'opera musicale, un estratto, un breve estratto che vi facciamo sentire attorno al tema dei funghi.

0: E questo era un brevissimo estratto dell'operetta, diciamo, appunto composta per l'occasione. Era la voce del soprano Serafina Giannoni, accompagnata dal pianista Edward Rushton, che alla presenza dei veri, anche tra l'altro, premi Nobel che erano a fianco a loro nel palco, hanno provato a raccontare l'importanza e la ricchezza dei funghi. Sentivamo dire, no, i funghi non sono isolati, comunicano un sacco, c'è un continuo tête-à-tête, hanno costruito la loro rete internet. Com'è stato vederla dal vivo, Sara, questa performance?
1: Anche questo, ogni anno un'operetta diversa. Il soprano si è poi esibito in una seconda canzone, ha ripreso l'aria Nessun Dorma, ma l'ha in qualche modo dedicata a una sindrome particolare, Dunning-Kruger, in cui di fatto, e lì è apparso anche il viso di Donald Trump con un'ovazione del pubblico, perché secondo questa sindrome è quella che descrive di fatto le persone che si sentono più di fatto competenti di una materia quanto ti senti più competente meno la sai in realtà, e quindi sulla base di questo poi il riferimento a Trump è apparso così.
0: L'esempio forse più famoso, diciamo, e clamoroso.
1: Naturale, esatto. E invece il contraltare è chi persone molto competenti invece tendono a sentirsi poco preparate. E le esibizioni sono state bellissime, ma anche lì senza mai prendersi troppo sul serio, e quindi mentre il soprano cantava un gruppo che probabilmente sono rettori, Nobel, sul palco c'erano 4 premi Nobel e uno ha mandato un video messaggio, Nobel per l'economia, Nobel per la medicina, che però stanno tutti al gioco, e quindi chi ballava, chi era vestito da banana, il rettore dell'Università di Zurigo era vestito da banana ed era uno di quelli che si avvicinava ai premiati nel momento in cui si allungavano troppo con i ringraziamenti. Quindi questo è un po' lo spirito, vedi persone vestite da banana che in realtà sono premi Nobel, ecco, questo un pochino colpisce.
0: Decisamente. Allora salutiamo a questo punto, diamo il benvenuto a Mark Abrams, che è lì accanto a te. Good morning, Mark, and thanks for joining us.
2: Buongiorno Marco.
0: Grazie davvero Mark Abrams per essere con noi qui in diretta da Zurigo insieme a Sara Zambotti, lo ricordiamo, fondatore matematico dell'Università di Harvard, fondatore del premio Ig Nobel, direttore degli Annals of Improbable Research, che da oltre 30 anni appunto raccolgono le ricerche più improbabili e bizzarre per raccontarle e condividere col pubblico. Allora, la prima domanda che vorrei fare a Mark Abrams è come è andata dal suo punto di vista questa prima edizione europea dopo 35 anni di cerimonie celebrate negli Stati Uniti. So Mark, what's your first impressions about the first European edition of the Ig Nobel Prize after 35 years in which the ceremony was held always in Boston?
2: It was different. It was the same, and it was a lot of fun, and it was crazy. we had a packed house, 1,500 people throwing paper airplanes. Many of them are from Switzerland. The big difference we noticed was in Switzerland, everyone in the audience arrived early.
0: So just stop for a moment so that I can translate, perché ha detto Mark Abrams che è stata diversa, è stata la stessa anche, ma comunque rispetto alle precedenti, ma è stata molto divertente e molto pazza. C'erano 1,500 persone, appunto la sala era satura di pubblico, molto di loro erano svizzeri, la differenza principale rispetto alle altre edizioni che abbiamo visto, notato che sono arrivati tutti prestissimo, in molto anticipo.
1: Prima Mark raccontava proprio rispetto a questo evento che tu citavi, Marco, e Mark ricordava il lancio degli aeroplanini, che è un po' il momento, diciamo, uno dei momenti tradizionali della cerimonia, che è successa una cosa molto particolare ieri in Svizzera, che aveva piacere a raccontare anche qui su Radio 3, a Radio 3 Scienza. E quindi, Mark, we know that there is an interesting story about the persons who swept the stage during the ceremony. Quindi qual è questa storia che un pochino ha coinvolto chi spazzava via gli aeroplanini? Perché siamo in Svizzera, si sporca durante la cerimonia, ma l'invito era pulire prima di lasciare la Congress House.
2: I'll tell this in little pieces so you can translate.
1: Yeah, thank you. Go ahead.
2: Okay. there was a Harvard professor, an elderly Harvard professor named Roy Glauber, who swept paper airplanes on our stage for 10 years.
1: Per anni, mentre la cerimonia si teneva ad Harvard, c'è stato un professore di Harvard che ha spazzato via gli aeroplanini durante la cerimonia per anni e anni. Forse Marco, tu hai capito il nome? What was the name of the...
2: Roy Glauber.
1: Roy Glauber. Okay. Prego.
2: After 10 years, he was awarded a Nobel Prize in Physics, not because of the paper airplanes.
1: Dopo 10 anni di onorevole carriera in spazzar via aeroplanini, ha vinto un premio Nobel nella fisica. E Mark dice non perché avesse spazzato via, diciamo, gli aeroplanini durante l'Ig Nobel Ceremony.
2: For the rest of his life, he continued to come to the Ig Nobel Prize ceremony and sweep paper airplanes up into his 90s. Prize in physics, not because of the paper airplanes.
1: Dopo 10 anni di onorevole carriera in spazzar via aeroplanini, ha vinto un premio Nobel nella fisica. E Mark dice non perché avesse spazzato via, diciamo, gli aeroplanini durante l'Ig Nobel ceremony.
2: For the rest of his life, he continued to come to the Ig Nobel Prize ceremony and sweep paper airplanes up into his 90s.
1: Continuato anche dopo aver vinto il premio Nobel ad andare alla cerimonia e

0: came up at the last minute and had a strong desire.
1: Ieri qui a Zurigo, durante la cerimonia, si erano resi volontari, migliaia di persone hanno partecipato da volontari in questa organizzazione, e uno in particolare è andato da Mark insistendo per poter spazzar via gli aeroplanini. Why?
0: He told us that when he was a child, he watched the webcast of the Ig Nobel Prize ceremony. He saw Professor Roy Glauber sweeping paper airplanes, and that became his goal, his dream in life.
1: E ha raccontato che voleva farlo perché quando era piccolo aveva visto quello che poi è stato un Nobel per la fisica spazzar via aeroplanini nella cerimonia su YouTube ad Harvard, e ha detto: io da grande voglio fare la stessa cosa, spazzar via aeroplanini.
0: He asked us, is it possible, is there any way that tonight I could sweep paper airplanes on the stage at the Ig Nobel Prize ceremony?
1: E quindi ha voluto farlo assolutamente. Questa è una delle cose che racconta della comunità che segue questa cerimonia. Forse, Marco, possiamo far sentire un pezzettino di un premiato a questo punto.
2: Sì, esatto, possiamo, però chiediamo a Mark di rimanere ancora con noi, perché ho anche una domanda che è arrivata al 335-5634-296 per lui. Però ascoltiamo una delle voci dei premiati che Sara è riuscita a raccogliere ieri, è quella di Changkong Cao, docente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica alla McGill University in Canada, che racconta della ricerca che è stata premiata ieri, l'Ig Nobel per la tecnologia.
3: My name is Changkong Cao. I'm an associate professor in Department of Engineering, Mechanical Engineering at McGill University.
4: And so this is your first Ig Nobel Prize?
3: Yes, this is the first one. Yes, the paper we got the prize was about using mosquitoes' mouthpiece to do 3D printing.
4: How did you know that you were awarded by the Ig Nobel Prizes?
3: I received an email from a former winner, David Hu. So he emailed me saying, I have something really important to tell you. And I saw in his signature, he was used to be a winner of Ig Nobel Prize. I kind of foresee maybe that's the case, but I was not sure. Then I had a Zoom call with him, and then he confirmed that we got the prize. It was a really fun experience.
2: La voce di Changkong Cao, che è docente di ingegneria meccanica alla McGill University, che raccontava dell'Ig Nobel per la tecnologia che gli è stato assegnato per aver avuto l'intuizione di trasformare le proboscidi di zanzare femmine morte in ugelli ad altissima risoluzione per stampanti 3D, una tecnica definita necro printing. E poi diceva Changkong Cao come ha saputo, Sara gli chiedeva come ha saputo la notizia, e ha detto che ha ricevuto un'email da un precedente vincitore, David Wu, che gli ha detto che aveva una cosa molto importante da dirgli. E quando ha visto Changkong Cao che nella firma c'era scritto che David Wu aveva avuto un Ig Nobel, ha pensato: deve essere qualcosa che ha a che fare con gli Ig Nobel. Sara?
1: Eh sì, infatti, perché questo è un po' il tema, non capisci mai se i vincitori, lo chiederemo alla vincitrice che sentiremo tra poco qui, sono contenti o un po' si vergognano, ma in realtà la percezione è molto cambiata. All'inizio la comunità scientifica quasi un po' si vergognava, Marco ci raccontava, di vincere un Ig Nobel. Adesso invece tutti portano la famiglia, c'è chi ci ha raccontato che ha portato i parenti, la decisione non l'abbiamo raccontato, ma è stata molto raccontata, del portare anche la cerimonia in Europa dagli Stati Uniti. Ha avuto a che fare anche proprio con la restrizione della possibilità di entrare negli Stati Uniti per le nuove leggi sui visti, e quindi insomma la cosa che mi colpiva è che mentre siamo abituati i Nobel a sentire il Nobel che racconta che riceve la telefonata dal committee di Stoccolma, per un Ig Nobel basta una mail, insomma una cosa un po' più informale, e bisogna essere nominati appunto da qualcuno che ti candida di fatto per poterlo vincere.
2: Riprendo il tema della percezione a cui stavi facendo riferimento, perché voglio rivolgere a Mark Abrams una domanda che arriva da Maria, da Genova. Le ricerche, dice Maria, sono davvero curiose, ma non c'è il rischio che ci si possa arrabbiare, indignare, perché i fondi dell'università vengono impegnati in queste ricerche? So Mark, this is a question coming from one of our listeners, Maria. She asks whether, she says, yeah, the researchers are really curious and fun, but she wonders if there is a risk that people could get angry or something like that because of the use of the funding for universities driven to this kind of researchers. What's your answer about that?
0: Well, Maria, people ask that question all the time. Mm-hmm. First of all, do you even know that anybody spent any money at all, or where the money came from?

0: Sì, fai tu, Marco.
1: Vado io. È una domanda che a Mark Abrams si viene rivolta spesso, e la prima domanda che rivolge lui a Maria è se ci si chiede mai da dove arrivano i soldi che vengono usati per le ricerche.
2: Okay, but the real answer is all scientific research starts this way. It doesn't start out at the end when everybody knows this is worth money and will change the world. It starts at the beginning when one person notices something they do not understand.
1: Eh sì, perché le ricerche, sottolinea Mark Abrams, cominciano tutte così, con domande a cui non abbiamo la risposta, non è che già sappiamo che risultati avremo. Prego.
2: They tell their friends, they tell their coworkers about what they noticed, and almost always their friends and coworkers say, "So what? Who cares? That's stupid. That's the way everything starts."
1: E magari ne parlano di questo tipo di ricerche con amici e collaboratori e raccolgono reazioni del tipo, vabbè, ma cosa c'è di rilevante? Perché fare questa cosa?
2: So if you don't fund scientists to keep looking at things they do not understand, you will never get anything new. You will just get everybody saying, "That's stupid, don't do anything," and the world sits there and nothing will ever change.
1: Quindi se non si finanziano, appunto, diciamo, ricerche libere in tutte le direzioni per questioni che appunto non si capiscono, non si comprendono, la scienza rimarrà ferma, non farà passi avanti. Yeah. Sono tra l'altro numerosi i casi in cui hanno avuto delle ricadute, lo aggiungo io questo, poi applicative nel tempo, per esempio nella lotta alla malaria, tra le ricerche premiate dagli Ig Nobel. Sara?
0: Do you want to add a last thing? Marco, volevo aggiungere una piccolissima cosa.
2: Yeah. That being said, there are of course some things that just are stupid.
0: Sì, ovviamente qualcosa di queste ricerche, diciamo, può essere stupido, sì.
2: But it's really hard to tell which things.
0: È molto difficile capire quale esattamente tra queste cose. E quindi sì, come Marco dicevi tu, ma anche solo quella che abbiamo appena ascoltato, se immaginiamo i risparmi anche di poter cominciare a utilizzare dei pungiglioni di zanzara applicati alla stampa 3D, per esempio, rispetto ad altri materiali. È una cosa molto, molto strana all'inizio, forse molto stupida, ma poi tutte queste ricerche portano ad applicazioni reali molto, molto concrete. Mark, thank you so much.
2: And grazie a Maria for asking such a good question.
0: Molti ringraziamenti a Maria da Mark per chiedere una domanda così interessante. Noi ringraziamo davvero, thank you so much, Mark Abrams, organizzatore e ideatore dell'Ig Nobel Ceremony, e chiediamo invece a Mirko Bischofberger, che è qui con noi, è un grande divulgatore anche lui, un docente accademico, è l'uomo che nel momento in cui ha sentito che Mark Abrams voleva in un qualche modo lasciare gli Stati Uniti, si è fatta avanti per candidare la Svizzera e Zurigo. Mirko, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie anche di questa accoglienza all'università. Quanto è stato complicato, che cordata bisogna costruire per portare l'Ig Nobel Ceremony in Europa, come hai fatto tu, e come possiamo candidarci anche noi italiani ad avere la cerimonia?
3: In realtà è stato molto più semplice di quello che sembra. Poi ovviamente la show stessa è un grandissimo lavoro, ma poi non ero solo io, praticamente il presidente del consiglio dei politecnici qui a Zurigo, Michael Hengartner, conosce Mark Abrams, si sono incontrati a una conferenza, ha sentito parlare che c'è questa possibilità dell'Ig Nobel di partire dagli Stati Uniti e mi ha chiamato e mi ha dato praticamente un mandato di prova a farli venire a Zurigo. Il resto era molto semplice, io praticamente in pochi giorni ho incontrato Mark, siamo andati d'accordo subito anche sul livello personale, abbiamo fatto sicuro che abbiamo un posto fantastico al centro di Zurigo, questa Congress Hall, abbiamo fatto sicuro che abbiamo finanziamenti, che abbiamo partner media, e in un modo molto sbrighevole, diciamo tipico svizzero, abbiamo fatto un'offerta che quasi non si poteva rifiutare, perché poi al fine il problema centrale era proprio che i premiatori non potevano andare agli Stati Uniti. E dunque la soluzione svizzera al momento è un paese comunque neutrale, che è ovvio che ogni persona può venire qui almeno per una serata a ricevere questo premio, ed era molto pratico anche.
1: Sara, forse visto che il tempo scorre, tra un attimo risentiamo anche Mirko, che ringraziamo naturalmente anche lui per essere con noi in diretta da Zurigo, però potremmo ascoltare un'altra delle voci premiate. In questo caso sono due, sono una coppia, e il Ig Nobel per la pace. Loro sono Keila Williams e Daniel Snitzer, che hai incontrato appunto ieri. Ci dai una fotografia di come si sono presentati?
0: Come si sono presentati sul palco? Dunque, erano vestiti uno da angelo e uno da diavolo. Lei era vestita di rosso, uno splendido diavolo, e invece lui un po' più pigro, si era messo semplicemente una piccola aureola in testa, perché credo che questo Ig Nobel, anche questo, parla molto di noi. Ascoltiamoli.
4: My name is Keila Williams and this is
5: Daniel Snitzer.
4: And we were awarded for a paper that sometimes we want vicious friends.
5: I'm the angel here.
0: You're more angel than Fungi, yeah.
5: I'm trying to be an angel. Okay. And this is a play on one kind set of traits that people like in friends, namely kindness, trustworthiness, etc. And we like friends who are kind and nice. But the catch is that we like friends who are nice and trustworthy towards us. But when it comes to behaving towards other people, like enemies, we have this devil part.
4: Okay.
5: So the catch is that.
4: Yeah, so when it's towards our enemies, we want our friends to be mean.
1: E queste erano le voci di Keila Williams e Daniel Snitzer, che dicevano sono stati premiati per un articolo che spiega che a volte vogliamo amici spietati. Daniel diceva: sono l'angelo, rappresento una serie di tratti che le persone piacciono negli amici, la gentilezza, l'affidabilità. Ci piacciono gli amici che sono gentili e carini, ma il punto è che ci piacciono gli amici che sono carini e affidabili verso di noi. Ma quando si tratta, continuava Daniel, di comportarsi verso le altre persone come i nemici, abbiamo questo diavolo, e faceva riferimento a Keila vestita da diavolo. E verso i nostri nemici vogliamo che i nostri amici siano cattivi. Sara.
0: Infatti l'idea era proprio che ci piacciono, vogliamo bene a quelle persone che di fatto trattano male i nostri nemici, ecco, stringendo. Questa è una cosa un po' molto umana, e questo era un po' il premio. Gli Ig Nobel ogni anno inventano in qualche modo anche delle, diversamente dai Nobel, delle titolazioni diverse. Quindi quest'anno, per esempio, e abbiamo qui con grande piacere la vincitrice di questo Ig Nobel, è stato dedicato proprio un premio, un Ig Nobel agli studi sul suolo, che per esempio l'anno scorso questo premio non esisteva. Chiediamo a Mirko Bischofberger di aiutarci a presentare la nostra vincitrice, la dottoressa Pia Viviani, che voi vi conoscete già da tempo.
3: Volevo dire con grande piacere, perché noi ci conosciamo da praticamente dai tempi di studio, abbiamo amici insieme, abbiamo studiato negli stessi anni e ci siamo sempre di nuovo incrociati perché siamo nello stesso mestiere. E quando io ovviamente internamente ho letto che Pia Viviani e il suo team qui all'Università di Zurigo e altri intorno al mondo hanno vinto, eravamo strafelici. E poi Mark fantasticamente ha annunciato questo premio alla fine della show, dunque quando ha detto Switzerland sono impazziti tutti, alla fine c'era una standing ovation e vedo Pia con un grande sorriso accanto a me.
1: Sara e Mirko, se vi propongo di introdurre Pia con il suono con cui venivano introdotte tutte le ricerche, ascoltiamo un secondo così diamo una degna presentazione.

0: Sì, questo è un corno alpino con cui anche qui con un po' di autoironia, insomma, molto, molto svizzera. E Pia Viviani è parte di un progetto che tu hai annunciato all'inizio di questa puntata di Radio 3 Scienza, uno di quelli più amati, devo dire, dal pubblico in sala, e ha portato anche qui il suo bastone, un bastone a cui sono legate delle mutande in cattivissime condizioni, perché questa cerimonia e tutta l'edizione di quest'anno è dedicata ai funghi, ai lieviti e quindi di fatto al suolo e al sottosuolo, di cui sappiamo pochissimo, veniva spiegato ieri, ci siamo poco interessati, diciamo, invece alla vita del suolo. E cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno piantato, sotterrato in 25 paesi diversi 1000 paia di mutande bianche da uomo, ci tengo a sottolinearlo, tutte uguali, perché dopo 2 anni queste 1000 mutande in 25 paesi diversi sono state disotterrate, per capire come appunto batteri, funghi del sottosuolo e via di seguito avevano di fatto aggredito, sembra una parola un po' eccessiva, insomma, però interagito con questo con questa mutanda sotterranea.
1: Nelle foto si possono vedere, sì, diciamo, le degradazioni prodotte su queste, ecco, mutande. Facciamo una domanda al volo, perché abbiamo poco tempo, a Pia, sì, Viviani, sì. Le chiediamo di raccontarci anche come hanno coinvolto i cittadini, perché è stato un progetto di Citizen Science. So, Pia, tell us, Pia Viviani parla inglese nonostante il nome suoni italiano. How do you did you engage citizens in this project?
2: Hello everyone. Well, thanks to the underpants. They did the job for us, basically. If we would have asked people to bury a piece of cotton, I think no one would have taken part. That was the first thing.
1: E quindi ci sta dicendo Pia Viviani che è stato proprio grazie alle mutande. Se avessero chiesto ai cittadini di sotterrare un pezzo di cotone, magari non l'avrebbero fatto. Please go.
2: And then, of course, people had to know about the underpants. So we did a lot of media work. We wrote 2 different kind of media releases because we wanted 50% of farmers taking part in the project. And it's hard to gain farmers for such a fun science project. They may not be interested in spring when they have plenty to do.
1: E quindi sono riusciti a coinvolgere in questo numero di persone il 50% di agricoltori. Non era una cosa per niente scontata, ci sta dicendo Pia Viviani, perché il momento in cui farlo era la primavera, in cui ovviamente sono impegnati nella coltivazione dei terreni. Bye, Sara.
0: Giusto per chiudere e salutare anche i nostri ospiti. So actually, what did you win, Pia? Cosa si vince? Sappiamo che gli Ig Nobel vincono molti soldi. Un Ig Nobel premiato cosa vince? What did you win as a Ig Nobel laureate?
2: For myself, for me personally, or well, I won
0: a foot, sì.
2: A really nice fungi sì. Everywhere. Fortunately, it was out of plastic, so it didn't smell as much as it looked like it should smell.
0: Hanno vinto di fatto un piede, una statua con un piede pieno di funghi e una banconota di dollari zimbabwesi.
1: questo era il premio di quest'anno degli Ig Nobel 2026. Grazie davvero, Sara Zambotti, per averci raccontato da Zurigo questa cerimonia. Grazie naturalmente a tutti gli ospiti, grazie ai tecnici di Milano che ci hanno aiutato nella preparazione di questa appunto di questa diretta, e naturalmente a Giulio Salvatelli qui e a Beatrice Palazzoni per la regia. Radio 3 Scienza finisce qui, buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Benvenuti alle 12 minuti e 20 secondi all'appuntamento con il concerto del mattino. Arturo Stalteri al microfono, Gianluca Diana è in regia, vedo Giulio Salvatelli alla console, mentre Giovanna Natalini cura il concerto, ma c'è ancora da ricordare il telefono, il 3556 34296, che campeggia qui davanti al nostro schermo per ricevere i vostri sms, i vostri whatsapp. Oggi andiamo in chiesa, andiamo in una bella chiesa in Germania, la chiesa di San Giovanni di Itzhaker, per un concerto che si è tenuto lo scorso 28 febbraio grazie ad alcuni membri della Mahler Chamber Orchestra con Antoine Tamestit alla viola. Avvicineremo Johann Sebastian Bach ad artisti invece del Novecento, esempio nei primi due ascolti, perché infatti il primo blocco, diciamo, di ascolti di oggi vede in apertura un corale bachiano, Für deinen Thron trete ich hier mit, il corale della traduzione con la presente, mi avvicino al tuo trono, questo corale meraviglioso di Bach che evoca l'immagine di un trono divino dal quale, di fronte al quale una persona, forse alla fine della sua vita, viene chiamata: davanti al tuo trono ora vengo, o Dio, umilmente ti supplico, non distogliere il tuo volto benevolo da me, povero peccatore. E tra l'altro questo corale non è un caso che concluda anche l'arte della fuga, di cui parleremo più tardi. Dopo Johann Sebastian Bach, in questo caso versione per sola orchestra, appare Paul Hindemith, e qui siamo con la sua Trauer Musik che lui scrisse per viola e archi. Era un ottimo violista, tra l'altro, nel 1936, in memoria del re Giorgio V d'Inghilterra. Una pagina intima, commossa, che mette, diciamo, in molto rilievo la fase espressionista di Hindemith, che poi culminerà in altri lavori. Naturalmente pensiamo alla Matisse der Mahler, pensiamo all'Assassino, Speranza delle donne, pensiamo all'Operina per maionette, ma in questo caso c'è questa ascetica severità, questo stile quasi liturgico che poi emergerà in maniera ancora più piena negli anni successivi. C'è questa grande sapienza contrapuntistica, però Hindemith non è mai esasperato, non vuole dare prova di grande tecnica e riconquista comunque una sorta di armonia tonale che aleggia un po' in tutta la sua pagina. Pagina che si apre con un lento, un veloce, un ancora veloce, e poi anche gli usa il corale bachiano, Für deinen Thron trete ich hier mit sehr langsam, quindi molto lentamente. Antoine Tamestit alla viola con i membri della Mahler Chamber Orchestra, la durata è circa 9 minuti.

Da Johann Sebastian Bach a Paul Hindemith con il corale Davanti al tuo trono io vengo, in questa versione per orchestra, e poi Paul Hindemith e la sua Trauer Musik per viola e archi con Antoine Tamestita alla viola e i bimbi della Mahler Chamber Orchestra. Qualcuno ci scrive: Bach credeva in un Dio buono, per questo ha scritto musica divina. Noi altri invece. Beh, Bach credeva che Dio fosse il centro della sua esistenza, riteneva che il suo talento, la sua musica venissero da lassù. Non so quanto credesse che fosse realmente buono, ma era comunque una presenza imponente, forse anche spaventosa in certi momenti, perché buono e cattivo sono nostre definizioni e un Dio certo non può essere così riduttivo. Johann Sebastian Bach ancora in questa seconda parte del concerto, in questo caso legato a Alfred Schnittke, grande artista russo. Prima due momenti dall'Arte della fuga, l'ultima opera del maestro di Eisenach, che lui scrisse dopo l'offerta musicale, la lasciò incompiuta, l'opera 1080, quasi per tutti i pezzi non lasciò neanche le indicazioni sulla strumentazione. E noi vi proponiamo due momenti, Contrapunctus 1 e Contrapunctus 2, e dopo di Alfred Schnittke siamo invece con il monologo per viola e orchestra d'archi, un dialogo, perché parte come monologo ma poi si introduce un'altra persona che va a disturbare le riflessioni del protagonista. L'ascoltiamo ancora in questo caso, durate circa 26 minuti.

Ancora un incontro tra il passato e la contemporaneità, Johann Sebastian Bach, Contrapunctus 1 e 2 dall'arte della fuga, e Alfred Schnitt, che è il suo monologo per viola e orchestra d'archi, un monologo che poi diventa uno strano dialogo perché una figura immaginaria o forse interiore si introduce, quindi anche la tessitura musicale cambia molto. Brano non facile, ma di un artista di grande talento. Antoine Tamesit alla viola, con lui membri della Mahler Chamber Orchestra. Dunque, parlavamo di Johann Sebastian Bach ed eccolo ancora Bach, sempre con l'arte della fuga, che si presenta un po' come la prosecuzione dell'offerta musicale, l'opera precedente, quindi un'altra serie di variazioni contrappuntistiche, tutte basate su una stessa idea, tutte nella stessa tonalità. E come dicevamo, Bach non lasciò indicazione per quanto fosse, diciamo, da quali strumenti utilizzare, neanche l'ordine in cui dovevano essere eseguite. Poi morì prima di terminarla ed è un lavoro importante perché Bach sperimenta tutte le possibilità del carattere fugato. Lui non li chiama fughe, li chiama contrapunctus. E il breve tema iniziale si presta perfettamente proprio per questo, come fondamento, no? Per questa costruzione che è completamente regolare, completamente simmetrica. Bach è, non dimentica mai, eseguite, poi morì prima di terminarla, ed è un lavoro importante perché Bach sperimenta tutte le possibilità del carattere fugato. Lui non li chiama fughe, li chiama contrapunctus. E il breve tema iniziale si presta perfettamente proprio per questo, come fondamento, no? Per questa costruzione che è completamente regolare, completamente simmetrica. Bach non dimentica mai il ruolo della matematica nella musica, non dimentica mai questa sorta di costruzione che

tutto quello che lui scrive sembra sgorgare in maniera istintiva, naturale, senza alcun pensiero matematico e logico, che invece è sempre presente nella sua musica. Proprio l'opera comincia con un gruppo di fughe che presentano in tema in parte nella forma originaria e in parte invece nell'inversione. Anche in questo caso tutto funziona perfettamente. E poi abbiamo controfughe, fughe in stretto, quindi fughe che sono, presentano una o più sezioni del tema in successione molto molto rapida. Questa è un'altra straordinaria idea bachiana. E poi ecco forme aumentate, diminuite. Bach illustra varie ipotesi, fughe in due, con due temi, con tre temi, addirittura una fuga ciclopica, una quadrupla fuga, che è un momento altissimo. Gli strumenti, Bach non indicò, come dicevo, gli strumenti, probabilmente lui pensava a una tastiera, però ci sono versioni esempio per quartetto, per archi, in cui sembra che ogni suono, ogni melodia sia perfettamente allineata con l'altra, e quindi forse questo poteva essere un altro dei pensieri di Bach. Ascoltiamo ancora due momenti dall'Arte della Fuga, dal concerto della Mahler Chamber Orchestra nei suoi elementi con Antoine Tamestit, ovvero il contrapuntus terzo e il contrapuntus quarto, durata circa 8 minuti.

Contrapunctus terzo, contrapunctus quarto, siamo ancora con l'arte della fuga, BWV 1080, l'ultima opera di Johann Sebastian Bach rimasta incompiuta, e siamo ancora con i membri della Mahler Chamber Orchestra che offrono per chiudere il concerto ancora un preludio per corale, in questo caso ancora trascritto per orchestra, Wenn wir in Höchstein nöten, ovvero quando sei nelle estreme avversità, tu rivolgiti al Signore, Lui ti aiuterà. Questo è un corale che Bach scrive mentre a Weimar tra il 712 e il 717. Lui scrisse circa 20 cantate da chiesa in quel periodo, che sono molto particolari perché Bach si stava tra l'altro facendo notare molto come tecnico, come organista, come grande improvvisatore, e aveva quindi sviluppato questo modo di scrivere che sembrava sgorgare quasi dal nulla. In realtà poi era tutto molto pensato, molto caratterizzato anche dal suo pensiero matematico e anche religioso stesso. Quindi in quegli anni si rivolse molto verso questo nuovo tipo di cantata e comincia insomma a pensare, a costruire quello che sarà il suo stile. Si dice che molto spesso durante l'esecuzione delle cantate bachiane lui stesso fosse all'organo, questo non è sicuro, ma probabilmente era così, era sempre presente, e per dare anche il senso della continuazione di ogni momento. E questi inni erano sempre molto ben accetti e per i fedeli erano veramente una sorta di tocca sana. Allora ascoltiamolo, in questo caso ripeto una versione orchestrale, quando sei in estrema difficoltà rivolgiti al Signore, Johann Sebastian Bach con i membri della Mahler Chamber Orchestra, durata circa 4 minuti.

0: Johann Sebastian Bach, se ti trovi nelle avversità rivolgiti al Signore, membri della Mahler Chamber Orchestra, mi fa pensare a una canzone di Battiato, Fisiognomica, in cui a un certo punto dice: se ti senti male rivolgiti al Signore. Poi parla di razza umana come misero ruscello senza fonte. Guarda caso, ruscello, traduzione italiana della parola Bach, ma forse sono così i miei collegamenti. Comunque il concerto che si è tenuto il 28 febbraio 2026 nella chiesa di San Giovanni di Itzhaker in Germania, in cui è stato questo legame tra Bach, Paul Hindemith e Alfred Schnittke. Noi siamo giunti in chiusura dunque anche oggi per quanto riguarda il consueto appuntamento con il concerto del mattino, ma Radio 3 ovviamente vi tiene compagnia tutta la giornata. Intanto Arturo Staltri a questi microfoni vi ringrazia e vi saluta accanto a Gianluca, Diana in regia, Gabriele Cioni alla console e Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Tra poco appuntamento con Suona Luna e io tornerò, spero, il prossimo lunedì alle 9.30 con il primo movimento e poi concerto del mattino. Nel frattempo naturalmente vi auguro un buon venerdì, un buon sabato, una buona domenica, sperando che il caldo ci lasci respirare, altrimenti insomma in qualche modo ce la faremo anche lunedì mattina a essere qui con voi. A tutti un buon proseguimento su Radio 3.
1: A un mese dalla scomparsa, speciale La Lingua Batte, le parole di Guccini. Domenica 6 settembre con Paolo Di Paolo, linguisti, musicologi, poeti, filosofi, per un racconto corale del maestrone e dei suoi testi più amati. Le parole di Guccini, domenica 6 settembre alle 10.45 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.
2: Rai, Radio 3.
3: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
4: Suona Luna.
5: Ride la stella Aldebaran. Ride

0: Il cibo dell'amore. La musica è Shakespeare. Di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina.
0: A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Puntata trasmessa ad aprile 2022.
3: Eccoci qua, 13, 2 minuti, 17 secondi, Federico Vizzaccaro in regia, Fabrizio Paccione alla console, Guido Zaccagnini al microfono per l'ultima puntata di questo ciclo dedicato alla musica e a Shakespeare. Spero di aver scelto bene gli ascolti musicali di quest'oggi. Ho pensato, bene o male, non lo so, decidete voi, di concentrarmi su alcune figure femminili di cruciale importanza. Già ho parlato nelle puntate precedenti di personaggi quali Lady Macbeth, Giulietta, Caterina dalla Bisbetica Domata, Mrs. Ford e Mrs. Lander dal Falstaff, Miranda dalla Tempesta, ma tra tutte probabilmente le più celebri e celebrate sono Ofelia e Desdemona. Comincio dalla prima, toccata qualche giorno fa solo di straforo. Ecco, la sciagurata ragazza che, innamorata di Amleto ma da lui rifiutata, si getta nel lago e si lascia annegare per la disperazione. Ofelia, anzi Ofilia, scritto col PH, è una canzone scritta da Robbie Robertson che venne inizialmente incisa dal gruppo The Band e inserita nell'album del 1975 Northern Lights, Southern Cross. Northern Lights significa sì luci del nord, però spesso viene usata questa locuzione per dire l'aurora boreale, Southern Cross, la croce del sud. Il testo narra dei tentativi del cantante di ritrovare la sua Ofelia, che però ha lasciato la città apparentemente di fretta. Stephen Butler, uno studioso shakespeariano, ritiene che il nome Ofelia sia qui riferito più che all'Amleto, alla relazione di Otello con Desdemona. Lui moro, lei bianca, alla luce appunto della diversità del colore della pelle che avrebbe costretto la protagonista della canzone di Robertson a una fuga precipitosa per motivi razziali. Boards on the windows, male by the door, what would anybody leave so quickly for? Ophelia, where have you gone? The old neighborhood just ain't the same. Nobody knows just what became of Ophelia. Finestre sbarrate, la posta davanti alla porta. Perché qualcuno dovrebbe partire così in fretta? Ophelia, dove sei andata? Il vecchio vicino di casa nemmeno lo sa. Nessuno sa che cosa sia capitato a Ofelia. Ditemi, che cosa è andato storto? È stato qualcosa che ha detto qualcuno?

dall'Ophelia cantata da The Band a Richard Strauss, il quale compose nel 1918 Drei Ophelia Lieder, tre Lieder di Ophelia, opera 67, che a margine comprende anche tre Lieder dal Westöstliche Divan di Goethe. Sembra che a Strauss non andasse granché di comporre questi Ophelia Lieder, ma che vi fosse obbligato per contratto. Con l'editore berlinese Bothe und Bock nel 1906 si era impegnato per la produzione di sei nuovi Lieder, ma a quel tempo il compositore bavarese aveva perso interesse, sia pure temporaneamente, nella forma del Lied, e Strauss perciò tendeva a rimandare la scadenza della consegna fino a che l'editore si stufò e minacciò di ricorrere al giudice. Gioco forza, il debito dovette essere onorato e vennero fuori questi tre, ovvero sei nel complesso, insomma tre dedicati a Ophelia Lieder, e questi i rispettivi incipit: Wie erkenne ich mein Treuliebe vor Ender nun? Come riconosco l'amore mio da un altro? Dal suo cappello a conchiglia, dallo scettro e dai suoi sandali. Guten Morgen, es ist Sankt Valentinstag, so früh vor Sonnenschein, ich junge Maid am Fensterschlag will euer Valentin sein. Buondì, è il giorno di San Valentino, presto, prima di giorno io fanciulla alla finestra mi metterò affinché tu mi ricordi il giorno di San Valentino. E poi il terzo: Sie trugen ihn auf der Bahre bloß leider, ach leider, den Liebsten. Manche Träne fiel in des Grabes Schoße, fa wohl, meine Taube. Sulla bara lo portarono scoperto, ahimè, ahimè, il beneamato. Molte lacrime caddero sulla sua tomba. Addio, addio, mio Colombo. Ascoltiamo allora il terzo, basato sul testo cantato da Ofelia, nella scena quinta del quarto atto della tragedia. Shakespeare suddivise i versi in tre interventi, di cui Strauss utilizzò il primo, un paio di versi del secondo e il terzo. E li ascoltiamo nella ineguagliabile esecuzione della signora Elisabeth Schwarzkopf, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons.

Beh, che voce. Se non è un regalo di Pasqua questo, ditemi voi che cos'è un regalo di Pasqua. Elisabeth Schwarzkopf, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons, era questa Siegfried in Auf der Bahre Blues, ultimo degli Ophelia Lieder di Richard Strauss. Volevo ringraziare Patrizio, Carlo, Franca e tutta la famiglia genovese di Franca. Adesso abbiamo ancora lo stesso testo, Siegfried in Auf der Bahre Blues, su cui si cimentò Johannes Brahms nel 1873, componendo i Fünf Ophelia Lieder, cinque Lieder di Ophelia, utilizzando la traduzione tedesca dell'Amleto di Friedrich Schlegel e Ludwig Tieck. Il Lied è brevissimo, già che Brahms del testo originale utilizzò solo i primi versi, peraltro rimaneggiandoli del primo dei tre interventi previsti da Shakespeare. Si tratta di accenni, di brevi suggestioni, tant'è che il compositore non attribuì loro un numero d'opera, ma nel suo catalogo figurano come WOO maiuscola, cioè lavori senza numero d'opera, numero 22, il che non stupisce se pensiamo che nelle stesse settimane Brahms andava ultimando la sua prima soffertissima sinfonia, la quale, va detto, ha ben altro peso rispetto a queste paginette. Non solo, ma poco prima di entrare in diretta il Bieco Vizzaccaro mi avvertì di una cosa che non sapevo, e cioè che di questo testo brahmsiano esiste una versione tronca. In alcuni casi viene prolungata la parte pianistica, tant'è che dura o circa 30 secondi o circa 60 secondi. Noi l'ascoltiamo nell'esecuzione di Jesse Norman, accompagnata al pianoforte da Daniel Barenboim.

Ecco, tutto qua, però come curiosità forse valeva la pena essere proposta. Jesse Norman accompagnata da Daniel Barenboim nel quarto di cinque Ofelia leader di Johannes Brahms. Grazie Maria Grazia, Gualtiero, Elisabetta, forse se ho tempo dopo le rispondo, Daniela e va bene. Poi c'è anche chi suggerisce l'Ofelia di Petrolini, no? Quello è il monologo di Amleto, che è straordinario, che finisce ma se può sapere che voleva Amleto, però questo ve lo consiglio di andare a sentire su YouTube. Andiamo avanti, dopo Brahms un musicista che con lui ebbe rapporti difficili, anche se inizialmente animato dalle migliori intenzioni, Franz Liszt, il quale nel 1858 compose il poema sinfonico Amleto, dedicandolo all'amata Caroline Sein Wittgenstein. Scritto nel 58, fu però eseguito per la prima volta solo nel 1876, il 2 luglio, a Sondershausen, sotto la direzione di Max Erdmannsdorff. Amleto è il decimo dei 13 poemi sinfonici ed è pervaso naturalmente da un'atmosfera cupa, lugubre, anche se a tratti interrotta da sezioni serene e liriche, forse a evocare la figura della dolce e ingenua Ofelia. E d'altronde è piuttosto difficile trovare barlumi, non dico umoristici, ma anche solo di serenità nel corso dell'intero dramma shakespeariano. Ecco, faccio un brevissimo resumé dei decessi. Ofelia, figlia del ciambellano di corte Polonio, è rifiutata da Amleto, che pure la ama, e dopo che Amleto le ha consigliato di farsi fuora elegantemente, si uccide gettandosi in un lago, quindi bene o male Amleto è responsabile della sua morte. Claudio, zio di Amleto e assassino del proprio fratello, del fratello di Claudio, e quindi del padre di Amleto, è ucciso dal nipote. Prima da lui trafitto con la spada e poi obbligato a bere il veleno che egli stesso, cioè Claudio, aveva preparato per appiopparlo al nipote, e siamo a due. Gertrude, madre di Amleto, divenuta moglie del cognato dopo la morte di Amleto padre, già perché anche il padre di Amleto, tanto per gradire, si chiama Amleto, muore bevendo per sbaglio il veleno che Claudio aveva preparato per Amleto, ma da lui rifiutato. Perciò, di nuovo, anche se indirettamente, è Amleto il responsabile della sua morte. E tre. Polonio, il ciambellano, nascosto dietro una tenda per spiare Amleto, è ucciso da lui che l'ha scambiato per Claudio. E quattro. C'è poi Laerte, figlio di Polonio e fratello di Ofelia, che muore nel duello con Amleto, duello sollecitato malvagiamente da Claudio. Costui ha fatto intingere la spada di Laerte nel veleno, ma nel corso dello scontro i due si scambiano le armi ed è così che Laerte muore essendo stato ferito dall'avversario. E cinque. E infine Rosencrantz e Guildenstern, i compagni di studio di Amleto, che sono stati convocati da Claudio anch'essi per spiare le sue mosse. I due vanno con Amleto in Gran Bretagna portando una lettera scritta, ça va sans dire, da Claudio, in cui è scritto che il latore della missiva dovrà essere decapitato appena arrivato. Ma Amleto legge la lettera e sostituisce il suo nome con quello degli amici traditori, e quindi sono loro ad essere giustiziati. Di nuovo, anche se indirettamente, Amleto è responsabile della loro morte. E 6 e 7. E infine Amleto stesso, che muore in quanto anch'egli infilzato con la spada dalla punta avvelenata nel corso del duello con Laerte. E 8. Insomma, una carneficina. Ditemi voi se c'è un motivo, un solo motivo per stare allegri. Ascoltiamo la conclusione dell'Amleto di Franz Liszt, eseguita dalla London Philharmonic Orchestra, diretta da Bernard Haitink.

Ed era questa la parte finale del poema sinfonico Amleto di Franz Liszt, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione della London Philharmonic Orchestra diretta da Bernard Haitink. Grazie a coloro che stanno scrivendo, a Marika, a Daniela, Anna, Adriana, Fabio da Palermo, dice: ma la barcaccia? Non, nessuna paura, Fabio, la barcaccia torna da lunedì prossimo, sempre dalle 13 alle 13.45. Oggi è l'ultima puntata del ciclo Il cibo dell'amore, e dopo tante Ofelie passiamo a Silvia, personaggio per la verità non così famoso, che compare nei Due gentiluomini di Verona, e i due gentiluomini del titolo sono Valentino e Proteo. Valentino lascia Verona per recarsi a Milano, dove scopre ben presto di essersi innamorato di Silvia, una dama aristocratica che non è per nulla contraria ai suoi favori. Proteo più tardi visita Valentino, lasciando la sua fidanzata Giulia a Verona, e anche lui si innamora di Silvia. Ecco, siamo un po' al rovescio del Midsummer Night's Dream, del Sogno di una notte di mezz'estate. È il classico triangolo amoroso, però che si complica quando Giulia, che sarebbe la ragazza lasciata a Verona, travestita da uomo, giunge inaspettatamente a Milano. La commedia si conclude con un teso confronto in una foresta, dove Proteo cerca di abusare di Silvia. Valentino la salva, però poi, siamo in pieno femminismo, la concede a Proteo in nome della loro amicizia. Sì, appunto, non politicamente corretto, ma chi se ne importa. Proteo rifiuta e torna da Giulia, da cui il lieto fine, almeno in apparenza. Poi c'è una trama comica secondaria, cioè anche il servo di Valentino, che si chiama Lancetta, trova l'amore in una ragazza di umili origini, della quale, come gli viene rivelato in un comico panegirico, i difetti superano di numero i capelli. Schubert nel 1826 compose un Lied intitolato Ann Silvia, scritto con la prima I che è una Y, sul testo shakespeariano tradotto in tedesco da Edward von Bauernfeld. Tanto per cambiare, sublime come sublime è la sua esecuzione da parte della signora, e questo è il mio secondo regalo pasquale, Elisabeth Schwarzkopf, accompagnata a pianoforte da Jeffrey Parsons.

Era questo il Lied An Silvia di Franz Schubert, cantato dalla signora Elisabeth Schwarzkopf, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. Dopo tante Ofelie, Silvia, adesso Desdemona. Desdemona in maniera mediata. Parliamo di Antonin Dvorak, il quale ha scritto un'ouverture da concerto intitolata Otello, con l'H Otello, opera 93. Fu eseguita per la prima volta il 28 aprile 1892 ed è la terza tessera di un trittico che si intitola Priroda Zivota Laska, natura, vita e amore. Fu diretta appunto nel concerto di congedo di Dvorak che tenne a Praga prima di partire alla volta degli Stati Uniti. Forse di questi tre tasselli solo il Carneval è diciamo così, quello che normalmente viene eseguito, però a maggior ragione sentiamo la parte finale di questo Otello, ripeto, ouverture da concerto di Antonin Dvorak.

Ed era questa la parte conclusiva dell'ouverture del concerto di Antonin Dvorak intitolata Otello, l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da István Kertész. Grazie veramente dei numerosissimi messaggi che stanno arrivando. Mi dispiace Tilde, oggi l'ho delusa con la programmazione, pazienza, e chiedo scusa anche a Anthony per le mie defaillance di la pronuncia inglese. Comunque per il resto grazie davvero. Allora, dicevo, il regalo finale di questo ciclo è un regalo personale, ma in che senso? Nel senso che io amo moltissimo il pezzo che sto per proporvi. Siamo addirittura d'arrivo. Come promesso, sto a proporvi un ascolto tratto da un'altra volta da una commedia che ritengo tra le più gustose, divertenti dell'intero catalogo shakespeariano, Much Ado About Nothing, molto rumore, molto trambusto per nulla, divenuta nelle mani di Hector Berlioz Beatrice e Benedict, Beatrice e Benedetto. Di Beatrice e Benedict nel corso della quinta puntata presentai la canzone Sigh No More Ladies, ma se torno a parlarne avendolo per di più scelto per concludere in bellezza questo ciclo è perché ritengo che in quest'opera ci sia un brano di rara felicità creativa, arrivato quasi in extremis al termine della parabola compositiva del musicista francese. L'occasione per scrivere quest'opera fu la commissione da parte del direttore del Casino di Baden-Baden, Edouard Benazet, il quale intendeva arricchire l'offerta, chiamiamola turistico, terapeutico, culturale della cittadina del Baden-Württemberg, che sarebbe nella regione sud-occidentale della Germania. Berlioz vi lavorò dal 60 al 62 ed è questa l'ultima sua opera, a parte un paio di rifacimenti di poco conto. Nuit paisible et serene, notte calma e serena. La luna, dolce regina, che si libra sorridendo. Gli insetti del prato nell'erba fiorita che fanno segreto rumore. Filomena che canta ai mormori del bosco lo splendore della sua voce, la rondine fedele che accarezza sotto i tetti il suo nido con emozione. Ecco, ora ditemi, dopo aver ascoltato questo pezzo, se non lo potete considerare un precedente più che significativo della Belle Nuit, vale a dire della Barcarola dei racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach. Le voci femminili, Eosille, il contralto Ellen Watts, Ero, soprano Christiane Dapierre. La London Symphony Orchestra è diretta questa volta da Sir Colin Davis.

così si conclude questo meraviglioso duetto da Beatrice Benedicte di Hector Berlioz, Nuit paisible et serene. L'abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Ellen Watts e di Christiane Dampierre con la London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis. Era questo il mio regalo pasquale, spero che sia stato apprezzato. E qui chiudiamo. E così si conclude questo meraviglioso duetto da Beatrice Benedicte di Hector Berlioz, Nuit paisible et serene. L'abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Ellen Watts e di Christiane Dampierre con la London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis. Era questo il mio regalo pasquale, spero che sia stato apprezzato. E qui chiudiamo. Io voglio ringraziare tutti coloro che si sono alternati alla console oggi: Fabrizio Paccione, Francesco

0: Zaccaro, impeccabile, come sempre. Grazie a tutti, a risentirci presto da Guido Zaccagnini.
1: Un motivetto da ballare.
2: Rai, Radio 3.
3: Quest'estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
4: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
5: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
6: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
5: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 13 e 45.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: L'Europa modello da seguire, messaggio del presidente Mattarella al forum di Cernobbio. Dall'Unione successi indiscutibili, per questo osteggiati, servono decisioni tempestive.
4: Governo Meloni, record di longevità, la Premier, abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, rafforzare la sicurezza, gestire i conti pubblici con serietà. Le opposizioni, solo propaganda.
3: Il rapimento, le chiamate d'aiuto dal bagagliaio, la morte, femminicidio, suicidio a Barberino del Mugello, Lorena Isceri gettata dal cavalcavia dall'ex compagno che poi si è tolto la vita.
4: Fragilità e giovinezza, la mostra di Venezia nella sezione Orizzonti è il giorno de La città dei vivi, film di Edoardo Gabriellini sull'omicidio del 22enne Luca Varani.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. Il ritorno delle politiche di potenza, la crisi dell'ordine multilaterale e la necessità di un'Europa più forte sono i temi al centro del messaggio inviato dal presidente Mattarella per l'apertura del forum di Cernobbio.
5: In un frangente storico delicato come quello attuale è l'Europa il modello da seguire. Ne è convinto il presidente Mattarella, che nel suo messaggio per la platea di Cernobbio sottolinea come sia proprio l'Unione la manifestazione più eclatante della ricerca di valori comuni di fronte a chi vuole solo far prevalere la logica del più forte. Non tutto a Bruxelles funziona, però il capo dello Stato invita a necessari e urgenti cambiamenti nella composizione, nella tempestività delle decisioni e nelle priorità. Eppure, anche così, l'Europa ha saputo assicurare prosperità ai suoi successi. Osserva, sono indiscutibili e forse per questo osteggiati. La sua attrattività è intensa e vitale. Non parla apertamente di dazi, Mattarella, ma avverte che gli accordi di libero scambio rappresentano modelli alternativi a politiche di potenza e logiche di conflitto. Di qui l'auspicio a mettere da parte gli indugi e l'invito all'Unione ad abbandonare ruoli difensivi e a giocare un ruolo attivo per tornare a far prevalere la pace. Valentino Russo, GR3.
4: Restiamo a Cernobbio, che anche quest'anno riunisce i grandi nomi della finanza e della politica nazionale e internazionale. L'inviato.
6: Le prime parole qui da Cernobbio sono rivolte all'Europa, ai risultati economici e civili ottenuti in questi decenni e non solo agli obiettivi falliti. Lo ripete l'amministratore delegato di Tea Group, che organizza il forum, Valerio De Molli, che parla di potenza gentile.
7: Non una potenza debole o ingenua, ma un modello capace di combinare forze economiche e tecnologia, sicurezza, apertura, welfare, sostenibilità e rispetto della persona.
6: Poi c'è il nodo della competitività che anima i confronti della giornata. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, sottolinea i miglioramenti fatti, nonostante la delicatezza di alcune crisi industriali. Parla di un PIL 2026

0: che supererà le previsioni e annuncia nuovi interventi sulla robotica.
1: Intendiamo fare un pacchetto di misure che incentivi ulteriormente l'innovazione nel nostro paese, soprattutto nella robotica industriale e nell'utilizzo degli umanoidi.
0: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR3.
2: Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. Alle celebrazioni in serata a Bari da Fratelli d'Italia anche la Premier.
3: Sarà un discorso soprattutto sulla stabilità, quello con cui Giorgia Meloni chiuderà la festa di Bari, festa che celebra il record di longevità del governo, un risultato rivendicato in primo luogo sul fronte politico. Da oggi, scrive la Premier sui social, i tre governi più longevi della Repubblica sono di centrodestra. Sul fronte delle politiche interne, la Presidente del Consiglio ricorderà l'aumento dell'occupazione, con oltre 1 milione di impiegati in più dal 2022, il taglio delle tasse a favore dei redditi molto bassi, i decreti per la sicurezza e le misure contro l'immigrazione irregolare. È la stessa Giorgia Meloni a riconoscere che c'è comunque ancora da fare, a cominciare dalle riforme costituzionali in stallo dopo lo stop col referendum sulla giustizia. La stabilità viene letta anche in chiave di credibilità dell'Italia all'estero, oltre 140 le missioni internazionali in questi 1413 giorni. La festa si apre alle 18, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini parteciperanno in videocollegamento. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
4: E proprio su quanto fatto dal governo in questi 4 anni è botta e risposta tra maggioranza e opposizioni.
5: Record e risultati. Fratelli d'Italia a Bari innanzitutto per ricordare quanto fatto dal governo. Giovanni Donzelli.
6: In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese. Adesso avanti fino alla fine della legislatura.
5: Nel centrodestra Forza Italia sottolinea il proprio contributo per il taglio delle tasse e la Lega il ruolo svolto su autonomia e sicurezza. 4 anni buttati, dicono le opposizioni, il PD punta il dito sul peggioramento delle condizioni di vita tra salari, bollette e sanità, tradite le promesse l'affondo dei 5 Stelle. Giuseppe Conte.
7: Un caro inflazione, un caro bollette, carburante alle stelle, le buste paga molto leggere, troppo leggere, e questo governo si caratterizza solo quindi per tasse e propaganda.
5: Italia Viva parla di rincari, crollo della produzione industriale, ultimo posto nel G7 per spesa sanitaria, e Carlo Calenda Azione evidenzia bene conti spread e Ucraina, male politica energetica e investimenti in difesa. Oggi la Puglia, domani Palazzo Madama, dove si tornerà a parlare di legge elettorale. Al lavoro per garantire stabilità politica, assicura la maggioranza. Temono di perdere, cambiano le regole del gioco, la replica dei progressisti. Francesco Macaro, GR3.
2: Gli esteri, la guerra in Ucraina dopo l'ennesima notte di attacchi incrociati con 3 vittime a Dnipro e Odessa e il bombardamento su un impianto petrolifero russo a Sochi, si riaprono spiragli di trattative per la fine del conflitto. La corrispondente da Mosca.
8: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile, i contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Per il presidente russo però a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
4: E sul timore di possibili ingerenze russe, in Italia i servizi segreti sono al lavoro per tutelare il voto alle prossime elezioni. E il direttore generale del DIS, Dipartimento di Informazione e Sicurezza, Vittorio Rizzi, assicura che sono state messe in campo misure specifiche in accordo con il COPASIR.
2: Stati Uniti, Iran. Il presidente Trump continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz. Per il suo vice, J.D. Vance, la guerra non finirà prima delle elezioni di midterm. L'Oman avrebbe intanto respinto la proposta iraniana per la gestione congiunta dello stretto. La corrispondente da Istanbul.
9: Il 25 agosto scorso il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva dichiarato di collaborare con l'Oman per la creazione di un corridoio di navigazione temporaneo attraverso lo stretto di Hormuz e per lo sminamento congiunto del percorso, affermando di avere concordato la prosecuzione delle discussioni per regolare la navigazione in modo permanente in futuro. Ma l'Oman avrebbe respinto la proposta iraniana di concordare la gestione del passaggio attraverso le acque di Hormuz. Lo riporta il quotidiano statunitense New York Post, che cita fonti governative della regione. Teheran ribadisce che Hormuz riaprirà solo dopo il via libera dei Pasdaran e quando Washington tornerà a rispettare gli impegni del memorandum di Islamabad. Intanto prosegue il blocco navale imposto dagli Stati Uniti e l'esercito iraniano rivendica attacchi con missili e droni a basi statunitensi in Kuwait ed Emirati. Tutta la regione è preoccupata per il rischio di una nuova escalation. Ma la diplomazia non si ferma. Proprio in queste ore si stanno intensificando i contatti tra l'Iran e i paesi mediatori per tornare a sedersi al tavolo delle trattative. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
4: Carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Intanto allarme da parte di alcune compagnie aeree. Ryanair annuncia una drastica riduzione della programmazione invernale. Se il costo del carburante rimarrà così alto, partiranno 10.000 voli in meno e le tariffe aumenteranno.
2: Medio Oriente, nel Libano del Sud, le forze di difesa israeliane annunciano di aver preso il controllo della zona montuosa di Ali Taher, dove era stata segnalata la presenza di un tunnel controllato da Hezbollah, che però smentisce. E continuano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza, ucciso un palestinese e 3 feriti a Khan Yunis. L'esercito di Tel Aviv rivendica di aver eliminato un altro dei dirigenti di Hamas responsabili della strage del 7 ottobre 2023.
4: La cronaca, un altro tragico caso di femminicidio-suicidio accaduto all'altezza di Barberino del Mugello. La procura di Firenze ha ricostruito le ultime ore di Lorena Isceri, la donna lanciata dal viadotto della 1 dall'ex compagno.
10: Una telefonata fatta al 112 mentre era chiusa e legata nel bagagliaio dell'auto. Questa l'unica speranza di Lorena Isceri, 45 anni, quando il suo ex fidanzato, Federico Vella, 36 anni, dopo averla aspettata in garage a Firenze, la imprigiona nel baule del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada 1. Quando Federico sente la voce di Lorena dal baule, si ferma, scende, la prende e al cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Vella col suo cellulare scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti che arrivano sul posto, si getta anche lui di sotto. Lorena lo aveva lasciato un mese fa, dopo 2 anni di una relazione burrascosa. I familiari della vittima hanno dichiarato che Lorena era spaventata da lui, ma nessuno immaginava questo epilogo. Simona Decina, GR3.
2: Una sequenza impressionante di violenza su cui interrogarsi e riflettere. Ascoltiamo Davide Lazzari, presidente dell'Osservatorio Benessere Psicologico e Salute.
11: Io credo che sia necessario dare un nome anche a queste situazioni che molto spesso vengono chiamate o paragonate a delitti d'amore, amori malati, eccetera. L'amore non ha niente a che fare con queste cose. Siamo di fronte a una violenza di possesso, qualcosa in cui l'altro ritiene che l'altra persona sia in qualche modo di sua proprietà, una sua stampella e deve necessariamente far parte della sua vita.
4: Cinema, la mostra di Venezia nella sezione Orizzonti, uno dei film più attesi della stagione, La città dei vivi, mentre il concorso oggi parla francese e giapponese. L'inviata.
12: Fragilità sembra essere la parola d'ordine di questa giornata al Lido di Venezia, quella del reduce del Vietnam, del film giapponese di Tsukamoto con Jeffrey Rush, I ragazzi di 15-18 e Place to Heal, girato da Cédric Kahn nel reparto psichiatrico per adolescenti di un ospedale, primo film francese in concorso, e poi c'è il racconto bellissimo della città dei vivi, la storia di Luca Varani, ucciso a poco più di 20 anni. Il regista Edoardo Gabriellini, che a Venezia debuttava da attore in Ovo Sodo 30 anni fa.
13: La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto, stringere il campo e andare nell'intimità in un racconto che potesse guardare, mi auguro, con meno giudizio possibile, come è facile inciampare a quell'età.
14: Lascio scuola, prof.
12: Valerio Mastandrea, perfetto, nel ruolo del padre.
15: Stare in questa storia con il pudore, la forza, i silenzi, i tempi sbagliati di una frase, eccetera, perché interrotta dal dolore, che è una storia di sofferenza alla fine.
12: La città dei vivi, oggi in gara ad Orizzonti, nelle sale italiane dal 1 ottobre. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
4: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Giovanni Leporale e Stefano Velli. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
14: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Buon pomeriggio, bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.59, 25 secondi. Milioni di cittadini si sposteranno oggi lungo la rete viaria nazionale per i rientri estivi. Previsti rallentamenti e criticità soprattutto nel pomeriggio e in serata. Al momento il traffico però è già intenso verso i confini. Al traforo del Monte Bianco code allo svincolo piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur e in A9 Lenate Chiasso code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Le altre notizie ci portano sulla 15 Parma La Spezia, 2 km di code tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia a causa di un incidente. In A1 tratto Firenze-Roma, tratto Toscano tra Incisa-Reggello e Firenze Sud in direzione del capoluogo toscano, 4 km di code per un veicolo fermo. In A14 Ancona-Pescara tratto Marchigiano tra Grottamare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara, 5 km di code e poi criticità ancora sulla 16 Napoli Canosa tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli, ancora 6 km di code a causa di un incidente, anche se in risoluzione, che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti all'interno della galleria Monte Miletti. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata cielo sereno su gran parte del paese, con le nubi sull'Appennino calabrese e sulla Sicilia orientale che vanno dissolvendosi definitivamente. Domani, sabato 5 settembre, altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
3: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
4: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
5: Luoghi.
6: La prima festa dell'unità a Mariano Comense, con Anna Tonelli.
7: Erano sparsi in questo bosco di Mariano che era chiamato il Casino del Porta. L'impressione che mi ha fatto più di tutti erano i camion che arrivavano da Sesto, San Giovanni, camion pieni di gente con sulle banchette seduti di dietro, tutti gli operai della Breda, della Falck e della Marelli, le tre industrie che allora a Sesto San Giovanni. Arrivavano fuori questi operai e sono loro che hanno impiantato, lui ha detto di Mariano, ma che hanno impiantato i padiglioni più belli e più grossi, sono stati questi operai. Io mi ricordo ancora negli occhi il padiglione della Breda, che era sicuramente il migliore, perché ognuno si costruiva il proprio padiglione.
8: Quello che ha impressionato era appunto la quantità, l'enormità della gente, anche se a Mariano si era un po' abituati, perché il martedì, giorno del mercato di Mariano, su Mariano convergevano da tutte le parti, da Carugo, tutti i paesi intorno. Però quel giorno lì, io abitavo verso la zona dell'ospedale, una processione continua a piedi, in bicicletta, che veniva da tutte le parti, perché allora venire da Monza a Mariano in bicicletta era una normalità, quindi è proprio una fila in continuazione, per non dire poi dalla stazione, che lì l'ho vista bene, arrivavano quei treni che scaricavano una massa di gente tutta diretta a piedi poi dalla stazione su là.
9: Le testimonianze che avete appena sentito raccontano la prima festa nazionale dell'unità, che si svolge il 2 settembre del 1945 a Mariano Comense. Ancora appunto non si chiama ufficialmente la festa dell'unità, ma Scampagnata era il primo esempio. È una festa sostanzialmente di tre giorni, dal sabato sera dell'1 settembre fino al lunedì del 3, anche se la centralità della festa è da attribuire alla giornata di domenica 2 settembre. La data e il luogo scelto non sono casuali, e partiamo proprio dal luogo, Mariano Comense. Perché si fa la prima festa dell'unità a Mariano Comense? ma in realtà la prima scelta sarebbe stata Milano, ma Milano è una città semidistrutta dalla guerra e quindi era necessario un luogo più o meno che fosse intatto rispetto ai bombardamenti, dove le strade di comunicazione e la ferrovia erano ancora funzionanti e soprattutto che era dotato di uno spazio, in questo caso un bosco, che doveva poi contenere le strutture idonee alla festa. Quindi Mariano Comense si sceglie per questa motivazione. E il secondo motivo è perché una festa, e soprattutto la data della festa, settembre 1945. Cioè siamo durante la prima estate libera dal ventennio fascista, in un clima in cui c'era bisogno di distensione, di allegria dopo i lutti della guerra, dopo le oppressioni del fascismo. E le memorie dei superstiti raccontano proprio come fosse molto forte il desiderio di felicità per allontanare appunto gli incubi della guerra e del ventennio fascista. E già appunto nella manchette dell'Unità, del giornale che pubblicizza questa scampagnata, c'è scritto la festa gioconda del nostro popolo, a sottolineare proprio quanto ci fosse un bisogno di dimenticare quelli che erano stati i problemi così forti fino a quel momento patiti dalla popolazione. Da dove arriva l'ispirazione, diciamo così, di questa festa?
5: Sous les arbres du bois de Vincennes, on n'a jamais vu tant de monde à la fois. Dans les deux villages de stand dressés par la fête de l'humanité, des foules se pressaient. Et dans les tribunes, on remarquait Marcel Cachin, Maurice Thorez, Jacques Duclos et des uniformes soviétiques. En fait, des centaines de milliers de Parisiens se trouvaient rassemblés.
9: Arriva dai cugini francesi, no? In cui appunto molti di coloro che avevano trovato rifugio nella Francia avevano partecipato alle famose feste dell'Humanité, in cui era stato allestito anche un banchetto riservato proprio al giornale italiano L'Unità. Nella stessa versione clandestina che poi veniva nascosta, appunto siamo negli anni 30, negli anni della clandestinità, nei doppi fondi delle valigie per essere poi riportati come copie in Italia. Ed era una festa utile per ritrovare la comunità comunista, come all'epoca veniva definita. E già appunto da questa prima scampagnata sono evidenti le caratteristiche precipue della festa, appunto all'insegna del divertimento, dell'allegria. I balli, il cibo, che è una componente fissa, i canti, lo sport, le competizioni sportive e la lotteria. In questo primo appuntamento la componente squisitamente politica, che invece poi acquisterà maggior spazio negli anni successivi, è invece in secondo piano. Il comizio, che è il tradizionale appuntamento di chiusura della festa, non viene neanche segnalato nel programma, ma ci si limita a sottolineare la presenza di alcuni leader del partito, come Luigi Longo, che faceva parte della direzione, di Giorgio Amendola, che in quel momento è sottosegretario alla presidenza, e poi di Giancarlo Paietta, che è direttore appunto dell'Unità. E non significa che la politica non sia importante nella prima scampagnata Mariano Comense. Certo, è sempre tutto legato all'impostazione del Partito Comunista che vuole uscire da quelle che sono le segreterie tradizionali e anche gli anni durissimi della clandestinità. Ma proprio per questo è forse un elemento di grande calcolo politico il fatto di non far prevalere la politica parlata rispetto al divertimento e all'aggregazione. Quelli che sono sempre riconosciuti come i grandi leader, quelli in grado appunto di mobilitare le masse, in questo caso fanno quasi un passo indietro per dare spazio ai volontari, per dare spazio a tutti coloro che capiscono che quel momento è così importante anche dal punto di vista politico. Il Partito Comunista, a partire da Togliatti stesso, fa una sorta di autocritica nel non aver utilizzato l'elemento aggregativo come appunto motore di adesione delle masse. Togliatti scrive le famose lezioni sul fascismo partendo proprio da qui, cercando di far capire quanto il fascismo è stato violenza, oppressione e impedimento di ogni libertà di parola e di espressione politica, ma ha avuto una grande capacità di saper organizzare il consenso, anche proprio a partire dall'uso, chiamiamolo politico, del tempo libero, no? Quindi lo sport, i giochi, appunto le competizioni servivano proprio per distendere gli animi e nello stesso tempo per aggregare le grandi masse. Togliatti prende appunto questo, l'unico esempio possibile dal fascismo e dalla sua capacità di aver affascinato, coinvolto le masse, e da lì riparte per un'idea nuova appunto di aggregazione, un'aggregazione sul piano appunto del riconoscimento dei valori e degli ideali e che appunto nelle feste diventava assolutamente centrale, quindi un uso politico diremmo oggi del tempo libero.
10: Una canzone che mi ricordo, che mi suona nelle orecchie, la dico, poi la togliete: e quando i preti daranno la resa andremo in chiesa a pregare lì, con la bandiera rossa e il fiaschetto del vin andremo in chiesa a pregare lì. Poi toglietela, perché me la ricordo come fosse ieri e la cantavo anch'io, perché io, abitando all'inizio della strada che portava fuori nei boschi, eravamo lì un gruppo di ragazzi, arrivavano i camion, li fermavamo, salivamo anche noi su chiave in mezzo a tutti questi operai scatenati, tutti di sinistra in un modo,

0: L'obiettivo immediato della festa è quello di attirare visitatori non solo del paese, ma anche che arrivavano da fuori proprio per i motivi che vi dicevo prima, no? Per avere dei collegamenti idonei. E tanto poi che vengono previste delle corse speciali di treni e delle tranvie interurbane. A un prezzo speciale di 20 lire per un biglietto di andata e ritorno. L'altra caratteristica fondamentale di questa prima festa, anche qui che diventa un aspetto poi decisivo per tutte le altre, è la presenza dei volontari, cioè di coloro che devono allestire il villaggio della festa stessa. E quindi ci sono varie sezioni impegnate proprio ad allestire questi vari spazi che prendono i nomi un po' dei padri nobili del comunismo come Gramsci o Lenin o con i nomi dei partigiani antifascisti che avevano combattuto durante il ventennio. E ciascuna sezione si occupa di un settore. La Magneti Marelli si adopera per costruire il giornale murale che serviva un po' per dare quasi una sorta di controinformazione con dialoghi, disegni e vignette che spiegavano la politica contemporanea. La Caproni che si occupava dell'orchestra musicale. La sezione Falca del Banco dei Salami e del Ring per gli incontri di boxe e infine la Meda che allestiva le pedane del ballo. Lo stesso cronista dell'Unità che era arrivato il giorno prima della festa rimane impressionato da questa capacità organizzativa dei militanti. E scrive in un articolo divertente, anche molto interessante, che passavano camion, automobili, motociclette, motocarri, con sopra, lui scrive, ogni razza di roba. C'erano tonnellate di frutta, botti mastodontiche di vino, sedie, tavoli, scaffali, libri e soprattutto, le pedane del ballo. Quindi abbiamo una descrizione, una cronaca di qualcosa che non era mai avvenuto e che quindi fa impressione, anche se appunto nell'anno successivo alla fine della guerra grandi problemi di reperimento del cibo non erano certamente indifferenti. Ma tutto questo viene colmato proprio con questa organizzazione capillare. È molto molto efficiente. Tutto questo determina poi una sorta di grande successo di questa prima scampagnata. Le cronache dell'Unità raccontano che arrivarono a Mariano Comense almeno 200.000 partecipanti, addirittura una cifra molto al di sopra delle aspettative dello stesso gruppo dirigente. E Paietta, con una sorta appunto di grande enfasi, la definisce una fiumana di popolo.
1: Giuliana Gamberini. All'indomani della guerra di liberazione, noi giovani avevamo una grande voglia di vivere, cantare, parlare e soprattutto stare insieme. La felicità che noi tutti provavamo in quel momento è molto difficile da descrivere. Anche se il pensiero verso quegli amici, compagni, conoscenti che erano caduti per le nostre libertà era in noi sempre presente. Uscivamo dalle case, dalle cantine, dai rifugi come topi dalle fogne. Eravamo rimasti nascosti per tanti mesi terrorizzati dall'SS tedesche e dalle brigate nere che non ci pareva vero essere liberi. Poter camminare per le strade, fermarsi a gruppi per discutere di ogni cosa che riguardava l'indomani, il futuro nostro. E del nostro paese.
0: Ma soprattutto si ricorda appunto quell'aspetto aggregativo, la voglia di ballare, tanto che gli organizzatori sono costretti a costruire delle altre pedane improvvisate sul terreno accidentato. con le bande che danno una mano alle orchestrine con tanghi e valzer proprio per dimostrare quanto il ballo rappresenti un po' il simbolo del bisogno di questa evasione ritrovata. E non a caso le parole gioia e serenità stanno a significare una condizione che è da tutti ricercata, che da una parte legittima il Partito Comunista come il partito pacificatore, il partito che si adopera per l'unità nazionale, e dall'altra richiama appunto le masse attorno a quei valori che sono di interesse generale. Nell'organizzazione, anche questo è un punto importante, ci sono i partigiani con il fazzoletto rosso che fanno il servizio d'ordine. Qualcuno racconta che nelle tende venivano anche nascoste le armi utilizzate durante la resistenza, perché non si poteva sapere cosa sarebbe successo. Poi c'erano gli operai delle fabbriche, i contadini che arrivavano dalle campagne circostanti e ovviamente erano tutti di riconoscimento alla fede rossa, alla fede comunista. Ma a questa scampagnata partecipano anche tante donne, migliaia di giovani, che anche questo è una cronaca dell'Unità, dice che per la prima volta incontrano il giornale dei comunisti, quindi anche con questo senso di dover affiliare nuovi adepti alla partecipazione alla militanza. Spezia.

0: Un altro degli obiettivi della festa era quello del finanziamento, anche se in questo primo esperimento molto limitato. Perché il denaro raccolto con il contributo dei militanti che davano un minimo di sottoscrizione all'ingresso della festa e soprattutto con i guadagni dei chioschi che appunto non si chiamano ancora stand, lo diventeranno in tempi successivi, dimostra appunto questo tipo di sottoscrizioni, dimostrano quanto la festa funzioni anche come autofinanziamento, no? Una caratteristica appunto che dal 45 poi non verrà più abbandonata. Quindi questa prima scampagnata che significato ha nel momento e soprattutto anche con prospettive successive? Ha molti significati. Il primo è il più naturale, diciamo così, cioè un nuovo inizio dopo la dittatura e la guerra, una festa che determina anche una svolta nella esistenza, una nuova stagione, una nuova era. Altro motivo era legato proprio alla cosiddetta identità politica del Partito Comunista, che si accreditava appunto come partito nazionale di massa. Sono gli anni in cui Palmiro Togliatti lancia la formula del partito nuovo, del partito di massa. E poi una festa popolare e di riconoscimento in cui appunto si ritrovavano i militanti comunisti, ma nello stesso tempo diventava anche un possibile approdo di un altro tipo di visitatori per far vedere la capacità organizzativa del partito stesso. Del finanziamento abbiamo già detto, e un altro elemento ancora veramente decisivo è la capacità di saper coniugare l'impegno politico a un elemento di aggregazione e di socializzazione, cioè fare politica voleva dire anche far partecipare le grandi masse a, se volete, una anche visione politica che diventa un modello e una visione del mondo.
1: Roma, Festa dell'Unità 1972.
2: Gli spettacoli, delle varie iniziative politiche ci maturano, specialmente noi siamo giovani, e poi anche le discussioni che facciamo, parliamo, ecco, ci rendono più vicini, ci fanno conoscere i problemi dei luoghi in cui sono questi compagni. Per esempio, come riuscire a conquistare i compagni alla FIGC, le varie iniziative che i circoli portano avanti. E riguardo alla festa, di tutte le feste per ora che abbiamo partecipato, senz'altro questa è la più grandiosa.
3: Mi sono reso conto veramente della forza, della grandiosa forza che si è rappresentata in questi tre giorni che ho potuto vedere.
4: Siamo venuti qui 5-6 compagni della sezione Biancastagnaio e Montamiato. Siamo state le prime tende e abbiamo un po' lavorato a stand.
5: Credo che questo festival sia il migliore, cioè proprio quel calore di popolo che l'avvolge continuamente, e quindi credo che questo festival sia molto utile per la città di Roma. Credo che dimostri apertamente che l'egemonia della classe operaia stia avanzando proprio per i programmi culturali che ci sono in questo festival.
6: Camminando, girando, no? Uno si trova a contatto con cose che forse non ci ha mai pensato. Se viene qui così e si trova così, gli arriva addosso un volume di informazioni abbastanza elevato, insomma. Questo qui è la mia prima impressione, sono arrivato stasera, la prima impressione che ho avuto.
7: Non riesco a trovare un atti come questo, ecco, tutti vicini al fuoco, tutti riuniti, è una cosa che si può vedere soltanto qui al Festival dell'Unità.
8: Beh, direi che ogni anno cresce e l'impostazione cambia. Cioè ogni anno il carattere politico della festa aumenta.
9: E siamo venuti più che altro perché siamo convinti che sia un'esperienza politica molto importante.
10: Devo dire che sono venuto al Festival dell'Unità principalmente forse per vedere, per sentire un discorso culturale, no? Diverso da quello solito, quello che ci dà Rai TV e compagnia, no? E il lavaggio del cervello, la canzonissima che è stato tutto l'inverno davanti alla televisione, o il disco per l'estate e compagnia, tutto questo tipo di cultura, di fronte a un tipo di cultura diversa, come la cultura popolare, oppure anche altri generi, no? di arte, pittura, arte grafica, no? I vari padiglioni, oppure i film che stanno proiettando, come reagiva e se si interessava. Quindi ho visto che la gente si interessa, quindi si tratta di fornire, secondo me, del materiale diverso da quello che ci danno abitualmente, no? La gente segue, capisce cose anche diverse.
0: Da Mariano Comense, le feste dell'Unità continuano a essere in qualche caso ancora sopravvissute, ma con tutt'altre proporzioni.
11: Erano 24 anni che il Festival Nazionale dell'Unità non aveva luogo a Roma, da quando nel lontano 48 salutammo il rientro del compagno Togliatti dopo il vile attentato che l'aveva colpito. Compagni, concludendo questo nostro festival e ritornando al nostro lavoro e alle nostre attività quotidiane, penso che ognuno di noi abbia trovato qui non soltanto nuovo slancio, ma nuove ragioni di fiducia nel partito e nei suoi grandi ideali. Ogni nostra azione è sorretta, è illuminata dalla convinzione che noi comunisti lavoriamo, combattiamo per obiettivi di valore universale. La causa della nostra vita è la liberazione dei lavoratori d'Italia e di tutti i popoli da ogni oppressione, è la causa della libertà, della pace, della fratellanza fra gli uomini e fra i popoli, è la grande causa del socialismo e del comunismo per l'Italia e per il mondo intero. Evviva il Partito Comunista Italiano, evviva l'unità del popolo per la libertà, per la pace, per il socialismo.
0: Il Partito Comunista, come sappiamo, non esiste più. L'Unità, il giornale L'Unità ha chiuso e poi riaperto anche le proprie pubblicazioni. E cosa rimane? Rimane l'idea di una festa popolare, ma con obiettivi completamente diversi, come è giusto e normale che sia, appunto, in una società, nella nostra società contemporanea, dove la politica ha ormai altre forme di riconoscimento e di comunicazione. Certo è che la prima scampagnata di Mariano Comense ha sicuramente fatto la storia.
1: Anna Tonelli ha raccontato la prima festa dell'Unità a Mariano Comense.
12: Testi letti da Maria Grazia Pompei.
13: Realizzazione di Loredana Rotundo.
12: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
1: Rai, Radio 3.
14: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
15: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
16: yeah, yeah. Eh sì, l'idealista si insinua tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit con 30 minuti di musica, 5 brani abitualmente avvitati ogni giorno a un tema diverso. Un saluto, un caro saluto da Marco Boccitto, un saluto anche a Pino Zingarelli che è in regia e a Cristina Santi in console per la parte tecnica. Il 335-5634-296 resta il numero utile al quale inviare i vostri messaggi Durante questa puntata, che vi anticipo, non esiterei a definirla leggera, quasi divertente se possibile, ai limiti del divertentismo comunque, ma tutto sommato sempre con un certo rigore, una certa dignità, sia filologica che in qualche modo immaginifica, perché mettiamo in fila 5 brani celebri, 5 classici di epoche, ispirazioni diverse, storia del rock e non solo, che vengono però restituiti in maniera molto poco ortodossa, modalità assolutamente non convenzionali, riletture bizzarre con trascinamenti e deragliamenti assortiti, con qualche cortocircuito che viene a crearsi ad esempio con la più stramba versione mai incisa di Losing My Religion dei REM, stramba e direi dissacrante, per il tentativo di metterla in relazione proprio al sacro in qualche modo, e questo nonostante il riferimento alla religione nel testo originale, nel titolo, sia fuorviante, è stato spiegato più volte, non c'è nessuno che perde la fede, è solo un'espressione colloquiale, un modo di dire tipico del sud degli Stati Uniti, che significa più o meno perdere il controllo. Ecco, incuranti di tutto ciò, questi signori che arrivano ora hanno trascinato Losing My Religion in un ambiente pseudo-gregoriano in cui la parodia è davvero totale, viene parodiata persino l'acustica di una chiesa, e si fa sostanzialmente il verso ai monaci benedettini di Santo Domingo de Silos, che con il loro gregoriano in quegli anni, siamo più o meno prima della metà degli anni 90, beh, in quegli anni erano diventati un caso discografico di successo. Improvvisamente andavano tutti pazzi per il gregoriano. E allora Losing My Religion, loro tutto sono tranne che REM, si tratta dei Benzedrine Monks of Santa Domonica.

ha i limiti del surreale, non c'è dubbio. The Band's Dream Monks of Santa Domonica, un'entità effimera e anche misteriosa, e si può anche comprendere il riserbo mantenuto sulle identità di questi cantanti che sono apparsi e subito scomparsi. Era il 1994, non se n'è più sentito parlare, hanno smesso evidentemente coi Rem e forse anche con la benzedrina, ma hanno lasciato il segno con questo disco chiamato Chant Mania, in cui lo stesso trattamento a cappella veniva esteso a brani dei Nirvana, dei Queen e di altri mostri sacri. Molto più seria allora l'operazione che fa capo alla Zampogna Orchestra, per venire dalle nostre parti, un ensemble di zampogne e ciaramelle, strumenti fortemente radicati nelle musiche di tradizione dell'Italia e dell'Italia centro-meridionale in particolare, un gruppo ideato dal musicista molisano Giuseppe Moffa, che oltre a cavarsela molto bene con le zampogne, con vari tagli di zampogna, è anche un chitarrista diplomato al conservatorio ed è stato finalista al premio Tenco. Il gruppo è formato da musicisti molisani come lui e abruzzesi e distrugge sostanzialmente lo stereotipo dello zampognaro natalizio con un repertorio in cui non mancano momenti come questo.

La Satisfaction della Zampogna Orchestra dai Rolling Stones, la Zampogna Orchestra senza scomporsi troppo. Sono davvero fior di musicisti e colpisce proprio la serietà con cui si divertono come pazzi, e colpisce anche l'esattezza degli arrangiamenti di brani celebri come la Satisfaction che abbiamo appena ascoltato, ma si va dalla classica al rock con grande agilità. Numeri così in repertorio la Zampogna Orchestra neanche più di quelli che hanno trovato spazio nel primo lavoro, che è uno spasso fin dal titolo, Bag to the Future, con riferimento alle bagpipes, le cornamuse e la famiglia di cui la Zampogna fa parte. La pecora che suona, diceva qualcuno. Qualcosa di simile accadeva quando i catalani Graillé la Tarota suonavano Volver di Carlos Gardel con la Graillé, appunto, che altro non è se non la ciaramella in versione catalana. Va bene, lasciamo i Rolling Stones agropastorali della Zampogna Orchestra per entrare in un contesto decisamente più urbano. Abbandoniamo anche la dimensione collettiva, sebbene la compositrice statunitense Wendy Mae Chambers, l'artista che vorrei introdurre ora, è un tipo ben strano, fa solo cose infinitamente grandi o infinitamente piccole, se non la ciaramella in versione catalana. Va bene, lasciamo i Rolling Stones agropastorali della Zampogna Orchestra per entrare in un contesto decisamente più urbano. Abbandoniamo anche la dimensione collettiva, sebbene la compositrice statunitense Wendy Mae Chambers, l'artista che vorrei introdurre ora, è un tipo ben strano, fa solo cose infinitamente grandi o infinitamente piccole, senza vie di mezzo possibili. Per dire, ha realizzato opere per 10 pianoforti a coda,

Symphony for the Universe c'erano un centinaio giù di lì di timpani. E nei primi anni Ottanta ha iniziato a sperimentare invece le possibilità sonore di svariati oggetti, e ha perso anche un considerevole tempo frequentando molti autodemolitori per trovare dei clacson ragionevolmente intonati che gli permettessero di costruire una scala cromatica di 2 ottave per il suo car organ, che potremmo definire un organo a clacson. È lo strumento con cui ci offre questa versione di New York, New York, breve, fulminea e forse anche definitiva. Wendy May Chambers.

E va bene, esilarante, ma esilarante quanto rigorosa. È ancora un esempio di serissimo divertimento questo offerto da Wendy Mae Chambers alle prese con New York, eseguita il suo car organ, il suo organo a clacson. Mi veniva da pensare a un confronto, un sound clash tra l'organo a clacson di Wendy Mae Chambers e l'orchestra del sindacato autotrasportatori di Accra, in Ghana, dove esiste questa sorta di neotradizione che va avanti da circa mezzo secolo, di un'orchestra che ha una sezione clacson di tutto rispetto. Sono del mestiere, del resto. E ok, visto che siamo sulla strada, possiamo imboccare un'autostrada, una strana autostrada che porta da Francoforte sul Meno a Santiago del Cile, dove è andato a svernare intorno all'anno 2000 Uwe Schmidt, camaleontico musicista tedesco che nel tempo ha fatto anche largo uso di mutazioni identitarie. Lo abbiamo conosciuto come Atom Heart, la Sig Bent House, Lisa Carbon e in tanti altri modi, ma è come Signor Coconut che ha messo insieme il suo debito nei confronti dei Kraftwerk e la sua passione per la musica latinoamericana, in particolare per la cumbia, due cose che sembrerebbero suonare lontanissime tra loro, e in effetti lo straniamento è garantito. E allora chiudiamo la portiera, siamo pronti per partire.

Un clacson di richiamo c'era anche in questa Autobahn dai Kraftwerk, rimessa a regime su un ritmo cumbia dal signor Coconut, ovvero da Uwe Schmidt, una Autobahn, una autostrada trafficata e anche soggetta a interferenze, come abbiamo sentito. Dove c'è un'autostrada c'è anche di solito un autoradio, e quella che vi sta trasmettendo questa puntata dell'Idealista sembra che si stia divertendo molto. Sono arrivati molti messaggi man mano che questa lista prendeva corpo al 335-56-34-296. Molte faccine che ridono, molti messaggi divertiti e divertenti, con l'auspicio di ascoltarne di più di queste cover così stravaganti e sorprendenti. L'autostrada che stavamo percorrendo si può percorrere anche nel senso inverso, possibilmente non contromano, ma si può partire da qualcosa che nasce come acustico o quantomeno moderatamente elettrico, e lo si trasforma in una apoteosi, una ubriacatura elettronica d'epoca. In questo caso un armamentario impressionante di liuteria elettronica rigorosamente analogica, con al centro il sintetizzatore Moog. Il progetto si chiama The Moog Cookbook, è un duo californiano nato anche questo negli anni 90. Il duo è formato da Brian Kayu in arte Uli Nomi e da Roger Joseph Manning Jr. in arte Meko Eno. E il nome Moog Cookbook viene da un libro di ricette di cucina del 1978 scritto da Shirley Moog, la prima moglie di Robert Moog, l'inventore di questo sintetizzatore, e il libro appunto si chiamava Moog's Musical Eatery. E qui invece il Moog, come dire, prende il comando in cucina, e i Moog su Cookbook li ascoltiamo in chiusura di questa lista con la loro originalissima versione di Hotel California.

0: Beh, un bel putpurri di sonorità di tempi diversi, questa Hotel California Tronica, mi viene da definirla così, dagli Eagles ai Moog Cookbook, per chiudere questa lista idealista di, fatta di brani celebri affidati a organici quantomeno improbabili. Grazie per l'ascolto, per i messaggi soprattutto. L'idealista torna domani alle 14.30 a Radio 3, ora è il momento di Fahrenheit.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

0: film you've never seen yet. Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
3: Fahrenheit, i libri e le idee.
4: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Oggi è venerdì 4 settembre, io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione. Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Simone D'Arrigo. Io vi ricordo come sempre i contatti. Se volete mandarci degli sms o dei whatsapp potete farlo al 335-56-34-296. Invece, se volete mandarci una mail, fatelo a fare con la calcentro@rai.it.

0: Questo pomeriggio il piccolo sommario, un diavolo muto, storie da Gaza, graphic reportage che racconta il volto umano della guerra. Poi ricordiamo Gloria Steinem, giornalista femminista, che portò anche nelle edicole i problemi reali delle donne. E riascolteremo un'intervista a Gino Cecchettin, Cara Giulia, e infine Libro del giorno, Ai confini del vento, di Nina Quarenghi, pubblicato da Mondadori. E andiamo a Un diavolo muto, storie da Gaza, pubblicato dalla casa editrice Tunue. Domani al Festival di Emergency a Reggio Emilia, al cortile Biblioteca Panizzi in Via Farini, alle ore 17:30 verrà presentato questo libro. E a parlarne con noi c'è il giornalista Mauro Rizzo, che le ha sceneggiate. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Salve, buongiorno, buon pomeriggio. Mi permetto di correggerla.
0: Marco Rizzo, sì, ha ragione. Marco Rizzo. Allora, Marco Rizzo, dunque, da agosto 2024 il team di Emergency è presente nella striscia di Gaza e, nonostante il blocco degli aiuti, continua a visitare in media 300 pazienti al giorno. E Emergency ha raccolto le testimonianze dirette tra ospedali bombardati, paura, lotta quotidiana. E questo libro nasce dalla campagna Emergency ripudia la guerra, e soprattutto da queste voci nasce questo bellissimo graphic reportage, questo genere letterario che lei ha scritto, perché sono otto illustratori, ma le storie le ha sceneggiate tutte lei, Marco Rizzo. Allora, come ha scelto di raccontarle? Come è nato questo libro?
1: È nato da uno scambio che va avanti da mesi con Emergency, col team della comunicazione di Emergency in particolare, con cui avevo già collaborato, e da un po' rimbalzavamo delle idee. Io avrei voluto essere presente a Gaza e vedere con i miei occhi, purtroppo è molto difficile oggi per i giornalisti, per i comunicatori, per gli scrittori, essere lì nella striscia per ovvie ragioni e legate anche a un blocco da parte degli israeliani. In ogni caso, in questi anni il team di Emergency ha raccolto tantissime testimonianze, me le hanno, come dire, cedute, prestate. Io ne ho selezionate alcune che mi sembravano più rappresentative di quello che sta accadendo dall'8 ottobre del 2023 in quel pezzo di mondo, e ho deciso di trasformarle nel linguaggio del fumetto con l'aiuto, come diceva, di otto disegnatori straordinari, disegnatori e disegnatrici che rappresentano anche stili e approcci diversi al linguaggio del fumetto. Di conseguenza il mio stesso stile di sceneggiatura si è adattato agli otto disegnatori in otto maniere diverse.
0: Ecco, a proposito, ricordiamoli: Fior, Binni, Bonaccorso, Camamoro, Latram, Mistrello, Peso, Staffsi e Sualzo. Questi sono i nomi di chi ha disegnato, quindi è lei che si è adattato, diciamo che ha adattato la scrittura alle loro immagini. Allora, senta, Marco Rizzo, come avete scelto di dare forma alle esperienze di medici, infermieri, ma anche pazienti e cittadini, e in che modo avete tessuto tramite parole e immagini un'opera davvero corale?
1: In questo molto si deve all'aiuto, appunto, di Emergency, di chi queste storie le ha vissute, non solo i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, ma anche i pazienti di cui sono state raccolte le testimonianze. Spesso sono testimonianze molto puntuali, molto dettagliate, e si può facilmente immaginare anche disturbanti. E ho fatto una selezione anche basata su quello, cioè su che cosa potesse essere raccontato senza spingere il lettore a lanciare il libro alla finestra perché disgustato dalle vicende che vengono raccontate. Non mancano certamente i pugni allo stomaco. Il fumetto in questo si presta, perché è un mezzo di comunicazione certamente molto suggestivo, e aver a disposizione la mano di questi autori e autrici straordinari è certamente, come dire, un vantaggio da parte mia. La speranza è che poi tutto questo venga mediato attraverso le emozioni di chi ci leggerà.
0: Senta, i nomi di alcuni dei protagonisti di queste storie: Armina, Youssef, Ahmed, Mariam, Sara. Come avete scelto queste storie?
1: Sono storie rappresentative un po' anche del target, se mi si passa l'orribile termine, dei pazienti di emergency, e non a caso ci sono molti, molti bambini. Del resto, insomma, l'UNICEF stessa ha segnalato che nella striscia di Gaza si registra il tasso più alto di amputazioni infantili pro capite al mondo. Quindi molti di questi protagonisti, dei nomi che ha citato, sono di bambini, bambini anche piccolissimi. Altre storie sono rappresentative perché magari raccontano altri elementi un po' dimenticati di quello che sta succedendo a Gaza, ad esempio la situazione degli sfollati, delle persone che vivono alle tende, magari in mezzo alle macerie. Altre storie sono rappresentative perché i protagonisti sono proprio i medici, gli infermieri e le persone che lavorano per emergency. Ad esempio, c'è un'intera storia che è dedicata più che a un personaggio, a un essere umano, a un edificio, cioè l'ospedale
0: Quello dell'ospedale,
1: Nasser.
0: certo.
1: Esatto, che il 24 marzo del 2025 è stato bombardato con la tecnica del double tap, e ci sono stati, insomma, morti e feriti in un contesto che normalmente, diciamo, nonostante le brutture delle guerre, si dovrebbe dare per scontato non viene bombardato.
0: Senta, c'è una storia, credo sia la prima, quella di Amina. Che insomma, mi è sembrata davvero molto forte perché questa ragazza rischia di perdere la gamba, ma ha una malattia che la rende insensibile al dolore, che da un lato sembrerebbe una sorta di sollievo, dall'altro in realtà la priva, dell'istinto di sopravvivenza, del salvarsi.
1: Eh sì, è una delle storie più terribili. Io ho i brividi mentre ne parliamo, perché in un contesto normale, si potrebbe contare anche banalmente su antidolorifici e aspirine, ma c'è un blocco anche nell'arrivo, dei farmaci, e questo fa onore assolutamente ai medici e operatori di emergency che continuano a lavorare nonostante le difficoltà ad avere pure i farmaci più basilari. Figurarsi quando ci sono dei contesti come un morbo da cui è colpita Mina, che è questo che la rende insensibile al dolore. La bambina stava rischiando di perdere la gamba perché non si era nemmeno accorto che stava crescendo un'ulcera nella gamba che era stata fasciata in un ospedale da campo. Quindi queste sono situazioni che forse possano apparire estreme, ma l'intera situazione è estrema a Gaza.
0: Senta, un'altra cosa che per esempio mi ha colpito, e, no, questo mi rivolgo a chi ci ascolta, no? Avete presente i rumori bianchi, no? Che a volte utilizziamo per tranquillizzarci, o per far addormentare i bambini. Ecco, invece, voi raccontate del ronzio incessante dei droni che diventa il rumore con cui si addormentano questi bambini, per loro diventa quasi un rumore bianco.
1: Sì, anche questa è una storia che mi ha colpito particolarmente, anche perché mi ha fatto pensare a mia figlia quando era molto piccola, e ci inventavamo appunto dei rumori bianchi per poterle fare da sottofondo. Oggi a Gaza per i bambini i rumori bianchi sono quelli dei droni, questo ronzio costante, zanana, come il ronzio di una zanzara, di questi droni che si avvicinano alle finestre e lanciano rumori anche a volte minacciosi. Questa storia ci è stata raccontata da un infermiere che raccontava che i propri nipotini, con cui condivideva un piccolo appartamento in rovina dove viveva, questi nipotini non riuscivano più a addormentarsi senza il rumore dei droni alla finestra. E in una delle brevi effimere uno dei brevi effimeri momenti di tregua che c'è stata a Gaza negli ultimi 2 anni, i bambini non si addormentavano perché non sentivano più la zanama.
0: Santo cielo. Senta, lei prima ha fatto l'esempio di sua figlia e mi colpisce c'è una prefazione di Willy Peyote a questo vostro libro, a questo graphic reportage, in cui si riporta una frase di Karim che dice: "Forse non siete interessati a questa parte della storia, ma scriverla per me è importante, serve a ricordare a me stesso che sono ancora un essere umano." Ecco, le chiedo, Marco Rizzo, come delle storie appunto anche grafiche raccontate tramite immagini, come possono far tornare a puntare gli occhi su Gaza?
1: Perché si va oltre i numeri, che sono comunque importanti da condividere, da gridare anche, no? Si parla di oltre 21.000 bambini uccisi, a proposito di bambini. Però a volte ripetuti in continuazione sembrano quasi delle statistiche vuote, ma dietro quei numeri ci sono dei volti. E io in questi anni, attraverso il fumetto, mi sono occupato di altre tematiche che spesso vengono ridotte a numero, cioè quella, ad esempio, dei soccorsi in mare, dei migranti morti nel nostro Mediterraneo. Ma anni fa avevo anche realizzato un fumetto sulla Shoah, raccontando la vicenda di Jan Karski, un partigiano polacco che per primo denunciò nel 1941 quello che stava succedendo nei campi di sterminio nella Polonia occupata. Ma raccontare queste storie, a maggior ragione a distanza di anni, ma ancor più quando, diciamo, normalmente si smette di parlare di certe tematiche, come sta succedendo adesso con Gaza, ci riporta all'umano. Ci riporta a guardare i volti, anche disegnati, perché no? Anche disegnati con 8 stili diversi. Ci prova a sobillare quel sentimento un po' perso di empatia che dovrebbe aiutarci a vivere meglio e far vivere meglio gli altri. Anche perché mi permetto di dire, quello che sta accadendo finirà, volenti o nolenti, nei libri di storia. E le generazioni future ci chiederanno conto di quello che sapevamo e di quello che abbiamo fatto. Oggi, a differenza magari di 70 anni fa, non possiamo dire che non sapevamo.
0: Certo, senta, c'è la collega Laura Zanacchi, mi ha fatto vedere, mi ha evidenziato l'ultima tavola della storia di Zanana in cui c'è un uomo quasi sorridente che schiaccia un click e poi vediamo quali sono, diciamo, gli esiti su una città di questo bombardamento. E le leggo dei messaggi che ci stanno arrivando, c'è qualcuno che ci scrive: il mondo non vuole essere disturbato, ciò è molto disturbante. E ancora, il tabù che c'è sopra i responsabili di questo massacro è infrangibile, una specie di incantesimo malefico. Le azioni umanitarie o anche fumetti che dicano cose gravi con la leggerezza e immediatezza che li caratterizza rischiano di diventare oggetto di scherno da parte degli intoccabili carnefici. Ci auguriamo di no. Ci vuole più coraggio da parte della comunità internazionale. Chiaramente la comunità internazionale dovrà fare le sue azioni e i libri ne fanno un'altra. Senta, Marco Rizzo, come è nata anche questa scelta di Tunuè, la casa editrice che ha pubblicato questo Un diavolo muto, storie da Gaza, certo il rapporto con Emergency, e lei diciamo a coordinare e a raccontare tutte queste storie?
1: È stato assolutamente naturale, anche perché l'editore aveva già collaborato con Emergency in passato con altri volumi, non su Gaza ma su altre tematiche, e conosco i ragazzi di Tunuè da quando loro hanno iniziato la loro carriera nel fumetto, perché l'abbiamo iniziata più o meno contemporaneamente, quindi sapevo di trovare una sponda di amici e di menti affini, insomma, che come me sostengono che il fumetto può essere uno strumento di denuncia o anche semplicemente un promemoria. Poi di cosa farà la comunità internazionale, purtroppo, come dire, noi siamo una goccia nell'oceano, ma se c'è una persona in più, anche una sola, che viene a sapere qualcosa di più di che cosa succede a Gaza, a maggior ragione con il silenzio assordante di questi ultimi anni, dall'ultimo apparente, diciamo, annuncio di una tregua, mentre intanto sappiamo benissimo, parentesi, che i morti continuano a esserci, i bombardamenti continuano a esserci, senza parlare della situazione in Cisgiordania e dei coloni, è già una conquista. Io spero che questo libro finisca soprattutto nelle mani dei più giovani, magari approfittando del cavallo di Troia del linguaggio del fumetto.
0: Dell'immagine,
1: Mi auguro
0: certo.
1: che finisca nelle scuole.
0: Ce l'auguriamo anche noi, ci è arrivato questo messaggio che poi è proprio quello che si pensa sfogliando e leggendo Un diavolo muto. Ci scrivete: sono bambini, non sono volti, sono anime, perché questo è quello che ci si dimentica, che dietro queste guerre poi ci sono delle persone, dei bambini, delle facce, dei volti. Allora io ricordo, prima li ho citati velocemente, però la serie di fumettisti che ha disegnato Boban Pezov, Simona Binni, Lelio Bonaccorso, Tram, Camma Moro, Elena Mistrello, Claudio Stassi e Sualzo. La copertina è di Manuel Fior e Marco Rizzo. Allora, io ricordo che domani alle 17:30, per chi è a Reggio Emilia o dintorni, può venire al festival, può andare al festival di Emergency e seguire la presentazione di questo libro. E intanto la ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per questo spazio e per aiutarci a parlare di Gaza, di Palestina e di Emergency.
0: Grazie, ringraziamo ancora Marco Rizzo. Io vi ricordo Un diavolo muto, storie da Gaza. È questo il titolo del graphic reportage di cui abbiamo parlato. E adesso comincia il percorso musicale di Fahrenheit. Cioè, sempre vicino un anniversario, perché domani sono gli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, e quindi abbiamo scelto di ricordarlo ascoltando dei brani tratti da un'edizione speciale dell'album Barcellona di Freddie Mercury e Montserrat Caballé.

E questa si intitola Un sogno ed è, come vi dicevo, tratto da Barcellona, questo album edizione speciale del 2012 con Freddie Mercury e Montserrat Caballé, il motivo per cui abbiamo deciso di mandarlo oggi è perché domani sono gli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, è stato insomma il nostro omaggio a lui. Allora, quest'album venne registrato in un lasso di tempo in realtà molto lungo. Infatti Freddie Mercury entrò in studio nei primi mesi del 1987 e incise alcuni demo e poi a marzo venne aggiunto da Montserrat Caballé per alcune jam session in cui iniziarono a dar vita ad alcuni brani a partire proprio da Barcellona. Però poi anni dopo, il 3 settembre del 2012, fecero questa edizione speciale, quella che stiamo ascoltando oggi pomeriggio, che è stata poi in realtà completamente riarrangiata e rimasterizzata. Infatti non ci sono più i sintetizzatori a coprire la parte orchestrale, ma un'orchestra vera, infatti l'abbiamo ascoltato. E inoltre c'è la drum machine che è stata in realtà poi sostituita dalle percussioni. E adesso proviamo a fare la nostra caccia al libro.

0: 06 36 86 56 66
1: è il numero della nostra caccia al libro, il numero che chiamate se volete cercare un libro che non trovate da nessuna parte, oppure se volete offrirlo potete farlo anche in realtà tramite RaiPlay Sound. C'è un modulo molto semplice da del cerca trova, e tra l'altro c'è anche tutto l'elenco dei libri che state cercando. Poi io ogni puntata vi faccio un piccolo elenco, vi racconto un po' di libri che stiamo cercando, così magari sentendoli vi vengono in mente. Allora, adesso io do il benvenuto a Silvia da Rosto Rosso. Buon pomeriggio, benvenuta.
2: Buonasera a tutti, io sono Silvia da Posto Rosso, provincia di Lecce.
1: Un nome stupendo. Allora, Silvia, lei sta cercando Ibiza Misteriosa di Gianluca Marino, pubblicato da 11 Editore nel 2019. Che libro è?
2: Allora, è un libro che non ho mai letto, però la cosa che mi ha incuriosito di più è che tratta, diciamo, questo libro in chiave antropologica, quindi racconta anche degli aneddoti su questa isola. E un piccolo spoiler, una piccola cosa che ho letto è che ipoteticamente c'è una tesi per il quale, se un giorno il mondo finirà, Ibiza rimarrà l'unica isola, diciamo, integra, intatta. E quindi tutta questa cosa qua, diciamo, mi ha affascinata.
1: Trasferiamoci tutti a Ibiza, perché...
2: Sì, vabbè, io ce l'ho nel cuore perché ci sono stata 3 anni fa, prima di aver dovuto affrontare una brutta malattia. Questa malattia l'ho sconfitta quest'anno a marzo, il 27 marzo di quest'anno, e mi sono trasferita in Puglia in compenso. Non sono andata in Spagna, ma dalle Marche mi sono allontanata di 800 chilometri e il prossimo step sarà Ibiza, ovviamente.
1: Beh, glielo auguriamo, con il suo libro sotto braccio, dentro la borsa. Speriamo di trovarlo per lei, Silvia. Allora, ripetiamo il titolo del libro che sta cercando Silvia e la speranza che Ibiza sia così. Vabbè, speriamo di farcela tutti quanti, dai. Ibiza Misteriosa di Gianluca Marino, pubblicato da 11 nel 2019. Adesso invece festeggiamo un ritrovamento. Allora, do anzitutto il benvenuto a chi cercava, ovvero Giusy da Treviso. Buon pomeriggio, benvenuta.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, lei stava cercando un libro di Graham Greene, ci vuole dire quale?
3: Sì. Il nocciolo della questione,
1: pubblicato da Mondadori. Perché cercava questo libro? Quindi non era facile da trovare un Graham Greene?
3: Assolutamente no. Lo cerco perché io faccio parte di un gruppo di lettura che si chiama Veloce Vascello, e a giugno, prima del saluto, prima delle ferie estive, abbiamo estratto a sorte da una rosa di libri proposti dai vari membri del gruppo i libri da leggere poi da settembre per tutta la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Fra questi è venuto fuori il nocciolo della questione, però solo dopo l'estrazione e quando tutti ci siamo messi un po' alla ricerca di questo libro ci si è resi conto che non era più in catalogo, però qualcuno, a dire il vero, del gruppo lo possedeva già, qualcuno si è subito dato da fare con le biblioteche di Treviso o anche di paesi limitrofi, anch'io ho cercato nei vari mercatini, non ce l'ho fatta, ma siccome io sono una fedele e assidua ascoltatrice di Radio 3 e altre volte invece ho donato generosamente dei libri richiesti, mi sono rivolta a voi.
1: È giusto.
3: Giusy, per avere anche qualcosa
1: in cambio,
3: visto che molte volte, diciamo, perché mi piace donare, soprattutto se ho le doppie copie, ecco, quindi mi è successo parecchie volte. E mi sono detta di perché non rivolgersi a caccia al libro.
1: Ed infatti è stata,
3: qualcuno risponde.
1: È stata fortunata, la sua generosità è stata premiata, perché glielo offre questo libro, Il nocciolo della questione, il signor Alejandro da Firenze, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
4: Buongiorno.
1: Eccoci. Allora, lei come mai ha questo testo e come mai se ne vuole separare? Anche lei una doppia copia? No.
4: No, in questo caso non era una doppia copia. Ce lo siamo trovati in una casa di parenti che noi usiamo solo per le vacanze, e dove ci sono dei libri e si sono portati noi, li portano amici ospiti, una piccolissima biblioteca di letture che capita così, d'estate soprattutto, e anche lui è rimasto lì. Io personalmente, per esempio, non l'ho letto, anche se ne ho letti diversi di Graham Greene. E quando l'ho così pensato quest'estate, mi era sembrato di averlo, ci siamo stati, l'ho guardato, ho detto sì, questo mi sembra proprio lui.
1: Perfetto.
4: E allora l'ho riportato.
1: L'ha riportato per la signora Giusy. Giusy, è contenta?
3: Contentissima. Contentissima, perché odio leggere i libri fotocopiati dal libro originale. Oddio, se c'era proprio bisogno l'avrei fatto. Però mi piace avere proprio in mano l'oggetto libro, ecco. Anche usato, anzi, forse in questo caso ancora meglio, perché gli si dà un'altra vita, no? Un'altra volta una vita a questo libro che sottolineerò, che studierò, che leggerò, perché appunto poi ne dovremo parlare insieme al gruppo di lettura, e quindi la lettura è molto meditata, molto attenta, insomma, perché poi bisogna tirare le fila quando ci si riunisce di nuovo e si parla del libro. Diciamo che abbiamo appena letto.
1: Perfetto, allora molto felice per Giusy e grazie ad Aleardo, vi metterete
3: grazie
1: d'accordo tramite la redazione. Io vi leggo qualche altro libro che stiamo cercando. Paola Zaccaria, Lettere scaldate, poesia come stregoneria, pubblicato da Franco Angeli, e poi Carla Lonzi, Scacco ragionato, biografie e poesie dal 58 al 63, scritti di Rivolta femminile 1985, sempre della stessa editore, scritti di Rivolta femminile ma del 90, e sempre di Carla Lonzi, Carla Lonzi e Marta Lonzi, Vita di Carla Lonzi, e poi ancora Il monachesimo femminile di Mariella Carpinello, Mondadori 2002, e poi Maura Gancitano, che è stata da poco ospite qui a Fahrenheit, Malefica, Trasformare la rabbia femminile, edito da Tlon nel 2016, Letizia Sperzaga, Verità negata, 2014, infine Compagni di specie di Donna Haraway, Sansoni 2003.

0: E questa era Guide Me Home di Freddie Mercury e Montserrat Caballé. E noi abbiamo deciso, anche in base agli ultimi terribili, alle ultime terribili notizie, ricordiamo proprio l'ultimissima di ieri, Lorena Sherry, 45 anni, che è stata uccisa dal suo ex compagno che l'aveva rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto. E quindi abbiamo scelto di tornare sul tema con Giulio Cecchettin, quindi con Gino Cecchettin abbiamo scelto di risentire l'intervista che gli ha fatto Tommaso Giartosio a Fahrenheit. Tra l'altro ricordiamo che Cecchettin sarà a Mantova con Giselle Pellico in un evento proprio per parlare di violenza contro le donne. Ascoltiamola insieme.
1: Abbiamo il grande piacere di avere con noi a Fahrenheit Gino Cecchettin. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Gino Cecchettin, dopo l'assassinio di sua figlia Giulia l'11 novembre del 2023, ha compiuto un percorso in cui, come sapete, ha scelto di esporsi, di condurre un percorso di visibilità, di sentimenti personali, ma anche e soprattutto nell'intento di promuovere un cambiamento molto più ampio, un cambiamento sociale. E fa parte di questo percorso un libro che adesso è pubblicato da Rizzoli, è stato scritto insieme a Marco Franzoso e si intitola Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia. Ecco, Gino Cecchettin, per prima cosa forse dobbiamo dire che questo è un bellissimo ritratto di Giulia, è un ritratto di una ragazza discreta per molti versi, ma piena di immaginazione solare, ci sono i suoi disegni dentro. Ci racconta per prima cosa sua figlia.
2: Sì, Giulia è una ragazza fantastica che con la sua semplicità lasciava il segno, no? Dotata di un amore straordinario verso il prossimo, lei non lesinava mai di aiutare chiunque, non solo in famiglia, ma anche tra gli amici, i conoscenti. Era una ragazza che considerava come qualsiasi essere vivente come dotato di anima, no? Tale per cui dovesse aver bisogno di un nome anche, no? Dai ragni, anche ai fusilli, no? Quando li vedeva cadere, che magari. Quindi questo fa capire un po' la sensibilità di questa ragazza. Quindi per me era doveroso un po' consegnare alla memoria un'esistenza fantastica.
1: Tra l'altro, per una trasmissione di libri come Fahrenheit, era un'avida lettrice, Giulia, e anche amava riflettere sul linguaggio.
2: Ma assolutamente, questa è una delle cose che magari ho imparato da lei, quindi conoscere un po' la letteratura, iniziare ad esplorare generi letterari che erano più vicini al suo gusto, quindi mi ha fatto conoscere anche aspetti che io prima non conoscevo, abituato magari a leggere solo cose tecniche o romanzi. Lei è appassionata di Jane Austen, chiaramente desiderava vivere nella campagna dell'Inghilterra nell'Ottocento, no? Quello era un po' il suo sogno.
1: In effetti, orgoglio e pregiudizio sono purtroppo temi che questo libro deve affrontare, cara Giulia, di Gino Cecchettin, perché è soprattutto, come dicevo prima, una lotta contro l'orgoglio maschile e contro il pregiudizio misogino, quella che dobbiamo condurre. Ecco, io vorrei chiederle se si aspettava questa ondata di emozione che è arrivata, emozione ma anche riflessione razionale, bagni di folla, ma anche persone che hanno scritto, che hanno meditato su cosa deve cambiare adesso. E soprattutto vorrei capire, secondo lei, dopo tanti femminicidi che purtroppo ci sono stati, in particolare, ovviamente non solo nel nostro paese, come mai questo sembra avere le carte per cambiare qualcosa?
2: Inizialmente non mi sarei aspettato nulla, chiaramente è stata una vicenda che ha portato con una rampa di salita l'attesa, no? Perché la settimana di ricerche secondo me ha fatto andare a tutti gli onori della cronaca Giulia e il suo omicida. E non mi aspettavo chiaramente questa risonanza anche dall'estero, e quindi nel momento in cui ho visto che c'era stato un'apertura, chiaramente un segno di rottura verso il passato, mi sono io come primo cittadino sentito, per primi come cittadino, obbligato a far qualcosa, no? A consegnare parte della mia intimità, parte della storia, della mia vita con Giulia, un po' a tutti, in modo che qualcosa effettivamente cambiasse.
1: Anche Elena è stata molto importante, ovviamente.
2: Lei ancora più di me, forse, no? Anzi, è stata Elena forse la vera chiave di volta, perché con le sue parole mirate è riuscita a fare quello che prima forse non si era mai fatto, no? Anche con un Instagram, con un intervento che per lei, insomma, è mirato, incisivo. Tematiche che noi in famiglia avevamo discusso sempre, grazie anche ad Elena.
1: Lei ha deciso, anche in questo libro, anche in Cara Giulia, di non parlare dell'uomo che ha tolto la vita a sua figlia, e non lo faremo. Però c'è una obiezione che voglio sollevarle, perché la sento spesso in giro e forse dobbiamo affrontarla in questa sede, quella di chi dice: ma in fondo questa persona era semplicemente un pazzo, aveva bisogno di attenzioni psichiatriche. Cosa si può rispondere a chi dice questo? Ovviamente non riferendosi al caso singolo, ma in generale ai femminicidi.
2: Non penso assolutamente che Filippo fosse un pazzo. L'ho conosciuto, ho avuto modo di interagire con lui, chiaramente era una persona molto riservata, sicuramente non pazza. Probabilmente le motivazioni del suo gesto devono essere ricercati in altri frangenti. Non spetta a me decidere, chiaramente non sono un professionista, non sono uno psichiatra.
1: Lei però ci informa che gli studi sui femminicidi mostrano che i problemi psichiatrici incidono in misura veramente minima.
2: Ma sono ricerche che ho fatto assieme al coautore Marco, per cercare di capire un po' del fenomeno, perché era a me sconosciuto. Da quello che ne emerge è un qualcosa di molto più radicato. Sembra che forse l'humus nel quale l'uomo tipico è cresciuto incida molto di più che non il raptus improvviso, no?
1: Ecco, questo radicamento è quello che poi rende necessario e anche difficile un cambiamento. Verso la fine di Cara Giulia lei dice: io non mi riconosco più, io vorrei cambiare. Cosa significa per un maschio cambiare, secondo lei?
2: Significa rinunciare a tutti quei costrutti nel quale è nato, nel quale si è forgiato, no?
1: Questo radicamento è quello che poi rende necessario e anche difficile un cambiamento. Verso la fine di Cara Giulia lei dice: io non mi riconosco più, io vorrei cambiare. Cosa significa per un maschio cambiare, secondo lei?
2: Significa rinunciare a tutti quei costrutti nel quale è nato, nel quale si è forgiato, no? Prima discutevo anche con un collega, siamo

0: molto su muscoli e forza, no? E mentre invece, se ci pensiamo bene, è molto più difficile chiedere un scusa, perdono, no? Sono dimostrazioni di forza molto più audaci che non una dimostrazione di violenza.
1: Lei racconta anche i suoi due svenimenti in occasione del parto di Giulia, quella è una scena molto toccante, forse tanti uomini non raccontano questi aspetti, il momento in cui svieni, il momento in cui piangi.
0: Il libro è stata un'occasione per me di aprirmi completamente. Ecco, anche questo è un processo e non aver vergogna di raccontare il pianto. Così come avviene ogni mattina, il mio risveglio, se c'è qualcosa che mi dà un segnale che mi riconduce a Giulia, non esito a buttarmi nel dolore, a far sì che, insomma, questo mi pervada completamente, perché è questo che mi dà forza. Sì, nel libro racconto chiaramente, ecco, il primo vagito di Giulia l'ho vissuto in modo un po' più traumatico, perché poi, vabbè, adesso non racconto tutto l'episodio perché è piuttosto lungo, ma insomma, è stato un po', diciamo, originale, se non altro, ecco.
1: Ma lei si aspettava che questo tipo di autoanalisi, autoesame molto onesto, questa riflessione sulle grandi strutture della nostra società, provocasse degli attacchi, delle critiche?
0: Ma sinceramente no, io ho fatto un processo di cambiamento che mi ha visto negli ultimi 3 anni, perché poi considero anche la malattia di mia moglie, soprattutto l'ultima fase, parte di un processo di cambiamento che ti sconvolge completamente. Il Gino di 3 anni fa non è lo stesso di adesso, dai un significato nuovo a tanti aspetti, all'amore tra marito e moglie, al rapporto tra i figli, il modo di continuare, e forse mettere un po' alla voce comune, no? Il proprio pensiero è ancora un tabù per certi versi, no? Aprirsi completamente è difficile, si preferisce sempre, no, mantenere chiuso il dolore o farlo vedere solo nei momenti di comunione, tipo il funerale, no? E io invece ho fatto vedere come sono realmente, quindi nel bene, nel male, quindi quando sono stato sopraffatto da quest'ondata di dolore e di odio anche, e anche quando ovviamente sono stato pervaso anche dall'abbraccio comune dei tanti italiani che invece mi si sono stretti attorno.
1: A un certo punto lei dice, Giulia, tutto il libro appunto è rivolto a Giulia, tu non eri più solo mia. In che senso non è più solo sua?
0: E ho capito che Giulia aveva cambiato qualcosa. Troppe lettere, troppi messaggi
1: Ci sono
0: di
1: queste scatole
0: cambiamento,
1: di lettere che non avete ancora
0: di
1: aperto, no?
0: cambiamento, non tutte quantomeno. Si percepiva, almeno io percepivo un cambiamento, no? E dovevo essere parte del cambiamento, altrimenti ho pensato anche troppo facile girarsi parte, non fare un passo per far evolvere questa società, no? Provo a fare del mio, come sono capace, perché chiaramente io faccio tutt'altro per mestiere, e ho detto, se posso contribuire anche a un minimo, no? Anche solo per salvare una sola vita, io penso di aver fatto una cosa da bravo cittadino e da bravo essere umano.
1: A un certo punto lei racconta di suo padre, è un capitolo breve ma molto denso e toccante perché suo padre era veramente un uomo di una volta sotto molti punti di vista. In fondo lei avrebbe potuto dirsi semplicemente, beh io non sono più come mio padre quindi vado bene, invece bisogna continuare a fare dei passi in avanti.
0: È stato uno forse dei capitoli più difficili, e prima di pubblicarlo ho chiesto anche l'approvazione di mia madre, che è ancora viva, mentre mio padre è mancato qualche anno fa. Io per certi versi ho cercato di essere diverso da mio padre, ed è stato difficile uscire anche da quello stereotipo lì.
1: Com'era suo padre?
0: Severino.

0: Lo posso capire, l'ho capito dopo, chiaramente non l'ho capito quando ero ragazzo perché lui aveva paura, stiamo parlando dell'Italia degli anni 70 dove iniziava il periodo dell'eroina, del terrorismo, lui lavorava a Padova che è stata un po', diciamo, la
1: Certo.
0: culla del terrorismo, comunque uno dei posti più problematici e quindi lui temeva per il mio futuro, per il futuro dell'altro figlio, no? E secondo lui il suo modo per perimetrare quello che poteva essere una possibile influenza era quello di essere severo, di crescermi eretto con certi principi, grande lavoratore, quindi voleva trasmettere la sua passione per il lavoro in modo ineccepibile, in alcuni casi un po' troppo severamente, perché chiaramente bastava. Non so, permettersi il lusso di andare a giocare un sabato pomeriggio che venivi bollato come un, diciamo,
1: Poi era un marito
0: un
1: molto
0: poco di buono.
1: possessivo.
0: Quello
1: Sì.
0: sì.
1: Ecco, quindi è un lungo percorso quello che lei ha fatto e che racconta in Cara Giulia, Gino Cecchettin. Io vorrei fermarmi ancora un momento su un capitolo lungo e bello che viene verso la fine del libro anch'esso, in cui lei racconta, una passeggiata in montagna. Lei dice: io sono agnostico, però il parroco di Vigonovo mi ha invitato a andare a passeggiare sulle Dolomiti. E c'è questa camminata in cui a un certo punto il parroco dice: adesso noi andiamo nella bellezza. E questo colpisce perché lei parla nel suo libro di qualcosa di molto duro. Di crimini e di violenze, di abusi, di molestie, sempre in modo molto discreto, senza alcuna esibizione, però il problema c'è ed è duro. E una parte della soluzione sembra almeno essere quella di andare nella bellezza. Anche alla fine dice: voglio trasmettere ai ragazzi la bellezza, che per Giulia era l'ambizione più grande. Ci dice anche qualcosa su questa bellezza?
0: Il parroco aveva capito che stavo attraversando un momento molto critico. Ero appena stato attaccato dopo l'orazione funebre, attaccato pesantemente e lui, ovviamente da parroco, aveva visto al di là, no, del semplice sguardo nel volto che era solo contrito. E da bravo alpinista, sapeva che io amavo le camminate in montagna, mi ha preso per mano e mi ha portato in una giornata freddissima, mi ha portato nel sole, cioè in vetta alla montagna c'era un sole splendente. Quindi anche la passeggiata, ha avuto nel suo excursus un passaggio dalla nebbia, il freddo, al caldo del sole. Ed è stata effettivamente quasi una metafora della vita, no? Adesso tu stai vivendo un periodo di gelo e ti porto in un periodo di sole, quindi abbi fiducia che il sole ritornerà nella tua vita. È stato un po' concentrarsi nella bellezza il processo che io ho fatto per non odiare, no? Io avevo una figlia che era un esempio di bellezza. No, non in quanto bellezza fisica, ma bellezza proprio come persona, e mi sono concentrato lì. E questa è stata per me la mossa vincente per non soffrire e per non lasciarmi così travolgere dall'odio, che sarebbe stata la cosa forse più semplice, no?
1: Quindi anche il messaggio di Cara Giulia non è soltanto un messaggio di lotta contro l'ingiustizia, ma anche un messaggio positivo. Parlate con i vostri figli, cercate momenti di incontro.
0: Vuole soprattutto essere un messaggio positivo, primo per non perdere tempo, perché io per primo magari ho perso tanto tempo nel lavoro, ma perdere tempo anche nel prestare l'attenzione ai dettagli, no? Certe volte siamo assieme ma non ci siamo fisicamente, non siamo in comunicazione. Vivere nella stessa stanza non necessariamente significa vivere assieme. Ecco, cerchiamo di vivere nella stessa stanza, ma vivere assieme con i nostri figli. Questo è un po' il rimorso che io ho, che tante volte ho vissuto un po' col pilota automatico per le tante faccende che siamo abituati a vivere, no?
1: Ecco, questo slancio positivo è anche una controparte concreta nel fatto che i proventi di Cara Giulia andranno destinati a una fondazione.
0: L'idea nostra, dico nostra perché siamo già una decina di persone promotrici di questa fondazione, ho coinvolto degli avvocati, dei professionisti che hanno già collaborato con alcune fondazioni, dei social media manager che ci possono aiutare anche nella comunicazione, ci saranno anche psicologi che si stanno, scrittori si sono adesso uniti a noi. E l'idea è di fare una fondazione che possa aiutare fin da subito alcune associazioni che già operano contro la violenza di genere, prima, durante e dopo la violenza stessa, e di fare formazione, questa forse è la cosa più importante, di creare dei team di professionisti per fare dei seminari nelle scuole e poi eventualmente erogare borse di studio, fino ad arrivare, questo è poi un sogno, un fine più alto, alla creazione di case rifugio.
1: È sorprendente che in Cara Giulia, appunto, un libro che nasce da un'esperienza così terribile, ci sia questo filo di speranza e di gioia, anche la presenza del ballo e della musica che torna molte volte, che la univa a sua moglie Monica, segna ancora la sua vita ora, insomma, mi sembra qualcosa che fa capire quanto slancio positivo ci voglia per affrontare qualcosa di così drammatico.
0: Io penso che non ci sia alternativa all'andare avanti e al futuro, perché il passato non lo possiamo cambiare, ecco, quindi la mia razionalità mi permette anche di dire: Gino, il passato non lo puoi cambiare, anche se non c'è notte che io non mi sogni di Giulia, di salvarla, di poterla portare sana a casa. Però il futuro è ancora da plasmare, quindi sta a noi decidere se star fermi oppure promuoversi attivamente per far qualcosa di utile, perché magari questo accada il meno spesso possibile, presumibilmente che non accada più.
1: Gino Cecchettin, grazie davvero per essere stato con noi, ma anche per questo libro e per come si è raccontato.
0: Grazie a voi.
1: Cara Giulia, di Gino Cecchettin, scritto insieme a Marco Franzoso. Il sottotitolo è Quello che ho imparato da mia figlia ed è pubblicato da Rizzoli.

0: Grazie, grazie, grazie. Almeno Fahrenheit parla di femminicidi. Ricordavo l'intervista a Gino Cecchettin, ci scrive Rosanna d'Aversa. Grazie per averla riproposta. Non abituiamoci alla violenza e a nessuna violenza. Oggi avete dato un grande contributo al non abituarsi. Grazie Rosanna per averlo compreso. E poi ancora un altro messaggio via WhatsApp. Buongiorno, bisogna che lo Stato prenda in carico le donne in pericolo e offra loro lo stesso trattamento che si dà ai collaboratori di giustizia, con cambio anche di nome, di residenza. Può sembrare costoso, ma questo significa preservare la persona, la dignità, la vita. E ricordiamo, per questo abbiamo deciso di risentire questa intervista apprezziamo che voi l'abbiate capito, per ricordare l'ennesimo femminicidio. Ricordiamo Lorena Sherry, 45 anni, che è stata uccisa dopo essere stata rapita e chiusa nel bagagliaio. E diciamo che questo argomento, anche questa intervista, ci permette di entrare anche nel tema che volevamo comunque trattare, perché mercoledì ieri, due giorni fa, a 92 anni, è morta Gloria Steinem, giornalista, voce fondamentale del femminismo statunitense. A ricordarla con noi c'è Michela Marzano. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Il suo ultimo libro, lo ricordiamo, tra l'altro l'ha presentato qui a Fahrenheit, si intitola Qualcosa che brilla, di Rizzoli. Tra poco ci raggiungerà anche Katie La Torre, ma cominciamo da Michela Marzano, che questa mattina sulle pagine culturali di Repubblica firma proprio un bellissimo articolo, Steinem che insegnò il femminismo sperimentando la vita. Steinem, la sua casa a New York, è stata fulcro delle battaglie politiche del movimento femminista, e diceva: la verità vi renderà liberi, ma prima vi farà incazzare. Poche frasi forse hanno attraversato il femminismo quanto questa di Steinem, considerata proprio una delle madri del femminismo moderno. Allora, Michela Marzano, ci aiuti a ricordare chi era Gloria Steinem, cosa ha fatto, perché la ricordiamo?
1: Allora, la ricordiamo perché è stata una delle pioniere del femminismo americano e del femminismo tout-court. Non la si ricorda per grandi opere che resteranno dei classici, come per esempio Simone de Beauvoir, ma le sue battaglie sono andate molto al di là rispetto a tutto ciò che si può lasciare scritto in un'opera teorica. Perché Gloria Steinem, partendo dalla propria esperienza, ha incarnato il messaggio centrale della liberazione delle donne, il messaggio centrale dell'uguaglianza, il messaggio centrale che poi è diventato anche recentemente il messaggio che tutte noi condividiamo, cioè il messaggio del Me Too. Che cos'è che ha fatto? È stata la prima a capire e a far capire che quando si subisce una violenza, quando si viene discriminate, quando si viene pagate meno, quando si subiscono molestie, non è per colpa nostra, non è una responsabilità o un'assenza di valore della singola donna, ma la nostra esperienza è l'esperienza condivisa, un'esperienza che va nominata. Ecco perché nella sua frase, nella frase che è stata ricordata, dice: la verità rende libere, ma dopo averci fatto incazzare. Perché il punto di partenza di tutte le sue battaglie è che ciò che mi succede succede a tante altre. E quindi è proprio questo, per certi aspetti, che la rende una antesignana del movimento Me Too, cioè anch'io. Lei è stata di fatto la prima a partecipare ai primi dibattiti, per esempio quando ancora non era legalizzato l'aborto, ascoltando le altre donne che avevano dovuto subire delle operazioni pericolose per la propria salute perché l'aborto non era legale. E lei stessa a 22 anni aveva abortito in maniera clandestina. E quindi ha potuto partecipare alle battaglie avendole attraversate e poi fondando nel 72 una bellissima rivista che portava nelle varie edicole proprio le battaglie quotidiane, la battaglia contro la violenza domestica, la battaglia per l'aborto, la battaglia contro le violenze che le donne subiscono. È stata una di noi, una che ha capito che solo attraverso la condivisione, solo attraverso il fare rete, che si potevano portare avanti alcune battaglie. Poi purtroppo per lei ha dovuto assistere anche all'inizio di un ritorno indietro, il backlash, cioè quando alcuni diritti che sembravano ormai diventati dei diritti per tutte, confermati, battezzati, universalizzati, in realtà hanno cominciato ad essere cancellati. Primo fra tutto il diritto riconosciuto a livello statale del diritto all'aborto in America, cioè la rimessa in discussione di una serie di
0: Di
1: diritti,
0: diritti
1: oltre al
0: acquisiti.
1: fatto. Esatto, oltre al fatto che ha assistito anche al fatto che nonostante la condivisione, nonostante il MeToo, nonostante più recentemente la battaglia portata avanti da Gisèle Pelicot, si continua a morire per mano di un uomo, si continua a subire le molestie, si continua a essere stuprate senza che lo Stato, i vari Stati, la società prenda in carico questi temi. Il famoso cambiamento culturale, la famosa Convenzione di Istanbul, che non chiede soltanto la punizione dei colpevoli, ma che chiede la protezione delle vittime. È stato scritto da qualcuno che diceva proteggere le vittime. Poi bisognerebbe trovare il buon sistema, perché obbligare una donna che ha subito violenza a cambiare nome, a cambiare città e a ricominciare da capo sembra quasi una doppia pena.
0: Una
1: Non si
0: doppia
1: sta.
0: pena, sì, una doppia pun una punizione successiva, certo.
1: Una posizione successiva, qui non si sta parlando di un mafioso che collabora dopo aver commesso dei crimini, si sta parlando di una vittima che va protetta senza infliggerle una doppia pena. Ma soprattutto ciò che si continua a non fare è la prevenzione, e per prevenzione si intende educazione, si intende fare in modo che le bambine, i bambini da quando sono piccoli imparino cosa? Una parola, il rispetto reciproco, il rispetto dell'altro in quanto altro, il riconoscimento dell'identico valore che tutti e tutte abbiamo, indipendentemente dalle origini, indipendentemente dal colore della pelle, indipendentemente dal sesso, indipendentemente dall'orientamento sessuale, indipendentemente dall'identità di genere. Perché è questa l'educazione che manca, è questa la prevenzione. Viviamo ancora in una società in cui un personaggio come Vannacci si può permettere di fare l'elogio del patriarcato mediterraneo, riuscendo anche a farsi applaudire. Adesso poi c'è anche tutta la tematica, il ritorno del fascismo, ma restando proprio sulle tematiche culturali. In che società viviamo in Italia? In una società in cui si applaude ancora a una persona che dice l'uomo deve tornare a imporsi, ad essere forte per proteggere le donne. Noi abbiamo bisogno di essere protette perché gli uomini sono violenti, altrimenti non abbiamo bisogno di essere protette, sono gli uomini che devono pian piano imparare il rispetto e il fatto che non è che siccome si è donne si ha bisogno della loro protezione. Noi abbiamo bisogno di essere protette quando loro
0: Ci
1: aggressano,
0: stanno
1: quando
0: aggredendo.
1: loro non permettono di essere libere, quando loro non ci permettono di autodeterminarci. Quindi è proprio una questione culturale. E in questo, per tornare alla sua domanda, Gloria Steinem è stata un esempio. È stata un esempio perché si è messa in gioco personalmente e ha preso sul serio quello che poi è diventato lo slogan del movimento femminista: il privato è pubblico,
0: Pubblico.
1: ma non il privato nel senso che io racconto tutte le cose che mi succedono, perché ognuno ha anche diritto a salvaguardarsi. Ma quando ci sono delle questioni che riguardano il corpo, che riguardano la libertà, che riguardano l'autonomia, il
0: Sono una questione
1: privato è
0: di
1: pubblico.
0: pubblico. Allora, è arrivata con noi anche Katie La Torre. Buon pomeriggio, benvenuta.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Avvocata, attivista italiana, il suo ultimo libro, Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Allora, ci ha colpito in redazione oggi il suo ricordo sui suoi social network proprio di Gloria Steinem. Ci sono persone, lei scrive, che non si limitano a vivere il proprio tempo, ma lo cambiano. Grazie per averci ricordato quello, ricordato che alzare la voce quando ci si batte per la libertà non è rumore, è coraggio. Ecco, in cosa, secondo lei, che tirato la torre Gloria Steinem è stata compresa e che cosa invece non è stato capito di lei e tuttora ci troviamo a combattere, come già un po' accennava Michela Marzano?
2: Ma intanto ho ascoltato con grande interesse e condivido tutto quello che ha detto Michela Marzano. Aggiungo questo, che a me Gloria Steinem ha insegnato che sostanzialmente il femminismo è qualcosa che ha a che fare non con le donne basta, ma con chiunque voglia lottare affinché nessuno venga discriminato, trattato da meno in ragione del genere in cui nasce. E infatti lei diceva: femminista è la persona che si batte per questo tipo di eguaglianza. Questo è uno dei più grandi messaggi che lei ci ha lasciato, ma anche, devo dire, uno dei più incompresi sia dalle donne che dagli uomini, perché oggi davvero assistiamo a un'involuzione del pensiero secondo cui femministe sono poche donne piuttosto invasate. A me spesso chiamano nazi femminista, e la condizione di eguaglianza non riguarda donne e uomini, come se metà della popolazione trattata in maniera meno favorevole, con meno opportunità, non fosse qualcosa che si riverbera anche sugli uomini. Cioè il famoso gender pay gap, una donna che a parità di mansioni
0: prende
2: lavora
0: di meno,
2: minore, sì, prende di meno per un motivo molto serio, perché durante il mese le ore lavorate non saranno probabilmente 177 il monte ore, ma saranno di meno perché deve prendere un permesso per andare a prendere la figlia, il figlio a scuola, portare il genitore anziano a fare una visita medica. Ma questa donna porterà a casa un 10, un 15, un 20, a volte mensilmente un 25% in meno del proprio compagno, del proprio marito, e mi pare che questa cosa si riverberi su un menage familiare, non solo su quella donna, o no?
0: Assolutamente sì, e a volte i casi quelli più spaventosi, devo dire la verità, sono quelli in cui non è solo che guadagni di meno perché esci prima e quindi prendi cose, è proprio che con lo stesso ruolo, se non è un contratto nazionale, vieni semplicemente proprio pagato di meno. Allora, stanno arrivando anche dei messaggi che poi vi sottopongo. La violenza non è solo fisica, è anche verbale, io la sopporto da tanti anni, ci scrive Giorgia. E poi Gennaro, sono di questi giorni ripetersi di storie simili, anche riferito all'intervista che abbiamo ascoltato prima a Gino Cecchettin. È bello che sia un uomo impegnarsi su questo fronte, ma dobbiamo inserire questa benedetta educazione emotiva sentimentale nelle scuole. Ecco, sulla educazione sesso-affettiva, o insomma nei modi in cui viene chiamata poi nelle varie proposte di legge, vorrei sentire prima Katia La Torre e poi Michela Marzano.
2: Guardate, io considero la legge Valditara forse la più liberticida fatta da questo governo, da, devo dire, molti governi che si sono succeduti, perché vieta di insegnare qualcosa. A me questa cosa mi spaventa incredibilmente. Ho letto i post di un uomo che ha messo la propria ex compagna dentro il bagagliaio.
0: Esatto.
2: E l'ha gettata dall'autostrada e poi si è gettato. E intanto mettere sullo stesso livello omicidio e suicidio
0: non è affatto la stessa cosa.
2: Non possiamo più farlo, perché una persona è stata uccisa, l'altra, e quindi sulla sua vita qualcun altro ha deciso, mentre invece una si è uccisa, ha deciso sulla propria vita, ma anche su quella di un'altra persona. Ecco, mi viene da dire, leggendo i post di quest'uomo che diceva se non sarò tuo non sarò di nessun altro, ti supplico, che la maggior parte delle persone, donne o uomini che siano, ha un tema di completa incapacità di gestire le emozioni, di andare, di frammentarsi di fronte a la rottura di una relazione. E se noi non costruiamo luoghi in cui spieghiamo che l'amore non uccide, di amore non si muore, e chi ti dice che appunto l'amore uccide ti sta dicendo che non solo un'aberrazione, ma ti sta dicendo anche che come dire, sta plasmando la tua mente in un modo, mi viene da dire, settecentesco, ecco, o forse anche addirittura medievale. Se noi non costruiamo luoghi dove queste cose le possiamo insegnare ai ragazzi, continueremo ad avere una narrazione secondo cui le donne muoiono per eccesso d'amore di questi uomini. No, le donne muoiono perché questi uomini non accettano un no, non accettano una rottura, non accettano se o stai con me o non esisti. E quindi in quale luogo, lo chiedo veramente a chi è il potere di decidere politicamente, in quale luogo noi possiamo parlare di queste cose se non nelle scuole? Sì, nelle famiglie, importantissimo, ma magari le famiglie non hanno gli strumenti per farlo, e quelle famiglie che vorrebbero che anche a scuola se ne parlasse, ecco, noi oggi abbiamo una legge che vieta di imparare qualcosa. Io la considero un'aberrazione totale.
0: Allora, Michela Marzano, ecco, educazione sesso-affettiva. Lei prima raccontava della rivista di Gloria Steinem, Mrs. Magazine, la prima rivista che lei mandò proprio nelle edicole in modo che tutte le donne potessero leggere di queste storie e non sentirsi sole dalla violenza domestica. Ecco, con tutte queste notizie terribili, Caterina Torre ce n'ha citata una, quella che citavo anch'io, ma purtroppo ne potremmo citare tantissime. Ecco, perché la educazione sesso-affettiva nelle scuole fa così paura, anziché sembrare quello che sembra a molti di noi una cosa necessaria invece?
1: Allora, io non so perché faccia così tanta paura, a meno che non ci sia un'incapacità di rendersi conto di quello che accade nella realtà. Quando dico che non so perché faccia così paura è perché mi viene da pensare chissà che cosa pensano che si voglia affrontare come tema. Laddove, come è stato detto benissimo da Cati prima, i temi che vanno affrontati sono proprio i temi cardine per l'esistenza di ognuno di noi, cioè come si convive con le proprie emozioni, che cosa vuol dire amare, perché c'è questa tendenza anche da parte delle giovani donne di immaginare che la gelosia sia una prova d'amore. L'amore con il possesso, cioè tu sei mia, non c'entra nulla, ma questo va spiegato e questo va mostrato. Quindi educare al rispetto significa educare al fatto che l'amore con il possesso non c'entra niente, che anche le parole feriscono, che la violenza inizia laddove io comincio a dire a una persona stai zitta o non capisci nulla, che l'amore è in realtà uno dei sentimenti e una delle emozioni più belle, perché che cos'è l'amore? L'amore è la capacità di essere accettati per quello che si è e non per quello che si dovrebbe essere. È la capacità di essere liberi e libere di essere se stessi. Ma come si fa a essere liberi di essere se stessi se qualcuno ci dice tu sei mio, tu sei mia? Ecco, tutto questo va fatto e va fatto formando anche gli adulti, perché quante sono le donne che subiscono e tacciono e poi magari vogliono che le figlie siano autonome ma non ne danno l'esempio. Noi adulti abbiamo grande difficoltà anche noi a gestire le nostre emozioni. Abbiamo difficoltà, per esempio, ad attraversare la frustrazione. Accettare un no è difficile per chiunque, ma la vita è fatta di no e questo va mostrato e va insegnato. Ecco perché c'è così tanto bisogno di un luogo, come diceva prima Cati, dove tutti questi temi possano essere affrontati e incarnati.
0: Katie Latorre, e anche noi abbiamo parlato della educazione sesso affettiva, lei anche insomma ha portato questo monologo in giro nei teatri italiani tutte le volte che le donne è avvocata e attivista, ecco, e parliamo di femminismo, come abbiamo parlato con Gloria Steinem, come abbiamo parlato all'inizio anche con Michela Marzano, anche il femminismo moderno, contemporaneo, adesso come affronta questi temi? Quindi prima Michela Marzano ci diceva, Gloria Steinem purtroppo si è trovata nella situazione in cui ha prima vissuto il momento in cui si riuscivano a ottenere dei diritti, ma adesso siamo in una fase quasi di parabola in cui quei diritti che si sono ottenuti con grande difficoltà si stanno perdendo. Ecco, qual è l'azione del femminismo contemporaneo, più che negli Stati Uniti, proprio qui in Italia?
2: Ma in Italia sicuramente quello che oggi serve è presidiare quello che già abbiamo conquistato, perché l'ha detto anche Michela prima, cioè quando tu hai qualcuno che arriva e dice bisogna cancellare il femminicidio, ora non è una questione semplicemente giuridica, ok? È una questione di cioè bisogna cancellare l'idea che esista qualcuno ucciso, quindi il movente, no? Che sta dietro a un femminicidio. Sono tutti omicidi, sono tutte morti uguali, ma non è assolutamente così. Nella dottrina giuridica noi cataloghiamo i reati uxoricidio, femminicidio, fratricidio, cioè se tu ammazzi tuo figlio, se tu ammazzi tuo fratello, sono 200 anni che nella dottrina giuridica individuiamo il movente. Non tutte le uccisioni sono uguali, non so se mi spiego.
0: Certo.
2: Ecco, quindi noi dobbiamo presidiare cose come, dice il programma di futuro nazionale, l'aborto non è un diritto, è scritto l'articolo 1 della legge 194, me lo dica dove è scritto, perché io che la conosco a memoria quella legge non l'ho mai visto scritto da nessuna parte. Dice ma non è nemmeno scritto che è un diritto. No, ma la Corte Costituzionale negli ultimi 30 anni ha più volte detto che la legge 194 contiene dei principi costituzionalmente garantiti come quello del diritto alla salute e alla possibilità di una donna di scegliere sul proprio corpo. Quindi, come dire, noi oggi abbiamo bisogno di presidiare cose che avevamo evidentemente dato per scontate, ma che dopo 50 anni non sono scontate, e quindi questo a me genera personalmente molta molta paura. Una delle cose che si attribuisce a Gloria Steinem è la frase se gli uomini, no, fossero incinti, l'aborto sarebbe un sacramento. In realtà lo disse un tassista di New York mentre lei era in macchina a parlare, discutevano appunto di aborto. Ma è anche lì, che un uomo parli così sul corpo e del corpo delle donne, ma questa cosa non ci fa paura? A me fa profondamente paura. Ma che ne sa un uomo dell'aborto? Io non sono solita a parlare delle esperienze degli uomini, della loro andropausa, perché che ne so io? Ecco, noi dobbiamo nel femminismo attuale in Italia presidiare i diritti che abbiamo, anzi che le nostre zie e le nostre madri hanno faticosamente conquistato.
0: Grazie Michela Marzano e grazie Katie Latorre per essere state con noi.
2: Grazie a voi.
1: Posso aggiungere una parola?
0: Assolutamente una parola? Sì, certo Michela.
1: Io aggiungerei al presidiare, che è fondamentale, anche il trasmettere alle nuove generazioni tutte le battaglie che sono state fatte per incitare le più giovani a proteggere le conquiste che sono state fatte, a non tornare indietro.
0: E come, Michela?
1: Come? Attraverso appunto l'educazione, e si torna ancora lì.
0: Grazie di nuovo Michela Marzano e grazie Katie Latorre per esservi rese disponibili, sia a ricordare Gloria Steinem sia ad ampliare il discorso a quello che purtroppo ci circonda quotidianamente. Grazie per essere state con noi.

0: Non puoi spegnere un fuoco, un oggetto che brucia, può andare da sé senza ventaglio, nella notte più mite. E questi sono i versi di Emily Dickinson che si trovano sul sito del Festival della Mente, che è giunto alla 23esima edizione. A parlarne con noi c'è la direttrice artistica Benedetta Marietti. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Festival della Mente, dicevo, 23esima edizione, festival europeo dedicato alla creatività, alle idee, che si terrà da oggi, si tiene da oggi fino al 6 settembre a Sarzana, La Spezia. Allora, abbiamo cominciato con questi versi dello spegnere un fuoco, ma non a caso l'avete messo, perché il tema dell'edizione di quest'anno del Festival della Mente è proprio il fuoco, quello sacro della creatività e quello della nascita delle idee. Ecco, Benedetta Marietti, in che modo i vostri ospiti, scrittori, scrittrici, scienziate, artisti lo hanno interpretato?
1: Innanzitutto abbiamo scelto questo termine fuoco come filo conduttore di questa edizione proprio perché rispecchia la natura multidisciplinare del festival e quindi può essere interpretato in molti modi diversi, perché il fuoco può essere interpretato nel significato della poesia di Emily Dickinson, quindi come il fuoco della creazione, il fuoco della vitalità, dell'energia, della passione, e quindi essere una forza creatrice, ma può essere anche una forza che porta distruzione, per esempio il fuoco della guerra, il fuoco degli incendi provocati dal cambiamento climatico, può essere poi il fuoco dei vulcani, ci sarà un incontro appunto sui vulcani islandesi, può essere il focolare domestico e quindi invece portare un'idea di famiglia. Può essere il fuoco, i fornelli, ci sarà proprio tra mezz'ora un incontro con Chiara Pavan, la chef, e quindi i suoi tanti significati rispecchiano un po' l'anima umanistica e l'anima scientifica che fin dalla sua nascita ha il festival.
0: Senta Benedetta Marietti, Paolo Benanti, teologo e filosofo esperto di etica e tecnologia, stasera alle 19:15, quindi tra qualche ora, terrà la Lectio Magistralis di apertura del festival e si parlerà del nuovo fuoco primordiale, non quello rubato da Prometeo agli dèi, ma quello dell'intelligenza artificiale. Come mai avete scelto di esordire con questo tema?
1: Beh, credo che il tema dell'intelligenza artificiale sia un po' il tema del nostro tempo. Ovviamente non è solo una grandissima scoperta tecnologica innovativa, ma porta con sé anche delle riflessioni urgenti, etiche, sui limiti di utilizzo. E padre Paolo Benanti parlerà proprio di questo, paragonerà quindi l'intelligenza artificiale a una sorta di al fuoco che Prometeo aveva rubato agli dèi per donare agli uomini. È un dono importante, però che va custodito per non esserne divorati. Quindi diciamo che il Festival della Mente cerca sempre comunque tutti gli anni di approfondire dei temi di estrema attualità e vuole essere un po' parlare di quello che è lo spirito dei tempi. E quindi abbiamo iniziato per quello, perché pensiamo che sia quello dell'intelligenza artificiale un tema ancora aperto su cui sia necessario fare delle riflessioni.
0: Senta Benedetta Marietti, allora lei prima citava Chiara Pavan, no? L'incontro di Pavan, che è una chef, con Gaia Manzini, scrittrice. Il titolo di questo incontro, che tra l'altro per chi è lì a Sarzana è alle 17, quindi tra pochissimo, Quando il fuoco è territorio. Come avete immaginato questo incontro, sia come appuntamento, ma sia questo incontro tra queste due donne e questi due ruoli, diciamo?
1: Sì, sarà un incontro a metà strada tra cucina e letteratura e siamo partiti proprio dalle caratteristiche anche della cucina di Chiara Pavan e dalla ricerca che Chiara Pavan fa con il suo ristorante Venissa. Lei è specializzata proprio in cucina ambientale, in cucina del territorio, dove c'è grande attenzione alla scelta delle materie prime, a quelle che sono le erbe spontanee, le specie invasive, non invasive, e quindi in questo dialogo con Gaia Manzini, che è una scrittrice, si parlerà comunque anche del rapporto tra cucina e letteratura e pensiero filosofico, perché Chiara Pavan è anche laureata in filosofia. Quindi molti incontri al festival mettono a contatto, in dialogo tra di loro relatori che appartengono a discipline molto diverse tra di loro. Per esempio ci sarà anche la scrittrice Alessandra Carati in dialogo con la neuroscienziata Giuliana Mazzoni sul tema della memoria, per esempio, e di come la memoria e la testimonianza viene affrontata dal punto di vista della narrazione, della letteratura, ma anche dal punto di vista clinico e scientifico.
0: Senta Marietti, siamo alla 23esima edizione e lei guida il festival da 13 anni, da 13 edizioni. Come è cambiato anche, non so, sia dal punto di vista del pubblico, delle tematiche o della partecipazione, questo festival in questi 13 anni?
1: Io credo che la buona notizia che abbiamo notato è che a differenza dei primi anni arriva sempre di più un pubblico più giovane. Quindi si è abbassata l'età media dei partecipanti, un po' secondo noi perché esiste un effetto Barbero, come molti sanno il professor Barbero non manca mai con le sue lezioni ed è seguito da un pubblico sempre più numeroso, ma anche dai giovanissimi che si mettono in coda per ore per farsi firmare da lui i libri e lo seguono attivamente anche sul web, e quindi forse tanti giovani che si sono appassionati al festival grazie alle lezioni del professor Barbero hanno cominciato a guardarsi intorno e a prendere biglietti per altri incontri, appassionarsi ad altri temi, e questo ovviamente ci fa molto piacere, perché vuol dire che i festival avranno lunga vita anche nel futuro.
0: Chiedo scusa, l'aria condizionata credo che mi abbia dato una batosta. Senta, in programma c'è anche una sezione dedicata ai bambini, ai ragazzi e ai docenti, curata da Francesca Gianfranchi. Ci vuole anticipare qualcosa, qualche appuntamento, e come affronteranno, come declineranno il tema del fuoco?
1: Allora, il tema del fuoco è appunto un fil rouge che corre lungo tutto il programma del festival, quindi sia il programma adulti ovviamente come abbiamo visto, ma anche il programma rivolto a bambini e ragazzi, che poi è un programma formato essenzialmente di workshop, è dedicato al fuoco, quindi ci saranno degli incontri, per esempio un incontro sulla rabbia come emozione potente da non negare ma da accogliere, un incontro con Ilaria Perversi che si intitola Piccoli Draghi, ma
0: bello.
1: Ci sarà anche il Junior Poetry Team che accenderà alla Fortezza Firma Fede di Sarzano un incendio poetico, al fuoco si intitola, una sorta di Junior Poetry Slam all'insegna della poesia infuocata. Ci saranno anche un paio di incontri rivolti invece a insegnanti, educatori, operatori in campo sociale e culturale, sulle parole che fanno luce, su come custodire il fuoco, e poi ci sarà una rassegna off, diciamo, dedicata agli artisti e alle associazioni culturali del territorio, curata da Oriana Fregosi, che ha per tema proprio il fuoco della passione, il fuoco che crea relazioni. L'ultima cosa che mi preme sottolineare è che abbiamo la presenza della radio del festival, che è Radio Rogna, con un progetto Furgomito. È un progetto che è dedicato a un bambino che è scomparso di nome Giulio, scomparso a 12 anni, e che amava i miti, amava le parole, amava le storie, e questa radio nel ricordo di Giulio intervisterà i relatori e relatrici del festival per parlare appunto di storie, di idee, di pensieri infuocati e scintillanti.
0: Grazie, grazie mille Benedetta Marietti per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, ricordiamo, Festival della Mente, 23esima edizione, da oggi fino al 6 settembre a Sarzana, festival europeo dedicato alla creatività e alle idee. Il tema di quest'anno è il fuoco. Noi lasciamo la linea al GR3, poi all'Onda Verde, e torniamo in diretta qui con la poesia del giorno ad alta voce, il libro del giorno di Fahrenheit. State con noi, a tra poco.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, in cosa si trasforma un lascito solidale per la Lega del Filo d'Oro?
2: È la garanzia per un futuro più sereno, per chi non vede e non sente. Permette di lasciare un segno di sé, mantenendo vivi i propri valori nel tempo.
1: Qual è l'impatto di ogni contributo?
2: Ogni contributo, piccolo o grande, diventa parte di una rete di sostegno che permette alla Lega del Filo d'Oro di fare davvero la differenza per i bambini, giovani, adulti sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriali in tutta Italia.
1: Come si può avere maggiori informazioni sui lasciti a vostro favore?
2: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio da Sara Piselli. La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi. Un drone russo colpisce il quartier generale dei servizi segreti a Kiev.
3: È lo stesso presidente Zelensky a dare la notizia. Il drone è finito direttamente sull'ufficio del capo dell'SBU, l'agenzia di intelligence ucraina, di fronte alla cattedrale di Santa Sofia in posizione centralissima a Kiev. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto, assicura il leader ucraino, e parla di feriti e poi avverte di aver dato l'ordine di rispondere in modo adeguato, incisivo e, se possibile, simmetrico non appena tutto sarà pronto. L'attacco ha danneggiato anche gli edifici circostanti, si è sviluppato un incendio. Tutto fa pensare a una mossa mirata per dissuadere gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, dall'andare a Kiev domenica, dopo aver fatto tappa a Mosca domani. Non è un segreto che la Russia non veda di buon occhio il fatto che i due negoziatori statunitensi possano andare in visita in Ucraina, ricorda il Kiev Independent. E Witkoff, in particolare, è sempre stato restio anche e soprattutto per questioni di sicurezza. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: E a proposito delle possibili interferenze russe sulle prossime elezioni politiche in Italia, interviene la Premier Meloni. Siamo sempre mobilitati sulla sicurezza, 360 gradi, ha detto la Presidente del Consiglio prima di volare a Bari per la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cinque paesi dell'Unione Europea puntano a un'intesa con paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti, lo ha detto il ministro danese Botskov al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria. Vogliamo essere i primi. Entro il 2027 la Danimarca proverà a trasferire gli stranieri irregolari, ha precisato il ministro dell'immigrazione danese. La cronaca, il femminicidio-suicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Ha ucciso l'ex compagna e si è lanciato dal viadotto. La donna rapita e legata nel bagagliaio dell'auto. Per la procura è stata un'aggressione premeditata. Lunedì le autopsie.
4: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
5: Sono queste le prime parole della mamma della vittima. Federico Bella, 36 anni, ha aspettato il rientro della sua ex fidanzata, Lorena Isceri, 45 anni, nel garage. Poi la imprigiona nel bagagliaio del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada A1. Lei riesce a telefonare al 112, ma quando Federico sente la voce di Lorena, si ferma, scende, la prende e al cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Bella, col suo cellulare, scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti arrivati sul posto, si getta anche lui di sotto. Lorena lo aveva lasciato un mese fa, dopo due anni di una relazione burrascosa. L'ipotesi della Procura di Firenze è che Bella abbia premeditato e pianificato l'aggressione in ogni dettaglio. Simona Decina, GR3.
2: Due persone sono state trovate morte in una villetta nei pressi di Andria, in Puglia, a causa dell'esplosione di un ordigno che stavano preparando. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto. Restiamo in Puglia. Ex Ilva, oltre 2.500 operai dell'indotto perderanno il loro posto di lavoro. Si tratta di un atto estremo e doloroso, dichiara il presidente dell'associazione datoriale Nicola Convertino. A ottobre è prevista la chiusura dell'area a caldo della storica acciaieria pugliese dopo la sospensione decisa dalla Corte d'Appello di Milano. Altra avvertenza, quella di Electrolux. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero al termine dei due giorni di trattative al Ministero delle Imprese. Secondo i sindacati, le aperture della multinazionale di elettrodomestici sulla riduzione degli esuberi sono insufficienti. Principale punto di rottura, la conferma della chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche. Musica, torna all'Aquila il jazz italiano per le terre del sisma. Da domani due giorni di concerti e incontri in tutta la città, un progetto nato nel 2015 per accompagnare con la cultura la rinascita dei territori colpiti dal terremoto.
6: Più di 300 artisti suoneranno in una ventina di luoghi simbolo di una città diventata punto di incontro, laboratorio di cultura, memoria e futuro. Per il 12° anno il jazz italiano torna all'Aquila, capitale della cultura 2026, per condividere, accompagnandolo con la musica, il percorso di rinascita di una comunità. Dal ritorno dell'istituzione sinfonica

0: Sinfonica abruzzese, gloriosa orchestra aquilana con più di mezzo secolo di storia, ai protagonisti del jazz tricolore come Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Raffaele Casarano, Rosario Giuliani, saranno due giorni di dialogo tra la vitalità dell'improvvisazione jazz e il patrimonio storico della città. Non a caso, riflessi è il tema di questa edizione, spiega Nicola Pisani, che con Paolo Martini e Maria Pia De Vito è direttore artistico del festival.
1: Il festival di quest'anno è basato sulla curiosità a 360 gradi su quello che è la capacità creativa del jazz italiano, l'improvvisatore è fondante nel jazz. Siamo musicisti del momento e quindi abbiamo bisogno di creare dei riflessi di memoria ma anche di percorso verso il futuro, la rinascita di un territorio.
0: Claudia Faiens, GR3.
2: In regia Fabio Cardinali, prossimo GR3 alle 18.45, la linea torna a Fahrenheit. Buon ascolto.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 18 secondi. Traffico in intensificazione sulla rete viaria nazionale, in particolare per i rientri estivi e per le ultime partenze in vista del fine settimana. Previsti rallentamenti e criticità nel tardo pomeriggio e in serata. Al momento il traffico è intenso in A4, tratto Venezia-Trieste, tra San Stino di Livenza e l'allacciamento all'A28 in direzione di Trieste a causa di un mezzo pesante in avaria. Sulla 21 Torino-Brescia troviamo 2 km di code tra Brescia Sud e l'allacciamento alla 4 in direzione di Brescia. Sulla 1 tratto Milano-Bologna tra l'allacciamento alla 21 e Piacenza Sud in direzione di Bologna 2 km di code a causa di un incidente. Delle criticità si riscontrano a Milano in tangenziale ovest, sono 7 infatti ancora i chilometri di code a causa di un precedente incidente avvenuto tra la strada statale della Valtidone e la strada provinciale Vigevano Vanese Vecchia in direzione dell'allacciamento con la 8. Sulla 13 Bologna-Padova 3 km di code tra Monselice e Boara in direzione di Bologna a causa di un veicolo in fiamme e sempre in A13 si registra un incidente che vede coinvolti 2 auto e un camion tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo in Europa. Condizioni meteo caratterizzate dall'avanzata di un'ampia bassa pressione sul nord Europa, che porta piogge diffuse e rovesci tra le isole britanniche, penisola scandinava e Russia occidentale. Il campo di alta pressione resiste invece sui settori centro-meridionali del continente e sul Mediterraneo, garantendo così prevalenza di tempo stabile, ben soleggiato e clima estivo. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove avremo una giornata stabile e soleggiata, con temperatura massima in aumento fino a 33 gradi e di circa 19 la minima. A Dublino, in Irlanda, giornata con nubi in aumento e piogge in arrivo dalla tarda serata. Temperatura tra 16 e 19 gradi. Migliora il tempo ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Cielo che si annuvolerà di più in serata, con possibili rovesci sparsi. Minima di 13 gradi, massima di 20. Per Monaco, in Germania, alternanza di nubi e sole, dove le piogge saranno intermittenti fino al tramonto. Temperatura compresa tra 12 e 23 gradi. Poche nubi nel cielo di Helsinki, in Finlandia, con maggiori aperture nelle ore pomeridiane. Ventilazione occidentale e temperatura compresa tra 10 e 18 gradi. Piogge deboli al mattino per Budapest, in Ungheria. Poi cielo sereno o al più poco nuvoloso. Massima di 27 gradi, di 17 la minima. Infine, condizioni di tempo stabili a Bucarest, in Romania. Nessuna nube, venti deboli da ovest e valori di temperatura compresi tra 20 e 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto,

Filarmonica Orchestra, in un programma con musiche di Ralph Vaughan Williams e Benjamin Britten. Al violino Simon Lamsma. Alle 23 il Mozia Otium Festival. Giovanni Guidi al pianoforte e Alessandro Presti alla tromba, in un concerto registrato a settembre 2025 alla Laguna dello Stagnone, Isola di Mozia. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Ereditiamo la lingua, logorata dall'uso, snellita dal mercato, impoverita dal potere, scontro frase per frase, contro l'inerzia linguistica, barricate agli incroci dei due punti, ritirata nei bianchi, lanci di sillabe, silenzio, correre, chiasso, allontanarsi, perdersi, rannicchiarsi, ad ogni parola chinarsi, raccogliere, trovarsi, urtarsi, lottare, prendersi, a terra, corpo a corpo.

0: 16:57, siamo di nuovo in diretta su Radio 3, sono Florinda Fiamma, state ascoltando Fahrenheit e la voce che avete appena sentito è quella di Alessandro Trionfetti, il poeta della settimana, e abbiamo ascoltato Battaglia ogni parola, una poesia che fa parte della sua raccolta dal titolo Oscilla la notte, pubblicato da Interno Libri. E tanti sono i messaggi che stanno arrivando sui temi che abbiamo trattato durante la puntata. Ci sono proposte, workshop, presentazioni, tavole rotonde auto-organizzate per chiunque lavori nell'educazione o si interessa di queste tematiche. Parlavamo di violenza contro le donne. E poi Marco, perché l'educazione affettiva nelle scuole fa paura? Perché per molti è un cavallo di Troia per l'educazione gender woke, cosa chiaramente non vera. L'educazione affettiva più importante deve svilupparsi nelle famiglie, come diceva mia mamma, insegnante di scuola materna, e vedeva, oggi assai peggio, molte mamme, più dei padri, trattare i propri pargoli maschi come piccoli imperatori a cui tutto è dovuto, e non c'è da modificare solo, come diceva l'ospite, era Michela Marzano, l'atteggiamento di predicare bene e personalmente poi non conformarsi a quanto dicono di molte donne nei confronti delle loro figlie. È vero, molto spesso non si è abbastanza in grado di dire davvero con i fatti alle figlie di essere indipendenti. E poi Lorenzo da Padova, hanno ragione le vostre autorevoli ospiti, educazione, educazione, educazione, ma non basta più, non può bastare a bloccare la strage quotidiana dei femminicidi, ormai un'escalation terribile. Quindi devono scendere in piazza tutti i maschi di buona volontà, che sono tanti, ma non trovano un canale comunicativo significativo adatto a mobilitare tutti. Maschi, svegliatevi, ci scrive Lorenzo da Padova. Insomma, è un tema che trattiamo spesso, ai noi, trattiamo perché di cronaca a Fahrenheit, però è giusto continuare a riflettere. Adesso è arrivato il momento di ascoltare una nuova puntata, un nuovo episodio di Tra donne sole di Cesare Pavese, letto da Valentina Carnelutti. È arrivato il momento di Ad alta voce.
1: Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Settima puntata.

Non è facile sfuggire alla gente sfaccendata. Rientrando mi aspettava già un biglietto d'invito per un'asta di lusso siglato da Morelli che mi avrebbe telefonato l'indomani. Cominciai a rendermi conto che se arrivando a Torino mi fossi affittata una stanza, non avrei mai incontrato né Morelli né nessuno, tranne Febo purtroppo. Ma la vita che facevo era quella. Inutile rimpiangere il tranquillo disordine di Roma. Queste cose se ne vanno da sé. Molte volte negli anni passati mi ero trovata in un giro simile. C'era quasi da ridere. Mi era rimasto Maurizio. Quanto tempo sarebbe rimasto? Da qualche giorno l'impresa di Via Po mi scoraggiava. Me l'ero voluta. Dovevo correre, pensare io a tutto, dal fondo a Torino. 20 anni prima non l'avrei sognato. Da quando ero così in gamba? Forse anch'io facevo il teatro come gli sfaccendati di Torino e tutto sommato era giusto che li avessi nei piedi se lavoravo per loro. Quando mi vengono di queste idee vorrei poter scappare, piantar tutto, ritornare all'atelier. Su quella storia del mobilio antico anche Beccuccio si mise a dir la sua. Sapeva di certi ebanisti, padre e figlio, che prima della guerra lavoravano a Palazzo Reale e ci avevano fatto dei restauri delicati. Andammo a cercarli. Stavano in fondo a un cortile in una viuzza, sporca e stretta, ma dall'interno era un palazzo vecchio, c'erano perfino degli alberi e una statua. L'ebanista, un vecchietto, toccandosi gli occhiali sospettoso, si mise a cianciare così all'aperto nel cortile. Quando capì quel che volevamo, mi disse che era un peccato mettere dei mobili belli in un negozio. Bastava della roba moderna, di compensato e di smalto. Gli dissi che se n'era già parlato, ma che volevo vedere qualcosa. «Che cosa volevo vedere?» mi disse, «se i palazzi erano tutti chiusi». «Non volevo vedere i palazzi», dissi, «mi bastava un'idea, un'ambientazione». Lui disse che se non volevo vedere era chiaro che non me ne intendevo e allora tanto valeva che nel negozio ci mettessi la roba solita. Beccuccio gli chiese lui se non aveva in corso qualche lavoro. Il vecchio si voltò alla bottega e gridò nel buio. Qualcuno s'agitava in fondo. «Abbiamo qualcosa?» gridò il vecchio. L'altro grugnì. «Non c'è niente», disse il vecchio toccandosi gli occhiali. «Cosa vuole? Non si ha più voglia di lavorare per la gente». Beccuccio rimase male e cominciò a far parole e dovetti tirarlo via anche lui. L'ebanista s'era ricacciato in bottega e neanche gli rispondeva. Tornammo insieme in via Po, dove già Febo mi aspettava per scegliere le stoffe da mettere ai muri. Dissi a Beccuccio che era bello far la vita di quel vecchio, sbattere la porta in faccia agli altri e il lavoro sceglierlo noi. «Non ne deve fare molto», disse Beccuccio. «La politica gli ha dato alla testa». Poi con Morelli visitai quella mostra e c'erano dei pendoli e dei servizi davvero belli. Ogni tanto mi scappava da dire «questo andrebbe», ma mi ricordavo che ero lì soltanto per svago, per dare a Morelli modo di tenermi compagnia. «Non vuol farsi una casa per sé?» mi diceva Morelli. «Se un giorno una qualche Clelia me la mette su». Lui si godeva la sua parte fra quei cristalli e le signore che mi sbirciavano e con parecchie si salutava. Io pensavo quanti di loro dovevano conoscersi con Momina, con Febo, con Mariella e i pittori. Torino è ben piccola. Domandai a Morelli se qualcuno di quella crema faceva sul serio. Lui chiese come. «Se hanno dei vizi», dissi. «Se si giocano i patrimoni, se sono carogne come vorrebbero. Finora ho trovato soltanto della gente sporchetta o dei ragazzi». «Succede», disse Morelli, «che siamo più giovani noi dei ragazzi. Non sanno mica». «Dico gli anziani, come lei e come me, quelli che hanno tempo e mezzi, se li godono almeno. Io, se non dovessi lavorare, avrei dei vizi terribili. In fondo non mi sono cavata nessuna voglia nella vita». Morelli, serio, mi disse che un vizio ce l'avevo. «E quale?» «Avevo il vizio di lavorare, di non prendere mai una feria. Lei è peggio degli industriali padri di famiglia», mi disse, «ma quelli almeno erano uomini coi baffi e hanno fatto Torino». «Non ho famiglia e non ho ancora i baffi», dissi. Morelli si guardò intorno. «Una c'è stata che ha fatto sul serio», dissi. «Quella ragazza Mola». «Lei crede?» disse dubbioso. Poi si irritò improvvisamente. «Vale la pena lavorare notte e giorno per la famiglia. Se avessi io una figlia che mi fa di questi giochi, l'avrei già chiusa in un convento. Una volta ci sapevano fare». «Io credo», dissi guardandomi in giro, «che le ragazze nei conventi comincino sempre facendo l'amore insieme». «Ma venivano fuori delle donne di classe», saltò su Morelli, «delle signore, delle vere padrone di casa, almeno sapevano parlare». «Mica che sia un grosso guaio», dissi, «le ragazze si innamorano tutte di un'amica più sveglia, ma qui a Torino non prendono sul serio neanche queste cose, sono tristi, hanno la nausea». «Discutono», disse Morelli. «E noi che cosa facevamo?»
Davvero che le sere quando riuscivo a cacciarmi sola in un cine o il mattino quando mi trattenevo a prendere il caffè dietro una vetrina in via Roma e nessuno mi conosceva e facevo progetti immaginando di aver messo insieme chissà che negozio, erano i soli momenti belli di Torino. Il vero vizio, quello che Morelli non aveva detto, era questo piacere di starmene sola. Non sono le ragazze che stanno bene in convento, ma noi altri. Pensavo a quella nonna di Mariella che a 80 anni pigliava gusto a veder gente e ascoltare dal letto il baccano degli altri. Pensavo a Carlotta che aveva fatto la vita e c'era rimasta. Tutto sommato, far la vita non è altro che sopportare una compagnia e portartela a letto anche se non ne hai voglia. Aver dei soldi vuol dire poterti isolare. Ma allora perché gli sfaccendati che hanno soldi sono sempre in cerca di compagnia e di baccano? Quando ero bambina invidiavo le donne come Momina, Mariella e le altre. Le invidiavo e non sapevo chi fossero. Le immaginavo libere, ammirate, padrone del mondo. A pensarci adesso non mi sarei cambiata con nessuna di loro. La loro vita mi pareva una sciocchezza, tanto più sciocca perché non se ne rendevano conto. Ma potevano far diverso? Al loro posto avrei fatto diverso. Rosetta Mola era un'ingenua, ma lei le cose le aveva prese sul serio. In fondo era vero che si era uccisa senza motivo, non certo per quella stupida storia del primo amore con Momina o qualche altro pasticcio. Voleva stare sola, voleva isolarsi dal baccano. E nel suo ambiente non si può star soli, non si può far da soli se non levandosi di mezzo. Adesso Momina e gli altri se l'erano già ripresa. C'eravamo andati insieme a pigliarla a Montalto. Ripensare a quel giorno mi faceva pena. Rosetta tornò, giorni dopo. Anche stavolta si fermò esitando sulla porta e fu Becuccio a vederla e disse «Quella non cerca me». Quel mattino facevamo fotografie da mandare a Roma e Febo accendeva e spegneva i riflettori delle nicchie ritoccando la posa di una statuina che ci serviva da campione. Scherzò con Rosetta e le disse che a Ivrea era stato sedotto e abbandonato da due donne cattive. Poi parlò di fotografarci noi due davanti alle vetrine per far sapere a Roma che cosa sono le donne di Torino. «Ci vorrebbe Mariella», dissi. Finimmo a parlare della recita e Rosetta disse che adesso i fondali li preparava la Nene. «È tutto quello che sa fare», disse Febo. Chiesi a Rosetta se non dipingeva più. «Era uno scherzo», disse. «Non si può scherzare sempre». «Queste ragazze di Torino», disse Febo, «sanno dipingere, recitare, suonare, ballare, far la calza. Ce n'è che non smettono mai». Rosetta mi guardò malinconica. Dal suo abito mi ricordai che fuori c'era il sole, una bella giornata di marzo. «Soltanto i mestieri che si fanno per fame», disse Rosetta, «non si smettono. Vorrei dovermi guadagnare la vita facendo la calza». Febo le disse che non basta la fame per riuscire. Il mestiere bisogna saperlo come dei morti di fame e praticarlo come dei signori. «Non muore di fame chi vuole», disse Rosetta con quegli occhi fermi, «e il signore non è sempre chi ha denari». Becuccio li stava ascoltando e il fotografo, cravatta nera come Loris, si fregava le mani. Dissi che dovevamo sbrigarci. Mentre prendevano le pose, girai con Rosetta sopra e sotto e le mostrai come riusciva il negozio. Piacquero anche a lei le tendine e le stoffe. Discutemmo sull'illuminazione, mi chiamarono al telefono. «Me ne vado», disse Rosetta. «Grazie. Vediamoci ancora», dissi. La sera vidi con altri Momina, gente nuova, possibili clienti futuri, e si parlò di una scappata in automobile, di andare una domenica fino in Riviera. «Diciamolo anche a Rosetta», disse Momina. «Figurati». Giorni dopo passarono in macchina per via Po Mariella e Rosetta e Mariella, che guidava bionda e fresca, mi gridò senza scendere che venissi a passeggio con loro. «Di mattina lavoro», dissi. «Venga a trovarci», disse lei. «La nonna vuole conoscerla meglio». Feci un cenno a Rosetta e ripartirono. L'indomani Rosetta ricomparve sulla porta, sola. «Entri», le dissi. «Come sta?» Andammo per i portici chiacchierando e ci fermammo davanti alla vetrina della Bussola. «Quasi quasi ci starebbe un salottino così», dissi. «Le interessano i libri?» disse Rosetta animandosi. «Legge molto?» «Durante la guerra. Non si sapeva cosa fare. Ma non ci riesco mica, ho sempre l'impressione di mettere il naso negli affari degli altri». Rosetta si divertì e mi guardò. «Mi sembra una cosa indecente, come aprire le lettere degli altri?» Rosetta invece aveva letto di tutto, era stata all'università. Lo ammise mortificata, quasi si vergognasse. «Com'è che Momina ha studiato in Svizzera?» dissi. Momina era figlia di nobili che l'avevano allevata spendendoci gli ultimi quattrini. Poi si era sposata con un padrone di tenute in Toscana e aveva di bello che non si faceva mai chiamare baronessa.
Del resto il titolo non le spettava più. Rosetta conosceva Neri, il marito. Era stata con lei in Versilia proprio nell'estate che Neri faceva la sua corte. Una bella estate anche per Rosetta. S'era divertita a osservare come Momina tormentava Neri come un topo. 4 anni fa, povero Neri, era elegante e stupido. Quel che ci vuole, osservai. Ma dopo il matrimonio quel Neri s'era vendicato. Dopotutto ancora suo nonno era stato fattore di quelli che girano a cavallo con gli stivali per la macchia. Neri aveva preteso di stare in campagna, di curare le sue terre, e Momina l'aveva piantato. «Lei, Rosetta, somiglia a Neri o a Momina?» le chiesi. «Come?» «Suo padre è un uomo che lavora», dissi. «Lei stima suo padre?» «Somiglio a Momina», disse senza esitare, e sorrise. E così andammo in Riviera. Ci fu di nuovo che con noi venne la Nene. Facevamo 2 macchine, 2 Studebaker magnifiche. Ero seduta tra la Nene e Rosetta e ci portava un certo barone giovanotto, un tipo scemo che non capiva lo scherzo ma si intendeva di quadri. Guidò tutto il tempo semivoltato a discorrere con la Nene di messe in scena e di nomi francesi. Momina era avanti sulla macchina di Mariella, piena di gente che avevo appena conosciuto. Era ancor buio e minacciava pioggia, ma tutti giuravano che la domenica in Riviera c'è il sole. Rosetta parlava appena. Di nuovo mi stupì quella Nene, scultrice o pittrice che fosse, labbra grosse e frangetta e il suo modo sfacciato di ridere come una bambina. Eppure aveva i suoi 30 anni, poco più giovane di me. Era anche ingenua, impulsiva, e quando Rosetta le chiese come stava Loris e perché non veniva anche lui, si confuse e abbassò la voce come colta in fallo. Strana ragazza, sembrava una lucertola. Probabilmente era davvero in gamba, e un artista è così che deve essere. Ma avevo sonno. La notte l'avevamo passata in casa del barone cenando e aspettando le ragazze per partire. Ma sopii. Sull'Appennino incontrammo un brutto vento e in mezzo ai boschi ci prese la pioggia. Poi via via che usciva la luce la pioggia diradò finché corremmo lungo il mare nell'aria tiepida, sportelli aperti sotto gli ultimi spruzzi. Qui i giardini erano verdi e già fioriti. Chiesi a Rosetta se quell'anno andava al mare. Mi disse di no, che tornava a Montalto. La nostra meta era una villa sopra Noli, ma qualcuno disse «Andiamo a Sanremo». «Per me», disse il barone, «volevo fare un po' di sdraio». Mentre discutevano scendemmo sulla piazzetta di Noli. Momina ci raggiunse. A quell'ora, sotto la prima luce, la piazza era deserta, i caffè chiusi. «Anche stavolta siamo mattiniere», mi disse Momina. Rosetta fumava con la borsetta a tracolla, appoggiata alla ringhiera, voltando la schiena al mare. «Non ho mai visto il mare a quest'ora», disse la Nene. «Ci si riesce passando la notte bianca», disse Momina, «ma non vale la pena. Meglio del mare è questa arietta che sa di fiori». Ripartimmo. Il barone l'aveva vinta lui. Prendemmo la montagna e tra muriccioli e svolte arrischiate arrivammo alla villa che era come una grossa serra tra le magnolie. Camminando nel giardino, Rosetta ci raccontò che l'anno prima voleva farsi monaca. C'eravamo allontanate con lei e Momina nel boschetto fino a una balaustra di dove si dominava il mare. «Ma le ragazze come me non le vogliono», disse. «Perché? Se hai dei soldi», disse Momina. Rosetta si mise a ridere piano e disse che le monache devono essere vergini. Momina disse «È un matrimonio come un altro. Tutto quello che si chiede a una sposa è che vesta di bianco». «Quassù è bello», disse Rosetta. «Ma domani sarà già meno bello». «Per conservare del rispetto per il mondo e la gente bisogna fare a meno di tutto. Il convento risolve». «E che cosa avresti fatto da sola? Dipinto madonne?» diceva Momina. «Io non saprei come passarci le giornate». Rosetta alzò le spalle all'allusione di Momina. Io stessa me ne accorsi appena. Ma già Mariella con altri si avvicinavano sotto le magnolie e Momina borbottò «Basta un giorno per volta. Passiamoci questo». La giornata era davvero promettente. Non fossero state le signore, sorelle e amiche del barone e i loro uomini che insistevano per fare baccano e toglievano il fiato ai custodi, 2 vecchi scocciati, perché aprissero, portassero roba, preparassero la veranda. Mise un po' d'ordine Momina, che propose di assegnarci una camera e lasciarci riposare un'oretta. Quella villa era uno splendore, piena di mobili massicci e poltrone, ma tutto incamiciato, perfino i lampadari. I palchetti di legno erano ancora incerati. «Sembra il castello medievale», disse Mariella attraversando un corridoio. Quando si calmò l'andirivieni nei bagni, m'ero seduta su una poltrona di vimini
e Mariella s'aggiustava i capelli a una specchiera. Momina s'era tolta le scarpe e buttata sul letto. La Nene e Rosetta parlottavano alla finestra spalancata. Pensavo a quei film di ragazze americane che vivono tutte in una camera e una più vecchia che la s'allunga fa da bali alle altre. E pensavo che è tutta una finta. L'attrice che fa l'ingenua è la meglio divorziata e pagata. Ridevo tra me e Momina che fumava disse: «Ci mandassero un bicchierino!» «Non capisco», cominciò Mariella, «perché donna Paola si vesta così da zingara, con gli orecchini?» Parlarono un pezzo degli orecchini e delle donne assenti. A un certo punto sobbalzai sulla poltrona, m'ero di nuovo assopita. Sentii il fresco della stanza e la voce aggressiva della Nene esclamare: «Sei cattiva, sei cattiva, non ho bisogno di far da madre a nessuno!» «Non ne hai bisogno, ma lo fai», disse Momina. La Nene, in mezzo alla stanza, gridò con voce stridula: «Gli uomini sono bambini, noi artisti siamo due volte bambini, se togli questo che cosa ci resta?» «Che cosa vuoi togliere?» disse Momina. «Non c'è niente da togliere alla vita, è già zero». «Ah», e si rivoltò sul letto, «mi fate schifo», disse Rosetta dalla finestra. «Se gli vuoi bene, Nene, non curarti di quello che dice Momina, lo fa per farti arrabbiare». «Si capisce», disse Mariella. «Di chi parlate?» chiesi. «Di quel genio di Loris», disse Momina saltando dal letto. «Di un uomo che per fare il bagno ha bisogno che una donna lo ami. Preferisco Fefè». Di sotto avevano battuto un gong. «Andiamo», disse Momina. «Le ragazze in sala?» Consumammo nella veranda la colazione che i custodi erano corsi a cercare in paese. Donna Paola, col suo mantello scarlatto da zingara, faceva lo stesso e si scusava che i piatti dovessimo passarceli a mano. Pasteggiammo a Chianti e liquori nei bicchieri da cognac. Mariella cianciò a non più finire. Verso la fine si dovettero tirare le tendine, tanto sui vetri batteva il sole. Non era ancora mezzogiorno. Quando ci alzammo si cercò di far qualcosa. Qualcuno disse: «Scendiamo al mare». Qualche altro si perse nel giardino. Avevo alle costole un tale grassoccio che voleva mostrarmi dall'alto le antichità di Noli. Lo seminai con una scusa. Feci una scappata nella camera al primo piano e mi sedetti alla finestra. Fumai guardando le piante. Dal giardino salivano richiami e voci note. Riparlavano di andare a Sanremo. Si spalancò improvvisamente l'uscio. Entrò Mariella. «Ah, c'è lei!» disse. «Mi scusi». Sulla soglia intravidi il barone che si ritrasse. «Devo andarmene?» dissi. Mariella mi fece un bel sorriso e chiuse l'uscio in faccia all'altro. «Cercavo lei», mi venne incontro. «Queste gite hanno di antipatico che c'è sempre qualcuno di troppo», cianciò. «Volevo dirle, Clelia, aiutiamo la povera Rosetta. Lei sa com'è sensibile, intelligente. Eravamo tanto amiche prima. Dobbiamo toglierla ai suoi pensieri morbosi, distrarla». Aspettavo dove andasse a parare. Vedevo ancora la faccia storta del barone. «Glielo dica anche lei, so che vi siete vedute. Con me non esce volentieri. La convinca a venire alle prove. Non si riesce a tenerle insieme queste ragazze, com'è difficile metter su qualcosa». «Forse», le dissi, «Rosetta è cresciuta. Non vuole più giocare con la bambola». «No, no», disse lei, «ci sono dei ripicchi, delle gelosie. Non mi pare che l'abbia con la Nene». «Non è questo. Da quando Momina si è messa contro la recita, anche Momina, che senso? Rosetta non vuole più saperne, ci abbandona». «Io credo», le dissi, «che Rosetta abbia cercato di ammazzarsi perché era stufa di Momina, della recita, di lei, di tutti quanti. Non crede?» Mi guardò, fresca e colpita. Poi si riprese con vivacità. «Lei esagera», disse. «Rosetta è una ragazza intelligente e sincera». «Appunto», volevo rispondere, «appunto». Ma bussarono all'uscio. Era Momina. «Si va a Sanremo», annunciò. Poi, guardandoci con gli occhi piccini, disse: «Mi stupisco di voi». Non arrivammo a Sanremo. La Nene cominciò a sentirsi male, a dare calci, a rovesciarsi sui cuscini gemendo. «Che cosa terribile, muoio! Fermate!» Anche la prima macchina fermò. «Niente, niente», disse il barone, «è il male d'auto. Questa macchina fa questi scherzi». Stavano male anche una donna dell'altro gruppo e il tipo grassoccio. Li facemmo vomitare sul muretto. La più tragica era la Nene, con gli occhi cerchiati e le sue parole sconnesse. Mi spiegarono che le grandi macchine americane sono così molleggiate e comode che fanno l'effetto del rullio del mare.
C'eravamo fermati su una svolta spaziosa sotto una grande roccia davanti al mare. Rosetta guardava la scena con aria imbronciata. «Ve la sentite di ripartire?» chiedemmo ai tre.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
2: E rieccoci qui, 17:22 in diretta dallo studio K1 di Via Asiago, sono Florinda Fiamma e continua i commenti sul tema del giorno di oggi, che è molto riferito anche alla violenza femminile, anche se non l'abbiamo trattato direttamente, ma la violenza contro le donne, anche se non l'abbiamo trattato direttamente, ma ne abbiamo parlato a lungo con Michela Marzano e Cati La Torre. E poi ci scrivete anche che trasmissione, che musica, grazie di cuore. E in relazione alla educazione sesso-affettiva c'è Gennaro che scrive: un giorno ero in una scuola, vedo i ragazzini assembrarsi nell'auditorium e chiedo a una di loro che cos'è un sensuologo. I ragazzi hanno fame di cose reali dette francamente, quello che ci scrive Gennaro. E adesso noi concludiamo il nostro viaggio musicale e vi ricordo che l'album di oggi è stato messo per ricordare Freddie Mercury, che domani avrebbe compiuto 80 anni, era il suo compleanno. E abbiamo ascoltato quest'album che si intitola Barcellona con la Caballé, e l'ultimo brano che ascoltiamo insieme si intitola Exercises in Free Love.

0: Il treno entrò in galleria, seguito dal suo pennacchio di fumo. La donna teneva gli occhi chiusi, ma non dormiva. Dietro lo schermo delle palpebre riviveva la scena di quella mattina. Era in camera con le valigie aperte sul letto. «Mamma, dove andiamo?» La bambina era comparsa sulla porta, tutta arruffata, con il coniglietto di pezza stretto per un orecchio. «Buongiorno, piccola, vieni qui». Lea le era salita in grembo, appoggiandosi al suo petto. Erano rimaste così, a respirarsi a vicenda. «Tesoro, questa volta non partiamo insieme». «E poi, possiamo fare così», aveva detto al marito poco prima di partire. «Se scoprono l'inchiostro simpatico, usiamo un codice. L'inizio del messaggio è un punto di domanda, alla fine una macchiolina d'inchiostro. Che ne dici? In mezzo scriviamo il messaggio cifrato, da leggere al contrario, una parola ogni due». Lui aveva annuito, l'aveva guardata soddisfatto. Le piaceva quando la guardava in quel modo, sembrava vederla davvero. Avevano ripetuto il codice due volte. «Speriamo di non doverlo usare mai». «In carrozza!» All'ultimo fischio del capotreno il marito si era chinato frettolosamente a baciarla sulla fronte, prima di spingerla a salire. Lei cercava i suoi occhi, ma lui aveva preso a vagare con lo sguardo al di sopra della sua testa. Una volta sul treno si scambiarono un ultimo sguardo dal finestrino, così intenso e disarmante da compensare il bacio mancato. E poi uno sbuffo di vapore li aveva separati e il treno aveva preso velocità. Sono queste alcune frasi prese dall'incipit del libro del giorno di oggi, Ai confini del vento, di Nina Quarenghi. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Mi ha raggiunta qui in studio a Via Asiago questo romanzo, Ai confini del vento, pubblicato da Mondadori. Allora, abbiamo subito scoperto, insomma, dall'incipit del romanzo queste righe che hanno un sapore di un addio a una bambina piccola, un addio a un marito e dei messaggi cifrati. La storia che Nina Quarenghi ci raccontano, una protagonista che si chiama Ines, lei è quella che sta partendo, e scopriremo la sua storia, finirà al confino per i suoi ideali antifascisti a Ponza, perché verrà fermata, ecco, questo viaggio che lei non pensa essere così, così devastante, cioè pensa di fare un saluto, sì, complesso a sua figlia, a suo marito, ma non immagina quello che questo viaggio implicherà. E noi seguiremo Ines lungo la sua vita, scopriremo insieme, magari qualche cenno riusciremo a farlo durante questa intervista, questa conversazione, e però scopriremo la storia di una donna coraggiosa, in un momento in cui il periodo storico forse più difficile dell'Italia degli ultimi secoli, e riusciremo a vedere questa donna che fa tutta una serie di scelte, fa tutta una serie di cose, si trova a vivere, a confrontarsi con il fascismo, con il confino, ma anche a gestire i propri dissidi interiori, quindi quelli che la legano ai suoi sentimenti che abbiamo già conosciuto. Allora, Nina Quarenghi, chi è Ines e come l'ha immaginata, come è nata l'idea di questa donna?
1: Allora, Ines Molinari è una donna, ovviamente, come abbiamo detto, è integra e pura, non solo coraggiosa, ma proprio è una di quelle donne speciali che nella sua quotidianità, diciamo, cerca di mantenere sempre il timone in una determinata direzione. E ovviamente negli anni 30, durante il regime, se fai parte di un partito antifascista come il Partito Comunista, la cosa si complica, diciamo che chi cerca di mantenere se stesso in questo periodo con grande coraggio e determinazione, purtroppo veniva prima o poi, finiva nelle maglie del regime, che ormai negli anni 30 si sono fatte strettissime. Però è una madre, è una moglie, quindi ha una vita privata, tra virgolette, normale, ecco, a cui tiene tantissimo. Ed è una delle cose, insieme ovviamente al tormento all'oppressione, insomma, del confino, all'oppressione politica, quella di recidere i contatti con i suoi cari è la cosa che la fa soffrire e la tormenta di più. Per cui provoca a un certo punto quasi la caduta dell'eroe, insomma, dopo un pochino che appunto vive al confino.
0: Senta, questo confino, allora che cosa succede? Noi siamo, chi ci ascolta, no? È entrato sul treno con lei, il treno è partito, però succede quello che non doveva succedere, viene bloccata dai carabinieri,
1: dalla polizia di confine, sì.
0: Perché stanno in Francia, loro stanno in Francia, viene bloccata dalla polizia di confine, viene interrogata, lei ha tutte le sue risposte pronte, a cui non credono, e si accorgono del doppio fondo che c'è nella sua valigia. E questa cosa comporterà?
1: Questa cosa comporterà un processo e comunque alcuni mesi di carcere, di un carcere femminile.
0: Terribile,
1: a Bologna.
0: Descritto,
1: sì,
0: in maniera
1: sì,
0: terribile.
1: Esatto, dove sono appunto carcerate le donne come lei che facevano parte di questa rete clandestina, e non solo, magari anche quelle catturate in qualche retata oppure prese per ripicca perché il marito era scappante, fascista, non è stato trovato, insomma. Queste situazioni, e poi invece con un atto amministrativo viene data il confino per addirittura 5 anni, che era una cosa veramente molto lunga, anche perché lei tutto sommato è stata trovata con del materiale, con dei giornalini, insomma, non, no? Eppure viene...
0: Non armi o non...
1: Certo, esattamente, quindi nessuno se l'aspettava, lei meno che mai. Eppure tutti i ricorsi che fa non hanno successo, e lei sconta questi 5 anni, e insomma, e la sua vicenda non finisce nemmeno dopo questi 5 anni. Ma...
0: Non diciamo, però è davvero dura, diciamo così, la vita,
1: esatto,
0: di Ines. Ma andiamo al confino, che è una sorta, innanzitutto lei va a Ponza, viene mandata a Ponza, poi tra l'altro ci sono anche queste narrazioni dei viaggi pesanti sul traghetto che la portano, in cui lei si sente male, in cui tutti si sentono male quando il mare è alto, e lei racconta il microcosmo dell'isola di confino. L'isola vive secondo alcune regole, o anzi le sue regole sono divieti, quindi non c'è la radio, non ci sono macchine fotografiche, i libri sono censurati, non si può stare insieme, non ci possono essere processioni, c'è il coprifuoco. Ecco, ci racconta un po' che tipo di vita si trova a condurre Ines.
1: Allora, innanzitutto l'ambiente è particolare, perché la vita di su Ponza a quel tempo, negli anni 30, noi non dobbiamo immaginare la meravigliosa isola su cui qualcuno
0: andiamo
1: è forzato, andiamo in vacanza, stupenda, e piena di localetti meravigliosi, e, insomma, un luogo di turismo. Ovviamente il mare era comunque splendido come adesso, eccetera, però era un luogo duro già per gli abitanti stessi, no? Una piccola isola nel Mediterraneo, quindi è una vita già di per sé povera per gli abitanti di Ponza, che sono travolti da queste migliaia di, cioè centinaia di confinati, soprattutto uomini, ma c'erano anche diverse donne, tra cui Ines, che i confinati vivono una loro vita parallela, ma in qualche modo intrecciata alla popolazione locale, per cui inizialmente, e poi il terzo soggetto presente sull'isola ovviamente sono i rappresentanti del regime, quindi carabinieri, polizia, i militi, soprattutto la milizia.
0: Che li controllano.
1: Il controllo totale, quindi ci sono garitte sparse ovunque, i confinati hanno un'area circoscritta nella quale possono muoversi, che sono alcune vie, gli uomini devono alloggiare dentro dei cameroni, quindi degli stanzoni, e le donne invece non possono vivere con gli uomini. Naturalmente c'è una separazione molto netta tra il mondo maschile e quello femminile, e devono in qualche modo trovare alloggio presso i ponzesi, magari affittando una stanza oppure trovando appunto un piccolo alloggio, come fa Ines con sua sorella, perché anche la sorella minore segue la sua stessa sorte, anche lei è stata...
0: Quindi le dovevano pagare in affitto?
1: Sì, dovevano pagare, e i confinati avevano la cosiddetta mazzetta, cioè lo Stato passava 5 lire al mese, che era pochissimo al tempo, e dovevano farsele bastare per qualsiasi cosa. Poi Ines riesce a farsi mandare un po' di soldi dal marito, quindi riesce a trovare una sistemazione relativamente, insomma, una stanza, almeno non all'interno di case di altri, ecco, indipendente. E dovevano seguire tutto questo regolamento restrittivo, essere sempre sotto controllo, e soprattutto gli appelli erano molto importanti, non potevano mancare mai questi appelli giornalieri, dove li chiamavano, li controllavano che ci fossero tutti, e poi dipende dai direttori, perché alcuni direttori della colonia di confine erano più restrittivi e a quel punto addirittura gli appelli diventano 3 durante il giorno, quindi tu dovevi mollare tutto e correre, essere presente davanti alla direzione e rispondere al tuo nome per 3 volte, quindi mattina, pomeriggio, insomma mezzogiorno. E quindi era inizialmente non mancano tanto in realtà le cose da mangiare, cioè non è la fame il problema nei primi anni 30, è proprio la mancanza di libertà e anche i soprusi, soprattutto per le donne, le umiliazioni, gli sguardi, insomma ovviamente sempre... questi sguardi pesanti, viscidi in qualche modo da parte della milizia sulle donne. Tutte queste informazioni ovviamente io non me le sono inventate, cioè ho studiato a fondo questa ambientazione.
0: Ecco, come ha studiato? Quali sono stati i suoi materiali di ricerca, archivi, libri storici?
1: Esatto, sì. Intanto insomma, per chi è interessato a questo argomento, vabbè, tutti gli storici lo sanno, presso l'archivio centrale dello Stato c'è proprio il casellario politico centrale dove sono raccolte tutte le carte dei confinati, dei prigionieri politici e quindi materiale archivistico, ma poi c'è tantissima memorialistica, cioè molti di questi uomini che sono poi Giorgio Amendola, lo stesso Pertini, Altiero Spinelli, insomma tantissimi altri hanno lasciato le loro memorie e quindi tutti raccontano
0: la vita quotidiana,
1: assolutamente,
0: diciamo.
1: Sì, nei minimi dettagli, quindi io mi sono studiata e tutti questi libri ho creato, ecco, l'ambientazione dove far muovere i personaggi e non da ultimo appunto le memorie di una donna che appunto ho trovato e che mi hanno assolutamente appassionato e che ho voluto romanzare.
0: E come mai si è appassionata a questa storia? Si è voluta calare appunto negli anni 30, nella vita di questa donna e in qualche modo... si emerge insomma da quello che scrive un po' sentirsi dentro quella storia, sentirsi dentro quella vita.
1: Ma di questa vicenda, della vicenda di questa donna, mi aveva colpito molto il rapporto con la sua bambina che ha lasciato a casa. Questa cosa io nelle parole iniziali del libro, nelle note dell'autrice, metto proprio che sono rimasta impigliata. A volte mi capita di rimanere impigliata nelle storie, no, che si trovano nei documenti, nella memorialistica, e di questa storia la cosa che mi aveva veramente pizzicato dentro era stato il rapporto con sua figlia, quindi la costruzione della figura di una bambina che al passare degli anni cresce lontano da lei e lei comunque continua a pensarci e in qualche modo la fa crescere dentro di sé. Questa cosa mi aveva molto, molto colpito, molto appassionato, e allora ho voluto un po' ricostruirla, indagarla.
0: Senta, leggo, lei ovviamente l'ha scritto, ma leggo a chi ci ascolta qualche riga proprio di questo rapporto che mi è sembrato struggente, ovviamente dal punto di vista della madre, ma in realtà magari anche quello della figlia, che ha questa mamma che è sparita nel nulla e chiaramente non può colpevolizzare perché sa che non c'è colpa, non c'è volontà dello stare lontano, ma di fatto sta crescendo senza di lei. C'è un episodio davvero molto duro, perché poi insomma il papà, questa bambina Lea sarà col padre, il padre poi da Parigi si sposterà in Russia, ma a un certo punto le vuole mandare un dono, vuole mandare un regalo e lei scrive: i genitori fanno tanti errori con i figli, ma quelli che vivono lontani tendono a mancare il bersaglio in modo più clamoroso. Aines capitò in occasione del 10° compleanno di Lea, quando le volle regalare qualcosa di bello e utile a un tempo. Per una volta dunque non demandò al marito l'incarico di cercare un dono per la figlia da parte sua, ma ci pensò lei da Ponza. E questa cosa, devo dire, è davvero struggente, perché Ines sa che sua figlia ama leggere, non sa se quanto bene sua figlia sappia l'italiano, visto che ha vissuto all'estero, e sbaglia completamente regalo. Si fa consigliare, prende un regalo da bambini piccoli, un libro tipo illustrato, ma non è tanto lo sbagliare regalo quanto la risposta della figlia, che la dileggia dicendo: vabbè, hai sbagliato proprio nome, lo faccio vedere in giro, faccio ridere tutti quanti con questo libro sbagliato. Questa storia spezza il cuore.
1: Esatto, sì, è proprio la addirittura in una prima proposta il titolo doveva essere Le corrispondenze mancate, proprio perché il libro è interamente intessuto di questa mancata di corrispondenza tra le persone, in particolare tra queste due figure, però anche, non so, tra Ines e gli uomini, gli stessi suoi amici, i suoi compagni di lotta, oppure anche la discrepanza tra le corrispondenze e le lettere che vengono mandate ma vengono ricevute più tardi, e dopo, insomma, si crea tutto questo. Oltre ovviamente la corrispondenza mancata di fondo tra gli ideali di Ines e il regime, ma con Lea fa questa cosa, cioè rimane sempre piccola dentro il suo cuore.
0: Non l'ha vista crescere.
1: Non riesce a figurarsela più grande ed è rimasta affezionata, proprio si è cristallizzata quell'idea di Lea quando l'ha abbracciata alla prima pagina. E quindi questa cosa è struggente e insomma dispiaceva molto anche a me mentre la scrivevo, ecco. Mi sono molto, molto immedesimata. E quindi sì, diciamo che Lea cresce con una personalità che poi non è quella che corrisponde all'immaginazione di sua mamma. Io attualmente sto proprio scrivendo la storia di Lea, il contrario, sto facendola, sì, e quindi quasi, no, ovviamente non dico niente, però ecco, si capirà perché Lea appunto ha questa personalità, insomma.
0: E certo, no, è una figura molto molto interessante. Lei parlava della comunicazione, no? La mancata comunicazione con la figlia, per forza, perché è lontana, una bambina, una comunicazione comunque mediata dal padre, ma proprio anche queste lettere, quello che vi leggevo all'inizio della nostra conversazione, no? Questi accordi su come scrivere, l'inchiostro simpatico, una parola sì, una parola no, oppure all'incontrario, eccetera. E la difficoltà che le diceva nelle comunicazioni, a volte arrivano tutte insieme, a volte non arrivano, poi a un certo punto c'è una persona, credo una suora, che la vuole punire, non le dà le lettere, quindi gliele danno tutte alla fine quando deve partire per il confino, che insomma è una grande punizione per una persona che sta sola, chiusa, non sa che cosa succedere, sapere che se viene contattata non sa cosa le viene detto e sapere di non poter rispondere, quindi le altre persone stanno in questo vuoto. Che poi è un vuoto che quasi, non lo so, emerge, che benché il marito e la figlia sappiano benissimo che lei è al confino e le difficoltà ci sono, e quasi che dopo un po' è quasi che la colpevolizzino, cioè quasi colpevolizzante il fatto di essere lì.
1: No, più che altro è che anche loro fuori hanno i loro problemi, cioè nel senso che anche qui è un gioco di forza tra chi vive il confino e chi è fuori, e ovviamente in clandestinità, nel senso che anche loro stavano in Francia, si muovono a un certo punto in Russia, ma poi tornano a Parigi. È una vita dura, durissima anche quella del marito e della figlia. Per cui, no, cioè nel senso che anche qui è un gioco di forza tra chi vive il confino e chi è fuori, e ovviamente in clandestinità, nel senso che anche loro stavano in Francia, si muovono a un certo punto in Russia, ma poi tornano a Parigi. È una vita dura, durissima anche quella del marito e della figlia. Per cui non c'è colpevolizzazione, ma insomma c'è un po' di incomprensione, ecco, un po' di incomprensione.

0: distrugge tutto, perché gli arrivavano le lettere appunto per metà cancellate dalla censura, che apriva tutte quante le lettere, le mandava in giro a fare esaminare da tutti. E quindi insomma è questo che in questo mondo minimale che è l'isola, la lettera può diciamo salvare la vita, no? O portare appunto alla depressione se non arriva.
1: Senta, c'è un'altra figura che è quella, prima l'accennava, Carla, questa sorella, un po' più giovane, più ribelle, in realtà stessa sorte, finiscono entrambe al confino, stanno insieme ed è fonte sia di gioia ed energia ma anche di preoccupazione. Ecco, come hai immaginato quest'altro personaggio e che sentimento incarna Carla?
0: Sì, anche qui la persona, la donna che ha ispirato questo romanzo aveva una sorella minore ho immaginato che ci fosse questo rapporto un po' conflittuale. Ora però è un grande aiuto per Ines questa presenza, e non, qui abbiamo solo parlato delle cose appunto dure, ma ci sono delle ancore di salvezza, ecco, all'interno di questa storia. E queste ancore di salvezza sono la sorella e le amiche, no? Le amiche di Ines, questo gruppetto di donne che come lei insomma cercano di barcamenarsi e si aiutano veramente. E poi c'è l'amore comunque, anche se è espresso in modo molto urgente, diciamo in modo anche quello clandestino, no? In qualche modo, è comunque un'ancora di salvezza molto, molto grande. Per cui ho un pochino immaginato queste figure intorno a Ines, in modo che, come è accaduto davvero, cioè quando si legge la memorialistica anche delle donne, Camilla Ravera e altre, insomma, si capisce che ovviamente c'era una solidarietà tra compagne, ma una solidarietà anche femminile molto forte.
1: Infatti lei racconta di un nucleo di donne, di giovani donne, che relazioni si instaurano tra di loro?
0: Si instaurano delle relazioni all'inizio, ma da subito, di amicizia, devo dire, quindi al di là appunto del credo condiviso, proprio di aiuto materiale, di sostegno reciproco, anche solo con un abbraccio spontaneo, o anche solo con uno sguardo, con il capirsi immediatamente non appena ci si vede. E quindi insomma anche Ines, che è molto dura, insomma non esprime tanto i suoi sentimenti, però davanti a queste ragazze, perché poi alla fine hanno sui 20-30 anni,
1: tutte
0: non
1: ragazze,
0: sono,
1: certo.
0: Che poi diventano giovani madri eccetera, e in qualche modo le prime lacrime escono con loro, e quindi esprime anche la sua fragilità, che poi in realtà diventa forza, no? Con l'unione con queste donne. E sì.
1: No, e quello che volevo chiedere, lei prima parlava dell'amore. Qualche giorno fa c'era qui Gigi Riva che parlava, c'era l'amore a Sarajevo, e parlava che alcune persone sopravvissute poi all'assedio di Sarajevo ricordavano quei giorni dell'assedio lunghissimi come forse i giorni più felici della loro vita, giorni in cui avevano fatto delle feste bellissime, in cui si erano innamorati. Ecco, la vita che anzi è quasi più esplosiva in una situazione di obbligo, di frenata, perché sai che forse è l'unica cosa che ti può mantenere.
0: Certo, sì, ma è proprio così, nel senso che in tutte le situazioni di costrizione, cioè in qualsiasi prigionia che noi possiamo immaginare, i sentimenti veri sono come amplificati, sia nel bene che nel male. Infatti l'isola di confine è proprio una cartina di tornasole delle emozioni, no, dei sentimenti della gente. Le persone sono messe proprio a dura prova, e quindi emergono proprio emerge la loro umanità nel bene e nel male. Quindi l'amore è quasi strappato a morsi ed è intensissimo. E questa cosa, insomma, mi piaceva da raccontare.
1: E lei diceva una cartina di tornasole dei sentimenti, ma anche delle relazioni umane tra donne e uomini, tra donne e donne, tra amici e tra invidie, o comunque anche di meschinità.
0: Sì, assolutamente, cioè queste situazioni creano proprio, amplificano il pettegolezzo. Il pettegolezzo è una cosa terribile all'interno
1: ovunque,
0: di questo mondo,
1: però.
0: Sì. Esatto, però in quel contesto arriva a distruggere una persona e viene

0: È usata proprio come arma, perché in un contesto dove le armi non ci sono, se ne creano di nuove, che sono proprio quelle nate dall'invidia e quindi anche delle azioni meschine e cattive, cattive proprio nel senso vero del termine, la purezza della cattiveria, no? Purtroppo emerge. Mi è venuta in mente un'altra cosa che mi è sfuggita, fa niente,
1: Adesso
0: mi
1: le tornerà in
0: interrompo, sì.
1: mente, sempre per me. Senta, lei prima diceva, si vede che è documentatissimo il suo libro, faceva anche degli esempi storici, no? Ci ha raccontato. Ma lei in questo Ines, questo suo personaggio, che è ispirato a una storia vera, ma è comunque un personaggio inventato e romanzato, incrocia in realtà Giorgia Amendola, Altiero Spinelli, eccetera. Come ha mescolato la realtà con la finzione?
0: Diciamo che mi ha aiutato molto appunto i loro libri di memorie nei quali loro hanno raccontato alcuni aneddoti e mi sono piaciuti, per cui quasi anche per onorarli ho deciso di inserirli anche con il loro vero nome in alcune scene diciamo collaterali. E, per cui insomma, ovviamente i dialoghi non possono essere veri, nel senso che io non c'ero lì, non posso prendere la macchina del tempo, però l'immaginazione mi ha aiutato a ricostruire queste dinamiche. Ah, ecco la cosa che mi è venuta in mente, che volevo dire. Quindi la cartina di Tornasole è anche delle stesse persone che sono contraddittorie in sé. Quindi la cosa che mi piaceva mostrare era proprio la natura umana, che ha delle sfumature, no? Non è
1: Non è
0: che.
1: tutto buono, tutto cattivo.
0: Esattamente, e quindi anche questa cosa ho giocato un po' con i personaggi, soprattutto di fantasia. Quindi emerge una maestra, emerge un milite, insomma, ci sono persone che adesso chiaramente non raccontiamo, però ecco, non è, insomma, l'abito non fa il monaco, come sempre.
1: Sì, certo che appunto è questa situazione di costrizione, ecco. Diciamo che Ines si trova in una situazione per noi adesso paradossale, no? Quella di rimanere chiusa per tanto tempo e non poter comunicare, noi siamo abituati a comunicare nell'immediatezza, di esasperazione, cosa che potrebbe fiaccare la volontà, eppure questa donna, questa giovane donna, resta lucida e riesce in qualche modo a restare. Lei prima diceva, non è solo una donna giusta, una donna retta, una donna impegnata, ma proprio nel suo nitore, nella sua limpidezza, nella sua purezza. Ecco, come fa, nonostante tutto, nonostante tutte questa situazione esasperante da tanti punti di vista, a mantenere questo nitore?
0: Ma io ho immaginato che avesse un momento di cedimento, soprattutto per quanto riguarda il suo umore. Quindi a un certo punto, nonostante lei sia proprio da quando era piccolina abituata, no, a una disciplina che la faceva comunque scattare, perché era la primogenita di tanti fratellini, insomma, per una sua vita pregressa. A un certo punto non riesce quasi a mettere giù le gambe dal letto, quindi ho immaginato che comunque ci fosse un momento di
1: Di
0: scoramento,
1: crollo.
0: ma non di cedimento nei propri valori, e ritrova se stessa nel momento di massimo dolore. Cioè, ho immaginato che, come dire, la lucidità che ha avuto quando il dolore ti scava il cuore, te lo mette a nudo e il cuore esce di nuovo pulsante, ma anche con l'aiuto delle persone che è intorno. Quindi diciamo la sorella, gli amici, che nel momento di massimo, così, quando arriva sul fondo del pozzo, si aggrappa dapprima a questa corda, ma poi trova quella interiore e quindi da lì riesce come una formichina, passo passo, a ritrovare la sua forza. Quindi non è una cosa costante, ma c'è una trasformazione a seconda appunto delle vicende che incontra. Era una dura all'inizio, lo è in qualche modo alla fine, ma come dire, è un vaso che poi è stato, no? Ricostruito nelle sue parti.
1: Senta, Nina, stavo per chiamarla Ines. Senta, Nina, lei ci ha raccontato ovviamente il suo studio d'archivio, storico, eccetera. Ci sono dei romanzi degli scrittori o delle scrittrici che invece l'hanno ispirata? Poi c'è anche tanta letteratura della Resistenza, del periodo fascista, insomma, degli anni 30, 40 e 50 che raccontano questo periodo storico. Si è ispirata a quelli oppure tutt'altro? Un romanzo dell'Ottocento, di fantascienza contemporaneo.
0: Allora, devo dire che tutta la nostra letteratura neorealista viene in aiuto, io la amo profondamente. Quindi tutti i nostri autori, insomma, Calvino, Primo Levi, Beppe Fenoglio, tutti quanti. L'Agnese va a morire, mi piace tantissimo. Cioè, ovviamente sono tutti, come dire, pugni nello stomaco, però il tipo di scrittura veramente dà una grande ispirazione. E poi sono tutti documenti storici, perché loro hanno vissuto con i loro occhi. Questo è spostato più sulla Resistenza durante la guerra, però insomma il tipo di scrittura e anche l'immaginario, per dire anche come erano vestiti, no? Quindi... Poi sono affezionatissima invece all'epopea al Mudena Grandes, quindi appunto Ines, ho preso da Ines l'Allegria, il nome proprio l'ho avuto proprio onorare, questo libro Ines e l'Allegria della Grandes, che per me è bellissimo. E parla comunque della Resistenza al franchismo in Spagna.
1: E quindi un altro periodo, però un'altra diciamo dittatura, ecco.
0: Sì, esatto. Comunque il periodo Ines e l'Allegria è ambientato proprio durante la guerra. E poi mi piace tantissimo Irene Nemirovsky, mi piace da morire questa.
1: Anche a me.
0: Ecco, questa autrice. E, insomma, quindi questi sono i miei modelli. Io mi sono aggrappata a loro. Li leggo, li rileggo, li amo, ogni volta non riesco a uscire da queste pagine e quindi questi sono i miei riferimenti.
1: E serviranno anche per la storia di Lea, che a questo punto rileggeremo. Che tempo c'è per avere la storia di Lea, che non sappiamo come si chiamerà?
0: Questo non lo so ancora, però insomma sicuramente è più spostato verso la Seconda Guerra Mondiale.
1: Perché lei cresce.
0: Perché lei cresce, esattamente.
1: Va bene, grazie per essere stata con noi, Nina Quarenghi.
0: Grazie a voi.
1: Allora, io vi ricordo il titolo del libro del giorno di cui abbiamo appena parlato, Ai confini del vento, edito da Mondadori, proprio di Nina Quarenghi, che è stata con noi. Faranetta finisce qui, la settimana prossima non ci sono io, ma c'è Graziano Graziani. Adesso la linea passa a 6 gradi, io vi saluto insieme alla redazione, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Beatrice Palazzoni in regia, la parte tecnica con noi Simone D'Arrigo e Davide Gabrielli. Un saluto da me, Florinda Fiamma. A presto, ciao.

0: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: Sei gradi.
2: E puntuali come sempre, eccoci qua, Luca Damiani al microfono, con noi oggi Mirko Bonomo in console, accanto a lui Luigi Iavarone, nella veste sia di regista che di autore della scaletta. Ricordo il programma a cura di Nicola Catalano e come sempre anche il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, è il 335-56-34-296. Ne approfitto anche perché purtroppo ancora arrivano delle scalette che hanno delle, come diciamo, degli errori fondamentali, tipo quello di avere un filo conduttore. Non c'è filo conduttore. Neanche quando parliamo di un, non so, di un grande musicista scomparso, in genere iniziamo con quell'inizio, ma non è che per tutto il tempo ricordiamo o per le feste. Quindi non deve esserci un filo conduttore, ma ben 7 ascolti uniti da 6 gradi. Gli ascolti e gradi devono essere differenziati, come nella scaletta appunto di Luigi Iavarone, che parte da Arturo Testa e arriva a Os Novos Paianos. E in mezzo, come sentirete, ci sarà di tutto: musica classica, musica rock, cantautori e anche musica etnica. Iniziamo dunque da Arturo Testa. Forse, diciamo, quelli non più giovanissimi se lo ricorderanno, perché è stato un importante interprete negli anni 50. Nacque come cantante lirico a Milano, 1932, debutta appunto nel 53, ma partecipa subito a trasmissioni come Il Musichiere, meravigliosa trasmissione, con Canzonissima e Festival di Napoli, diciamo che sono i principali appuntamenti musicali dell'anno. Arriva al Festival di Sanremo ben 5 volte. Nel 62 partecipa anche al Gran Festival di Piedigrotta e poi si occupa anche di musica lirica al Teatro alla Scala. Nel 59 si classifica secondo a Sanremo con Io sono il vento, una canzone che la riconoscerete immediatamente, è proprio nell'aria, è stata utilizzata in molte occasioni, ma non abbandona la musica lirica, addirittura interpreterà di Kurt Weill l'opera da Tre Soldi. Ma forse la cosa più interessante di questa biografia è che nel 96 al Teatro Romano di Verona, insieme a Paolo Lorenzi, interpreta Mr. O di Giorgio Gaslini, che è stata la prima opera jazz italiana, una rivisitazione dell'Otello. Gaslini ne farà altre molto interessanti, anche dedicate a Shakespeare. Io sono il vento è una composizione di Giancarlo Testoni e Giuseppe Fanciulli e questa appunto è quella celebre canzone.

Ed era Arturo Testa con questa celeberrima al tempo, Io sono il vento, una canzone costruita benissimo, con un arrangiamento notevole, gli ottoni nelle parti gravi, doppiati dalle tromme in sordina. E poi questa atmosfera che Luigi Iavarone, peraltro, mi ha comunicato in interfonico, ricorda, è vero, anche le colonne sonore di 007, soprattutto Goldfinger, ma ci trovo anche una traccia di Ima Sumac, proprio negli arrangiamenti e anche nell'uso del fischio, che nel caso di Masuma, che era fatta in realtà con la voce. Mia madre, appassionata di lirica, mi svegliava con questo brano. Poi è passata alle colonne sonore, i cannoni di Iavarone. Beh, potremmo dire i cannoni di Iavarone oggi, con questa scaletta che prosegue proprio sul vento. Il vento era il protagonista di questa canzone e lo è in realtà anche della prossima, I Talk to the Wind. Chi vi parla è un appassionato quasi fanatico dei King Crimson, in particolare di Robert Fripp, e quindi conosco Giles and Fripp, che è stato il gruppo appena precedente ai King Crimson, formato da due fratelli, ovviamente Michael e Peter Giles, che iniziano appunto suonando insieme e cercando in realtà un organista cantante, ma si imbattono, per loro fortuna, in Robert Fripp. Quindi formano questo trio abbastanza curioso, con cui incideranno un disco bellissimo, si chiama The Cheerful Insanity of Giles and Fripp, nel 1968. Con Ian MacDonald, flautista e tastierista, la sua fidanzata di Ian MacDonald, Judy Dybull, che era già stata la cantante dei Fairport Convention, e con i testi di Pete Sinfield, scrivono appunto questa canzone che verrà inserita anche nella discografia appunto dei King Crimson nel 69, In the Court of Crimson King. Ma questo appunto è una prima forma molto più veloce rispetto a quella registrata dai King Crimson, che potete trovare in The Brondesbury Tapes del 1968. Giles and Fripp featuring Judy Dybull, I Talk to the Wind.

ed era I Talk to the Wind del repertorio dei King Crimson. Ma in questo caso sono molte le vostre domande e anche i vostri messaggi. Sono Luca da Torino, stupenda canzone, I Talk to the Wind, è bella questa versione, ma non ho ben capito come si chiama il gruppo. Allora, il gruppo è, diciamo, in nuce quello che saranno i King Crimson, cioè i due fratelli Giles, esattamente, lo abbiamo detto, Michael e Peter Giles. E l'album in questione si intitola The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, cioè i due cognomi, il cognome dei fratelli e Fripp, uscito nel 68 con una bellissima copertina per la Deram, se non erro, comunque una sottomarca della Decca, e c'aveva appunto questa versione che poi verrà ripresa dai King Crimson, tra l'altro subito dopo, in realtà un pezzo molto estremo in The Court of Crimson King 1969. In questo caso era Giles, Giles and Fripp in I Talk to the Wind, e lo potete trovare, se volete, in questo album che si intitola The Brandesbury Tapes del 1968. Ancora, dunque, il passaggio che a questo punto, qui su Radio 3, a 6 gradi, Luigi Avarone ha scoperto, è di quelli stellari, o se vogliamo spaziali, che hanno un senso, perché come sentirete, Fripp è un asteroide di medie dimensioni che orbita tra Marte e Giove nella parte principale della fascia degli asteroidi. Ma anche Janáček è un asteroide di medie dimensioni che orbita tra Marte e Giove nella parte principale della fascia degli asteroidi. Dunque siamo nello stesso ambiente, anche se spaziale, quindi enorme, con una, peraltro, una rotazione intorno al Sole nel primo caso di 1900 giorni, nel secondo caso di 1640 giorni, entrambi hanno stabilito alla NASA che non sono pericolosi. E quindi questa vicinanza fra Fripp e Janáček ci porta verso il compositore nato nel 1854, morto nel 1928, che oltre a essere compositore è stato un musicologo, un teorico e anche uno degli studiosi della musica folcloristica. Ha sviluppato proprio una capacità e anche un'attenzione alla musica abbastanza tardi, proseguendo studi musicali in una scuola d'organo a Praga. Ha avuto una vita abbastanza complicata. Quello che ascolteremo è il sestetto di fiati Giovinezza, che in ceco si dice Mladi, del 1924, una composizione dunque cameristica per flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto e clarinetto basso. L'idea forse gli è venuta ascoltando un'altra composizione di Albert Roussel, che si tratta di un divertimento per quintetto di fiati, ma d'altra parte questo genere di formazione ha dato molte soddisfazioni, soprattutto nei primi decenni del Novecento. La prima esecuzione ebbe luogo il 21 ottobre del 24 a Brno e non fu un successo, anche perché ci furono dei guai proprio con gli strumenti, pare che si sia rotta la molla del clarinetto. Poi invece fu eseguita più tardi ed ebbe un grande successo. Ascoltiamo dunque Mladi per, appunto, sestetto di fiati, il terzo movimento allegro, quintetto avant di Claude Debussy con Bruno Martinez al clarinetto basso.

Che bella scrittura questa di Leo Janacek, Mladi, Gioventù, per un sestetto di fiati. Era l'Allegro, terzo movimento, Quintetto Avant, Claude Debussy, con Bruno Martinez al bellissimo suono del clarinetto basso. Il prossimo passaggio ricorda le difficoltà economiche passate da Janacek. Pensate, essendo così povero, dovette esercitarsi su una finta tastiera disegnata sopra un cartone quando era piccolo, un po' come Pinocchio, diciamo, con il fuoco. E ancora fu anche sovvenzionato dalla Fondazione Vecchio Brn e da uno zio, Janacek. Questa difficoltà economica l'avvicina in realtà a centinaia di musicisti, ma in particolare a un musicista che ha avuto un grande successo e anche in tempi recenti, ma che è stata vittima di un'appropriazione indebita, tanto che è stato costretto a ritornare a fare concerti dal vivo a 73 anni. Stiamo parlando di Leonard Cohen, che ha avuto un contenzioso, diciamo, con Kelly Lynch, suo manager di 16 anni, che pare gli abbia rubato circa 5 milioni di dollari, una bella cifra. E tra l'altro attingendo anche al fondo della sua pensione, dove ritrovò soltanto 150 mila dollari. Ero devastato, ha dichiarato Cohen. Sapete, Dio mi ha dato una forte tempra interiore, quindi non sono rimasto distrutto, ma ero profondamente preoccupato. E dunque ha ripreso a fare concerti dal vivo. Noi lo ascoltiamo in questo album che si intitola Various Position. Il brano è Night Comes On. Sono sceso fino al posto dove mia madre giaceva in attesa sotto il marmo e la neve.

Night Comes On, Various Position, ed era Leonard Cohen, la cui parte interessante è quella testuale. Questa canzone è perfettamente sovrapponibile ad altre scritte da Leonard Cohen come Suzanne, ma i testi sono molto interessanti, tanto è vero che nasce come poeta, le prime cose sono state proprio delle poesie. Facciamo un esempio: dal cofanetto delle spezie della terra, sotto le mie mani i tuoi piccoli seni sono i ventri rivolte verso l'alto di passeri caduti e respiranti. Qua, ovunque ti muovi, sento il suono delle ali che si chiudono, di ali che cadono. Questo lo avvicina a un altro poeta che è anche cantante, si tratta di Benjamin Obadiah Zephaniah, nato a Birmingham nel 1958 ed era figlio di un postino originario delle Barbados e di un'infermiera giamaicana. Dislessico, dovette lasciare la scuola molto presto, ma si scoprì presto anche che era un poeta e pubblicò nel 1980 una prima raccolta di poesie dal titolo Pen Rhythm. E a proposito di poesie di ritmo, ricordiamo che tra l'altro l'album che ascoltiamo vede la presenza dei Wailers. Questo è il loro primo lavoro dopo la morte di Bob Marley. E il testo di questa canzone, che è veramente bella, The Children's Future, dice: noi rifugiati, vengo da un luogo di musica dove mi sparano per la mia canzone e mio fratello è stato torturato da mio fratello nella mia terra.

Quale sarà il futuro dei ragazzi? Pensate, ragazzi, quale sarà il loro futuro? Ed è curioso anche l'uso di un sitar doppiato da una doppia ancia, probabilmente un oboe, in questa composizione di Benjamin Zephaniah, The Children's Future, tratto da Rasta 1983. Un album che attirò l'attenzione di Nelson Mandela, che chiese infatti a Zephaniah di essere ospite all'evento Two Nations Concert alla Royal Albert Hall nel 96, dove si è esibita anche Sibongile Khumalo. Si tratta di una compositrice e cantante sudafricana, nata nel 57, scomparsa nel 2021, nata proprio a Soweto, a Johannesburg, e che ha insegnato peraltro musica nell'Università di Zululand e ha cantato anche musica classica, il Requiem di Verdi con il Bach Choir diretto da David Wilcox. In questo caso il brano che ascoltiamo è tratto da Immortal Secrets del 2000 e si intitola Mahi Lome, che vuol dire lascia fare.

Ed era Sibongile Kumalo, una degna erede della grande Miriam Makeba, era My Home, tratto da Immortal Secrets del 2000. Ultimo grado individuato da Luigi Giavarone qui su Radio 3 per questa scaletta di 6 gradi si riferisce alle famiglie musicali, che sono moltissime come forse saprete, ma in particolare in questo caso ricorda che Kumalo è figlia di un professore di musica e anche nipote, e così come Pepeu Gomes e Baby do Brasil sono madre e padre di un'intera famiglia, diciamo di sorelle, Sara, Shiva, Nana, Shara e Isabelle, che faranno parte del gruppo SNZ. Questo ci permette di arrivare appunto alla formazione in cui Pepeu Gomes ha militato, cioè i Novos Baianos, gruppo di musica MPB che ha lavorato soprattutto dal 69 al 79, poi riformandosi, e appunto era composto da Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Paulinho Boca do Cantor e Jorginho Gomes Bola de Baixinho. 8 album pubblicati, noi ascolteremo da Acabou Chorare, A Maninha Dança.

0: Os Novus Baianus, ultimo brano di questa scaletta, ed era Ameninia Danza, la ragazza balla, partita da Arturo Testa, firmata da Luigi Iovarone, grazie a lui anche in regia, Nicola Catalano che è alla cura del programma, Mirko Bonomo con noi oggi in console. L'appuntamento è per domani, come sempre alle 18 per altri gradi da sciogliere insieme. E a questo punto Luca Damiani non può che ricordarvi l'indirizzo dove inviare la richiesta del griglia da riempire se volete provare a compilare una scaletta, che è 6gradi@rai.it. augurarvi un buon ascolto dei programmi di Radio 3, dunque ancora una volta darvi appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 3.
2: Ore 18:45.
3: Rai GR3.
4: Attacco contro gli 007 di Kiev, un drone russo colpisce il palazzo dell'intelligence. Zelensky annuncia che l'Ucraina non lancerà attacchi durante le visite di Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev e chiede alla Russia di fare altrettanto. Il primato è la piazza. Fratelli d'Italia celebra a Bari il governo più longevo della Repubblica, atteso tra poco l'intervento di Giorgia Meloni. La città si prepara anche al corteo di protesta. Sconto prorogato fino al 10 settembre. Sulle accise del diesel, il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti con aiuti mirati alle categorie più colpite. Red carpet tricolore, alla mostra i film di Gabriellini sull'omicidio di Luca Varani e di Sorcinelli con Valerio Mastandrea. In serata arriva Paul Schrader, maestro del cinema indipendente americano. Buonasera in studio, Danilo Tolardo. Nuovo sviluppo del conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky annuncia che Kiev non effetti con aiuti mirati alle categorie più colpite. Red carpet tricolore, alla mostra i film di Gabriellini sull'omicidio di Luca Varani e di Sorcinelli con Valerio Mastandrea. In serata arriva Paul Schrader, maestro del cinema indipendente americano. Buonasera in studio, Danilo Tolardo. Nuovo sviluppo del conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky annuncia che Kiev non effettuerà attacchi aerei durante le visite a Mosca e Kiev degli inviati di Trump, Steve Witt.

0: generale dei servizi segreti ucraini.
1: Colpito l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini, a Kiev. L'esplosione ha mandato in frantumi alcune vetrate della cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale che racchiude al suo interno mosaici dell'undicesimo secolo e che si trova proprio di fronte al palazzo dell'intelligence. Il sindaco Klitschko fa sapere che 12 persone sono rimaste ferite nell'attacco, 2 sono in gravi condizioni. Zelensky avverte il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta agli attacchi russi, i luoghi da colpire sono già stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica dell'attacco di Mosca è troppo precisa per non far pensare ad un colpo messo a segno per far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, a Kiev, prevista per domenica dopo la tappa a Mosca di domani. Non è un mistero che il Cremlino non veda di buon occhio il fatto che i due negoziatori statunitensi vadano in visita in Ucraina, ricorda il Kiev Independent. Witkoff, in particolare, è sempre stato restio ad andare anche e soprattutto per ragioni di sicurezza. Ma Zelensky dice che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina saprà garantire la sicurezza e chiede a Mosca di fermare gli attacchi quando i due negoziatori saranno a Kiev. Marco Barbonaglia, GR3.
0: A Bari festeggiamenti con il governo più longevo della Repubblica. Tra poco è atteso l'intervento della Premier Giorgia Meloni. Sentiamo la nostra inviata Federica Ionta.
2: Tutti noi un ringraziamento per...
3: Sì, eccoci, sentite in sottofondo Maurizio Lupi che sta parlando, dopo di lui i vice premier Salvini e Tajani in videocollegamento. Chiuderà questa festa Giorgia Meloni, lo dicevi, festa aperta da Marcello Gemmato, il sottosegretario alla salute, poi alcuni cittadini, testimonial, e Raffaele Fitto, commissario europeo e vicepresidente della Commissione, ha ricordato la stretta collaborazione fra questo governo e Bruxelles. Nel suo discorso Giorgia Meloni ricorderà alcuni dei risultati indicati di questi 4 anni di lavoro, l'aumento dell'occupazione con oltre 1 milione di impiegati in più dal 2022, il taglio delle tasse a favore dei redditi molto bassi, i decreti sicurezza, le misure contro l'immigrazione irregolare. I risultati ci sono, ma sappiamo quante cose restino ancora da fare. Le parole della Presidente del Consiglio, più di uno i messaggi di congratulazioni arrivati dall'estero, fra questi quello del Primo Ministro dell'India, del Presidente Azero, il Segretario della NATO Mark Rutte, e proprio sul tema della sicurezza internazionale poco fa la Premier, prima di arrivare qui al porto di Bari, è stata intercettata in aeroporto sulle influenze russe presunte o reali in Italia, ha rilasciato un commento. Allora ve lo faccio ascoltare con Massimiliano Savino, poi dopo il contributo la linea può tornare direttamente allo studio.
4: Noi siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
0: E la durata del governo e i risultati dell'esecutivo al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
5: A meno di scossoni in Parlamento, governeremo fino all'ultimo secondo utile. L'orizzonte del voto è l'autunno 2027, lo precisa il partito della Premier nel giorno in cui il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana. Giovanni Donzelli.
6: In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese.
5: Il traguardo è da record, ma c'è ancora tanto da fare, precisa il vicepremier azzurro Antonio Tajani. Vannacci, per il centrodestra, aiuta le opposizioni. L'ex generale non mi preoccupa minimamente, dice l'altro vicepremier Matteo Salvini. Meloni festeggia, ma gli italiani pagano cara la sua propaganda, accusa Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
7: Gli stipendi tra i più bassi in Europa, l'energia tra le più care, mentre 6 milioni di persone non hanno accesso alle cure sanitarie pubbliche.
5: 4 anni di nulla non è una nota di merito, spiega il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Un governo che festeggia solo la durata senza spiegare cosa ha fatto, sta già confessando il proprio fallimento. La sintesi del PD: Meloni festeggia a Bari e a Taranto partono più di 2.000 licenziamenti, dice la segretaria Elly Schlein. Gianluca Ruggirello, GR3.
0: Caro carburanti, prorogato fino a giovedì 10 settembre lo sconto sulle accise per il gasolio. Il governo lavora a nuovi aiuti per imprese e famiglie più in difficoltà.
8: 5 giorni di proroga per lo sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio, dal 6 fino al 10 settembre compreso. La nuova proroga sarà finanziata con il meccanismo delle accise mobili, cioè con l'aumento dell'IVA di agosto sui carburanti a seguito dell'aumento dei prezzi di luglio. Il costo sarà di circa 60 milioni di euro. Da venerdì prossimo però il governo intende cambiare politica, intervenendo non più con sconti fiscali generalizzati sui carburanti,

0: poco sostenibili, finora sono costati oltre 2 miliardi, ma con aiuti mirati destinati ai soggetti più colpiti dal caro carburanti, i ceti meno abbienti, che potrebbero ricevere delle tessere carburante, e gli autotrasportatori. Per i finanziamenti si valuta la tassazione sugli extra profitti delle società di raffinazione. Intanto, anche oggi si sono registrati lievi aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, che in modalità self-service si mantengono al di sopra dei 2 euro al litro. Giuseppe Di Marco, GR3.
1: Nel messaggio di saluto al forum di Chernobyl, il Presidente della Repubblica ha rivendicato i risultati raggiunti dall'Unione Europea, ma ha anche lanciato un allarme sul ritorno delle politiche di potenza.
2: È un invito a seguire il modello europeo, quello che il presidente Mattarella recapita alla platea di Cernobbio: convivenza pacifica e ricerca di valori comuni, i pilastri dell'Unione. Pilastri oggi messi in discussione da chi, con politiche predatorie, punta a far prevalere la logica del più forte. Non parla apertamente di dazi il capo dello Stato, ma avverte che gli accordi di libero scambio rappresentano soluzioni alternative a politiche di potenza e logiche di conflitto. Non tutto a Bruxelles funziona, però. Per Mattarella sono necessari e urgenti cambiamenti nella composizione, nella tempestività delle decisioni e nelle priorità. Eppure, anche così, l'Europa ha saputo assicurare prosperità. I suoi successi sono indiscutibili e forse per questo osteggiati. La sua attrattività è intensa e vitale. Di qui l'auspicio a mettere da parte gli indugi e l'invito all'Unione ad abbandonare ruoli difensivi e a giocare un ruolo attivo per la convivenza pacifica e per una crescita economica espansiva e duratura. Valentino Russo, GR3.
1: A Chernobyl prende il via oggi l'incontro organizzato da European House Ambrosetti. Sul lago di Como, esponenti della politica, dell'economia e della finanza si confrontano su crescita, investimenti e competitività. La nostra inviata.
3: Le prime parole del padrone di casa qui al forum di Chernobyl sono per l'Europa, una rivendicazione accorata per quella che Valerio De Molli definisce superpotenza gentile.
4: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative, e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo.
3: Poi c'è la domanda che si ripete nelle stanze di Villa d'Este per tutta la prima giornata: come sta l'economia italiana? E sul fronte della competitività siamo migliorati? Per il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso i segnali sono positivi, nonostante le complicate crisi industriali che stiamo affrontando.
5: L'Italia ha recuperato posizione a livello globale, 5 posizioni dal 2022 ad oggi.
3: Le strade per migliorare sono indicate dai vari studi elaborati da Thea Group, per esempio quello firmato con A2A sul ruolo delle utility che gestiscono acqua, elettricità, rifiuti. L'amministratore delegato Mazzoncini.
6: Il comparto delle utility può investire fino a 33 miliardi all'anno, vuol dire che da qui al 2035 sono 315 miliardi.
3: Da Chernobyl con Alberto Gaidano, Paola Nania, GR3.
1: Il femminicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Lunedì le autopsie sui corpi di Lorena Isceri e dell'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Per la procura di Firenze, che ha ricostruito le ultime drammatiche ore della 45enne, l'aggressione sarebbe stata premeditata. La donna era rientrata da poco dalla Puglia, dove vive la sua famiglia.
7: L'ipotesi di chi indaga è che Federico Vella abbia pianificato il femminicidio dell'ex fidanzata Lorena Isceri. A carico dell'uomo, 36 anni, non risulta nessuna denuncia né querela, ma Lorena, che un mese fa lo aveva lasciato dopo una relazione burrascosa di 2 anni, aveva paura di lui, dice la mamma.
8: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché era con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto. No?
7: Lo conferma anche il fratello.
9: Paura c'era, era tanto. Però arrivare a questo punto no.
7: Il 36enne ha aspettato il rientro della sua ex fidanzata nel garage a Rifredi, una zona popolare di Firenze. La stordisce, la chiude nel bagagliaio del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada A1. Lei riesce a telefonare al 112, ma quando Federico sente la voce di Lorena si ferma, scende, la prende e all'altezza del cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Vella, col suo cellulare, scrive una storia sui social: sarò tu, anche se non potrò mai più esserlo. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti arrivati sul posto, si getta anche lui di sotto. Eleonora Fioretti, GR3.
1: Alla Mostra del Cinema di Venezia presentati 2 film italiani, quello di Gabriellini, ispirato a un grave fatto di cronaca, e quello di Sorcinelli. Questa sera arriva il maestro del cinema indipendente americano, Paul Schrader, l'inviata.
10: Io la prima volta era al 96, io lo dico sempre che i portieri d'albergo, quelli che non sono andati in pensione, mi salutano. Ci è tornato il nipote dalla capitale.
11: Valerio Mastandrea ed il ritorno a Venezia con La città dei vivi, bel film di Edoardo Gabriellini in cui è il padre di Luca Varani, ragazzo ucciso 10 anni fa. Accoglienza calorosa in Orizzonti per il film, sarà in sala dal 1 ottobre. Nelle giornate degli autori invece è arrivato Balcanica, padre e figlio musicisti in fuga dalla Afghanistan, e sulla rotta balcanica trovano la dottoressa Greta, Matilda De Angelis, che è anche produttrice dell'opera prima di Nicola Sorcinelli.
12: Volevo sposare il film in toto. Il personaggio di Greta ci parla, magari ci fa riflettere.
11: Il concorso oggi a Venezia ha parlato giapponese con il film di Tsukamoto e francese con quello di Cédric Kahn, ma è arrivato anche Paul Schrader, 80 anni, 50 dei quali a scrivere e dirigere il miglior cinema in dipendente americano. L'amico scorsese produce Basics of Philosophy, un professore di filosofia e un segreto inconfessabile, quasi un thriller della coscienza. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto in studio, in regia Giovanni Leporale, Fabio Cardinali. Prossimo GR3 domani alle 6.45, ora la linea va a Onda Verde e poi Hollywood Party. Buon proseguimento d'ascolto.
13: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: 18:58, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Roma-Napoli ci sono code per 8 km per un incidente avvenuto tra Valmontone e Anagni in direzione di Napoli. Sempre sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, coda tratti tra Reggio Emilia e Parma. Sulla 10 code tra l'A7 e Genova-Voltri. Code per 6 km sulla 7 tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Sempre in Lombardia sulla 9 code tra Monte Olimpino e Como Nord, mentre sulla 4 ci sono code per 4 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Padova Ovest e Padova Est. Sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo code per incidente tra Firenze Scandicci e Lastra Signa, code anche sulla 11 tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest. Infine sulla tangenziale di Napoli, code tra Napoli Est e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.
17: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
18: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
19: Rai, Radio 3.

0: No problem.
1: Blitzen, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party in diretta dall'83esima mostra del cinema di Venezia. Come è ormai consuetudine, siamo davanti al tappeto rosso, siamo Alberto Crespi e Steve Della Casa.
5: Ma soprattutto c'è con noi il primo ospite che ha fatto un film straordinario che viene presentato questa sera alla stampa e domani sarà visto dal pubblico, Road to Jericho. Benvenuto a Hollywood Party, ad Amos Gitai, bienvenue.
2: Bienvenue, Amos. Un
6: plaisir.
5: C'est un plaisir pour nous surtout.
2: È un piacere tutto nostro.
5: Piacere tutto nostro. Allora, Road to Jericho è un film che mescola materiale di repertorio e una situazione invece attuale, quella che riguarda un insediamento di beduini che viene minacciato dall'avvento di coloni che fanno degli atti molto violenti verso di loro, che sono documentati proprio dal film. Ma vorrei innanzitutto soffermarmi sulla poesia, su quanto di poesia c'è nel film che viene recitata e sugli interventi di repertorio, perché abbiamo Samuel Fuller, abbiamo Arthur Miller, abbiamo tante persone che tu hai incontrato nella tua vita. Perché tu hai riunito queste persone, soprattutto all'inizio di Road to Jericho? Pourquoi tu as choisi de prendre des personnes que tu as déjà vues dans ta vie, Samuel Fuller, Arthur Miller et tout ça, et tu l'as mis avec la poésie dans le début de ton film?
6: Oh, because The Road to Jericho is a hybrid film between documentary and memory. And memory is also coming from my own archives with Arthur Miller, Samuel Fuller, Jean Moreau, Irène Jacob, and many others. And I was interested at the same time to give presence to this Bedouin school of 300 kids, which is menaced for destruction. And at the same time, I wanted to make a kind of, I would say almost a lamentation, like a moment of time which is very sad, of savagery, of brutality, but how can we get out? So this is the question I was putting to myself.
5: Adesso Alberto traduce.
2: Allora, la strada verso Jericho, The Road to Jericho, è un film ibrido. È un film che mescola il documentario e la memoria, il memoir. E la memoria viene in parte dai miei archivi, quindi da questi filmati, da questi personaggi che io ho incontrato nel corso degli anni. Arthur Miller e Samuel Fuller, che tu hai citato, ma anche Jean Moreau e Irène Jacob. E al tempo stesso volevo raccontare la presenza in questo territorio di questa scuola di beduini che ospita 300 bambini e che è a rischio di distruzione. Il film è un lamento su questo tempo triste percorso dalla violenza e dalla brutalità, e la grande domanda è come usciamo da questa violenza, da questa brutalità. Mi verrebbe subito a chiedergli se lui ha una risposta. Vous avez un réponse? You have an answer to this question?
6: How do we come from the brutality?
2: Hope. It's difficult, I know.
6: No, we have to keep hope. You know, I always remember one of my first films, Journal de Campagne, oui. 1982. I went to see the mayor of Nablus, Bassam Chaka, who was himself a subject of an attentat, and asked him a similar question of the question you asked me. I asked him, are you optimistic or pessimistic? And I love this answer. He said, we cannot afford to be pessimistic. It's a luxury. We have to keep hope. Hope is it doesn't mean that we are optimistic because the situation is very dramatic and very negative, but hope is a motor of change. And people have overcome this tough situation, and cinema is a way to speak about it.
5: Sempre Alberto per la traduzione.
2: Ci sono. L'unica risposta è la speranza. Dobbiamo continuare ad avere una speranza. Questo film si collega idealmente a uno dei miei primi film, Journal de Campagne del 1982, dove io intervistavo l'allora sindaco di Nablus, che era stato vittima di un attentato, era stato obiettivo di un attentato, insomma, e avevo chiesto a lui: sei ottimista o pessimista? E la sua risposta mi piaceva molto. Mi disse: non possiamo permetterci di essere pessimisti, il pessimismo è un lusso. La situazione è terribile, ma la speranza di uscirne è l'unica cosa che ci può guidare, che ci può tenere in vita.
5: E proprio questo film è un grande contributo per la speranza. Ascoltiamo l'inizio di Road to Jericho di Amos Gitai.
0: Un missile était au-dessus de cette maison hier soir. Et la nuit précédente encore. Et les voilà qui recommencent. C'est une expérience étrange que de rester allongé dans l'obscurité à écouter le bourdonnement d'une guêpe qui peut te piquer à mort à tout instant. C'est un son qui devrait te forcer à penser à la paix. À penser à la paix. Parce que si nous ne réussissons pas à penser la paix avant de la créer, alors nous, pas moi seul ici dans un lit, mais des générations de corps continueront à rester allongés dans l'obscurité et à écouter le son de la mort dans le ciel. Boum, boum, boum. Trouver un abri efficace. Alors qu'à intervalles réguliers, ici et là, de près, de loin, une bombe tombe. Un abri efficace.
5: Questo è l'inizio proprio di Road to Jericho di Amos Gitai, film di cui stiamo parlando proprio con Amos Gitai qui dalla Mostra di Venezia Hollywood Party. Le immagini che riguardano appunto l'intervento per cui vengono tagliati degli alberi, vengono picchiate delle donne, sono le parti più dure proprio. Vorrei sapere se è stato difficile girare quelle scene. La parte più forte del film è quando on coupe les arbres, on bat le femmes qui vont se poser à ça. Je voudrais savoir si c'était difficile de tourner cette partie du film.
6: Oui. Oui, parce qu'il faut. C'est une scène que j'ai construite, mais qu'elle est la référence avec les choses qui passent aujourd'hui, c'est-à-dire la sauvagerie, ces gens qui veulent provoquer la haine. Et moi, j'étais envie de tracer un mémoire de cette chose. Mais aussi, je trouvais que certaines réponses d'Yitzhak Rabin m'ont intéressé beaucoup. When he says to me that you cannot force agreement, so it's contrary to the belief today that if force is not enough, maybe more force will use. And if more force is not enough, then more force. It's a fake proposition. Peace, this word that the people don't even use anymore, it's only done by agreement, by concession, by trying to find a new modus vivendi, not just by force.
5: Ok, sentiamo l'interprete.
2: sì, è stato molto difficile, è una scena ricostruita, ma è ricostruita in base a cose che abbiamo visto, accadere, cose che succedono, e appunto queste esplosioni di violenza, di odio, che però non vanno mostrate proprio perché ne rimanga la memoria. Non ho ben capito chi è la persona che gli ha detto who is the man who told you this thing about force?
6: No, it's Rabin, Yitzhak
5: Rabin.
2: Ah, questa cosa che dice Yitzhak Rabin, che non si può forzare un accordo. Questa leggenda che se la forza non basta bisogna usare ancora più forza è un falso, insomma, bisogna insistere nel cercare un accordo pacifico.
5: E questo è un punto di vista molto importante e molto interessante per quello che sta succedendo in Medio Oriente. Mi piacerebbe sapere sulla base di quale emozione hai pensato di unire la poesia, i tuoi ricordi e l'attualità. C'était la force qui t'a poussé à réunir le repérage de matériaux, l'actualité et tout ça.
6: No, I wanted to construct an associative channel. It's also, Stefano, it's also an answer about cinema. What kind of cinema? Do we only want to see Netflix, stuff which is a very rigid format, or do we have to open it? Do we want to invite the young generation of filmmakers who will be inspired by Pasolini, by Jean-Luc Godard, or just technicians who will apply? So I did a gesture, which is a poem. And against also the very indoctrinated cinema that we see more and more, I'm happy to show it in Venice because it's a challenge also for the cinematic language. How can we express feeling? You know, I think I told you in the past that for me the best film I've seen start when the screening is over. So you go home and you have to interpret. So my gesture is for a public which work interpretation, not only consumption.
5: Beh, molto importante.
2: No, certo, certo. Ho cercato di costruire un canale associativo, così l'ha definito, qualcosa che mettesse insieme queste cose, ed è anche una domanda sul cinema proprio, su quale tipo di cinema dobbiamo fare oggi per raccontare queste cose. Dobbiamo fare e vedere solo le cose di Netflix che sono basate su strutture così rigide, così meccaniche, o dobbiamo fare un cinema che apra la mente, che apra e che apra lo stile? Dobbiamo rifarci ancora a modelli come Pasolini o come Godard, dai quali abbiamo imparato tutto, o dobbiamo creare solo dei tecnici che creino delle cose appunto meccaniche? Il mio film vorrebbe essere un poema diverso, una poesia, insomma, diverso dal cinema indottrinato che vediamo così spesso oggi. È una sfida al linguaggio. Com'è possibile esprimere i propri sentimenti? Io dico sempre che il film più bello è quello che comincia quando la proiezione è finita, quando si va a casa e si ripensa a quello che si è visto.
5: E questo è molto, molto profondo, credo sia anche un grande contributo a capire di più e a studiare quello che sta succedendo appunto da quella parte del mondo dove succedono cose tremende a Gaza e compagnia. Sapendo che bisogna riuscire ad andare oltre, cioè usare tutta la nostra cultura, tutto il nostro sapere e anche tutti i nostri ricordi per cercare di andare oltre questa situazione. Je pense que c'est une contribution très importante pour comprendre ce qui passe maintenant dans cette barre du monde, que c'est terrible ce qui si passe à Gaza et tout ça, mais on doit réfléchir avec notre souvenir, avec la poésie, avec notre culture, parce que c'est très important d'aller d'autre part de services de téléjournal.
6: Tu sais, Stefano, moi j'étais, I was invited to go to Guernica last year by the foreign minister of Spain and to speak about culture and politics. So I said to him, and there were a lot of foreign people, in the duel between Picasso and Franco, Franco won. He stayed in power 40 years. It's a long time. In the duel about memory, Picasso won. Yes. And if we need one image about the Civil War of Spain, is Guernica. From all the hundreds and thousands of painting, beautiful painting of Picasso. So I think we filmmakers, writers, we leave a trace. And the trace will make its own road. Because humanity made progress not just by machine guns and money, but also by ideas. So let's speak about my idea. And cinema is a good medium to speak about ideas.
5: Molto bello.
2: Ci sono.
5: Dicevo,
2: l'anno scorso, certo. L'anno scorso, dice Amos Gitai, sono stato invitato a Guernica dal Ministero della Cultura spagnolo per parlare del rapporto fra cultura e politica. E tra le altre personalità che c'erano a questo evento, ho detto questa cosa. Nel duello tra Picasso e Franco, e Francisco Franco, ha vinto Franco, nel senso che hanno vinto la guerra anni. Ed è stato al potere per 40 anni. Ma nella nostra memoria ha vinto Picasso. perché se dobbiamo trovare un'immagine che sintetizzi quella guerra, la guerra di Spagna, è Guernica. Noi artisti dobbiamo cercare di lasciare delle tracce. Queste tracce a loro volta tracciano una via. La storia non avanza solo con il denaro e con le mitragliatrici, con le armi, ma anche con le idee, e noi artisti dobbiamo portare avanti le nostre idee.
5: E questo è molto, veramente molto bello. Road to Jericho di Amos Gitai, che passa qui a Venezia, speriamo di vederlo presto sugli schermi italiani. Grazie mille ad Amos Gitai per essere stato qui da noi. Ti salutiamo, Amos, con un altro brano da Road to Jericho. Thank you very much.
6: Thank you.
2: Thank you, Amos.
6: Always a pleasure. Thank you.
3: This production of The Metamorphoses of a Melody is based on his books. I am now going to read to you his own words, brief and to the point, why he wrote this book 2,000 years ago.

0: Allora, questa meravigliosa canzone Both Sides Now di Joni Mitchell, che fa parte della colonna sonora e non solo, anche dei dialoghi in un certo momento del film di Martin McDonagh,
1: di cui parleremo
0: più tardi, Wild Horse 9, che è veramente notevole, di cui magari riusciamo a parlare più in là. Ora accogliamo con grande gioia Roberto De Paolis, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
0: Che
2: ciao.
0: Porta qui alla mostra un film che si intitola Serpenti.
1: È un film molto interessante, possiamo riassumerlo così: c'è una persona in crisi perché ha compiuto qualcosa che non si dovrebbe mai fare nella vita, va, come dovrebbe fare qualsiasi cittadino, per pagare le sue colpe in un commissariato, e lì gli succede praticamente di tutto.
0: Incontra veramente dei pazzi scatenati.
1: Uno dopo l'altro, sì. Uno dopo l'altro.
0: Un poliziotto, un avvocato
1: e una medium.
0: E una sì, che fa le carte e risolve i casi.
2: Una fantapsicologa.
1: Poi però esce dal commissariato e lì finisce il suo momento di libertà. Non rivelerei molto di più, perché io questo film l'ho scoperto come si scoprono le carte a poker, cioè a poco e arriva proprio così.
0: Ma è un po' così.
1: Perché inizia che sembra un dramma esistenziale e poi man mano capisci che stai andando dove Kafka non era mai riuscito ad arrivare, insomma. Ci sono Alessandro Borghi, che è appunto il poliziotto, c'è Pietro Castellitto, che è un avvocato molto sui generis, e c'è questa medium
2: cartomante
1: che è Valeria Golino, insomma, e c'è Leonardo Dini, che invece è la persona che si reca nel commissariato, che è bravissimo.
0: Sì.
2: Cioè,
0: ma io partirei proprio da qui, doveva venire anche lui e gli avrei detto:
2: sta arrivando forse, no?
0: Non so se fa in tempo,
2: vediamo, speriamo, dai.
0: Allora aspettiamo a dire quello che volevo dire. Roberto, raccontaci come sei entrato in questo film. Il film l'hai scritto insieme ai Gemelli d'Innocenzo, oppure loro?
2: Sì, l'hanno scritto loro, è una loro idea, e loro hanno scritto una prima stesura, così come immagino lavorino loro, molto di getto, così in preda a un raptus, diciamo. Poi me l'hanno passata e io ho fatto un lavoro di adattamento alla mia senso di credibilità, così alla mia sensibilità. Però diciamo che è stato molto interessante, perché è un film che ha delle tinte così, in un certo senso, grottesche, paradossali, anche assurde.
1: Kafkiane.
2: Kafkiane. Ci sono molte situazioni al limite, diciamo, all'estremo della realtà. E forse la cosa che è più interessante per me da dire è che, avendo io fatto due film così invece della realtà, diciamo film realisti, neo-neorealisti, così, facendo questo film mi sono accorto che diciamo la dimensione appunto assurda, grottesca, questo tipo di approccio formale e stilistico assomiglia forse più alla realtà di oggi che diciamo invece un film della realtà. Cioè, mi sono detto, per fare un film della realtà oggi bisogna fare un film grottesco, perché la realtà è grottesca. Basta con questi film del reale, che sono troppo poetici. La realtà non è più così poetica, e invece è grottesca, assurda e paradossale.
1: Lo diceva anche Marco Ferreri, è un po' Marco Ferreri.
2: Ah sì, infatti.
1: Marco Ferreri un po' l'ho ritrovato in quello che
2: sì.
0: Perché tra l'altro è un film veramente in cui il confine è sottilissimo. Cioè, poliziotti come quello fatto da Alessandro Borghi, avvocati come quello di Pietro Castellitto, cartomanti non lo so, insomma, ma anche controllori dell'autobus come quelli esistono. Poi no, magari si fermano un attimo prima, ecco.
2: Sì, no, esistono, infatti, quello che dico è che uno pensa che a volte, quando si scrivono le sceneggiature, uno dice: ah no, non dobbiamo esagerare troppo, perché no, la realtà... invece poi, non considerando che nella realtà succedono delle cose probabilmente molto più assurde che nell'immaginazione, sì, degli sceneggiatori. Tra l'altro, questa presenza di questa cartomante che si chiama Valeria Golino, che si chiama Stella Mauro, interpretata da Valeria Golino, anche lei, avevamo letto un articolo io avevo letto un articolo che c'è stato questo commissariato non so dove, dove c'era questa cartomante che aiutava il commissario a risolvere i casi, dico per
0: andiamo,
2: dire quindi,
0: andiamo bene,
2: no, quindi per dire andiamo che esatto,
0: magari ci prende non so se, se riesce ad arrestare i colpevoli,
2: esatto, esatto,
0: come dice Woody Allen, basta che funzioni.
2: Sì, esatto.
1: Sentiamo un trailer di spaghetti, di serpenti.
2: Spaghetti è bello,
0: spaghetti
2: è
0: male,
2: adesso
0: però
2: cambiamo subito il titolo, chiamo subito i produttori che è molto più bello spaghetti, complimenti.
1: Di serpenti, il film di Roberto De Paolis che, di cui stiamo parlando, scusate.
3: Dovrei costituirmi, ho commesso l'omicidio.
4: Un documento di identità e può aspettare lì. Tranquillo, adesso arriva un collega e si occupa di lei.
3: Oddio. La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
5: Non penso di poter.
3: Senta, le chiavi ce le ha con sé? Ce l'ha un avvocato?
5: No,
3: ci penso io.
6: Il senso di colpa è un marchio ingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società de merda.
7: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
0: Ecco, stiamo descrivendo un film un po' folle, un po' sopra le righe, strano, però è anche un film, e questo è un complimento per Roberto De Paolis, che è il regista, di una costruzione matematica. C'è un prologo, 3 atti e un epilogo. Tutto nell'arco di 90 minuti o poco più.
1: Sì.
0: Quindi è un film calibrato in un
1: una
0: modo
1: struttura
0: veramente
1: quasi teatrale.
0: Matematico.
2: Sì, infatti c'è questa intenzione di teatrale, poi l'importante era non, appunto, che non fosse un film teatrale nel senso di polveroso, recitato con io volevo che fosse un film invece molto spontaneo e quindi teatrale nel senso buono, speriamo, ecco, perché poi ci sono certi film teatrali che hanno quelle caratteristiche un po' finte del teatro, un po' forzate, che ovviamente non vanno bene, però sì, c'è un impianto teatrale anche di dialogo, un film molto dialogico, quindi sicuramente c'è anche questo.
0: Gli attori hanno rispettato la sceneggiatura,
1: esatto,
0: al millimetro.
1: Vorrei sapere quanto è stato improvvisato sul set.
0: Ha l'aria di essere
1: prima
0: invece super scritto, però
2: no, molto scritto, però avendo questi attori così di talento, molto molto talentuosi, diciamo tutti questi tre, ovviamente anche Leonardo, ma insomma Leonardo poi
1: Leonardo
2: Lidi il protagonista ha agito molto di sponda, molto di ascolto, ha fatto un lavoro molto fine, molto calibrato di ascolto, mentre gli altri parlano molto di più. Sicuramente c'era un testo molto corposo, però Alessandro Borghi ha improvvisato tanto, ha tirato fuori cose sue, più che altro in prova, e poi io cambiavo la sceneggiatura. Anche Pietro Castellitto ha aggiunto tutto un monologo sulle carceri, insomma secondo me gli attori vanno lasciati liberi, anche se c'è un testo, anche se si parla tanto, anche se c'è una sceneggiatura solida, poi bisogna cambiare lì per lì a seconda di quello che uno si sente.
1: Ma quando compra il Gratta e Vinci, quello era previsto in sceneggiatura o era improvvisato?
2: Sì, addirittura nella prima sceneggiatura dei Gemelli lui comprava dei Gratta e Vinci e anche una viennetta algida per corrompere questa barista, poi io ecco ho cercato di ho lasciato solo i Gratta e Vinci e la viennetta algida mi sembrava un po' troppo. E poi finiva che si mangiava la viennetta algida con Leonardo Lidi, insomma, invece qui si gratta e vinci, che mi sembra anche una metafora della disperazione contemporanea abbastanza evidente.
0: E anche dell'affidarsi completamente alla sorte.
2: Esatto, insomma, esatto.
0: Perché le istituzioni non ci aiutano.
2: Esatto,
0: dire.
2: Esatto.
0: Quando uscirà il film?
2: Adesso esce subito, il 10 settembre, speriamo che non siano ancora tutti sotto l'ombrellone e che qualcuno vada a vederlo.
0: Costo caldo andate al cinema.
2: Sì, perché tanto, si sta meglio.
0: Tanto in città dovete rientrare.
2: Sì.
0: E una volta in città.
2: No, perché prima si diceva: ah, piove, buono, così la gente va al cinema, no? Sì. Invece oggi dovrebbe essere: ah, fa caldissimo, buono perché la gente va al cinema, che lì c'è l'aria condizionata, si sta meglio, no?
0: Dovrebbe.
1: Po' è stato così quest'estate, diciamocelo.
0: Dovrebbe essere così. Abbiamo un'altra clip del film?
1: Sì, abbiamo un'altra clip del film, adesso l'ascoltiamo.
2: Vai.
8: In via delle Bougainville, delle Bougainville, si scrive giusto.
6: Ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna. Che cazzo volete da noi? Ma se può vivere così.
8: Quanto pagate di condominio?
6: Perché mi chiede quanto?
9: Senta, Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio.
8: 40 euro di condominio. Oh, paghiamo 40 euro di condominio.
6: 40 euro.
8: Bene.
7: Forse devi andare a uccidere qualcun altro.
5: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
6: Ma se te fai 35 anni, Paolo? Ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
8: E fa sbuffa.
6: Sì, sbuffo.
8: Ma lei che pensava, mi scusi?
9: Viviamo un elicottero, la mandava a barca,
6: ragazzi. Perché qui mi sembra che tutti mi stiano prendendo per il culo, mi sembrano tutti dei pazzi. Porca puttana, Paolo. Ma hai capito o non hai capito il senso di sta storia?
8: No, no, sinceramente no, no.
0: Questa era un'altra clip di Serpenti di Roberto De Paolis. Mentre speriamo che Leonardo Lidi ci raggiunga in extremis, perché è sbarcato al Lido da poco da un treno con grave ritardo.
1: Che strano, eh?
0: Sì,
1: non succede quasi mai.
0: Vorremmo farvi però sentire un pezzetto della conferenza stampa di Martin McDonagh, il grande regista inglese di origini irlandesi. Oggi gli hanno chiesto: ma se lei dovesse scrivere le sue memorie, da dove partirebbe? Lui ha detto: partirei dal fatto che la nazionale irlandese di calcio fa schifo ed è un momento terribile per me. Ma al di là di questo, Wild Horse 9, di cui già accennavamo ieri, è un film veramente notevole.
1: Sì, sì.
0: È un film su due agenti della CIA che sono a Santiago nel 73 che stanno preparando il golpe.
1: E che avevano anche avuto qualcosa da dire a Dallas.
0: Sì, a Dallas, in Congo, in Guatemala, in Cecoslovacchia, dovunque la CIA avesse combinato delle nefandezze, il personaggio di Chris, che è John Malkovich, strepitoso, lui c'era, ecco. E a un certo punto nei dialoghi del film si dice che ha ammazzato 68 persone, mentre il personaggio di Sam Rockwell, che è il suo amico, ne ha ammazzate solo 6.
1: È giovane.
0: È giovane.
1: Crescerà.
0: John Malkovich ha un cancro terminale e quindi decide di andare a morire sull'isola di Pasqua, chiedendo a Sam Rockwell di ammazzarlo.
1: E quella è una scelta geniale,
0: sì.
1: Perché le statue di Pasqua,
0: il posto è meraviglioso.
1: Sì,
0: Però nel frattempo sbrocca, racconta a chiunque incontra, dice: noi siamo della CIA, andatevene dal Cile perché tra 10 giorni ammazziamo il presidente e qui siete fottuti tutti quanti. E la gente non gli crede, la gente rimane stupefatta. È una specie di, anche lì, di commedia grottesca, non tanto diversa da Serpenti, anche lì giocata su dialoghi funambolici, proprio molto molto belli. E hanno chiesto a Martin McDonagh come è nata l'idea di raccontare la CIA negli anni 70 in questa chiave. E Martin McDonagh ha risposto così.
10: I had written a few versions of the story with the two different guys, not to do with the CIA, but one I think.
0: Avevo scritto varie versioni della storia e credo che Sam Rockwell ne abbia lette alcune, e non tutte erano sulla CIA. In una i due personaggi erano padre e figlio, in una erano due attori, ma la cosa la storia mi si è chiarita quando ho pensato appunto al legame con il golpe in Cile e il coinvolgimento della CIA nel rovesciamento del presidente democraticamente eletto Salvador Allende. Avendo questo sfondo, la storia ha acquisito importanza e ho pensato che a quel punto uno dei due personaggi dovesse provare un profondo senso di colpa per tutta la vita trascorsa nella CIA e per tutte le cose orribili che aveva fatto. Per cui a quel punto il film non era più solo una commedia, ma qualcosa di più profondo e di più cupo. Mi ha sempre interessato capire la verità su ciò che la CIA ha combinato negli ultimi 60-70 anni, le cose terribili che ha fatto in giro per il mondo. Infatti nel film si parla del Guatemala, del Congo, della Baia dei Porci, di Kennedy. Direi che non parliamo abbastanza della CIA. Crediamo di sapere tutto del KGB, dei servizi sovietici, ma non mi pare che mettiamo troppo in discussione le attività della CIA come dovremmo. E questo è stato il punto di partenza. Cerco sempre di farmi delle domande, anche nei miei film meno politici, sull'autorità, su quello che ci raccontano, sulle menzogne che ci raccontano, e in questo senso il film è legato anche ai miei film precedenti.
10: Talked about enough. You know, we know what the KGB are like, but we probably don't question the CIA's activities as much as we ought to. So I think that was one of the starting points to question. I'm always questioning, even in the sort of less political films. I like to question authority or what we're being told, and I think this is a follow-on from those films.
1: Wild Horse 9, il film di cui stiamo parlando e di cui abbiamo ascoltato l'intervista a Martin McDonagh, è esattamente come gli altri film di Martin McDonagh, un film nel quale la storia prende improvvisamente degli sbandamenti assolutamente imprevisti e imprevedibili prima. Questa è la sua grande forza, è uno che riesce a uscire dagli schemi. Ormai la sceneggiatura è diventata, diciamo, padrona, no, dei film, perché i film si finanziano grazie alla sceneggiatura, se no non è più come una volta che si improvvisava molto sul set. Beh, lui però riesce a fare delle sceneggiature che sorprendono proprio perché prendono delle vie strane ma incredibili.
0: No, lui
1: tre manifesti a Ebbing.
0: Lui nasce come drammaturgo ed è il più brillante scrittore di dialoghi in circolazione. Su questo non credo ci sia molta discussione.
1: L'altro film che è passato oggi è The Basics of Philosophy di Paul Schrader, che invece io non ho visto, ma che so che ha deluso abbastanza in giro.
0: È un piccolo film in cui credo Paul Schrader metta delle cose molto sue. È la storia di un docente universitario che sta per sposarsi con una collega e che però ha nel suo passato una caduta, diciamo così, una molestia ai danni di un ragazzo che all'epoca aveva 14 anni, e questo passato a un certo punto torna e gli sconvolgerà la vita. Quindi è un film in cui Schrader tira in ballo le tematiche di oggi, il politicamente corretto e così via. Dura 90 minuti, non è il film di Schrader più memorabile che abbiamo visto in questi ultimi anni, ma è lui, ecco, è indiscutibilmente un film d'autore. Oh, eccolo qua.
1: Allora, è intanto entrato, è arrivato Leonardo Dini.
0: Abbiamo 4-5 minuti per salutare Leonardo Lidi, il protagonista di Serpenti.
11: Ciao Leo, come stai?
12: Bene, allora,
1: dopo i complimenti del regista possiamo dirti che ti facciamo i complimenti anche noi, perché l'interpretazione che dai in questo film di questo personaggio così sballottato che soffre da morire ma che poi a un certo punto rimane coinvolto in questo vortice incredibile è veramente notevole. Allora, sappiamo che è una grande tradizione teatrale, abbiamo detto che il film è molto di impostazione teatrale, c'ha tre atti, un prologo e un epilogo. Come ti sei trovato?
12: Ma benissimo, benissimo, perché Roberto è un regista grandioso, e non lo dico perché è qui accanto,
11: certo,
12: a me,
11: certo,
12: perché
11: certo.
12: Ho il fiatone, quindi devo riempire di parole, ma perché mi ha accompagnato mano nella mano per tutto il periodo, chiedendomi anche di parlare, di discutere, insomma è stato molto vivo come momento per me. È molto ricco di emozioni, si è passato dalle giornate di lacrime alle giornate di grande euforia e di grande gioia, e sono molto grato per questa possibilità, sono grato per la possibilità di aver lavorato con questi mostri del cinema, e ora non vedo l'ora sia domani per vederlo.
0: Non l'hai ancora visto?
12: Diciamo che ho visto, però non ho visto l'ultima. Non okay. Ho visto l'ultima.
11: Ma ha visto l'ultima.
0: Allora, io non so più quale.
11: Vediamo l'ultima.
0: Io non so più quale grande attore, ma mi pare fosse Laurence Olivier che diceva che recitare è soprattutto saper ascoltare. La tua prova in questo film è da far vedere in tutte le accademie di recitazione.
12: Grazie.
0: Perché il modo in cui tu ascolti quei tre pazzi che ti trovi di fronte uno dopo l'altro è formidabile.
1: col giusto nervosismo, la giusta rassegnazione, cioè c'è questa alternanza proprio che è quella più naturale quando sei in quello stato d'animo.
12: Tra micro e macro esplosioni, no? L'ascolto tra gli avvenimenti, tra gli episodi. Ma dicevo, Roberto, quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura ho pensato a Pinocchio, perché comunque è questo un viaggio di... Pinocchio non dice tante cose, ma incontra dei mostri uno dietro l'altro, e lui vuole andare in una direzione e lo portano sempre un po' dall'altra. Quindi diciamo che questo pensiero mi ha accompagnato, quello appunto dell'ascolto e quello di farmi muovere dalle parole degli altri.
1: Non hai fatto tanto cinema, hai fatto più teatro, però a Venezia ci sei in due film, perché sei anche in Scherzetto di Mario Martone, quindi insomma come esodio veneziano...
12: Sì,
1: una bella botta, un 1-2.
12: Sì, poi ero anche già venuto con un film più piccolino qualche anno fa, quindi no, sono contento, ero già venuto 3 volte con il teatro, quindi sono molto felice di tornare questa volta, grazie a Roberto, la possibilità di interpretare
1: un protagonista
12: di un film così importante. Sono molto felice, poi mi sposo e poi torno con Martone, quindi 10 giorni importanti.
1: Il matrimonio
2: si sposa l'otto, si sposa l'otto.
12: 5, 8,
2: infatti io volevo
12: 10.
2: Mettere il film l'otto, ma poi non ce l'hanno concesso. Ci hanno messo il 5, quindi niente, sì. Debacle.
12: Esatto. Beh, grazie, mi fai sempre sentire a mio
2: no,
12: agio.
2: In realtà lo dico perché invece ci volevano mettere l'8, io ho lottato per stare il 5, così tu ti potevi sposare, grazie. In santa pace, è il contrario.
12: Lo farò.
0: Beh, quindi tanti auguri.
2: Grazie.
0: Bocca al lupo.
2: Tanti auguri, Leo.
0: Come si dice così? Felicitazioni.
2: Figli maschi, poi. già ce l'ha.
1: Ricordati di comprare il biglietto del tram, però.
12: Sì,
1: quello è fondamentale. E i gommini, soprattutto. Sono tutte battute che facciamo avendo visto il film. Quando lo vedrete, esce in sala il 10 settembre, capirete perché ci dilettiamo in queste battute. La sigla dice che la trasmissione però sta finendo.
12: Sì.
1: Possiamo dire che Francesca Levi e Maddalena Nici l'hanno curata da par loro, che Davide Gabrielli ci ha mandato in onda da Roma, mentre Luca Sampaolo e Mariano Battisti sono stati bravissimi qui a Venezia. Alessandro Boschi, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli erano in redazione. Amos Ghitai è stato qui con noi insieme con Leonardo, con Roberto De Paolis. Ciao Roberto.
2: Ciao ragazzi, grazie mille.
1: Con Leonardo Livi, ciao.
12: Grazie.
1: Poi abbiamo ascoltato Martin McDonagh nel registrato, tradotto sapientemente da Alberto Crespi.
0: E tutto questo senza Steve Della Casa non sarebbe successo.
1: Sicuramente.
0: A domani.

0: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Rai Radio 3. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata cielo sereno su gran parte del paese, con le nubi sull'Appennino calabrese e sulla Sicilia orientale che vanno dissolvendosi definitivamente. Domani, sabato 5 settembre, altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Idee, musica e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.

Una buona serata da Stefano Valanzuolo, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 Suite, puntata di venerdì 4 settembre 2026. Noi siamo come sempre allo studio K2 di Via Asiago qui a Roma e trasmettiamo in diretta. Con me c'è il regista di questa puntata Gianni Grimaldi, i due tecnici sono Fabrizio Paccione e Davide Gabrielli. Saremo insieme fino alla mezzanotte con questa scaletta. Alle 20, quindi tra poco meno di un quarto d'ora, andremo a Londra ancora una volta per un concerto dei Proms edizione 2026. Dunque il concerto sarà dal vivo dalla Royal Albert Hall e ha come protagonisti la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra col suo direttore principale ospite Andrew Manzi e con la violinista Simone Loomsma che eseguirà il concerto per violino di Britten, mentre invece l'orchestra ci farà ascoltare brani di Vaughan Williams e un brano in prima esecuzione di Smickersgill, un'autrice inglese, una compositrice inglese. Dopo il concerto parleremo di una mostra che si svolge a Lecce, che mette insieme due artisti molto distanti geograficamente ma anche per violino di Britten, mentre invece l'orchestra ci farà ascoltare brani di Vaughan Williams e un brano in prima esecuzione di Smickersgill, un'autrice inglese, una compositrice inglese. Dopo il concerto parleremo di una mostra che si svolge a Lecce, che mette insieme due artisti molto distanti geograficamente ma anche per epoca, ovvero l'artista egiziana Eba Amin con Vincenzo Valente, che invece è stato

questa, appunto, questo spazio dedicato alla mostra. Ci avvicineremo al secondo cartellone di serata, che ci porta idealmente a Mozia, dunque in Sicilia, per l'Ozium Festival 2025 e un concerto jazz con Giovanni Guidi al pianoforte e Alessandro Presti, trombettista. Ecco, così saremo arrivati alla mezzanotte, appunto, e poi sarà tempo dei saluti e dell'attesa di una nuova puntata, quella di domani, di cui parleremo poi più avanti nel corso di questa trasmissione. Adesso però c'è lo spazio, il tempo per una copertina, così come facciamo spesso in Radio 3 Sit, che non abbiamo la possibilità. E la copertina è dedicata all'artista Eba Amin, che è la protagonista del servizio sulla mostra a Lecce, di cui parleremo intorno alle 22:20. Dunque un'artista egiziana, e noi cerchiamo di andare in Egitto sull'onda della musica. Aida forse sarebbe stato troppo facile, allora abbiamo scelto un'altra opera, abbiamo scelto Thaïs di Jules Massenet, un'opera che andò in scena per la prima volta nel 1894 a Parigi, e la cui protagonista nel ruolo del titolo, ovvero la cortigiana Thaïs, vive appunto ad Alessandria in Egitto, cercando di corrompere il popolo e di spingerlo al culto di Afrodite. C'è un brano molto bello, molto noto, molto amato dal pubblico, questa Thaïs di Massenet, un brano strumentale, un intermezzo per violino e orchestra, ed è Meditation. Noi lo ascoltiamo nella interpretazione di Nicola Benedetti, violinista, con London Symphony Orchestra, diretta da Daniel Harding.

0: Era Meditation da Thaïs de Massenet, una copertina che rimanda all'Egitto, lo ammettiamo, solo formalmente, nel senso che insomma è tratto da un'opera ambientale. È chiaro che le atmosfere sono altre, sono atmosfere molto francesi. Prima rappresentazione di Thaïs 1894, noi abbiamo ascoltato questa Meditation, questo intermezzo nella rilettura solistica del violinista Nicola Benedetti e della London Symphony Orchestra diretta da Daniel Harding. E a proposito di London Symphony, cioè a proposito di Londra appunto, è a Londra che stiamo andando adesso per trasmettere in diretta Euroradio dalla Royal Albert Hall il concerto numero 62 della serie dei Proms edizione 2026 con musiche di Vaughan Williams, Britten e di Carmel Smickers-Gill, che è una compositrice molto giovane inglese. Qui è stato commissionato un pezzo che dunque sarà proposto in prima esecuzione assoluta. La scaletta in particolare vede nella prima parte la esecuzione della Fantasia su un tema di Thomas Tallis di Vaughan Williams per doppia orchestra d'archi, poi il concerto per violino e orchestra in re minore opera 15 solista Simone Lausma e poi dopo l'intervallo il brano di Carmel Smickers-Gill che si intitola A Brick Thrown With Love, un mattone lanciato con amore, sarebbe la traduzione in italiano, e per finire la nona sinfonia in mi minore, ancora una volta di Ralph Vaughan Williams. Il concerto è anche piuttosto lungo, dunque evidentemente, in cui l'orchestra ospite è quella di Liverpool, la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, con il suo direttore principale ospite, che è Andrew Manzi, un direttore inglese, classe 1965, che appunto nasce soprattutto come barocchista Andrew Manzi, perché è stato da giovanissimo, già 23 anni forse, primo violino della Amsterdam Baroque Orchestra di Tom Koopman e poi dopo ha rilevato il ruolo che era stato di Trevor Pinnock come direttore degli English Concert, un ensemble londinese dedito naturalmente alla musica antica soprattutto, ma in realtà il suo repertorio poi spazia anche in altri ambiti, come dimostra del resto anche il concerto e il programma del concerto di questa sera. Per quanto riguarda invece la solista Simone Lausma, anche se su di lei torneremo tra poco, lei invece è più giovane, è nata nel 1985, è olandese ed è molto legata al concerto che seguirà stasera, il concerto di Britten, il primo concerto il concerto di Benjamin Britten per violino, perché la sua carriera ha preso le mosse su scala internazionale proprio dopo la vittoria, dopo il primo posto al concorso internazionale di violino intitolato a Britten nel 2004, quindi lei aveva 20 anni quando ha vinto questo concorso, eseguendo esattamente il concerto per violino di Britten. Intanto è arrivato un bel messaggio al 335-56-34-296, un messaggio di Andrea, un nostro affezionato ascoltatore, lui si definisce così, che dice: in genere questi concerti li ascolto tramite voi, ma stasera sono a Londra, ai Prom, e non sono nemmeno l'unico italiano. E ci manda un abbraccio che noi ricambiamo. Mi raccomando, Andrea, si goda il concerto, si goda Londra soprattutto, ed è bella questa dimensione meta radiofonica, cioè del concerto goduto dal vivo direttamente e anche attraverso Radio 3, e a noi fa chiaramente piacere. Oltre ad Andrea, tutti evidentemente potete scrivere, anzi sarebbe bello ricevere tanti messaggi, così come ieri, come l'altro ieri durante i concerti dei Proms, al 335-56-34-296 per parlare insieme di musica. È sempre una cosa motivante, stimolante, che piace. E siamo veramente a un passo dal trasferirci a Londra e cominciamo allora a dire qualcosa sul primo dei brani che ascolteremo stasera dalla Royal Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Andrew Manzi. È un brano di Ralph Vaughan Williams, è la Fantasia su un tema di Thomas Tallis per doppia orchestra d'archi, un brano che il compositore ha scritto nel 1910 perché venisse eseguito in un festival corale, al Three Choirs Festival, e l'ha diretto lui per la prima volta nel 1910. Qual è la particolarità di questo brano? Beh, ce ne sono un paio. L'una nasce dal motivo proprio per cui uno è legato al motivo per cui il brano nasce, diciamo così, perché in quegli anni, in quei primi anni del Novecento, Vaughan Williams era impegnato a ridefinire un innario nuovo per la Chiesa anglicana e aveva preso in considerazione soprattutto un inno di Thomas Tallis, preso da un gruppo di nove, aveva scelto uno in particolare, un inno scritto a metà del Cinquecento, in 1567, per Canterbury, per l'arcivescovo di Canterbury. E viene affascinato da questo modo antico, il modo frigio che viene utilizzato in questa melodia dell'inno in questione di Thomas Tallis, e dunque lo riadatta in una forma naturalmente più moderna, citandolo e intervenendo in maniera originale, personale, con variazioni su frammenti di questo tema che per intero di fatto appare solo due volte. L'altra cosa interessante è il fatto che ci sia questa doppia orchestra, cioè le orchestre, ci sono due orchestre che devono dialogare, che sono disposte in maniera tale da avere l'organico strumentale in tre parti addirittura distanziate tra di loro. C'è una prima parte che è una vera e propria orchestra d'archi, poi c'è un gruppo più piccolo, un consort di nove musicisti che forma la seconda parte, e poi invece c'è un quartetto d'archi, e questa disposizione spaziale deve creare degli effetti di risonanza, di eco evidentemente, molto particolari, ai quali il compositore mira decisamente. Quindi ci sono da un lato c'è la volontà di rifarsi a un modo antico e quindi in qualche maniera di rileggere alla maniera dei classici del Cinquecento, alla maniera della musica antica, di rileggere una musica, invece di reinventare una musica in chiave moderna, e dunque un'attitudine neoclassica, potremmo dire quasi, nell'approccio di Vaughan Williams, e dall'altro lato c'è invece questa invenzione, questa ricerca, anzi vorrei dire, sul suono, tale per cui la disposizione spaziale deve influire sugli effetti finali, sull'ascolto da parte del pubblico. L'abbiamo detto, il brano nasce nel 1910, sono anni creativi, sono anni fantasiosi, sono anni in cui la immaginazione di un compositore si sviluppa e si esprime anche in questo modo. Gli applausi che sentite sono per Andrew Manzi, il direttore del Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Comincia il concerto con il brano di Vaughan Williams, Fantasia, su un tema di Thomas Tallis.
1: Conducting the Royal Liverpool Philharmonic in this live proms performance tonight here on BBC Radio 3.

Lunga, lunghissima pausa tra l'ultima nota e l'inizio dell'applauso, a testimonianza di quanta attenzione ci fosse in sala per questa fantasia su un tema di Thomas Tallis di Ralph Vaughan Williams, 1910. L'abbiamo ascoltata alla Royal Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Andrew Manzie e siamo in diretta da Londra, Royal Albert Hall. Cominciano ad arrivare anche i messaggi qui del pubblico al 335-5634-296. C'è Virginia che scrive: nonostante tutto, quando sento questa musica mi viene sempre a dire long live Britain. E poi c'è un altro messaggio di Graz, così firmato, che dice: oh, che meraviglia! Ed è appunto la fantasia, come abbiamo detto prima, sul tema di Tallis, di Vaughan Williams per doppia orchestra d'archi, a voler essere Pignoli, doppia orchestra d'archi più quartetto d'archi, ma abbiamo già fatto il discorso sulla disposizione spaziale degli archi in questo brano di inizi Novecento. E invece andiamo un po' più avanti per quanto riguarda l'aspetto cronologico col brano che stiamo per ascoltare, scusate, adesso, che è il concerto per violino e orchestra in re minore, opera 15 di Britten, di Benjamin Britten, un brano scritto tra il 1938 e il 1939, anche se poi Britten ci sarebbe tornato su, come faceva spesso con le proprie opere, in maniera abbastanza significativa con una revisione 20 anni dopo, nel 1958. Ma altrettanto significativo è il fatto che questo brano sia stato scritto in un decennio particolarmente prolifico per quello che riguarda i concerti per violino e orchestra, quasi come se in quel decennio fossero tutti quanti i compositori indotti a scrivere per questo formato. Stravinsky nel 1931, Berg nel 1935, Prokofiev col secondo concerto 1935, Schoenberg 1936, Bartok col secondo concerto, quello più importante, nel 1938, e nel 1938 appunto anche Benjamin Britten con il concerto che stiamo per ascoltare. È concerto che per molti anni è stato un po' trascurato, non veniva eseguito molto spesso, poi ha ritrovato fortuna e considerazione meritevolmente, perché è un brano per molti aspetti molto bello e anche molto d'impatto, molto istintivo. Non è un brano di quelli che debba essere capito a fondo, metabolizzato e per poi essere apprezzato. In realtà arriva molto diretto. Dicevamo di Simone Lomsma, è scritto Lamsma, ma in olandese questa diventa quasi una O, Lomsma. Dicevamo di Simone Lomsma, che è nata nel 1985, che nel 2004 ha vinto il concorso internazionale di violino intitolato A Britten, suonando questo concerto, e di questo concerto dice: è diventato non soltanto una parte importante del mio repertorio, ma una parte importante di me stessa, perché racconta come questa sia musica, a suo avviso, che lascia un'impronta sull'anima. Dice di non essersi spiegata mai perché questo pezzo fosse un po' trascurato all'inizio, perché, ecco appunto quello che dice lei, io sentivo invece che fosse capace di parlare direttamente all'anima, non capisco perché non fosse così suonato. E poi dice: la cosa più difficile di questo brano l'aspetto più difficile non è quello tecnico, ma è la capacità che dobbiamo avere noi solisti di calibrare le emozioni, cioè di essere adatti ad esprimere le emozioni del brano. Simone Lomsma è una ex enfant prodige, una leggenda domestica, vuole che a 2 anni, guardando la TV con i genitori, abbia visto un violinista e abbia detto: voglio fare quello. E l'ha fatto, perché poi a 4 ha cominciato a suonare il violino e a un certo punto poi ha preso il volo andando a studiare a Londra alla scuola di Yodi Menuhin, e da lì poi appunto è diventata solista eccellente, importante, senza fare troppi giri di parole. Conta l'elenco delle orchestre con le quali ha suonato da solista: New York Philharmonic, Los Angeles, Chicago, London Symphony, London Philharmonic, insomma. Adesso l'ascoltiamo con la Royal Liverpool Orchestra diretta da Andrew Manzie e l'ascoltiamo nel concerto di Benjamin Britten per violino, appunto. Eccola, sentite, concerto in 3 movimenti, moderato con moto, vivace cadenza, passacaglia, andante lento, largamente, lento e solenne, 32 minuti.

Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra in re minore, opera 15 di Benjamin Britten, in diretta alla Royal Albert Hall per la serie dei Proms, edizione 2026. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, diretta da Andrew Manzi, violinista Simone Lomsma. È stato bello, in particolare ancora una volta, questo lungo silenzio dopo l'ultima nota, anche qui con la grande concentrazione, la grande partecipazione da parte del pubblico alla fine della passacaglia. E in effetti a Simone Lomsma è stato chiesto un giudizio su questo finale sospeso, apparentemente inconcludente, nel senso che non arriva a un punto definito, ma lascia tutti un po' in un'atmosfera a metà, in un'atmosfera, appunto, come dicevo prima, sospesa. Lei dice che la forza di tutto il pezzo viene proprio dalla sua conseguenzialità, cioè questo finale è conseguenza diretta del grande lavoro di costruzione fatto prima. E poi dice anche che quando arriva in questo finale sembra che l'emozione del pezzo, la valenza emotiva del pezzo raggiunga la sua massima intensità, ed è effettivamente un finale che lascia tutti quanti quasi con un senso di rispetto assolutamente inscalfibile nei confronti della musica e nei confronti di quella costruzione. Sono arrivati messaggi al 335-5634-296, scrive per Luigi da Venezia: concerto meraviglioso, elegiaco ma al contempo cupo. Poi scrive: se non erro, Britten lo scrisse risentendo il clima della guerra civile spagnola. Non so, il brano del 1938-1939, a me pare di ricordare che fosse Oden che in quel momento collaborava con Britten a essere stato più direttamente coinvolto nell'atmosfera della guerra civile spagnola, ma potrei sbagliare. Apodittica la invece il messaggio, diciamo, nei toni, il messaggio di Rito, che dice: i compositori inglesi non valgono un fico secco. E noi stasera stiamo trasmettendo un bel concerto tutto di musiche di compositori inglesi, appunto, giusto per non farci mancare nulla. Antonio da Pisa: Britten, più l'ascolto e più mi piace, grazie, bellissimo concerto. E poi Vincenzo: abbiate pazienza, se Britten lo conosciamo tutti, Williams no, ci sarà pure un motivo. Ancora Bruno scrive: buonasera, concerto straordinario, quanti colori, capolavoro assoluto, orchestra e solisti fantastici, anche molto difficile. Daniele da Venezia: mi hanno messo i semafori per gli applausi, i proms, ebbene era ora, adesso devono farlo anche da noi. Sì, effettivamente spesso da noi si registra questa incontinenza d'applauso, per cui non si riesce a sentire neanche il finire dell'ultima parte della musica perché deve partire l'applauso. Invece qui c'è questo senso di grande rispetto, quello che abbiamo almeno apprezzato qui radiofonicamente. Io non so se Simone Lomsma sia immaginando di fare un bis, perché in questo momento non abbiamo. Sentiamo un applauso in sottofondo, e quindi può darsi che dopo un concerto solistico, in genere la prassi vuole, e poi avendo a che fare, vuole che si faccia il bis, e poi avendo a che fare con una musicista come lei. Sentiamo. Forse non c'è bis, perché mi pare che l'applauso sia scemato, e sta parlando il commentatore della BBC, quindi credo che non ci sia un bis da parte di Simone Lomsma. Forse è anche comprensibile la scelta, perché è talmente toccante questo finale, forse, che non va poi magari sciupato con un pezzo di grande virtuosismo, che pure sarebbe molto apprezzato, per carità, però magari dal punto di vista della pura emozione sottesa all'ascolto, forse va bene così. Tanto noi Simone Lomsma la sentiamo comunque, perché adesso, dovendo occupare lo spazio dell'intervallo, stiamo parlando di circa 20-21 minuti, abbiamo da ascoltare qualche cosa, naturalmente, e facciamo luce proprio sulla violinista di questa sera, su Simone Lomsma. L'abbiamo detto, lei ha poco più di 40 anni, è olandese, e ormai da 20 anni stabilmente nel gota del violinismo internazionale, ha suonato con grandissime orchestre, ha un repertorio molto ampio, e noi adesso andiamo a scegliere da questo repertorio molto ampio un primo brano che è parecchio diverso da quello che abbiamo
ascoltato adesso, perché ci rifacciamo a un autore come Luis Spohr, di cui proponiamo il concerto in la minore numero 8 per violino e orchestra, opera 47, che è il più famoso dei 16 concerti di Spohr per violino solista, che poi diventano 18 se calcoliamo quelli per due violini. E ascoltiamolo allora in questa esecuzione, nel terzo movimento finale del concerto di Spohr, che è un concerto, diciamo, anche oltre ad essere il più noto, è anche un concerto interessante perché scritto nel 1816, in realtà introduce un nuovo concetto di concerto, si distacca decisamente dagli esempi settecenteschi e tiene anche molto conto dell'infatuazione dell'autore per l'Italia e per l'opera italiana. E interprete ideale in questo caso è Simone Lobsma. Ascoltiamo l'allegro moderato finale dal concerto in la minore numero 8 per violino e orchestra, opera 47 di Luis Spohr.

Concerto in La minore numero 8 per violino e orchestra, opera 47 di Luis Spohr, nella interpretazione, questo era solo il terzo movimento finale allegro moderato, nella interpretazione di Simone Lomsma solista, e questo concerto fa parte di un disco in cui Lomsma prende in considerazione più concerti di Spohr, ma questo è sicuramente quello più famoso, un concerto nel quale vedete la galanteria un po' settecentesca delle forme quasi alle spalle e il linguaggio evolve verso forme un po' più romantiche, un po' più strutturate probabilmente. È un concerto di mezzo, una via di passaggio. Altra atmosfera decisamente nella sonata per violino in Mi minore opera 82 che vi proponiamo adesso di Edward Elgar. Quindi ancora musica inglese, volevamo rimanere in tema con quello che è l'argomento di questo concerto dei Proms di questa sera che stiamo trasmettendo in diretta. Ricordo, siamo nell'intervallo del concerto dei Proms che riprenderà tra una decina di minuti, e allora ascoltiamo questo estratto, l'allegro iniziale dalla sonata per violino in Mi minore opera 82 di Elgar, con ancora una volta Simone Lomsma violinista e protagonista, direi.

Questa era ancora Simone Losma, la protagonista del concerto di Britten che abbiamo trasmesso in diretto al Royal Albert Hall, stavolta impegnata invece nel primo tempo allegro della sonata per violino in mi minore opera 82 di Edward Elgar con Yuri Miura pianista. E noi siamo nell'intervallo del concerto in diretta dalla Royal Albert Hall, abbiamo ascoltato musica di Vaughan Williams e di Britten nella prima parte, adesso ancora compositori inglesi. La seconda parte si aprirà con un brano in prima esecuzione assoluta commissionato dalla BBC, si intitola A Brick Thrown with Love, un mattone lanciato con amore. Lo ha composto una autrice inglese, autrice e performer, Carmel Smickers-Gill, nata nel 1996, trentenne, che è nata a Leeds, quindi è inglese, e a proposito di questo pezzo dice che vuole esprimere il contrasto tra l'intenzione e l'azione, ovvero tra l'azione e l'intenzione che la sorregge, diciamo così. In questo caso parlare di un mattone lanciato con amore implica la presenza di un atto distruttivo quale può essere un mattone appunto lanciato, ma anche della passione che può sostenere, e addirittura fino all'amore può sostenere questo gesto. Un pezzo in tre movimenti, molto concettuale evidentemente, insomma, è un pezzo in tre movimenti, ognuno dei quali si avvicina, vuole approcciare il gesto al centro del racconto da differenti angolazioni, a differenti prospettive. In effetti i tre movimenti hanno anche dei titoli, il primo è The Why, il perché. Il secondo invece si intitola Construction, Compassion, Community e Consequence, ovvero costruzione, compassione, comunità e conseguenza. E il terzo addirittura si intitola, in maniera anche un po' bizzarra, The Voice That Says Do It, la voce che dice fallo. Questa è un po' la costruzione di questo brano, di questa autrice cara all'orchestra che abbiamo in pedana questa sera, cioè la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, perché già qualche anno fa, nel 2019 mi pare, alla autrice, a Carmel Smickers-Gill, era stato commissionato un brano, quindi diciamo che questa orchestra segue da vicino l'attività della Smickers-Gill e stasera gli offre questa opportunità ai Proms di un brano non lungo, dura circa 13 minuti, oddio 13 minuti non è poco, un brano comunque in prima esecuzione che diventa una vetrina molto molto importante, evidentemente molto gratificante per Carmel Smickers-Gill, compositrice inglese trentenne. Sono arrivati ancora messaggi al 335-5634-296. Qualcuno è arrivato ovviamente ancora riferendosi a Britten, al concerto che abbiamo ascoltato prima. Maria Grazia scrive: rapita dalla bellezza di questo concerto di Britten, il pubblico è rimasto incantato. Poi Anna scrive da Montalcino: dopo le serate targate Berliner, quella di ieri e dell'altro ieri, ci poteva stare un calo, e invece anche stasera una bella serata di musica. Evviva, grazie Anna anche per le parole gentili. E poi ancora Carlo dice, a proposito del fatto che non ci sia stato un bis, che forse il bis avrebbe avuto un po' il sapore dell'aggiunta per il lesso, per dirla con Carducci. E ancora Laura si riferisce a Britten dicendo che non che abbia importanza, ma Britten mi ricordava gli accordi del quintetto di Schubert. Oddio, insomma, perché non ha importanza? Ogni opinione, ogni parere, ogni suggestione che possa arrivare a proposito di quello che abbiamo ascoltato ha importanza, soprattutto se siamo in grado di condividerla qui in questo spazio virtuale di Radio 3 Suite. Ecco, gli applausi che sentite ci fanno capire che Andrew Manzi è ritornato sul podio, e ascoltiamo allora Brick Thrown with Love di Carmel Smickers-Gill in prima esecuzione assoluta Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Abbiamo ascoltato A Brick Thrown with Love di Carmel Smikersgill, un mattone lanciato con amore, un pezzo in prima esecuzione assoluta, commissione della BBC, è stato eseguito dalla Royal Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Andrew Manzi in questo concerto che stiamo trasmettendo dal vivo da Londra, Royal Albert Hall, per la serie dei Proms. In realtà, a leggere le dichiarazioni programmatiche della compositrice, sembrava una cosa persino più ardita di quello che abbiamo ascoltato, che poi invece era tutto sommato musica abbastanza rassicurante, e musica sulla quale abbiamo anche ricevuto qualche commento. Ecco, Lorenzo a Bologna dice: che bella sorpresa questa prima, una carrellata e suggestioni musicali che si ascolta con piacere. Giancarlo invece era un po' intimorito all'inizio dell'ascolto, poi non so dopo, perché ci spero di farcela, 13 minuti di una nuova commissione. Naturalmente era anche giocoso questo commento. C'è un altro commento a proposito del piccolissimo dibattito che si è aperto sul valore della musica e dei musicisti inglesi, un messaggio non firmato che dice: la musica inglese non è meno meravigliosa e meravigliante di alcun'altra. Scusate, questi sono alcuni dei messaggi, anzi no, ce ne sono altri. Giovanni scrive: per essere una trentenne mi pare in possesso di una ammirevole padronanza delle originali strutture musicali che propone. Divertente e anche ironico tenero il suo pezzo. Emilio da Sanremo: sempre limitatamente alla mia conoscenza, finalmente un brano di musica contemporanea gradevole all'ascolto. Beh, insomma, allora diciamo che alla fine il pezzo di Carmel Smikersgill, A Brick Thrown with Love, è piaciuto, si può dire, almeno al nostro pubblico di Radio 3 Sit, e sembra anche al pubblico della Royal Albert Hall. Adesso ci prepariamo ad ascoltare l'ultimo dei brani in locandina, ancora di un autore inglese, un autore peraltro già citato nella prima parte di concerto, ovvero Ralph Vaughan Williams. E ascoltiamo la sinfonia numero 9 in Mi minore, e leggo il messaggio che è arrivato da Duccio, un nostro ascoltatore, che a proposito della nona sinfonia di Vaughan Williams scrive: voglio ricordare che c'è un'incisione curata da Adrian Bolt in cui si sente la voce del direttore che comunica la presenza dell'autore in studio durante la registrazione e annuncia poi che Vaughan Williams non poté ascoltarla integralmente perché morì improvvisamente durante i tempi di incisione nel 1958. Infatti questa sinfonia, l'ultima scritta da Ralph Vaughan Williams, fu completata nel 57, quindi poco prima della sua morte, ma fu eseguita soltanto il 2 aprile del 1958, dove proprio alla Royal Albert Hall di Londra, eseguita dalla Royal Philharmonic Orchestra, ed è caratterizzata da un impianto orchestrale in cui sono presenti i sassofoni, così come nel pezzo che abbiamo appena ascoltato di Carmel Smikersgill. 4 movimenti per la sinfonia numero 9 in Mi minore di Vaughan Williams: moderato maestoso, andante sostenuto, scherzo e finale andante tranquillo. Dirige Andrew Manzi.

Semafori rossi, come ha detto scherzosamente un nostro ascoltatore, come ha scritto scherzosamente un nostro ascoltatore, nel senso che gli applausi alla Royal Albert Hall partono solo dopo una lunga pausa di rispettoso silenzio. Quella che abbiamo ascoltato era la sinfonia numero 9 in mi minore di Ralph Vaughan Williams in un'esecuzione della Royal Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Andrew Manzi. Siamo in diretta dalla Royal Albert Hall e questo era il concerto numero 62 della serie dei Proms edizione 2026. Esecuzione corposa, senz'altro, perché i tempi che ha scelto Manzi erano anche in qualche frangente abbastanza dilatati, così da portare la sinfonia a una lunghezza un po' superiore a quella che veniva anche indicata all'inizio come lunghezza standard. Naturalmente questa esecuzione, questa sinfonia in quattro movimenti, scritta tra il 1956 e il 1957 da Ralph Vaughan Williams ed eseguita per la prima volta postuma nel 1958, dicevo, questa esecuzione della sinfonia numero 9 in mi minore ha inevitabilmente suscitato interesse tra i nostri ascoltatori. Sono arrivati molti messaggi, detto di quello di Oscar da Trieste, che riguarda ancora il pezzo di prima di Smikersgill, non l'avevamo letto, in cui dice che la musica contemporanea inglese è sempre in base melodica e segue la grande scuola di Britten. Poi c'è un messaggio di Gloria che scrive: ho dovuto raggiungere la tenera età di 86 anni per capire che anche gli inglesi hanno avuto dei musicisti e che il pubblico inglese è gran frequentatore di sale da concerto. Duccio cita Roberto Vecchioni, diceva: quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo sicuro di vederlo fiorire. È proprio il caso di questa sinfonia, scrive Duccio, scritta da un autore che si avviava verso la morte, ma che più che mai era vicino alla vita. Invece a Giancarlo e Reggio Emilia questa sinfonia numero 9 non è piaciuta, credo, granché, perché scrive, come dice la pizia di Dürrematt, tutto così kitsch e banale. Ecco, questi sono alcuni dei messaggi giunti al 335-5634-296 a proposito di questo concerto e in particolare di questa sinfonia numero 9 di Ralph Vaughan Williams, l'ultima sinfonia del compositore inglese, scritta nell'ultimo anno di vita messa al termine di un concerto, quello che abbiamo trasmesso che stiamo ancora trasmettendo dalla Royal Albert Hall di Londra, di un concerto tutto dedicato alla musica inglese, un concerto che si è aperto con la fantasia su un tema di Thomas Tallis dello stesso Vaughan Williams, e poi il concerto per violino e orchestra in re minore, opera 15 di Benjamin Britten, con la esecuzione solistica di Simone Lausma, e poi abbiamo ascoltato un brano in prima esecuzione assoluta, stavolta di una compositrice molto giovane, trentenne inglese di Leeds, lei si chiama Carmel Smikersgill, e il pezzo si intitolava A Brick Thrown with Love, prima esecuzione assoluta, l'abbiamo detto, e per finire appunto questa sinfonia numero 9 in mi minore in quattro movimenti di Ralph Vaughan Williams. E io voglio anche ricordare che cosa ci prospettano i Proms per domani, perché anche domani avremo un collegamento diretto con Londra, con la Royal Albert Hall. E domani ascolteremo Sua Maestà Martha Argerich con gli Münchner Philharmoniker, l'Orchestra Filarmonica di Monaco, diretti da Lev Chenie, ed è in programma il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Prima però ci sarà ad aprire la locandina la Ouverture numero 2 di Louise Farenc, compositrice francese dell'Ottocento, e invece in chiusura la maestosa sinfonia numero 4 di Johannes Brahms, quindi un concerto con un'orchestra importante, una solista molto importante, un programma di grande interesse. Questo dalle 20 domani, e sarà uno dei due cartelloni di domani sera, tutti e due classici, perché nel secondo cartellone, che invece andrà
In onda a partire dalle 23 ascolteremo la seconda parte di un concerto già proposto ieri sera, appunto la prima parte ieri sera l'abbiamo presentata, ed è un concerto registrato qualche mese fa a Tolosa, al Festival de Toulouse, con l'Orchestre National du Capitole diretta da Michel Plasson. Musiche di Roussel e Ravel con la suite numero 2 di Daphnis et Chloé. Ecco, questo è quello che riguarda domani. Io nel frattempo do ancora un'occhiata ai messaggi, perché non vorrei negare spazio a nessuno, ma non ce n'è bisogno. Chiudiamo qui dunque il primo cartellone di Radio 3 Suite di questa sera.

0: Parliamo di una mostra adesso, una mostra che è svolgimento a Lecce in due spazi, alla Pinacoteca del Museo Castromediano e all'ex chiesa di San Francesco della Scarpa. La chiesa, la mostra si intitola The Future Image, Scavi sull'Oriente di Eba Yamin con Vincenzo Valente, ed è una mostra curata a cura di Brizia Minerva. Noi vogliamo parlare di questa mostra leccese con Luigi De Luca, direttore del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce e coordinatore dei poli bibliomuseali della Puglia. Buonasera Luigi De Luca, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio 3.
0: Allora, a mettere insieme due artisti distanti per epoca di vita, chiaramente stiamo parlando di una artista contemporanea come Eba Yamin e di invece un artista, un pittore dell'Ottocento come Vincenzo Valente, è naturalmente l'Egitto con la sua fascinazione.
1: Sì, effettivamente è così. In realtà l'idea della mostra nasce proprio dalla volontà di valorizzare lo straordinario patrimonio artistico, la straordinaria eredità artistica di Vincenzo Valente, un pittore praticamente sconosciuto con una storia singolarissima, perché diciamo lui parte giovanissimo dopo l'Accademia di Belle Arti a Napoli per l'Egitto, vive tra Alessandria e il Cairo, ma poi diciamo così la vita gli riserva diciamo l'amarezza di non poter ritornare in patria, e in qualche modo lui diciamo le sue opere restano sconosciute sino ai nostri giorni, finché appunto il Museo Castromediano non ha voluto, in qualche modo forzando anche la volontà degli eredi, raccogliere in questa mostra tutto il patrimonio artistico di Vincenzo Valenti. Ma naturalmente, come posso dire, era abbastanza semplicistico, diciamo così, organizzare soltanto una mostra riproponendo oggi le sue opere, per cui abbiamo chiesto ad un'artista straordinaria come Eba Yamin di metterci le mani, diciamo, in questo patrimonio artistico di Vincenzo Valente e di rileggere l'eredità artistica di Valente attraverso una sensibilità contemporanea, diciamo così. E da questo dialogo tra Eba Yamin e Vincenzo Valente nasce questa mostra, diciamo.
0: Cosa ha fatto in concreto Eba Yamin? Come è intervenuta in concreto?
1: Allora, prima di tutto, anzi, io devo veramente ringraziare Eba per la straordinaria generosità dimostrata in questa occasione, perché lei è venuta in Salento dalla Germania in cui vive e ha voluto conoscere gli eredi di Vincenzo Valente, che hanno conservato per più di un secolo e mezzo le opere diciamo del loro congiunto, e poi ha preso visione dei quadri. E poi è intervenuta sostanzialmente in tre forme diverse. Prima di tutto, diciamo, rileggendo le opere di Valente attraverso la realizzazione di 14 fotografie che in qualche modo hanno messo in discussione lo stereotipo attraverso cui i pittori orientalisti hanno guardato all'Oriente, soprattutto attraverso cui hanno guardato alla immagine della donna. E quindi queste 14 foto che compongono parte della mostra di Yamin, e poi una produzione di 13 vasi tipici, diciamo, della produzione artigianale dell'Egitto, in qualche modo reinterpretati attraverso, diciamo, la riproduzione di immagini contemporanee che fanno riferimento proprio a fatti dell'attualità, come per esempio il tema della guerra, il tema della discriminazione di genere, eccetera. E infine una video installazione che in qualche modo dà conto di questo processo di rilettura critica, diciamo, delle opere di Valente, e poi una grande scultura in cartapesta che ha coinvolto anche gli artigiani locali del Salento, della cartapesta, dove lei reinterpreta, come posso dire, una icona, si può dire, della diciamo, del colonialismo occidentale verso l'Egitto, che era questa grande statua che la Francia aveva il progetto, anzi, di questa grande statua che la Francia aveva donato all'Egitto, che si chiamava proprio l'Egitto Illumina l'Asia, che nelle intenzioni dell'epoca doveva essere collocata all'inizio del canale di Suez e che però non fu mai realizzata. Ebbene, Eba Amin ha tratto, diciamo, un particolare di questa statua, e cioè la mano che diciamo, tiene la fiaccola che simbolicamente doveva illuminare appunto l'Asia, e riproduce questa immagine in una scultura di 4 metri, e dove la fiaccola diventa il minareto, un minareto. La cosa singolare è questa, che diciamo, quell'opera, quel progetto non fu mai realizzato, ma l'immagine di questa figura, di questa Minerva che teneva una fiaccola, fu poi riciclata per realizzare la statua della libertà. E quindi vedete come, diciamo, le culture si
0: Si
1: intrecciano,
0: intrecciano, certo.
1: ma quello che emerge soprattutto è la volontà di Amin di rileggere criticamente tutta la vicenda del colonialismo occidentale verso l'Oriente, insomma.
0: Certo, una curiosità, Amin conosceva già il Salento oppure è stata una scoperta indotta da questa mostra?
1: No, Amin conosceva già il Salento, perché era stata in Salento in una residenza organizzata dal Centro del Contemporaneo Cora di Castignano dei Greci. Peraltro mi fa piacere questa domanda, perché mi consente di mettere in rilievo che il progetto nasce grazie a questa collaborazione anche tra un'istituzione culturale storica, il Museo Castromediano, il più antico museo pubblico della Puglia, e una giovane ma consolidata realtà che opera nel contemporaneo con grande, come posso dire, con grande incisività, diciamo così, qual è appunto questa esperienza di Cora. E il rapporto con Amin nasce proprio nell'ambito di questa esperienza di Cora, e noi siamo arrivati ad Amin proprio grazie a questa collaborazione con i curatori di Cora, diciamo. Ecco, quindi lei già conosceva il Salento, per cui è stato un ritorno nel Salento, ma in una mostra che rappresenta davvero, diciamo, la prima vera mostra organica di un artista come Eba Amin, che in Italia è tutta da scoprire, insomma.
0: Certo, Luigi De Luca, il fatto che questa mostra voglia in qualche maniera conciliare due anime, le anime di due artisti, insomma, si riflette anche nel fatto che poi sia una mostra diffusa con due poli fondamentalmente, anche dal punto di vista logistico, perché immagino che la scelta da un lato della Pinacoteca del Museo, dall'altra della Chiesa, voglia anche rimarcare un po' due anime, appunto, come dicevo prima, diverse, del progetto stesso.
1: Sì, assolutamente. Anche gli spazi in cui la mostra è collocata hanno un loro significato, diciamo così, perché appunto San Francesco della Scarpa, che è questa straordinaria chiesa barocca sconsacrata e dedicata appunto ai linguaggi del contemporaneo, ospita la parte relativa ad Eba Amin, e anche logisticamente era necessario trovare uno spazio destrutturato, diciamo così. E invece la scelta del Castromediano, soprattutto della Pinacoteca del Castromediano, per collocare le opere di Vincenzo Valente è giustificata anche alla luce, diciamo, dello strettissimo rapporto esistente tra l'esperienza artistica di Valente e quella dei molti pittori salentini ospitati nella Pinacoteca. Infatti si può dire che Valente fa parte, diciamo, di quella grande corrente realista dei pittori salentini che avevano studiato a Napoli, e tra l'altro questo, diciamo, si rileva questa tendenza, diciamo così, anche nella rappresentazione che Valente dà dell'Oriente, dell'Egitto, che non è
0: Sì.
1: una rappresentazione stereotipata, e invece è una rappresentazione molto realista, diciamo così. È un Egitto, diciamo così, letto più con gli occhi, diciamo, di un colonizzato che quello di un colonizzatore, no? Perché il tema dell'orientalismo è un po' questo: quella corrente, diciamo, pittorica funzionò un po' da propaganda verso l'imperialismo, il colonialismo di quegli anni. Invece direi che la rappresentazione dell'Egitto di Vincenzo Valente è più la rappresentazione di un colonizzato che
0: sì,
1: un
0: colonizzato. Sì, laddove il colonizzato è più realista, è più vicino al vero, insomma, in questo
1: più
0: senso.
1: Più realista, appunto, certo. Assolutamente. Non troveremo nei quadri di Valente, non troveremo mai le immagini stereotipate delle donne discinte, delle figure femminili, delle odalische, delle danzatrici del vento. Troveremo invece la rappresentazione realistica degli uomini, delle donne, dei paesaggi di un Egitto quanto mai vero.
0: E in questo c'è l'imprinting di tutta la scuola 800 napoletano, scuola di Resina
1: Domenico
0: inclusa,
1: Morelli
0: insomma,
1: testa,
0: intendo dire,
1: eccetera,
0: no?
1: Eccetera, sì. Sì. E voglio anche dire questo, che noi siamo contenti che questo progetto sia stato condiviso dal Ministero della Cultura e finanziato attraverso il Piano per l'Arte Contemporanea. Il fatto che il Ministero abbia giudicato positivamente questo progetto, diciamo molto difficile, devo dire, per noi è stato veramente un riconoscimento del lavoro che come Museo Castromediano facciamo in questi anni proprio sui temi della decolonizzazione dell'immaginario, del patrimonio artistico, eccetera.
0: Ho letto che in occasione del vernissaggio della mostra Eva Min ha anche condotto un workshop dove chiaramente ha cercato di raccontare come si sposino le tecniche moderne con la ricerca di stile antico, insomma, diciamo.
1: Assolutamente, mi fa piacere che lei fa riferimento a questo aspetto del progetto espositivo, perché non è soltanto una mostra, diciamo. Ci sono stati due laboratori in realtà che lei ha tenuto, uno a Cairo a maggio scorso e uno in Germania dove lei insegna a Stuttgart, proprio su questo tema. E questo, come posso dire, il tema dello scavo archeologico, diciamo, anche sulle immagini che in qualche modo rappresentano l'Oriente, che è parte, diciamo, della ricerca di Eba Amin anche oltre questa mostra, e per noi è stato, diciamo, un ulteriore elemento di studio, di conoscenza, coerente, ripeto, con il lavoro che il Museo Castromediano porta avanti ormai da qualche anno, incentrato proprio sul rapporto, diciamo, tra l'antico, in qualche modo rappresentato dalla collezione archeologica del museo, non dimentichiamo che il Castromediano è soprattutto un museo archeologico, e l'arte contemporanea, come posso dire, interpretata come dispositivo anche per avvicinare il patrimonio archeologico, quindi la dimensione antica, diciamo, dell'arte alla sensibilità contemporanea, e ribadire ancora una volta il ruolo sociale che i musei devono avere nella società contemporanea.
0: Avrebbe senso in fondo anche immaginare un interscambio, cioè che una mostra del genere possa anche volare al Cairo, volare in Egitto?
1: Allora, è un sogno che abbiamo. Tra l'altro i rapporti, grazie ad Eba, sono stati avviati in questo senso. Noi speriamo di poter portare la mostra in primavera ad Alessandria, d'Egitto, se gli organizzatori riusciranno ad allestire la Biennale. Anzi, da questo punto di vista voglio anche spezzare una lancia, diciamo, fare un appello verso l'impegno che questi giovani curatori egiziani, organizzatori, operatori culturali portano avanti, perché da alcuni anni si è interrotta la tradizione della Biennale di Alessandria d'Egitto. Stanno faticosamente recuperando le risorse per organizzare l'edizione, appunto, doveva tenersi a settembre, ma poi per motivi economici diciamo, si è spostata a primavera, la prospettiva di poter organizzare la Biennale di Alessandria, e noi vorremmo in qualche modo aiutare, diciamo, proprio questo lavoro che si sta facendo giù ad Alessandria per organizzare la Biennale. Se la Biennale si farà, noi saremo presenti.
0: Bene. Ho letto che Valente, all'approssimarsi della fine, della morte, aveva chiesto agli eredi, ai parenti, di raccogliere tutte le sue opere, recuperarle al Cairo, eccetera. Ma queste opere...
1: Una storia tristissima, quasi da film, direi, perché lui, dopo quasi 20 anni di vita al Cairo, si ammala, prende un'infezione al fegato ed è obbligato a tornare in Italia. Prende la nave, arriva a Brindisi, sperando di poter tornare a Specchia, il suo piccolo paese, diciamo, nel sud del Salento, ma si rende conto che è troppo malato e che forse a Napoli l'avrebbero curato meglio. Per cui scrive ai parenti dicendo, appunto, che proseguirà per Napoli, dove spera di essere curato, e chiede ai parenti di andare in Egitto a recuperare dalla sua bottega i quadri. In realtà lui arriva a Napoli, ma non ce la fa perché dopo una settimana muore. Peraltro una storia tristissima, dicevo, perché non si sa neppure dove è seppellito. I parenti non sono mai riusciti a sapere dove sia seppellito. Il fratello Luigi però decide comunque di partire per il Cairo, un viaggio avventuroso, arriva lì e raccoglie tutte le opere, stacca dalla parete la targa che indicava quello come lo studio, appunto, che l'abbiamo esposta anche in mostra, Vincenzo Valente Paint, dice la targa, e riporta tutto a Specchia. Le opere sono conservate per più di un secolo e mezzo, distribuite tra i vari parenti, sei rami degli eredi di Valente, che noi abbiamo messo insieme. E devo dire con grande generosità e disponibilità hanno accettato tutti di prestare le opere al museo. Naturalmente abbiamo fatto un lungo lavoro di restauro, il Museo Castromediano è dotato di un importante laboratorio di restauro, abbiamo restaurato queste opere e messe in mostra, appunto. Insomma, io spero che in qualche modo questa operazione serva anche a risarcire, diciamo, questo artista della notoria, bravissimo, di grande talento, risorcirlo del successo che non ebbe in vita.
0: Certo.
1: Diciamo.
0: Benissimo, allora mi ricorda soltanto fino a quando sarà visitabile la mostra?
1: La mostra di Eba Amin sarà visitabile sino alla prossima settimana, sino al 10 di settembre, invece la mostra di Vincenzo Valente resterà fino alla fine di settembre.
0: Benissimo, dalle 9 alle 20, questo lo aggiungo io, Museo Castromediano dal martedì alla domenica e la Chiesa
1: Grazie.
0: Di San Francesco dal lunedì al sabato. E The Future Image, scavi sull'Oriente di Eba Amin con Vincenzo Valente a cura di Brizia Minerva. Ripeto ancora, Lecce, Pinacoteca del Museo Castromediano, ex chiesa di San Francesco della Scarpa. Ne abbiamo parlato con Luigi Li Luca, direttore del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, che io ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi davvero, grazie mille. Grazie.
0: Arrivederci.
1: Salve.

0: Impossibile confondere Mozart con chiunque altri, questa musica come un marchio affascinante di qualità, inconfondibile appunto. E a proposito di Egitto, abbiamo parlato di Egitto poco fa, questo è il finale di Thamos König in Ägypten, ovvero Thamos re di Egitto, l'unico esperimento che Mozart fa nell'ambito delle musiche di scena, che evidentemente non era un genere che lo attraesse molto, probabilmente gli poneva troppi legacci, troppi vincoli alla sua fantasia, alla sua libertà di musicista, alla sua libertà sfrenata di musicista, e quindi la coltivò pochissimo. Però nel 1773 aveva 17 anni quando gli fu chiesto di appunto aggiungere le musiche di scena al dramma eroico del barone von Gebler, Tobias von Gebler. Lui accettò, appena tornato all'ultimo viaggio in Italia, e scrisse due cori e degli intermezzi tra gli atti, che rimasero un po' lì, non ebbero grande successo. Poi sei anni dopo, nel 79, avrebbe ripreso queste musiche, le avrebbe integrate, le avrebbe rese più corpose. In realtà sono molto interessanti anche perché ci fanno capire la marcia di avvicinamento di Mozart verso la grande opera e verso anche il Singspiel, per esempio naturalmente verso il flauto magico, e se non fosse altro per l'argomento, anche se anche qui si parla appunto di Egitto. E noi di Egitto abbiamo parlato dopo avervi detto che quelli che abbiamo ascoltato erano gli English Baroque Soloists con John Elliott Gardiner e il Monteverdi Choir. Dicevo, dopo aver detto questo, ribadisco che abbiamo usato questa musica giusto così per un'allusione nei confronti dell'Egitto, Egitto di cui abbiamo parlato poco fa, per una mostra. Io cito allora un messaggio giunto da Gennaro che dice: sì, ma in effetti l'orientalismo di Domenico Morelli, di cui ha parlato il nostro ospite Luigi De Luca poco fa, non credo sia così realistico. C'è anche lì un immaginifico, scrive, dell'esotico inevitabile. È comunque bello questo scambio tra il Salento e l'Egitto. Complimenti agli organizzatori. E noi adesso invece passiamo, dopo aver chiuso anche questo capitolo salentino, egiziano, mozartiano di Radio 3 Suite, passiamo all'ultimo capitolo della serata, cioè al secondo cartellone, al secondo Festival dei Festival, questa volta a cura di Valerio Corzani. E dunque capiamo che non di repertorio classico parleremo, ma di jazz. Ci spostiamo in Sicilia, ci spostiamo a Mozia per l'edizione 2025 di Ozium Festival, e io per questo lascio la parola a Valerio Corzani.
1: Eccoci dunque al cartellone jazz, che in questo caso ci permette di andare a far visita idealmente a un festival speciale che alla sua prima edizione convocava tutti gli astanti sull'imbarcadero delle saline dello Stagnone di Marsala. Eravamo in questo caso ai primi di settembre dell'anno scorso e alla vigilia del varo dell'Ozium Festival, che si sarebbe celebrato nell'isoletta di Mozia nei giorni a seguire. Eravamo anche nel cuore di uno dei siti archeologici più suggestivi del Mediterraneo, un contesto carico di storia come Mozia, isola fenicia, crocevia di culture millenarie. Un'antica città fenicia, sita appunto sull'isola di San Pantaleo, nello Stagnone di Marsala. L'isola si trova di fronte alla costa occidentale della Sicilia, tra l'isola grande e la terraferma, e appartiene ad oggi alla Fondazione Whitaker. Mozia fu interessata dalle esplorazioni dei mercanti navigatori fenici che si spinsero nel Mar Mediterraneo occidentale a partire dalla fine del XII secolo avanti Cristo, e evidentemente dovette rappresentare un punto d'approdo, una base commerciale morfologicamente molto simile alla città fenicia di Tiro. A Mozia, per celebrare una sorta di, chiamiamolo così, patrimonio anfibio, c'è anche un antico molo sommerso, una spettacolare strada subacquea fenicia che collegava l'isola alla terraferma e che è ancora visibile e percorribile durante la bassa marea. E ci sono nel piccolo museo dell'isola reperti preziosi come la magnifica scultura chiamata Il Giovinetto di Mozia, che è davvero di una bellezza conturbante. Ebbene, dal 5 al 7 settembre 2025 l'isola ospitava la prima edizione dell'Ozium Festival, Festival, un evento che fondeva linguaggi e sensibilità attraverso concerti e residenze letterarie nel cuore di uno dei siti archeologici più suggestivi del Mediterraneo. Un festival promosso dall'associazione Otium Ez di Marsala, la biblioteca sociale ex libri Casa Damiani. Il festival nasceva per valorizzare la commistione appunto tra parola e suono e veniva inserita in un contesto carico di storia come Mozia. C'erano 5 performance musicali, 2 residenze di scrittura. L'idea curatoriale ruotava intorno alla formazione del duo. Era questa l'idea che aveva appunto mosso il direttore artistico Vincenzo Fugaldi nel momento dell'allestimento del cartellone. Dunque il duo, inteso come struttura musicale essenziale, intimo, dialogico. Il programma comprendeva, appunto facciamo un piccolo recap, il duo Tony Coffey e Alina Bezinska, che fecero un omaggio spirituale alla musica di Alice Coltrane. Poi 2 incontri ancora, uno tra il pianista Sal Bonafede e il trombettista Giacomo Tantillo, entrambi siciliani, per la prima volta insieme in un progetto originale, e uno tra Roberto Ottaviano, sassofonista, e il chitarrista britannico Rob Luft. Infine, il 7 settembre, il palco ospitava la voce intensa di Elina Duni, accompagnata ancora dalla chitarra di Rob Luft, che noi, peraltro, questo set abbiamo mandato in onda nel dicembre scorso. E poi l'incontro inedito tra il pianista Giovanni Guidi e il trombettista Alessandro Presti, che invece vi proponiamo appunto stasera. Si trattava anche qui di un incontro inedito. Da una parte Giovanni Guidi, tra i più importanti creativi pianisti jazz europei, un musicista che suona con un proprio approccio fortemente lirico che trae ispirazioni dal jazz contemporaneo, dal free, ha sempre avuto anche una fertile vena compositiva, ha inaugurato sempre progetti molto originali. Nato a Foligno nel 1985, Guidi ha esordito sui palchi internazionali nelle formazioni guidate da Enrico Rava, che lo ha invitato nella sua band dopo averlo ascoltato suonare in un corso di Siena Jazz, rimanendo evidentemente colpito dall'intensità creativa, musicale e strumentale del giovane pianista, allora 17enne. Poi Guidi al fianco del trombettista, appunto di Enrico Rava, negli album ACM Tribe e Rava on the Dance Floor ha dato il suo virtuoso contributo e poi ha preso la strada di una carriera solista molto importante. Vogliamo citare, oltre alle registrazioni con il suo trio licenziate dalla prestigiosa ACM, ma anche segnalare il progetto della Hanau Rebel Band, che ha guidato nelle vesti di leader, e l'album Ida Lupi con Gianluca Petrella, Gerald Cleaver, Luis Clavis, votato album di jazz italiano dell'anno dalla rivista Musica Jazz nel 2017. Per quanto riguarda Alessandro Presti, è un trombettista e compositore anche lui di grande calibro. Nel 2022 non a caso ha vinto il premio come miglior nuovo talento del jazz italiano, sempre indetto dalla rivista Musica Jazz. Ha collaborato con Eddie Gomez, Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Nasheed Waits, Sergio Caputo, Mario Biondi. Bene, diamo un occhio alla scaletta che prevede in questi 50 minuti circa di concerto. Certo, 2 original all'inizio, Padres e Shadow, entrambi di Giovanni Guidi, poi uno standards, All the Things You Are, e che dura addirittura 15 minuti, quindi un'esplorazione di questo standard ben approfondita. Poi arriva un magnifico brano di Brian Eno, By This River. Si tratta di un pezzo fenomenale. Eccoci qui ipnotizzati da questo fiume, io e te sotto un cielo che continua a cadere giù. Questo è il testo che non sentiremo perché qui naturalmente ne ascoltiamo la versione strumentale, pianoforte e tromba, con il duo che si è appropriato di questo brano lunare implacabile, una vera e propria ode allo scorrere dell'acqua. Dopodiché arriva un omaggio non voluto, perché ancora era totalmente in vita Abdullah Ibrahim all'epoca di questo concerto, ma poi nel frattempo nel giugno scorso Abdullah Ibrahim se n'è andato. E c'è Kisa, che è appunto uno dei suoi brani più noti, che viene reinterpretato dal duo. Ne approfitto anche per segnalare che il 23 settembre invece saremo noi a celebrare Abdullah Ibrahim mandando in onda un intero concerto e ricordandolo come merita. Infine, questa registrazione di un concerto invece siciliano all'Otium Festival si chiude con un pezzo di Mongezi Feza, un trombettista, anche lui sudafricano, un musicista cresciuto appunto nelle atmosfere dei ghetti neri sudafricani, poi diventato molto noto anche in Europa con la sua fusione di kwela, bebop, free jazz, davvero molto originale. Questo è l'ultimo pezzo, sarà l'ultimo pezzo di questo set. Allora vi ricordo, siamo sull'isola di Mozia, Giovanni Guidi, pianoforte, Alessandro Presti, tromba. Buon ascolto.

Si chiudeva così il concerto del 7 settembre 2025 tenuto alla Laguna dello Stagnone sull'isola di Mozia, siamo in Sicilia per l'Ozium Festival 2025 ed è questo il concerto al centro del secondo cartellone di serata a cura di Valerio Corzani. Abbiamo ascoltato il duo formato dal pianista Giovanni Guidi e dal trombettista Alessandro Presti, peraltro due nomi importanti del jazz italiano. Giovanni Guidi è artista ECM, tra gli altri ha suonato con molti grandi e soprattutto è cresciuto insieme a un altro trombettista glorioso che è Rico Rava. Alessandro Presti è un trombettista giovane, 1988, siciliano, e nel 2022 ha anche ottenuto è stato anche nominato miglior nuovo talento del jazz italiano dalla rivista Musica Jazz, che come sapete fa cassazione, diciamo così, per quello che riguarda i talenti del jazz. Ed era questo appunto l'ultimo ascolto di serata, e tra l'altro avviandoci alla fine della puntata forse possiamo anche fare un sorriso con un messaggio che è arrivato dal nostro ascoltatore che si lamentava, poveretto, dice: stasera non riesco a ascoltarvi perché c'è la sagra ai fine estate e io abito a 100 metri dal palco del concerto, credo che abbiano un impianto tipo Woodstock, tremano i muri del palazzo. Non avrei mai pensato che una sera invece di Radio 3 avrei sentito al vivo i Cugini di Campagna. Beh, non si smette mai di fare esperienza. Purtroppo non è firmato questo ascoltatore perché era molto in tono con le atmosfere del premio Ig Nobel di ieri, di fatto. Quindi, insomma, continuavamo a giocare probabilmente e ci vuole un po' di leggerezza. Arrivati a mezzanotte, molto carino il messaggio di chi ci ha scritto, in effetti. E io ricordo che i cartelloni sono tutti riascoltabili per 10 giorni sul sito, e quindi questo potete, se l'avete perso stasera, il concerto dei Proms con Simone Lomsma e la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, potete ritrovarlo lì, come potrete ritrovare il concerto di Giovanni Guidi e Alessandro Presti. Domani ancora tanta musica a partire dalle 20, prima troverete un altro concerto di Proms in diretta con Marta Argerich solista, l'Orchestra Filarmonica di Monaco e Lev Shani come direttore. Ascolterete soprattutto il secondo concerto di Beethoven con Marta Argerich e poi la quarta di Brahms. E poi ci sarà anche un altro cartellone classico alle 23 per il Festival de Toulouse, la seconda parte del concerto trasmesso già ieri nella prima metà con l'Orchestre National du Capitole di Toulouse diretta da Michel Plasson, e tutte musiche francesi, Roussel e Ravel. Ecco, questo ci aspetta domani nella puntata di Radio 3 Suite, programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore e Lucrezia Cirri, un programma a cura di Monica D'Onofrio, che ha visto alternarsi questa sera nella puntata di venerdì 4 settembre Fabrizio Paccione e Davide Gabrielli alla console. In regia c'era Gianni Grimaldi. Domani troverete in conduzione Riccardo Gianni per il fine settimana. Noi ci ritroviamo lunedì. Buonanotte da Stefano Valanzuolo.

0: Ore 24.
1: Battiti!

L'incontro di Marco Paltrinieri e Matteo Pennesi in qualità di duo musicale, di duo artistico, prende il nome di Adjustable Face ed esordisce discograficamente con ciò che abbiamo appena iniziato ad ascoltare, ovvero Adjustable Face, album uscito il 29 ottobre per Kohlhaas. Il brano da cui siamo partiti si intitola The Lazy Attractor ed è una delle 10 tracce nate da diverse sessioni di registrazioni avvenute nell'arco dell'anno scorso, del 2024. Chitarra, iPad, tastiere ed elettronica sono gli strumenti protagonisti della ricerca di Adjustable Face, che chiaramente poi esplorano le possibilità creative nate dal loro incontro e quindi anche dalle rispettive influenze musicali. E infatti durante l'intera durata del disco si percepiscono dei territori, delle suggestioni diverse fra loro, e che rendono il disco quindi non solo piuttosto vario ma anche molto caldo.

Abbiamo lasciato il duo di Marco Paltrinieri e Matteo Pennesi, Adjustable Face, per andare ad ascoltare l'album d'esordio dell'artista londinese Fio. Si intitola Goodness ed è appunto firmato da questo pseudonimo, nome del progetto solista della cantante e cantautrice Theodora Laird. In questa veste lei decostruisce e ricontestualizza l'idea di canzone, lo fa attraverso la produzione, la performance, la parola e la ricerca musicale in una direzione che vede unite improvvisazione ed elettronica, mettendo poi al centro dei suoi brani racconti molto personali legati al suo vissuto e usati anche per descrivere uno sfondo culturale, politico in cui lei vive. Fio ha prodotto e pubblicato in maniera indipendente 3 EP prima di questo disco e Goodness è il suo primo full album uscito per 1893, un'etichetta a distanza a Londra nata nel 2014 che segue la scena underground inglese un po' in qualsiasi direzione, scoprendo quindi artisti interessati ai più svariati generi musicali con un'attitudine molto curiosa e a tratti abbastanza estrema e quindi di conseguenza per noi interessante.

Ancora Figlio, Requiem da Goodness, droni, elettronica sperimentale, improvvisazione, ambient in questo disco in cui ovviamente voce e testi sono poi i protagonisti, convivono nel territorio musicale composito e complesso da cui sono circondati, in cui vengono inseriti. È un disco in cui si parla molto di contrasti, di vita urbana e di mondo naturale, di bellezza e di precarietà, ma soprattutto spiega la sua autrice di solitudine e di comunione. In questo modo ogni traccia serve un po' a raccontare qualcosa, un aspetto solo dell'idea, dell'immaginario complessivo che Fio vuole condividere e di cui quindi si riesce poi ad avere una reale percezione solamente ascoltando il disco per intero e quindi ritrovando un'oscillazione tra i momenti più disperati, intensi, che riportano ad esperienze collettive e allo stesso tempo molto intime. In questo disco Fio ritrova Caius Williams, che è un po' l'strumentista con cui Theodore Layard co-forma un duo che si chiama Crosspiece, e con loro alla batteria c'è anche Theo Guttenplan.

Un ultimo brano di Fio, ovvero Sand Pit, e poi Bird Song, traccia con cui si apre Uncontrollable Thoughts del duo di Anushka Chedze con Robert Lippock. Anche qui abbiamo un esordio, un'altra collaborazione nuova che vede la luce e che nasce attraverso un disco pubblicato dall'etichetta di Berlino More Music. Anushka Chedze è una compositrice georgiana che vive in Olanda e Robert Lippock è un sound artist tedesco. Loro si sono incontrati nel 2019 in un laboratorio a cui entrambi hanno partecipato e si sono poi ritrovati a lavorare insieme in progetti che coinvolgevano anche altri artisti. Questo poi li ha portati a collaborare in qualcosa che fosse solamente loro, un progetto alla base del quale ci fosse la spontaneità, la composizione in tempo reale e una dimensione anche giocosa, un po' appunto leggera, più vicina ai rispettivi contesti musicali da cui poi entrambi provengono. Il disco è nato quindi in uno studio molto lo-fi, selezionato ovviamente per scelta, non per necessità, con un paio di amplificatori, un impianto essenziale in modo da mantenere proprio l'elemento di immediatezza nel processo creativo e dando ampio spazio alla cura reciproca e all'orizzontalità del progetto, oltre a una condivisione delle idee, degli strumenti, dei percorsi attraverso cui portarle in vita. Il prossimo brano da Uncontrollable Thoughts è Contact Zone.

Pensieri senza controllo era il titolo dell'album che definisce molto bene l'intenzione alle spalle di questo primo progetto di Anushka Chaidze e Robert Lipok, album che ci siamo in realtà già lasciati alle spalle per andare a proporre un altro duo, un altro esordio nella notte di battiti, un altro disco in cui l'elemento elettronico sprigiona calore e viene usato in modo sensibile per descrivere emozioni. 125 è l'ultimo brano contenuto in New Music, un disco firmato da Carlos Giffoni, musicista e compositore venezuelano, figura importante della scena noise sperimentale newyorkese negli anni 2000, e Joaquin Nordwall, artista svedese che è partito dalla psychodrone suonata da ragazzino e poi è passato al punk rock alla fine degli anni 90 per poi riuscire a unire entrambi questi mondi musicali. E New Music è quindi il risultato dell'incontro di questi due artisti, il primo disco firmato da entrambi, è davvero poliedrico contenitore delle loro strade, delle loro influenze, come se fossero state chimicamente unite. Come sentiamo, si passa dalla techno più astratta a momenti elettroacustici, riuscendo a creare tracce molto immersive e rassicuranti come quella che abbiamo appena ascoltato, a momenti invece più pungenti che poi rivelano narrazioni proprio fatte di suoni. Ed è questo forse il caso proprio del prossimo brano da New Music dal titolo Physics.

0: L'improvvisazione come metodo e pratica del lavoro collettivo, come dimensione di ascolto, di inclusione, di ricettività e di capacità di accogliere e coordinare ordini e disordini di varia natura, queste sono le idee che abbiamo raccolto dalle note di copertina di un nuovo disco uscito a nome di Roscoe Mitchell e Michele Rabbia, il primo ai sassofoni, basso e sopranino, e alle percussioni, il secondo alle percussioni e all'elettronica e all'improvvisazione. Si sono sempre dedicati questi due musicisti che pubblicano in due per l'etichetta francese Rogue Arda questo disco. Abbiamo ascoltato proprio la title track, un breve brano di un minuto e mezzo, e questo ci porta a un'altra uscita dell'etichetta francese. Questa coinvolge un altro grande vecchio della musica di improvvisazione afroamericana come Joe McPhee and Strings. Questa è l'intestazione del disco intitolato We Know Why the Caged Bird Sings, un titolo che riporta la prima autobiografia di Maya Angelou. Da questo disco anche qui ascoltiamo la title track.
1: We Know Why the Caged Bird Sings. Revolution, prostitution. Who's the victim? What's the crime? They shot my baby. Don't tell me, lady, I got my boss new shoes to shine. Revolution, prostitution. What's, who, why, who's the victim, what's the crime? We know why the caged bird sings.

Joe McPhee ha da poco compiuto 86 anni e ha ancora un'energia davvero invidiabile. Lo abbiamo ascoltato alla voce in questo brano e naturalmente al sax tenore, un brano che è anche quello che dà il titolo al disco uscito a nome di Joe McPhee and Strings, We Know Why the Caged Bird Sings, come dicevamo, è una sorta di parafrasi molto vicina del libro di Maya Angelou, grande figura intellettuale delle arti afroamericana, del titolo della sua prima autobiografia. Lei ne ha scritta una serie di volumi dedicati alla sua vita. Il primo era intitolato I Know Why the Caged Bird Sings, tradotto in italiano con il titolo Il canto del silenzio. Disco realizzato appunto con tre musicisti che suonano strumenti a corde, come Fred Lomborg Home al violoncello, Matt Maneri alla viola, Michael Bisio al contrabbasso. Musicisti che hanno collaborato tra di loro in varie combinazioni, ma mai in questa particolare formazione. E ci muoviamo questa notte sempre sull'onda dell'improvvisazione, con il prossimo ascolto che vede tre musicisti davvero importanti come Larry Stubbins, Keith Tippett e Luis Moholo. Moholo è uscito per l'etichetta Ogun, un disco che recupera una incisione del 1900 185, realizzata dal vivo a Foggia. Infatti il disco si intitola Live in Foggia e contiene due lunghe tracce. Noi ascoltiamo un estratto dalla seconda.

Nuova uscita per il catalogo Ogun, l'etichetta fondata da Harry Miller, un catalogo prezioso dedicato soprattutto a quel magnifico incontro tra alcuni musicisti sudafricani ed alcuni musicisti britannici avvenuto a Londra negli anni 60 e che ha dato una quantità di frutti di cui ancora oggi possiamo percepire l'abbondanza. La Ogun appunto recupera una registrazione preziosa, un concerto registrato a Foggia da un trio di musicisti che ben si conoscevano, avendo suonato insieme in varie combinazioni, ma di cui finora avevamo una sola testimonianza su disco. Louis Moholo Moholo, Keith Tippett e Larry Stubbins avevano inciso come trio per l'etichetta FM Free Music Productions, un disco registrato dal vivo al Total Music Meeting di Berlino nel novembre del 1982, tre anni dopo, grazie anche alla intraprendenza di Riccardo Bergerone, Sergio Balletti e Roberto Ottaviano, fu organizzato un secondo tour del trio, questa volta un tour italiano, e la data di Foggia nel novembre dell'85 è quella catturata su questa nuova pubblicazione dell'etichetta inglese che abbiamo ascoltato, un disco che contiene due lunghi brani, come abbiamo già detto. Noi abbiamo ascoltato un estratto dal secondo, intitolato Shield.

Jesus.

siamo passati dall'inedito pubblicato dall'etichetta Ogun del trio formato da Larry Stebbins, Keith Tippett e Louis Moholo al nuovo disco di Roberto Ottaviano, sassofonista pugliese molto vicino ai musicisti di quella vivace scena britannica di cui parlavamo poc'anzi. Roberto Ottaviano che troviamo alla testa di una nuova formazione in questo disco intitolato Dark Sides, un lavoro nato dalla riflessione sui tempi oscuri del nostro presente, ma il titolo non deve portare alla conclusione che la musica contenuta nel disco sia scura, ma piuttosto, come dice lo stesso Ottaviano, che rappresenti un atto di resistenza. Scrive nelle note di copertina di questo lavoro: ogni nota è un gesto che cerca di restituire umanità, memoria e senso critico in un tempo che troppo spesso li smarrisce. Un organico inusuale quello messo insieme da Roberto Ottaviano con Peppe Frana al Lud, Luca Rocca Tagliati in arte DJ Rocca ai loop, all'elettronica e al campionatore, Giorgio Vendola al basso e all'elettronica, Ermanno Barona alla batteria e alle percussioni, Roberto Ottaviano al sax soprano, al clarinetto, contralto e all'elettronica. Noi abbiamo ascoltato un primo brano da questo disco intitolato Long Deception, ve ne proponiamo un altro, questo Preachers and Merchants.

Il sassofonista Roberto Ottaviano intreccia sonorità e geografie musicali diverse in questo suo nuovo lavoro intitolato Dark Sides, pubblicato di recente dall'etichetta 12 Lune. È pubblicato invece da Labirinti Sonori, l'etichetta di Stefano Maltese, il nuovo disco del gruppo, appunto del sassofonista siciliano, il suo storico gruppo As Sicili. Stefano Maltese, polistrumentista e anche catalizzatore musicale, è stato a capo ed è ancora a capo di tante formazioni che hanno anche visto crescere ottimi giovani musicisti, tra le altre questa As Sicili, nata nel 1993 ed è un gruppo che ha senz'altro mutato forma e componenti nel corso del tempo, ma è rimasto centrale nell'attività di Stefano Maltese. Il gruppo pubblica un nuovo disco, appunto, intitolato The Secret Maze. Con Stefano Maltese troviamo Roberta Maci, sax soprano e flauto, Rosario Patania al trombone, Erika Ragazzi, violino a cinque corde, Salvo Amore, chitarra elettrica, Cristiano Nuovo al contrabbasso, Antonio Moncada, batterista che è da sempre vicino a Stefano Maltese. Il brano che ascoltiamo da questo disco si intitola Silent Now.

The Secret Maze, il labirinto segreto, questo è il titolo del nuovo disco uscito a nome di Stefano Maltese, As Sicilli, un titolo che ripropone l'idea ricorrente nella produzione di Stefano Maltese della ricerca di qualcosa, di un percorso non lineare da seguire e dalle sonorità piuttosto orchestrali dell'ensemble del sassofonista siciliano passiamo a un suono piuttosto cameristico per un duo, quello formato da Masahiko Ueji e da Hui Chunlin, due musicisti che tornano a raccontare le vicende del gatto grasso e del topo ubriaco dopo 10 anni dal loro debutto, intitolato appunto Fat Cat and Drunk Mouse. Il duo pubblica un seguito, questa volta in assenza di gravità. Fat Cat and Drunk Mouse in Zero Gravity è il disco pubblicato dall'etichetta Out Records e il brano che ascoltiamo, con Masahiko Ueji al pianoforte e Hui Chunlin al violoncello, si intitola Red Star Club.

0: Red Star Club, brano tratto da Fat Cat and Drunk Mouse in Zero Gravity, una tematica, diciamo così, cosmica in questa narrazione dei due musicisti, una narrazione in verità arrivata a posteriori per questo disco che guarda soprattutto alla libera improvvisazione con tracce che vengono da una comune frequentazione dei due musicisti della musica classica contemporanea, ma non solo. Hui Chun Li, che abbiamo ascoltato al violoncello, e Masahiko Ueji, che abbiamo ascoltato al pianoforte, firmano questo disco che esce per l'etichetta Out Records. E ora torniamo a Joe McPhee. Abbiamo detto delle straordinarie energie di questo musicista che ha compiuto proprio poco tempo fa, il 3 novembre, 86 anni, e queste energie corrispondono anche a un certo numero di dischi usciti anche quest'anno, uno in particolare che vede il sassofonista e trombettista afroamericano impegnato alla voce come improvvisatore di versi o di testi, se preferite, insieme a Mats Gustafsson, qui ai sassofoni, baritono e basso, ai flauti, al pianoforte, all'organo, insomma a una serie di strumenti, e anche all'elettronica, come in questo brano che vi proponiamo, tratto dal disco uscito per Small Town Super Sound all'inizio di quest'anno, a marzo del 2025, intitolato I'm Just Sane, e il brano che ascoltiamo insieme è Disco Death.
1: Disco Death. For Mitch McConnell and the Republican Senate. Do the hustle. Doopa doopa doopa doopa doopa doopa doopa doopa doopa doopa doopa doopa. Endless boogie dance. Insidious conspiracy. Carefully programmed to constipate the mind. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rigid lockstep death ritual for cyborgs. Milky, translucent creatures slithering inside from the light with bulging satin baskets and plastic nipples sparkling. Slithering into vacuous biolabs for the systematic destruction of thought feeling. Butcher block trading bins for the new sick industry to test their wares. But time is also passing. While the rigid lockstep death ritual exacts its due, like the bottled imp, which promises happiness for the price of your soul and an inflated heaven, bloated and dying, drives the price lower and lower beyond redemption. The cyborgs are busy learning the latest thing to get down to where it's really at in rigid lockstep ritual. Death to the mind, no time for political thought. Death to the soul. Our people are dying. But the switchblades of change are waiting. Cold and unfeeling, clear plastic see-through children of the cyborg interface. They do not know. They do not care. They will bring silence. Doopa doopa doopa doopa doopa doopa doopa.

Non è facile sfuggire alla gente sfaccendata. Rientrando mi aspettava già un biglietto d'invito per un'asta di lusso siglato da Morelli che mi avrebbe telefonato l'indomani. Cominciai a rendermi conto che se arrivando a Torino mi fossi affittata una stanza, non avrei mai incontrato né Morelli né nessuno, tranne Febo purtroppo. Ma la vita che facevo era quella, inutile rimpiangere il tranquillo disordine di Roma. Queste cose se ne vanno da sé. Molte volte negli anni passati mi ero trovata in un giro simile. C'era quasi da ridere, mi era rimasto Maurizio. Quanto tempo sarebbe rimasto? Da qualche giorno l'impresa di Via Po mi scoraggiava, me l'ero voluta. Dovevo correre, pensare io a tutto, dar fondo a Torino. 20 anni prima non l'avrei sognato. Da quando ero così in gamba? Forse anch'io facevo il teatro come gli sfaccendati di Torino e tutto sommato era giusto che li avessi nei piedi se lavoravo per loro. Quando mi vengono di queste idee vorrei poter scappare, piantar tutto, ritornare all'atelier. Su quella storia del mobilio antico anche Beccuccio si mise a dir la sua. Sapeva di certi ebanisti, padre e figlio, che prima della guerra lavoravano a Palazzo Reale e ci avevano fatto dei restauri delicati. Andammo a cercarli. Stavano in fondo a un cortile in una viuzza, sporca e stretta, ma dall'interno era un palazzo vecchio. C'erano perfino degli alberi e una statua. L'ebanista, un vecchietto, toccandosi gli occhiali sospettoso, si mise a cianciare così all'aperto nel cortile. Quando capì quel che volevamo, mi disse che era un peccato mettere dei mobili belli in un negozio. Bastava della roba moderna, di compensato e di smalto. Gli dissi che se n'era già parlato, ma che volevo vedere qualcosa. Che cosa volevo vedere, mi disse, se i palazzi erano tutti chiusi? Non volevo vedere i palazzi, dissi, mi bastava un'idea, un'ambientazione. Lui disse che se non volevo vedere era chiaro che non me ne intendevo e allora tanto valeva che nel negozio ci mettessi la roba solita. Beccuccio gli chiese lui se non aveva in corso qualche lavoro. Il vecchio si voltò alla bottega e gridò nel buio. Qualcuno s'agitava in fondo. «Abbiamo qualcosa?» gridò il vecchio. L'altro grugnì. «Non c'è niente», disse il vecchio toccandosi gli occhiali. «Cosa vuole? Non si ha più voglia di lavorare per la gente». Beccuccio rimase male e cominciò a far parole e dovetti tirarlo via anche lui. L'ebanista s'era ricacciato in bottega e neanche gli rispondeva. Tornammo insieme in via Po, dove già Febo mi aspettava per scegliere le stoffe da mettere ai muri. Dissi a Beccuccio che era bello far la vita di quel vecchio,

0: mettere la porta in faccia agli altri e il lavoro sceglierlo noi. Non ne deve fare molto, disse Beccuccio. La politica gli ha dato alla testa. Poi con Morelli visitai quella mostra e c'erano dei pendoli e dei servizi davvero belli. Ogni tanto mi scappava da dire «Questo andrebbe», ma mi ricordavo che ero lì soltanto per svago, per dare a Morelli modo di tenermi compagnia. «Non vuol farsi una casa per sé?» mi diceva Morelli. «Se un giorno una qualche Clelia me la mette su». Lui si godeva la sua parte fra quei cristalli e le signore che mi sbirciavano e con parecchie si salutava. Io pensavo quanti di loro dovevano conoscersi con Momina, con Febo, con Mariella e i pittori. Torino è ben piccola. Domandai a Morelli se qualcuno di quella crema faceva sul serio. Lui chiese come. «Se hanno dei vizi», dissi. «Se si giocano i patrimoni, se sono carogne come vorrebbero. Finora ho trovato soltanto della gente sporchetta o dei ragazzi». «Succede», disse Morelli, «che siamo più giovani noi dei ragazzi. Non sanno mica. Dico gli anziani come lei e come me. Quelli che hanno tempo e mezzi, se li godono almeno. Io se non dovessi lavorare avrei dei vizi terribili. In fondo non mi sono cavata nessuna voglia nella vita». Morelli, serio, mi disse che un vizio ce l'avevo. «E quale?» «Avevo il vizio di lavorare, di non prendere mai una feria. Lei è peggio degli industriali padri di famiglia», mi disse, «ma quelli almeno erano uomini coi baffi e hanno fatto Torino». «Non ho famiglia e non ho ancora i baffi», dissi. Morelli si guardò intorno. «Una c'è stata che ha fatto sul serio», dissi. «Quella ragazza Mola». «Lei crede?» disse dubbioso. Poi si irritò improvvisamente. «Vale la pena lavorare notte e giorno per la famiglia. Se avessi io una figlia che mi fa di questi giochi, l'avrei già chiusa in un convento. Una volta ci sapevano fare». «Io credo», dissi guardandomi in giro, «che le ragazze nei conventi comincino sempre facendo l'amore insieme». «Ma venivano fuori delle donne di classe», saltò su Morelli, «delle signore, delle vere padrone di casa, almeno sapevano parlare». «Mica che sia un grosso guaio», dissi, «le ragazze si innamorano tutte di un'amica più sveglia, ma qui a Torino non prendono sul serio neanche queste cose, sono tristi, hanno la nausea». «Discutono», disse Morelli. «E noi che cosa facevamo?» Davvero che le sere quando riuscivo a cacciarmi sola in un cine o il mattino quando mi trattenevo a prendere il caffè dietro una vetrina in via Roma e nessuno mi conosceva e facevo progetti immaginando di aver messo insieme chissà che negozio, erano i soli momenti belli di Torino. Il vero vizio, quello che Morelli non aveva detto, era questo piacere di starmene sola. Non sono le ragazze che stanno bene in convento, ma noi altri. Pensavo a quella nonna di Mariella che a 80 anni pigliava gusto a veder gente e ascoltare dal letto il baccano degli altri. Pensavo a Carlotta che aveva fatto la vita e c'era rimasta. Tutto sommato, far la vita non è altro che sopportare una compagnia e portartela a letto anche se non ne hai voglia. Aver dei soldi vuol dire poterti isolare. Ma allora perché gli sfaccendati che hanno soldi sono sempre in cerca di compagnia e di baccano? Quando ero bambina invidiavo le donne come Momina, Mariella e le altre. Le invidiavo e non sapevo chi fossero. Le immaginavo libere, ammirate, padrone del mondo. A pensarci adesso non mi sarei cambiata con nessuna di loro. La loro vita mi pareva una sciocchezza, tanto più sciocca perché non se ne rendevano conto. Ma potevano far diverso? Al loro posto avrei fatto diverso? Rosetta Mola era un'ingenua, ma lei le cose le aveva prese sul serio. In fondo era vero che si era uccisa senza motivo, non certo per quella stupida storia del primo amore con Momina o qualche altro pasticcio. Voleva stare sola, voleva isolarsi dal baccano. E nel suo ambiente non si può star soli, non si può far da soli se non levandosi di mezzo. Adesso Momina e gli altri se l'erano già ripresa. C'eravamo andate insieme a pigliarla a Montalto. Ripensare a quel giorno mi faceva pena. Rosetta tornò, giorni dopo. Anche stavolta si fermò esitando sulla porta e fu Beccuccio a vederla e disse «Quella non cerca me». Quel mattino facevamo fotografie da mandare a Roma e Febo accendeva e spegneva i riflettori delle nicchie ritoccando la posa di una statuina che ci serviva da campione. Scherzò con Rosetta e le disse che a Ivrea era stato sedotto e abbandonato da due donne cattive. Poi parlò di fotografarci noi due davanti alle vetrine per far sapere a Roma che cosa sono le donne di Torino. «Ci vorrebbe Mariella», dissi. Finimmo a parlare della recita e Rosetta disse che adesso i fondali li preparava la Nene. «È tutto quello che sa fare», disse Febo. Chiesi a Rosetta se non dipingeva più. «Era uno scherzo», disse. «Non si può scherzare sempre». «Queste ragazze di Torino», disse Febo, «sanno dipingere, recitare, suonare, ballare, far la calza. Ce n'è che non smettono mai». Rosetta mi guardò malinconica. Dal suo abito mi ricordai che fuori c'era il sole, una bella giornata di marzo. «Soltanto i mestieri che si fanno per fame», disse Rosetta, «non si smettono. Vorrei dovermi guadagnare la vita facendo la calza». Febo le disse che non basta la fame per riuscire. Il mestiere bisogna saperlo come dei morti di fame e praticarlo come dei signori. «Non muore di fame chi vuole», disse Rosetta con quegli occhi fermi. «E il signore non è sempre chi ha denari». Beccuccio li stava ascoltando e il fotografo, cravatta nera come Loris, si fregava le mani. Dissi che dovevamo sbrigarci. Mentre prendevano le pose, girai con Rosetta sopra e sotto e le mostrai come riusciva il negozio. Piacquero anche a lei le tendine e le stoffe. Discutemmo sull'illuminazione, mi chiamarono al telefono. «Me ne vado», disse Rosetta. «Grazie. Vediamoci ancora», dissi. La sera vidi con altri Momina, gente nuova, possibili clienti futuri, e si parlò di una scappata in automobile, di andare una domenica fino in Riviera. «Diciamolo anche a Rosetta», disse Momina.
1: «Figurati».
0: Giorni dopo passarono in macchina per via Po Mariella e Rosetta, e Mariella, che guidava, bionda e fresca, mi gridò senza scendere che venissi a passeggio con loro. «Di mattina lavoro», dissi. «Venga a trovarci», disse lei. «La nonna vuole conoscerla meglio». Feci un cenno a Rosetta e ripartirono. L'indomani Rosetta ricomparve sulla porta, sola. «Entri», le dissi. «Come sta?» Andammo per i portici chiacchierando e ci fermammo davanti alla vetrina della Bussola. «Quasi quasi ci starebbe un salottino così», dissi. «Le interessano i libri?» disse Rosetta animandosi. «Legge molto?» «Durante la guerra. Non si sapeva cosa fare. Ma non ci riesco mica, ho sempre l'impressione di mettere il naso negli affari degli altri». Rosetta si divertì e mi guardò. «Mi sembra una cosa indecente, come aprire le lettere degli altri?» Rosetta invece aveva letto di tutto. Era stata all'università. Lo ammise mortificata, quasi si vergognasse. «Com'è che Momina ha studiato in Svizzera?» dissi. Momina era figlia di nobili che l'avevano allevata spendendoci gli ultimi quattrini. Poi s'era sposata con un padrone di tenute in Toscana e aveva di bello che non si faceva mai chiamare baronessa. Del resto il titolo non le spettava più. Rosetta conosceva Neri, il marito. Era stata con lei in Versilia, proprio nell'estate che Neri faceva la sua corte. Una bella estate anche per Rosetta. S'era divertita a osservare come Momina tormentava Neri, come un topo. 4 anni fa. Povero Neri. Era elegante e stupido. «Quel che ci vuole», osservai. Ma dopo il matrimonio quel Neri s'era vendicato. Dopotutto ancora suo nonno era stato fattore di quelli che girano a cavallo con gli stivali per la macchia. Neri aveva preteso di stare in campagna, di curare le sue terre, e Momina l'aveva piantato. «Lei, Rosetta, somiglia a Neri o a Momina?» le chiesi. «Come?» «Suo padre è un uomo che lavora», dissi. «Lei stima suo padre?» «Somiglio a Momina», disse senza esitare, e sorrise. E così andammo in Riviera. Ci fu di nuovo che con noi venne la Nene. Facevamo 2 macchine, 2 Studebaker magnifiche. Ero seduta tra la Nene e Rosetta e ci portava un certo barone giovanotto, un tipo scemo che non capiva lo scherzo ma si intendeva di quadri. Guidò tutto il tempo semivoltato a discorrere con la Nene di messe in scena e di nomi francesi. Momina era avanti sulla macchina di Mariella, piena di gente che avevo appena conosciuto. Era ancora buio e minacciava pioggia, ma tutti giuravano che la domenica in Riviera c'è il sole. Rosetta parlava appena. Di nuovo mi stupì quella Nene, scultrice o pittrice che fosse, labbra grosse e frangetta e il suo modo sfacciato di ridere come una bambina. Eppure aveva i suoi 30 anni, poco più giovane di me. Era anche ingenua, impulsiva, e quando Rosetta le chiese come stava Loris e perché non veniva anche lui, si confuse e abbassò la voce come colta in fallo. Strana ragazza, sembrava una lucertola. Probabilmente era davvero in gamba, e un artista è così che deve essere. Ma avevo sonno. La notte l'avevamo passata in casa del barone cenando e aspettando le ragazze per partire. Ma sopii. Sull'Appennino incontrammo un brutto vento e in mezzo ai boschi ci prese la pioggia. Poi via via che usciva la luce la pioggia diradò finché corremmo lungo il mare nell'aria tiepida, sportelli aperti sotto gli ultimi spruzzi. Qui i giardini erano verdi e già fioriti. Chiesi a Rosetta se quell'anno andava al mare. Mi disse di no, che tornava a Montalto. La nostra meta era una villa sopra Noli, ma qualcuno disse «Andiamo a Sanremo». «Per me», disse il barone, «volevo fare un po' di sdraio». Mentre discutevano scendemmo sulla piazzetta di Noli. Momina ci raggiunse. A quell'ora, sotto la prima luce, la piazza era deserta, i caffè chiusi. Anche stavolta siamo mattiniere, mi disse Momina. Rosetta fumava con la borsetta a tracolla, appoggiata alla ringhiera, voltando la schiena al mare. Non ho mai visto il mare a quest'ora, disse la nene. Ci si riesce passando la notte bianca, disse Momina, ma non vale la pena. Meglio del mare è questa arietta che sa di fiori. Ripartimmo, il barone l'aveva vinta lui. Prendemmo la montagna e tra muriccioli e svolte arrischiate arrivammo alla villa che era come una grossa serra tra le magnolie. Camminando nel giardino, Rosetta ci raccontò che l'anno prima voleva farsi monaca. C'eravamo allontanate con lei e Momina nel boschetto fino a una balaustra di dove si dominava il mare. «Ma le ragazze come me non le vogliono», disse. «Perché? Se hai dei soldi», disse Momina. Rosetta si mise a ridere piano e disse che le monache devono essere vergini. Momina disse «È un matrimonio come un altro. Tutto quello che si chiede a una sposa è che vesta di bianco». «Quassù è bello», disse Rosetta, «ma domani sarà già meno bello. Per conservare del rispetto per il mondo e la gente bisogna fare a meno di tutto. Il convento risolve». «E che cosa avresti fatto da sola? Dipinto Madonne?» diceva Momina. «Io non saprei come passarci le giornate». Rosetta alzò le spalle all'allusione di Momina. Io stessa me ne accorsi appena. Ma già Mariella con altri si avvicinavano sotto le magnolie e Momina borbottò «Basta un giorno per volta. Passiamoci questo». La giornata era davvero promettente. Non fossero state le signore, sorelle e amiche del barone e i loro uomini che insistevano per fare baccano e toglievano il fiato ai custodi, due vecchi scocciati, perché aprissero, portassero roba, preparassero la veranda. Mise un po' d'ordine Momina, che propose di assegnarci una camera e lasciarci riposare un'oretta. Quella villa era uno splendore, piena di mobili massicci e poltrone, ma tutto incamiciato, perfino i lampadari. I palchetti di legno erano ancora incerati. «Sembra il castello medievale», disse Mariella attraversando un corridoio. Quando si calmò l'andirivieni nei bagni, m'ero seduta su una poltrona di vimini e Mariella s'aggiustava i capelli a una specchiera. Momina s'era tolta le scarpe e buttata sul letto. La nene e Rosetta parlottavano alla finestra spalancata. Pensavo a quei film di ragazze americane che vivono tutte in una camera e una più vecchia che la s'allunga fa da bali alle altre. E pensavo che è tutta una finta. L'attrice che fa l'ingenua è la meglio divorziata e pagata. Ridevo tra me e Momina che fumava disse «Ci mandassero un bicchierino». «Non capisco», cominciò Mariella, «perché donna Paola si vesta così da zingara, con gli orecchini?» Parlarono un pezzo degli orecchini e delle donne assenti. A un certo punto sobbalzai sulla poltrona, m'ero di nuovo assopita. Sentii il fresco della stanza e la voce aggressiva della nene esclamare sei cattiva, non ho bisogno di far da madre a nessuno». «Non ne hai bisogno, ma lo fai», disse Momina. La nene, in mezzo alla stanza, gridò con voce stridula «Gli uomini sono bambini, noi artisti siamo due volte bambini, se togli questo che cosa ci resta?» «Che cosa vuoi togliere?» disse Momina. «Non c'è niente da togliere alla vita, è già zero». «Ah», e si rivoltò sul letto, «mi fate schifo», disse Rosetta dalla finestra. «Se gli vuoi bene, nene, non curarti di quello che dice Momina, lo fa per farti arrabbiare». «Si capisce», disse Mariella. «Di chi parlate?» chiesi. «Di quel genio di Loris», disse Momina saltando dal letto, «di un uomo che per fare il bagno ha bisogno che una donna lo ami. Preferisco Fefè». Di sotto avevano battuto un gong. «Andiamo», disse Momina. «Le ragazze in sala». Consumammo nella veranda la colazione che i custodi erano corsi a cercare in paese. Donna Paola, col suo mantello scarlatto da zingara, faceva lo stesso e si scusava che i piatti dovessimo passarceli a mano. Pasteggiammo a Chianti e liquori nei bicchieri da cognac. Mariella cianciò a non più finire. Verso la fine si dovettero tirare le tendine, tanto sui vetri batteva il sole. Non era ancora mezzogiorno. Quando ci alzammo si cercò di far qualcosa. Qualcuno disse «scendiamo al mare», qualche altro si perse nel giardino. Avevo alle costole un tale grassoccio che voleva mostrarmi dall'alto le antichità di Noli. Lo seminai con una scusa. Feci una scappata nella camera al primo piano e mi sedetti alla finestra. Fumai guardando le piante. Dal giardino salivano richiami e voci note. Riparlavano di andare a Sanremo. Si spalancò improvvisamente l'uscio. Entrò Mariella. «Ah, c'è lei!» disse. Mi scusi. Sulla soglia intravidi il barone che si ritrasse. Devo andarmene, dissi. Mariella mi fece un bel sorriso e chiuse l'uscio in faccia all'altro. Cercavo lei, mi venne incontro. Queste gite hanno di antipatico che c'è sempre qualcuno di troppo, cianciò. Volevo dirle, Clelia, aiutiamo la povera Rosetta. Lei sa com'è sensibile, intelligente, così. Sulla soglia intravidi il barone che si ritrasse. Devo andarmene, dissi. Mariella mi fece un bel sorriso e chiuse l'uscio in faccia all'altro. Cercavo lei, mi venne incontro. Queste gite hanno di antipatico che c'è sempre qualcuno di troppo, cianciò. Volevo dirle, Clelia, aiutiamo la povera Rosetta. Lei sa com'è sensibile, intelligente, eravamo tanto amiche prima. Dobbiamo toglierla ai suoi pensieri morbosi, distrarla.

Anche lei, so che vi siete vedute. Con me non esce volentieri. La convinca a venire alle prove. Non si riesce a tenerle insieme queste ragazze. Com'è difficile metter su qualcosa. Forse, le dissi, Rosetta è cresciuta. Non vuole più giocare con la bambola. No, no, disse lei. Ci sono dei ripicchi, delle gelosie. Non mi pare che l'abbia con la nene. Non è questo. Da quando Momina si è messa contro la recita, anche Momina, che senso... Rosetta non vuole più saperne, ci abbandona. Io credo, le dissi, che Rosetta abbia cercato di ammazzarsi perché era stufa di Momina, della recita, di lei, di tutti quanti. Non crede? Mi guardò fresca e colpita. Poi si riprese con vivacità. Lei esagera, disse. Rosetta è una ragazza intelligente e sincera. Appunto, volevo rispondere, appunto. Ma bussarono all'uscio. Era Momina. Si va a Sanremo, annunciò. Poi, guardandoci con gli occhi piccini, disse: mi stupisco di voi. Non arrivammo a Sanremo. La nene cominciò a sentirsi male, a dare calci, a rovesciarsi sui cuscini gemendo. Che cosa terribile, muoio! Fermate! Anche la prima macchina fermò. Niente, niente, disse il barone, è il male d'auto. Questa macchina fa questi scherzi. Stavano male anche una donna dell'altro gruppo e il tipo grassoccio. Li facemmo vomitare sul muretto. La più tragica era la nene, con gli occhi cerchiati e le sue parole sconnesse. Mi spiegarono che le grandi macchine americane sono così molleggiate e comode che fanno l'effetto del rullio del mare. C'eravamo fermati su una svolta spaziosa, sotto una grande roccia davanti al mare. Rosetta guardava la scena con aria imbronciata. «Ve la sentite di ripartire?» chiedemmo ai tre.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Piotr Zelikowski. Fantasia sopra primo tono. Organista Joachim Grubich.

0: di Piotr Zelikowski avete ascoltato
1: Frédéric Chopin, scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Presto con fuoco, molto più lento, tempo primo, risoluto e sempre più animato. Pianista Yun Di Lee.